0: si possono usare solo parole semplici nella misura in cui è possibile spiegarlo, ma solo se chi è all'ascolto cerca di immedesimarsi almeno in parte nelle parole. Tutto il resto, come per esempio parole altisonanti con tanti superlativi, servirebbe solo a confondere ancora di più la nostra coscienza. Vi prego quindi di cercare di immedesimarvi nelle mie spiegazioni espresse con parole a tre dimensioni e semplici. Lasciatevi toccare e guidare dalla luce interiore, dalla luce del Cristo Dio, per comprendere che cosa è contenuto nelle parole, che, come ho già detto, non può essere espresso in modo diretto. Si tratta quindi soltanto di modeste indicazioni che ci conducono al nostro vero essere, poiché, come è già stato detto, non abbiamo le parole che servono per descrivere una creazione a sette dimensioni in modo da poterla comprendere nel profondo. Ciò nonostante, cercherò ora di esprimere con le mie parole limitate ciò che ci aspetta quando saremo di nuovo esseri puri, quali figli di Dio, nell'eterno essere, nella nostra eterna patria, presso il nostro Padre dei Cieli. Ho cercato di riassumerlo in parole e di metterlo per iscritto.
1: Ora leggo dal testo scritto da Gabriele. Gesù di Nazaret disse a Senso: nella casa del Padre mio ci sono tante dimore. Se così non fosse, perché ve lo avrei detto? Nella casa di nostro Padre ci sono sicuramente tante dimore libere, poiché molti esseri che facevano parte delle famiglie spirituali dei cieli hanno alimentato il cosiddetto pensiero della caduta e hanno seguito coloro che li hanno sedotti per dissolvere, se possibile, la creazione dell'Onnipotente. Di conseguenza, ci sono tanti esseri spirituali incarnati, ossia uomini, e anche tanti esseri che non hanno un corpo umano, ossia anime, che si trovano nelle sfere di purificazione. Infatti, sia che siamo in veste umana o che il nostro corpo sia deceduto e siamo quindi anime, vale sempre il principio: riconosci la colpa della tua anima e sistemala con l'aiuto del tuo Redentore, Gesù, il Cristo. La via per purificarsi dice: pentiti del tuo comportamento errato, sistemalo e non ripeterlo più. In questo modo ci liberiamo dalle nostre colpe. Oppure preferiamo scontare la nostra colpa eventualmente come anima nel regno delle anime o in veste umana, vale a dire sopportare come uomini le sofferenze che ci porta. Dall'altro lato ci sono tante anime che vanno di nuovo ad incarnarsi, ossia che entrano in una veste umana. Le motivazioni per cui lo fanno sono talmente diverse tra loro perché non è possibile elencare tutti i desideri che spingono un'anima ad incarnarsi. Purtroppo molte di queste anime, che erano un tempo esseri umani, sono talmente impregnate della fede

0: in den ihnen vertrauten Schoß.
1: Ciò nonostante, e proprio per prendersi cura di coloro che sono stati fuorviati e dare ancora a molti la possibilità di comprendere meglio le cose, il Cristo Dio si rivela di nuovo nei nostri giorni e dice nei nostri cuori: io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio.
0: Keiner kommt zum Vater, denn durch mich.
2: Continuiamo a leggere la descrizione di Gabriele sulla nostra patria eterna e sulle dimore dei cieli nella casa del Padre.
3: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, come abbiamo già detto, noi, tutti gli uomini, siamo solo viandanti in cammino verso la vera patria eterna. Le nostre radici primordiali sono ancorate nel profondo della nostra anima. È l'essere spirituale, la cui dimora è nella creazione eterna a sette dimensioni, nella luce della possente forza creatrice. L'eterna legge di Dio è amore, bontà, libertà, unità e pace. Essa fluisce abbracciando ogni cosa attraverso tutti i regni dell'essere ed opera anche nella materia, nel cosmo materiale. Respira in noi e attraverso di noi. È la vita nell'uomo, in ogni animale, in tutta la natura, in tutte le forme di vita di sostanza raddensata, c'è lo Spirito, Dio, in eternità. Lo Spirito, Dio, muove tutti gli astri. Tutto ha una propria funzione e una propria traiettoria nell'eterna legge della vita. Lo Spirito è la legge dell'essere ed è attivo in modo indistruttibile. Dio, lo Spirito, è quindi energia e creazione. Dalla corrente della legge che fluisce eternamente, che è il soffio dell'essere, si è manifestato, come già stato detto, il primo essere. Il primo essere di luce più elevato è Dio Padre. Dio Padre personifica anche la madre, poiché nella corrente dell'essere opera il principio dare e ricevere. Dio Padre, la massima figura di luce, creò per primo il centro delle sue opere per la creazione, che molti uomini chiamano il Santissimo di Dio. Come già stato detto, la corrente eterna, la legge eterna, include il principio padre-madre. Il nostro Padre dei Cieli non è soltanto creatore del Regno Infinito, che è costituito da sette forze basilari. La sua prima opera della creazione continuò nel Santissimo. Egli creò sette cosiddetti soli prisma. Sono i suoi sette raggi della legge: ordine, volontà, sapienza, serietà, bontà, amore e mitezza.
1: I sette soli prisma possono essere paragonati ad un cristallo nel quale si infrange la luce. La forza primordiale dell'eterno essere creatore è come una luce oro bianca, per esprimerlo con le

0: nostre parole, che si irradia nei sette soli prisma che scompongono la sua legge, la vita, in sette per sette colori, e la inviano nell'infinito. Ogni sole prisma compenetra a sua volta la luce degli altri soli prisma, cosicché, come già detto, ci sono sette volte sette forze che pervadono l'infinito. Con il primo atto della creazione di Dio furono quindi predisposte le sette per sette possenti sfere celesti che in seguito, nel corso di numerosi grandi cicli di una durata inimmaginabile, sarebbero stati abitati da esseri spirituali, ossia da figli di Dio. Da questa possente legge fluente, sette volte per sette, Dio Padre creò i suoi primi figli. Egli li contemplò prima nel suo cuore di padre e madre e iniziò poi a dare loro la forma di un essere spirituale dalla possente e massima corrente della forza 7x7, dalla legge eterna. I primi figli furono figli creati direttamente dalla corrente primordiale. Noi uomini li chiamiamo cherubini e serafini. Nel successivo sviluppo del primo ciclo della creazione, egli creò alcuni dei suoi 12 e 24 anziani. Nel corso di successivi atti della creazione, per mezzo del principio dare e ricevere, si svilupparono altri figli e figlie di Dio.
1: Continuo ora a leggere dal manoscritto di Gabriele. Nel primo e possente atto della creazione, dai primi quattro soli prisma ebbero origine quattro sfere evolutive, che con le nostre parole potremmo definire come la culla della creazione di Dio Padre. Nella cosiddetta culla della creazione, nel ciclo di eoni, Dio Padre pervase con il suo alito un cosiddetto atomo spirituale di fertilità dopo l'altro, dai quali si svilupparono poco a poco un figlio spirituale dopo l'altro. Pensiamo a ciò che avviene nel grembo della madre quando viene concepito un futuro abitante della terra. Nel regno di Dio non esiste un concepimento di questo genere. Dio Padre, che racchiude in sé anche la forza della madre, iniziò, come già detto, a pervadere con il suo soffio il primo atomo spirituale e immise in questo cosiddetto atomo di fertilità divino-spirituale la creazione di un figlio in base alla sua forza di padre e madre. Dal suo soffio, dalla sua volontà e per suo desiderio, nel corso di innumerevoli cicli della creazione, si svilupparono continuamente nuovi figli. Nelle quattro possenti sfere di evoluzione sono predisposte le forze di maturazione per i figli spirituali di Dio. Un figlio spirituale che si sta sviluppando si evolve passando attraverso tutti i raggi dei minerali spirituali. Passa attraverso le fasi dell'infinita varietà creativa delle specie di piante spirituali e prosegue attraverso le varie forme di animali spirituali, fino ad avere un corpo spirituale maturo che viene poi elevato ad essere spirituale per mezzo dell'irradiazione di una coppia di duali.
2: Geistwesen erhoben wird. Le prime coppie di duali furono e sono i sette cherubini e serafini. Erano presenti nella prima creazione e conoscono tutti i dettagli della creazione e della maturazione spirituale di un corpo spirituale in evoluzione. Noi uomini definiremmo gli esseri spirituali uniti in coppie di duali come femminili e maschili. Le coppie della creazione di Dio, chiamate coppie di duali, sono rispettivamente uguali nel loro essere e nella loro mentalità. Noi uomini diremmo che sono uguali in ogni cosa nel loro essere, sia che donino o che ricevano. Noi uomini diremmo appunto di nuovo che sono maschili o femminili. La mentalità si riferisce alle sette forze basilari e ciò comporta che una coppia di duali porta in sé più caratteristiche dell'atto divino della creazione dell'ordine oppure della volontà o della bontà o dell'amore oppure della serietà. Tuttavia, in ogni coppia di duale agiscono a loro volta tutte le altre forze, perché i sette per sette raggi fluiscono uno nell'altro e operano in modo corrispondente. Riferito alla mentalità, significa, per esempio, che in un essere spirituale la forza basilare dell'ordine agisce in modo più intenso di quella della sapienza o della serietà oppure della bontà. Nell'essere spirituale sono comunque presenti tutte le forze. Da ciò risultò anche la capacità degli esseri spirituali di poter essere presenti in tutte le sfere dei cieli. Non lo sono come Dio, come corrente onnipresente, bensì come esseri nel suo spirito.
3: Ripeto, le prime quattro forze basilari di Dio sono ordine, volontà, sapienza e serietà. Sono le prime forze creatrici nelle quattro sfere di evoluzione e in tutte le sette per sette sfere celesti in evoluzione. Le tre ulteriori forze di Dio sono caratteristiche della figliolanza del Dio Padre Madre. Sono le caratteristiche delle coppie di duali. Grazie a queste tre caratteristiche della figliolanza per mezzo di una coppia di duali, un essere maturo viene elevato dalle quattro sfere di evoluzione alla figliolanza. Se per esempio nel corso degli eoni una sfera dei cieli si avvicina alla luce centrale, Dio, e al sole prisma, nelle prime quattro sfere di evoluzione, nella culla della creazione di Dio, sono già maturati dei corpi spirituali, che vengono poi elevati a figli spirituali, rispettivamente per mezzo di una coppia di duali. Ciò avviene nel seguente modo, naturalmente descritto con parole tridimensionali. Due duali formano un cosiddetto bozzolo energetico spirituale, facendo confluire l'una nell'altra le loro irradiazioni donatrice e ricevente. In questo modo si forma un cosiddetto involucro energetico, pronto ad accogliere il rispettivo figlio spirituale in evoluzione proveniente dalle sfere evolutive. Il bozzolo energetico formato dalla coppia di duali attira quindi dalle quattro sfere evolutive l'essere predisposto e preparato, che corrisponde alla loro mentalità e che viene elevato a poco a figlio spirituale. Ciò significa che l'irradiazione del bozzolo viene assorbita dal futuro figlio spirituale. Quando l'essere preparato proveniente dalle quattro sfere evolutive ha assorbito ed edificato in sé tutto il bozzolo energetico, è divenuto il figlio spirituale di questa coppia di duali.
2: Questo è più o meno ciò che avvenne nelle prime coppie di duali, i cherubini e serafini, e nel caso di alcuni anziani, i figli di Dio. I primi figli spirituali delle coppie di duali, dei cherubini e dei serafini, sono integrati anche nei 12 e 24 anziani. Tutti gli altri anziani sono stati contemplati direttamente da Dio Padre e sono stati elevati nell'essere per mezzo della sua qualità di principio madre. Sentendo parlare di Santissimo di Dio Padre, qualcuno potrebbe pensare che si tratti del centro di governo del Regno di Dio. Ma non esiste un centro del governo nel Regno di Dio. Gli esseri spirituali che furono contemplati e creati per primi erano presenti nel primo grandioso ciclo della creazione di Dio Padre. E conoscono pertanto ogni singolo raggio, ogni movimento nell'infinito, dato che essi, avendo sperimentato direttamente questa visione, conoscono la meccanica celeste, ossia la legge che fluisce direttamente e la struttura delle sfere celesti, nel loro insieme sono insegnanti spirituali, amministratori della legge. Sono gli esseri divini che, per esempio, accompagnano ancora una volta i figli spirituali attraverso le sfere di evoluzione spirituali nella culla della creazione di Dio. I figli spirituali imparano così come attivare ogni radiazione dei cieli dentro di sé, per poter poi, dopo aver raggiunto la piena maturazione di un essere spirituale, essere presenti in tutte le sfere dei cieli.
0: Im manoscript von Gabriele lese ich weiter. Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Come abbiamo già accennato, la forza originaria è la legge onnipresente che pervade ogni cosa e si irradia nell'universo tramite i sette soli prisma, tramite le sette forze dell'essere e che ha creato i cieli nel primo ciclo. Sono sfere celesti di dimensioni inconcepibili per noi uomini, che ruotano intorno ad un sistema solare del Sole centrale, inclusi i soli prisma. Nel corso di eoni, queste gigantesche sfere celesti ruotano quindi intorno a un sistema solare del Sole centrale primordiale, che è un perpetuum mobile autonomo. Nel corso di questi cicli di eoni, le sfere celesti si sono popolate di coppie di duali, poiché dalla grande culla della creazione di Dio Padre, dalle quattro sfere di evoluzione, sono provenuti e provengono in continuazione esseri maturi che sono stati e vengono assegnati a una coppia di duali corrispondenti nelle gigantesche sfere celesti in base alla loro mentalità e quindi alla propria caratteristica, che può essere ordine o volontà, o sapienza o serietà, bontà oppure amore o misericordia. Il bozzolo di una coppia di duali ha quindi attirato, in base alla loro mentalità, il corpo spirituale maturo corrispondente, ossia un essere proveniente dalla culla di Dio, dalle quattro essenze.
4: Ein Wesen aus der Wiege Gottes.
0: Tutto il grandioso regno con le sette forze basilari dell'infinito racchiude in sé il comandamento supremo, l'amore. L'amore di Dio, proveniente dal suo amore, la luce di Dio scaturita dalla sua luce. Come abbiamo già spiegato, l'essere spirituale ha dischiuso dentro di sé tutte le sette volte sette forze. Questa è l'eredità proveniente dal potenziale energetico infinito di Dio Padre. Sono le sette volte sette forze dell'essere infinito che l'essere spirituale ha sviluppato dentro di sé. L'eredità divina è attiva in ogni essere spirituale. Come abbiamo detto, sono le sette volte sette forze, tutte le irradiazioni dell'essere infinito, tutti i movimenti nell'infinito, tutte le energie creatrici di Dio Padre. Tutte le famiglie spirituali costituiscono un'unica grande famiglia nel principio Dio Padre Madre. La grande famiglia è in unità con il suo possente creatore che chiamano Dio Padre Madre.
2: Cari amici, abbiamo descritto un piccolo e modesto bouquet di spiegazioni che racchiude in sé i contenuti dell'infinito. È un evento a sette dimensioni che non ha né principio né fine e che abbraccia tutto il regno di Dio, che viene alitato costantemente dalla possente forza creatrice. In questo modo le sfere celesti continuano ad espandersi. Nascono continuamente coppie di duali e altri figli spirituali. Tutte queste cose possono essere spiegate solo a grandi tratti con parole umane. Per questo motivo, guardate voi stessi nel modesto bouquet proveniente dal regno di Dio, nella varietà della vita che può iniziare a mandare la sua luce soltanto dentro di voi. Chi è in cammino verso la vita, tenendo la mano del nostro Redentore, Gesù, il Cristo, comprende le parole di Gesù di Nazareth che disse: «Io, Gesù, il Cristo, sono la via, la verità e la vita. E nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. A questo punto possiamo intuire il significato della scintilla redentrice, la luce del Cristo Dio in ogni anima e in ogni uomo. La luce del Cristo Dio ci illumina il nostro cammino e ci conduce a poco nel bouquet che abbiamo descritto a grandi tratti, che si dischiuderà poi a poco, affinché possiamo riconoscere in esso la nostra eredità divina, il regno di Dio, che è a sette dimensioni e che è la nostra eterna patria. Come esseri spirituali puri, faremo ritorno a casa in una delle sfere dei cieli, nelle nostre dimore, come ci ha insegnato e ci ha annunciato Gesù di Nazareth. La patria ci aspetta tutti, indipendentemente da dove ci troviamo ora, se siamo come anime nelle sfere di purificazione oppure incarnati come uomini. Ognuno di noi e ogni anima nelle sfere di purificazione porta in sé il grandioso dono dei cieli che ci è stato fatto dal nostro eterno Padre, il Regno di Dio, come essenza e forza, come essenza nel profondo della nostra anima, ed essa viene conservata e protetta dalla scintilla redentrice del Cristo Dio.
5: Und geschützt durch den Erlöserfunken des Christus Gottes.
6: In Gabrieles Manuskript lese ich weiter.
1: Continuo a leggere dal manoscritto di Gabriele. Cari amici, il vero Dio, nostro vero eterno Padre, non ha dannato nessuna anima e nessun uomo. Siamo noi uomini che ci siamo incolpati, ovvero molti esseri si sono allontanati dal regno di luce di Dio, credendo nella loro presunzione egoistica di poter sconfiggere la vita della creazione. Dio. Ma Gesù, il Cristo, pronunciò il compiuto dalla croce sul Golgota. Egli, la scintilla di luce del Redentore, ci è di sostegno e di aiuto ed è la via che riconduce alla casa del Padre. Noi tutti, voi come noi, siamo stati salvati grazie a Gesù, il Cristo. Voi, come noi, faremo tutti ritorno alla nostra patria originaria, alle nostre radici originarie. Siamo figli di Dio e restiamo figli di Dio, in eterno. Questa è la via che ci è stata indicata da Gesù di Nazareth. Questa è la via sulla quale Egli ci accompagna. Questa è la via che tutte le anime percorreranno, poiché tutti sono stati salvati grazie alla forza redentrice, una parte dell'eredità dei cieli del nostro fratello divino, del coregnante dei cieli.
2: Vorrei ripetere ancora una volta ciò che abbiamo già detto. Nel regno di Dio non esiste un cosiddetto governo. I primi figli della creazione, in merito ai quali ho scritto e abbiamo letto dal manoscritto, erano presenti nel primo atto della creazione e si conoscono tutti i dettagli e trasmettono questo grandioso sapere a tutte le coppie di duali in tutte le sfere dei cieli. in modo che ogni essere spirituale riceva le stesse informazioni su che cosa significhi essere un erede divino. Il regno di Dio, la nostra patria, non è statico. Le sfere celesti continuano ad espandersi e sempre più esseri spirituali si collegano in coppie di duali. Dalle sfere di evoluzione, dalla culla della creazione di Dio Padre, arrivano dei figli spirituali che vengono attirati dalle coppie di duali che hanno la stessa mentalità. Il regno di Dio è un'unica grande famiglia e il centro è Dio, nostro Padre dei Cieli. Noi tutti ne facciamo parte. Non sono una visionaria. Nell'eterno essere, come essere spirituale, ho potuto essere presente al primissimo atto della creazione, al principio della creazione di Dio, nostro eterno Padre. Ma ora sono in veste umana, in cammino per fare ritorno all'eterna patria. Credetemi, Dio ama tutti noi. Credetemi, Dio, nostro Padre, è per noi. Se volete, pregate spesso, profondamente e consapevolmente il Padre nostro e percepirete che siete amati. Potete credere oppure no a questa breve e semplice spiegazione data con poche parole semplici. Ma prima o poi, voi e tutti noi vivremo nella nostra eterna patria e ci incontreremo di nuovo tutti nell'eterno essere come fratelli e sorelle. Questa è la vita e questa è la nostra via.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
0: Cari amici all'ascolto.
4: Das soeben gehörte.
0: Sicuramente ciò che abbiamo appena sentito agisce ancora in alcuni di noi.
4: Doch an dieser Stelle.
0: Ma a questo punto vorremmo ricordare a tutti noi le seguenti parole di Gesù di Nazaret che si trovano nel Vangelo di Giovanni. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio nome, egli vi insegnerà ogni cosa e vi rammenterà tutto quello che vi ho detto. Fine della citazione. Per molte persone forse è una cosa nuova. Eppure noi tutti, le generazioni di oggi, stiamo vivendo proprio in quest'epoca in cui Dio, l'Eterno, ha inviato di nuovo un grande profeta sulla terra. Lo Spirito del Cristo Dio è il Consolatore che è stato annunciato, che nella parola profetica data per mezzo di nostra sorella Gabriele trasmette da oltre 30 anni all'umanità le verità dei cieli nella misura in cui noi uomini siamo in grado di comprenderle. Ma anche nostra sorella Gabriele, che Dio, l'Eterno, chiama la sua messaggera e profetessa, dà insegnamenti ed istruzioni dalla sua coscienza dischiusa sulle verità dei cieli agli uomini di buona volontà della nostra epoca. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Cari amici, per oggi desideriamo congedarci da voi nella consapevolezza di far tutti parte di questa grande famiglia di Dio come fratelli e sorelle. Se qualcuno desidera rileggere i contenuti di questa serie di trasmissioni, consigliamo il libro dal titolo La fede distorta, Incenso o il Regno di Dio, che può essere acquistato o ordinato nelle migliori librerie. A tutti voi facciamo i migliori auguri, arrivederci e un saluto in Dio.
4: Auf Wiedersehen und Gott zum Gruß.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Liebe Brüder, liebe Schwestern in Christus, unserem Erlöser.
1: Cari fratelli, care sorelle in Cristo, nostro Redentore. Vediamo le luci nell'esteriore e accendiamo anche spesso una candela. Diciamo, diventa buio così presto, facciamo luce. Tuttavia, le candele che accendiamo nell'esteriore sono per noi il simbolo della luce redentrice dentro di noi. Perché accendiamo così tante candele? Perché accendiamo così tante luci nell'esteriore? Non è forse la nostalgia della luce interiore, di questa grande luce redentrice che ci prende per mano e desidera condurci alla luce originaria affinché diveniamo tutt'uno con Dio, nostro Padre, che è la nostra eterna patria, la nostra vera casa. Si fa sentire la nostalgia di protezione, la nostalgia di amore e pace. E tuttavia, nel profondo del nostro cuore percepiamo nostalgia, vuol dire che non sono a casa, non sono ancora completamente presso Dio, mio eterno Padre. Nostalgia significa che c'è qualcosa tra Dio, nostro eterno Padre, e noi uomini. E che cos'è? Ho pensato che i 10 comandamenti di Dio ci possono ricordare che cosa si frappone tra Dio e l'uomo, tra Dio, nostro Padre, e noi, l'uomo. Il primo comandamento dice: io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno, ma io non ho altri dei al di fuori di Dio, nostro eterno Padre. La nostalgia di luce, di calore e di protezione ci indica comunque che non siamo ancora completamente presso di Lui, che c'è qualcosa che si interpone tra noi e Lui. Chi sono gli dèi o che cosa sono gli dèi che si frappongono tra lo spirito potente e l'uomo? Potremmo dire che sono persone che amiamo in modo particolare, che ci sono particolarmente vicine, ma non si tratta sempre di persone.
0: Es ist vielleicht der Neid.
1: È forse l'invidia, può essere l'avarizia, può essere l'avidità, il voler possedere, la vanità, l'orgoglio, la presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, il voler essere un uomo Dio che decide in merito alla vita e alla morte di persone e animali. Ora forse diremo, sì, forse sono invidioso o avaro o vanitoso, ma questo si trova forse tra Dio e me. Oh sì, quanto più spesso pensiamo, quanto più spesso siamo invidiosi, avari e avidi, quanto più spesso coltiviamo la nostra vanità, il nostro orgoglio, la nostra presunzione e denigriamo i nostri simili, creiamo delle entità energetiche.
0: Es sind
1: sono campi energetici che si trovano nella nostra aura e che quindi ci circondano e ci influenzano continuamente. E queste entità energetiche, questi campi energetici che noi stessi coltiviamo, si trovano tra il grande unico universale e noi. Potremmo quindi entrare insieme in una riflessione meditativa su noi stessi per liberarci a poco da ciò che si frappone tra Dio e noi uomini. Assumiamo insieme la posizione di meditazione, sedendoci con il busto ben diritto, appoggiando tutti i due piedi sul pavimento. Poniamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e chi lo desidera può chiudere gli occhi. Ora parlo molto lentamente per risvegliare in ognuno di noi ciò che è essenziale.

0: indebolire sempre di più e la luce interiore, la luce redentrice si possa ingrandire e condurci poi alla luce originaria. Riflettiamo sul primo comandamento. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei al di fuori di me.
1: Wer oder was?
0: Chi o che cosa si frappone tra noi e Lui? Come si chiamano gli dèi che poniamo tra Dio e noi? Si tratta forse dell'entità dell'invidia? Riflettiamo. L'entità dell'invidia.
1: Ich spreche in euer Gemüt.
0: Mi rivolgo con le mie parole al vostro animo e l'animo è come un sismografo che mostra dove, verso chi,
1: warum,
0: perché.
1: Fangen wir die Wesenheit ein.
0: Prendiamo l'entità che è l'invidia. Mi soffermo alcuni attimi. Il Cristo ci aiuta. C'è un altro campo energetico, un'entità energetica che potrebbe trovarsi nella nostra aura. È l'avarizia. Un idolo tra Dio e noi, l'avarizia. Lasciamo vibrare in noi le parole. Il Cristo ci aiuta per riconoscere l'entità. Con il suo aiuto possiamo togliere energia a questa entità. Sistemando e mettendo in ordine ciò di cui ora prendiamo coscienza. Non agitiamoci, respiriamo in modo tranquillo e profondo, completamente tranquillo e profondo. E così quest'idolo si allontanerà da noi e noi lo potremmo osservare più attentamente per sconfiggerlo con il Cristo. Respiriamo in modo tranquillo, del tutto tranquillo e profondo. Che cosa disse il Signore nel primo comandamento? Io sono il Signore, Dio tuo, non avrai altri dei all'infuori di me. Ci sono altri idoli che si possono intrattenere nella nostra aura, come per esempio l'avidità, il voler possedere. Io parlo al vostro animo. Possiamo sconfiggere l'entità energetica, l'avidità, il voler possedere con la luce interiore, con il Cristo. Ora questa entità si ribella e noi la vediamo nello specchio del nostro animo, la guardiamo per comprendere di che cosa possiamo pentirci e che cosa dovremmo sistemare. La luce interiore diviene più forte, diveniamo più tranquilli. Il silenzio interiore si fa spazio in noi e tuttavia ci sono ancora alcune entità che si intrattengono nella nostra aura, come per esempio la vanità, l'orgoglio. Sono idoli che si frappongono tra Dio e noi, l'uomo che noi stessi abbiamo creato con i nostri pensieri e la nostra

0: volontà, ma la luce interiore è presente, ci aiuta a scoprire le entità, a sconfiggere le entità, affinché la luce interiore possa divenire sempre più grande e illuminare la nostra anima e il nostro corpo, affinché diveniamo silenziosi e percepiamo che Dio, nostro Padre, è presente. Riflettiamo sui due idoli, vanità e orgoglio. Nella coscienza si dischiudono alcuni pensieri. Quando sono vanitoso? Perché sono orgoglioso? Che cosa voglio raggiungere? A chi e a che cosa mi sono legato in questo modo? La luce in noi desidera che diveniamo liberi, liberi da questi vagabondi dell'ego umano. Riflettiamo. Ci soffermiamo nel nostro interiore. È necessario riconoscere noi stessi e il Cristo ci aiuta. Questi idoli ci mettono in subbuglio. Vogliono tenerci sotto il loro influsso. E per questo inspiriamo ed espiriamo di nuovo. Inspiriamo profondamente fino nel ventre ed espiriamo di nuovo, fino a che percepiamo che siamo divenuti di nuovo tranquilli. Il respiro ci stimola. Nel respiro c'è l'alito di Dio che ci calma, ci dona calma, silenzio e la forza per riflettere su noi stessi. Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me. Ed ecco che questi idoli si dischiudono, sono entità energetiche nella nostra aura. La presunzione, il modo in cui denigriamo i nostri simili, lasciamo che vengano verso di noi. Affiorano pensieri, immagini ci indicano quali sono queste entità. Perché abbiamo questa presunzione? Perché denigriamo i nostri simili? Con il Cristo le sconfiggiamo. Con il suo aiuto ci pentiamo di ciò che abbiamo inflitto al nostro prossimo a causa della nostra presunzione o perché li abbiamo denigrati. Il grande amore ci dona la forza per pentirci.
1: In Gedanken bitten wir Vergebung und Vergeben.
0: In pensieri chiediamo perdono e perdoniamo.
1: Wir nähren
0: e immettiamo nella nostra aura il pensiero: noi non vi nutriamo più, voi campi energetici. C'è un'altra entità che si intrattiene nel nostro animo e nella nostra aura. Siamo noi, l'uomo che crede di essere un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e di animali. Un idolo.
1: Ein wesentliches energetisches Feld.
0: Un campo energetico essenziale.
1: Insbesondere dann,
0: soprattutto,
1: wenn wir an die Tiere
0: se pensiamo agli animali,
1: die für so manchen von uns
0: che vengono macellati per alcuni di noi per consumare la loro carne.
1: Der Menschengott, der über Leben und Tod.
0: L'uomo che si crede un Dio, che decide in merito alla vita e alla morte di uomini e animali. Guardiamo questo campo energetico, questa entità. Il Cristo ci aiuta affinché possiamo riconoscere come la possiamo sconfiggere. Alcuni attimi di riflessione su noi stessi possono aiutarci se vogliamo eliminare questo campo energetico con l'aiuto del Cristo e togliergli il terreno con cui lo nutriamo.

0: bin der Herr dein Gott.
1: Io sono il Signore, Dio tuo. Non avrai altri dei all'infuori di me.
0: Nehmen wir dieses erste Gebot mit.
1: Portiamo questo primo comandamento con noi nella nostra vita quotidiana e prendiamo coscienza che Dio è amore e dato che Egli ci ama, ci ha inviato suo Figlio e suo Figlio è divenuto il nostro Redentore. Ogni volta che accendiamo una candela, ogni volta che vediamo le luci esteriori, si fa sentire la nostalgia, che è la nostalgia di uscire dalle tenebre per entrare nella luce. Quanto più sconfiggeremo questi idoli con l'aiuto del Cristo, tanto più diminuirà la nostalgia, poiché la luce in noi diviene più forte. E allora vedremo questo periodo in modo completamente diverso. Accenderemo le candele e diremo sì, questa è la grande luce in noi che risplende sempre più.
0: Dieses Licht, das wir in uns
1: e questa luce che accendiamo sempre più dentro di noi, la porteremo anche nel prossimo anno. E allora l'amore vincerà su tutto ciò che è oscuro. L'amore vince.
0: Schenken wir die Gottesliebe unserem Nächsten.
1: Doniamo l'amore di Dio al nostro prossimo e percepiremo che in noi fiorisce la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo. Dovremmo anche pregare in questa consapevolezza, pregare per il nostro prossimo, pregare nell'amore per Dio e per il prossimo.
0: Im Gebet
1: e in preghiera possiamo portare la luce redentrice agli uomini e agli animali e alla Madre Terra.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari telespettatori, cari amici alla radio, vi diamo il benvenuto alla 13ª puntata della nostra serie di trasmissioni sul tema L'unità universale che parla, la parola dello spirito creatore universale. Continueremo anche oggi con la lettura dal libro dallo stesso titolo, che è un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina e basato su una serie di colloqui tenuti con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Quest'opera ci trasmette le grandi correlazioni spirituali della vita, partendo fin dalla nascita dei mondi spirituali puri per arrivare all'evento della caduta, alla separazione dall'unità universale che ha provocato la nascita della sostanza materiale e in ultima analisi anche la formazione dell'uomo. Oltre a questo, ci indica la via per fare ritorno nella vita universale e per ritrovare infine in noi stessi l'essenza del regno di Dio, in merito al quale Gesù di Nazaret disse: «Il regno di Dio è insito in voi». Cari amici, si tratta di un grande arco che si riferisce di volta in volta a noi uomini, in particolar modo per quanto riguarda la domanda: che cosa ci impedisce di avere accesso alla vita universale, alla comunicazione universale? E come possiamo ritrovare l'unità con tutti gli uomini, con gli animali e con tutta la natura? A questo proposito abbiamo già sentito molte indicazioni e spiegazioni nelle trasmissioni precedenti e oggi impareremo alcuni esercizi particolari che sentirete tra poco. Volete imparare insieme a noi? Continuiamo a leggere dal libro, dal capitolo «Sperimentiamo insieme una passeggiata virtuale». Ci accorgeremo che una passeggiata virtuale ci aiuta a comprendere più facilmente, in modo più profondo. Continuiamo quindi a esercitarci e a imparare.
2: Ora facciamo una passeggiata virtuale nel bosco e nei campi. Con le nostre immagini andiamo nel profondo del bosco e prendiamo coscienza che ogni creatura è pervasa dalla vita ed è presente e si trova come essenza in noi. Se ci è ancora difficile comprendere che tutto è unità, ricordiamoci che solo imparando si diventa esperti e che nessuno è nato maestro. Tuttavia, un tempo un essere divino si è allontanato dall'eterna patria, dai cieli. Si è distanziato dalla competenza universale dell'eterno Dio Padre Madre per seguire altre strade. Si è incolpato ed ha coinvolto altri esseri spirituali fino a che si è formato l'uomo. Ma prima o poi, tutti noi, ognuno di noi, come essere umano o come anima, percorreremo la via che ci riconduce a casa. Prenderemo sempre più coscienza, passo per passo, della nostra origine spirituale e ci incammineremo sulla via che ci riconduce alla casa del Padre, nell'eterna patria. Perché aspettare? Perché non farlo quindi come uomini, ora e oggi?
3: Potremmo fare la nostra passeggiata virtuale, per esempio stando seduti su una panchina all'aperto, oppure davanti a una finestra aperta, o osservando un'immagine della natura. Ciò che è puro, fine, nobile, buono, l'amore per tutto, l'essere, è sempre pronto a donare nel profondo della nostra anima, tramite il nucleo centrale. L'Eterno, l'unico universale, dona e noi possiamo ricevere. In modo analogo ricevono anche le piante e i minerali. Tutti gli esseri viventi e tutte le forme di vita sono vivificati dall'unico universale in base al loro livello di coscienza. Proprio con la nostra passeggiata virtuale possiamo presagire un soffio di quella che è l'unità universale. Sentiamo continuamente dire o leggiamo che dipende da noi, dal nostro comportamento personale, come ci avviciniamo alla vita che è unità. impariamo a esaminare a fondo i nostri pensieri e i nostri sensi per eliminare ciò che ci impedisce di far divenire realtà dentro di noi l'unità universale, la vita universale, e cioè eliminare tutto ciò che è rumoroso, stridente, egocentrico, ciò che nell'insieme costituisce la nostra presunzione.
4: Alles, aber auch alles will uns.
2: Tutto, veramente tutto ci vuol dire qualcosa. L'animale, la pianta, il minerale, perfino la goccia d'acqua, il mormorio di un ruscello, il frusciare di un albero, il vento che ci scompiglia i capelli. Tutto, veramente tutto contiene l'universo e l'unico universale è sempre presente. Ogni pianticella, ogni fiore, il filo d'erba, la piantina, la pianta officinale, tutto ciò che cresce, a volte in modo non appariscente lungo il ciglio della strada, tutto porta in sé come predisposizione il nucleo centrale ed è in comunicazione con l'unico universale. Tutto, inclusi gli elementi, porta in sé le melodie dell'universo, poiché tutto contiene la vita che è l'unico universale, l'eterno spirito universale che in Occidente chiamiamo Dio. Le passeggiate virtuali ci portano, un passo dopo l'altro, ad approfondire la nostra percezione interiore riferita all'immagine, alla tonalità, al colore e al suono.
3: Impariamo a sentire e ad ascoltare nel profondo in noi. Per esempio, sentiamo il cinguettio di un uccellino e ci soffermiamo brevemente in noi. Inspiriamo ed espiriamo profondamente alcune volte e restiamo completamente tranquilli. Chi lo desidera può chiudere gli occhi per concentrarsi meglio. Il cinguettio dell'uccellino, il suo livello di coscienza, è melodia che è inclusa nel volume di suoni dell'universo. Cerchiamo di accogliere in noi, nel nostro corpo che è a sua volta un suono, il corpo sonoro dell'uccellino, poiché tutto è energia e tutto ha un proprio suono specifico. Continuiamo a respirare in modo tranquillo e profondo e cerchiamo di staccarci dai nostri pensieri. Siamo divenuti più tranquilli. Il modo in cui sentiamo il piccolo uccellino si trasforma e lo ascoltiamo con tutto il nostro essere. Il suono melodioso del piccolo essere, dell'uccellino, entra come vibrazione nel nostro corpo fisico. Il nostro corpo comincia a vibrare leggermente e ciò significa che il nostro corpo sonoro vibra ad un livello più elevato. Ci accorgiamo che in noi si sviluppa una frequenza che fa affiorare sentimenti in noi, che sono in sintonia e che ci trasmettono un certo equilibrio. Potrebbe essere questo il corpo sonoro dell'uccellino? Facciamo l'esperienza che se il nostro corpo vibra a un livello più elevato, possiamo sperimentare in noi una risonanza eterica.
4: Sollte es nicht gleich gelingen.
2: Se non riusciamo a farlo subito, non rassegniamoci. Imparando ed esercitandoci, sperimentiamo che tutto si basa su trasmettere e ricevere. La passeggiata virtuale è ora il campo in cui noi ci esercitiamo. Ci esercitiamo ed impariamo. Ci sforziamo di non pensare. Abbiamo imparato che tutto si basa sul trasmettere e ricevere. Ripetiamo ancora una volta lo stesso esercizio. Un uccellino canta, esso trasmette e noi ci disponiamo a ricevere e accogliamo in noi il corpo sonoro di questo piccolo essere. Questa volta attiriamo in noi il corpo sonoro melodico e lo facciamo vibrare nel nostro corpo fisico, facendo un respiro profondo. Il nostro sistema nervoso comincia a vibrare dolcemente. Ognuno di noi reagisce in modo diverso. Qualcuno percepisce un'altra frequenza in tutto il corpo. Un altro sperimenta l'energia eterica del piccolo uccellino nel sistema nervoso centrale, in particolare vicino al plesso solare. Ciò che ci tocca come vibrazione ci trasmette una sensazione di benessere, di leggerezza e libertà. È la vita eterica. È il piccolo corpo eterico privo di colpe dell'animaletto, dell'uccellino come piccolo essere. Restate concentrati e ascoltate nel profondo del vostro corpo. L'uccellino, questo piccolo essere, desidera entrare in collegamento con voi, con noi, nella consapevolezza, collega e sii tutt'uno con me.
4: Verbinde und sei eins mit mir.
0: Denken Sie daran.
1: Ricordatevi, sì, teniamo tutti presente quanto segue, che vale anche per noi, che stiamo imparando insieme a voi. Con l'autoconoscenza e l'esercizio diventiamo più sensibili. Facendo altri esercizi con altri animali, per esempio anche con i vostri animali domestici, con il tempo farete l'esperienza che i corpi sonori dei singoli esseri viventi vi trasmettono una risonanza completamente diversa in voi, nel vostro sistema nervoso e nel volume del vostro corpo. Se avete imparato a percepire l'altro corpo nel vostro corpo, e se avete percepito le diverse frequenze melodiche, allora avete accolto in voi un soffio degli infiniti suoni universali eterici, un soffio della sinfonia universale che è l'armonia universale. Quando avrete fatto alcune esperienze interiori in merito a cosa significa vedere, contemplare, sentire e ascoltare, con il tempo vi accorgerete che le melodie di ogni essere vivente hanno suoni diversi. Come già detto, sono i suoni dei rispettivi livelli di evoluzione della coscienza.
3: Imparando su noi stessi e con gli esercizi, riusciremo a percepire in modo più differenziato anche per quanto riguarda ciò che prende forma nei nostri pensieri più luminosi. Si dischiude la vita, che è l'unità universale, il suono e l'essere di ogni animale, della pianta e del minerale. Poiché tutto ha una propria frequenza che corrisponde alla coscienza, ossia un proprio volume di suoni che si esprime anche nel colore e nella forma. Se facciamo più volte gli esercizi con il nostro secondo prossimo, con i fratelli animali, ma anche con tutte le altre forme di vita, a poco il nostro atteggiamento nei confronti della vita cambierà. La vera vita è una pienezza infinita. Se facciamo con attenzione la nostra passeggiata virtuale, essa, come anche altri esercizi simili, può diventare un tesoro di esperienze nella coscienza viva che tutto vive e che tutto, proprio tutto ciò che è puro, vibra nell'unità universale. Teniamo anche presente che ogni sole e ogni pianeta nell'eterno essere e tutte le forze dei pianeti di sostanza sottile e degli astri del cosmo materiale fanno parte della sinfonia universale.
2: Im Bewusstsein der Alleinheit. Continuiamo la nostra passeggiata virtuale nella coscienza dell'unità universale. Ovunque ci troviamo, ci sono tante, tantissime occasioni per esaminarci, chiedendoci fino a che punto il nostro corpo sonoro è diventato più luminoso e più chiaro, per poter cogliere e percepire in noi la vita onnipresente. Nel corso della nostra passeggiata virtuale dovremmo esaminarci in continuazione, chiedendoci dove ci troviamo con i nostri pensieri e in quel momento se essi, i pensieri, sono presso la passeggiata virtuale, dato che questo è importante per imparare che cosa significa trasmettere e ricevere. In qualsiasi continente viviamo, dappertutto c'è la vita presente nel profondo dell'anima di ogni uomo, anche negli animali che provengono dal soffio di Dio e che vivono sulla terra, nell'aria, sottoterra, nelle acque e nei mari.
3: Ora continuiamo la nostra passeggiata virtuale che ci conduce ad una radura. Al margine del bosco c'è un animale che bruca l'erba, mentre un altro sta bevendo acqua da un ruscello che scorre lì vicino. Gli animali non hanno ancora percepito la nostra presenza come uomini. Restiamo tranquilli per accogliere in noi il corpo sonoro eterico di uno dei due animali. Virtualmente ci troviamo al margine del bosco. Smistiamo ciò che c'è in noi, ovvero cerchiamo di mettere da parte i pensieri eventualmente ancora presenti per svuotarci il più possibile, ossia per avere la maggiore attenzione possibile. Come abbiamo fatto prima con l'essere dell'uccellino, accogliamo virtualmente in noi l'immagine di uno di questi animali. Può esserci di aiuto chiudere di nuovo brevemente gli occhi e inspirare ed espirare profondamente alcune volte. Mentre inspiriamo, accogliamo in noi un animale come immagine che prende forma a poco come suono eterico in noi. Ascoltiamo nel profondo del nostro corpo fisico per percepire il fluido dell'animale, il suo corpo sonoro. Nel sistema nervoso centrale, in particolare nel cosiddetto plesso solare, si forma una certa energia che ci accorda e che genera in noi una risonanza positiva che non abbiamo mai percepito prima. Potrebbe essere il fluido eterico, il corpo sonoro dell'animale. Restiamo tranquilli. Non pensiamo a nulla e lasciamo affiorare in noi i nostri sentimenti. Ci accorgeremo che c'è qualcosa che vibra e che è presente, che ci trasmette armonia e gioia. Lasciamo spazio a tutto ciò. Se non percepiamo ancora alcuna vibrazione, ricordiamoci che i primi passi sono sempre difficili. Con il tempo ci accorgeremo che le vibrazioni più elevate ci rendono gioiosi e armoniosi, ci trasmettono un soffio di un'altra parte della nostra vita che ci fa presagire che tutto, veramente tutto, è suono, colore, forma e profumo.
4: Wer immer mehr lernt,
2: chi impara sempre di più quale effetto hanno sul corpo sonoro personale il vedere, il contemplare, il sentire, l'ascoltare, e chi riesce ad accettare che tutto vive, che tutto trasmette, capirà sempre più che la vera vita cosmica si esprime in tutti e in tutto. È l'unico universale che parla. Facendo le nostre passeggiate virtuali, ci accorgeremo che quando chiudiamo gli occhi, ci avviciniamo a noi stessi e quando li apriamo, ricominciamo subito a pensare, perché percepiamo cose diverse che ci distraggono da ciò su cui desideriamo concentrarci in quel momento. Nemmeno questo sarebbe un caso, poiché tramite il nostro organo visivo potremmo ricevere un messaggio. Questo messaggio potrebbe eventualmente essere: utilizza bene la giornata. Non saltare da una cosa all'altra con i pensieri. Ciò che fai, fallo in modo totale e impara a controllare i tuoi sensi e così anche i tuoi sentimenti e così le tue sensazioni cambieranno, indicandoti la direzione da seguire.
1: Impariamo e ci esercitiamo. Possiamo raggiungere l'etica e la morale soltanto tramite l'autoconoscenza e ritrovando noi stessi. Se non facciamo più ciò che fino a questo momento abbiamo considerato normale, come per esempio il fatto di imitare comportamenti contrari all'etica e spesso immorali che altri sfoggiano senza riflettere. Se non impariamo in modo retto e coscienzioso su noi stessi, siamo spesso come persone spinte dai propri istinti che sacrificano senza riflettere la propria coscienza alla frenesia quotidiana e permettono eventualmente ad altri di calpestarla. Ciò non solo rende dipendenti, ma ci priva anche della libertà. Per questo impariamo e ci esercitiamo a raggiungere valori più elevati che rendono veramente liberi. In questo modo potremo sperimentare che ogni giorno e le nostre ore di riposo diventano un beneficio. Sperimenteremo inoltre che cos'è la vera vita, che è l'unità universale.
3: Ora continuiamo la nostra passeggiata virtuale. Usciamo virtualmente dal bosco e vediamo davanti a noi un prato in fiore, dove dimorano anche molte erbe, tra le quali anche erbe officinali. Osserviamo il fiore più vicino. Al centro di ogni fiore, di qualsiasi specie, si vede il germe da cui ha avuto origine il germe di vita, chiamato anche pistillo, grazie al quale avviene la riproduzione della specie. Nell'eterno essere, l'essenza spirituale della rispettiva specie di fiori costituisce il suo germe vitale eterico che, nella culla del creato e dell'opera della creazione di Dio, si sviluppa passo per passo fino a divenire il nucleo centrale. Desideriamo ricordare ancora che non dovete per forza accettare e credere a tutto ciò che sta scritto in questo libro. Secondo la legge di Dio, siete liberi. Non fatevi costringere in alcun modo. Se lo desiderate, potete provare a farlo. Con un po' di pazienza e di esercizio, vale la pena di fare questa esperienza. Impariamo e ci esercitiamo. Virtualmente, concentrate il vostro sguardo su un fiore nel prato fiorito, nel giardino di Dio. Ora avete un'immagine virtuale di un fiore. Vedete la sua struttura e la sua specie. Vi accorgete che nessun fiore è uguale all'altro in tutti i dettagli, nemmeno se è della stessa specie. Ogni specie eterica di fiori vive comunque in una sfera spirituale specifica, relativa al suo genere, all'interno della quale la stessa specie presenta diversi livelli di coscienza. Ogni specie di fiore che osserviamo da vicino e con la quale instauriamo un rapporto interiore può cominciare a vibrare nel nostro corpo, nel piano di risonanza fisico, se noi impariamo ad accogliere in noi l'essere del fiore. Ognuno di noi determina se ci riuscirà. Se siete in grado di far tacere i vostri pensieri, ossia di svuotarvi per mettervi in ricezione, percepirete a poco che nel vostro corpo fisico comincia a vibrare qualcosa, un corpo eterico di vibrazione, la vita della specie del fiore. Come abbiamo già detto, ogni cosa deve essere imparata ed è necessario esercitarsi.
4: Alles bedarf des Lernens und des Übens.
5: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
2: Cari amici che ci ascoltate alla radio e alla televisione, imparando ed esercitandosi, ognuno farà le proprie esperienze. Una volta ho provato a fare questi esercizi non come passeggiata virtuale, ma sono andato nei prati e nei campi. Il fruscio degli alberi, il cinguettio degli uccelli, il vento, tutte queste cose mi distraevano dal mio passo per imparare. Sono andato di nuovo nel bosco e ho provato a fare una cosa. Mi sono messo dei tappi per gli orecchi e andava già meglio. I rumori del mondo esterno sono scomparsi. Ho fatto l'esperienza che così c'è un completo silenzio. Non c'è più alcuna distanza tra noi e gli alberi, tra gli arbusti, le erbe. Sentii di condividere lo spazio con loro. L'albero che si trova più lontano non ci è estraneo, è vicino con il suo modo di essere. Condivide lo spazio vitale ed è parte della vita intera che ci circonda. Il silenzio della natura ci avvolge e si percepisce un soffio delle spiegazioni che ci vengono date riguardo all'unità universale che parla, la parola dello spirito universale. E quindi silenzio, pace, collegamento, la grandezza e la forza dell'universo.
5: Verbundenheit, die Größe und Kraft des Alls.
2: Si percepisce l'albero possente che irradia la sua stabilità, la sua fedeltà e la sua continuità, il fiore delicato che irradia la sua fedeltà al Creatore. È un'esperienza interessante. Io l'ho fatta in questo modo. Se volete, provate anche voi.
3: Cari amici, vale quindi la pena di provare e di fare un altro passo virtuale, un altro esperimento da fare. Cercate di mettere i vostri pensieri in secondo piano, soffermandovi nel vostro interiore e respirando in modo consapevole, come abbiamo già spiegato diverse volte. Se accompagnate il vostro respiro e sentite come viene e va, i vostri pensieri si allontaneranno sempre più da voi. Inspirate ed espirate alcune volte profondamente. Come abbiamo detto, stiamo facendo una passeggiata virtuale. Se volete, chiudete di nuovo gli occhi per non essere distratti. Osservate, ossia contemplate un altro fiore, come essere nel vostro interiore. A poco percepirete leggerezza e freschezza, perché il fiore stimola il vostro sistema nervoso centrale. Ciò che percepite può essere un soffio che proviene dal sia fatto divino, un soffio che proviene dal nucleo centrale nel profondo della vostra anima. Quando vi sarete esercitati almeno in parte nella percezione interiore, con il tempo coglierete anche il suono e il sottile profumo eterico del fiore, poiché, come abbiamo detto, tutto è suono, colore, forma e profumo.
2: Continuiamo ora la nostra passeggiata virtuale per imparare a vedere più in profondità e a comprendere che tutto è unità e che l'unico universale che parla è onnipresente. È con la pratica che si diventa maestri e con il tempo si comprende che tutto ciò che è puro, tutto l'essere, è in noi. E non esiste quindi il trovarsi qui o là, in alto o in basso, dietro, davanti, a destra o a sinistra.
4: Kein hier und dort, kein oben und unten, kein hinten und vorn, kein rechts und links gibt.
2: Nella nostra passeggiata virtuale vediamo una pianta officinale nel grande prato in fiore. Che cosa ci vuole comunicare la parola pianta officinale? Ci vuol dire che è un'erba che fa bene ad uno o più organi dell'uomo, oppure al suo sangue, e che serve per calmare i suoi nervi, e tante altre cose del genere. Il fatto che esista un gran numero di piante officinali ci dimostra che l'unico universale si prende cura del corpo dei suoi figli in veste umana. La pianta medicinale che vedete nel prato in fiore si trova come germe nel collettivo spirituale anche nel nucleo centrale in voi, dove prende vita l'immagine essenziale.
4: Von wo aus das essentielle Bild lebendig wird.
2: Senza che la raccogliamo virtualmente. Essa desidera comunicarci con il suo profumo, che anche lei è una forma di vita, ovvero un piccolissimo essere vivente nel possente collettivo spirituale dell'infinito. Anche senza che la raccogliamo, essa potrebbe aiutarci già con il suo profumo se siamo in grado di percepirla in modo giusto con i nostri sensi. E nel momento in cui riusciamo a far divenire vivi il suo essere e il suo profumo nel nostro corpo, nei nostri organi.
3: Quando sentiamo la frase «riusciamo a far divenire vivi noi», si presenta la domanda: la pianta medicinale ci può raggiungere? Dipende sempre da come vibra il nostro corpo sonoro, ossia il nostro fisico con tutti i nostri organi e tutte le parti del corpo. Virtualmente ci chiniamo su una pianta medicinale per accogliere il suo profumo. Inspirate ed espirate alcune volte in modo profondo e, restando virtualmente chinati sulla pianta medicinale, assorbite il suo profumo nel vostro corpo. È sempre possibile farlo, soprattutto quando fate una passeggiata come esseri umani, ossia realmente e non virtualmente, e vi chinate su una pianta medicinale per coglierne l'essere e il profumo con i vostri sensi. Facendo questo esercizio, pensate al fatto che tutto è presente, perfino il profumo delle piante officinali. Presente significa che non dovete andare in un luogo o nell'altro, ma che la vita è in voi. Voi stessi siete natura. Ora ci orientiamo esclusivamente sul profumo della pianta officinale. Con il tempo, dato che è necessario un certo tempo per percepire la vita dentro di sé, percepirete come nel vostro corpo sonoro, grazie al profumo della pianta medicinale, si sviluppa una sensazione di benessere, anche in determinate funzioni del vostro corpo. Forse vi sentite anche più liberi e più freschi, e anche il vostro sistema nervoso centrale si rilassa.
1: Cari amici, teniamo presente quanto segue. Quando farete una passeggiata vera e propria e raccoglierete, per esempio, alcune foglie di una pianta medicinale per fare una tisana o per altri scopi curativi, ricordatevi che la pianta medicinale desidera dispiegare completamente il suo effetto in voi senza altri additivi. La cosa importante è il modo in cui vi avvicinate alla forma di vita. Se essa è per voi soltanto un mezzo per raggiungere un fine, eventualmente come medicinale, oppure se la pianta medicinale può portare un aiuto dispiegandosi nel vostro corpo, nei vostri organi, come abbiamo accennato nella passeggiata virtuale. Non mettete mai da parte il pensiero che tutto è comunicazione e che l'uomo intero è in comunicazione con il macrocosmo materiale e che la parte più profonda della vostra anima comunica con l'essere universale, l'unico universale, con il creatore dell'infinito.
2: Ancora una precisazione sull'utilizzo delle piante medicinali. Se raccogliete delle piante medicinali, ricordatevi che le radici appartengono alla madre terra. Lasciate le radici alla Madre Terra e raccogliete, facendo attenzione, soltanto la quantità necessaria della pianta medicinale. Imparare significa anche non sprecare nulla di ciò che lo Spirito Creatore ci dona tramite la Madre Terra. Possiamo fare questi esercizi anche se viviamo in una città o se nelle nostre vicinanze non ci sono piante officinali nella natura. Infatti tutte le forme di vita sono in comunicazione tra loro. Ciò significa che per la comunicazione universale non esistono distanze. La comunicazione universale è sempre presente. Il tempo non esiste e nemmeno le distanze, e quindi non ci sono neanche tempi di attesa. La coscienza dell'universo che trasmette riceve simultaneamente in modo immediato. Ciò vale anche per una pianta officinale. Essa può essere raggiunta sulla sua lunghezza d'onda diretta se questa frequenza è attiva nella nostra coscienza. È possibile che si verifichi una risonanza di comunicazione se noi rispettiamo ampiamente i regni della natura, se apprezziamo gli animali, le piante e i minerali e se non siamo indifferenti verso queste forme di vita, ma siamo invece cordiali e siamo disposti ad aiutarli. Non dipende quindi dalla distanza.
3: Cari amici, noi uomini spesso crediamo che se cominciamo ad esercitarci oggi, domani tutto dovrà già funzionare alla perfezione. Ma non è possibile farlo dall'oggi al domani. Ciò che conta è continuare ad esercitarsi, chiedendo se stessi come sono nella mia vita quotidiana, come sono i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni. Solo questo determina la nostra vita e tutto questo si basa unicamente sul principio trasmettere e ricevere. Cari amici, prima di terminare la nostra passeggiata virtuale, lasciamo agire su di noi anche la strada di campagna o il sentiero nel bosco. Recepiamo pietre piccole e grandi, in mezzo ad esse dei fili d'erba. Qua e là fa capolino un fiore. Solo poche persone che vanno a passeggio o passanti o chi è per strada con il proprio veicolo riflettono sulle pietre e i sassolini sulle strade. Poche persone si rendono conto che stanno calpestando l'erba e che di tanto in tanto schiacciano un fiore o un animaletto. Sentieri, strade, gallerie e binari ferroviari, le rotte seguite dagli aerei e dalle navi e molto altro ancora, come tutto ciò che avviene sulla terra, sottoterra e sopra di essa, sono tutte cose che l'uomo infligge al pianeta.
2: L'agricoltore

0: L'uomo ha mai riflettuto su cosa comporta la costruzione di dighe o di grattacieli per la terra? Questo non riguarda la costruzione di abitazioni, ma piuttosto l'intervento in grande stile effettuato sulla terra che disturba in modo notevole il suo equilibrio.
1: Cari amici, se ora rivedete la vostra passeggiata virtuale e vi ricordate delle passeggiate che avete fatto realmente nel bosco e tra i campi, potrete presagire che colui al quale appartiene la terra ha molta pazienza con noi uomini. Anche il modo in cui viene depauperata la madre terra costituisce un grave crimine contro la vita. Lo stesso vale per l'assassinio delle sue creature, gli animali e le piante. Tutto ciò che porta in sé la vita, e ogni cosa ha in sé la vita, fa parte della grande famiglia di Dio. A questo proposito, ricordiamo ciò che l'uomo semina, lo raccoglierà. Dio ha affidato all'uomo il pianeta Terra, dandoglielo soltanto in prestito, affinché egli possa ritrovare la sua vera origine nel corso della sua vita terrena. Anche i suoi fratelli animali e gli esseri delle piante gli sono stati soltanto posti a fianco affinché egli possa dischiudere di nuovo dentro di sé l'unità con tutte le forme di vita. Egli, l'unico universale, il creatore di tutto l'essere, ha fatto crescere piante medicinali per il benessere fisico dei suoi figli in veste umana e ha donato loro i minerali per rinforzare il loro corpo. L'Eterno disse a senso che i frutti del bosco e dei campi, i frutti degli alberi, dovrebbero essere il nutrimento per l'uomo. Anche gli elementi che sono nelle mani di Dio servono per preparare i regni della natura e in tal modo aiutano noi uomini. Egli fa splendere il sole sui buoni e sui cattivi. Egli, l'Eterno, fa piovere, fa soffiare il vento e dona l'aria per respirare. Questi e molti altri sono i suoi doni per noi uomini. E che cosa ha fatto il cosiddetto uomo civilizzato con tutto ciò che l'Eterno Creatore ci ha donato e ci dona?
0: Se ora, al termine della nostra passeggiata virtuale, teniamo conto di tutte queste cose e prendiamo coscienza dei crimini senza limiti perpetrati nei confronti della creazione di Dio, qualcuno penserà: sì, a livello spirituale siamo rimasti uomini dell'età della pietra, malgrado il cosiddetto progresso tecnico e scientifico. E qualcuno giungerà alla conclusione che è forse proprio il progresso scientifico che ha reso gli uomini degli analfabeti spirituali, che non sono all'altezza dei popoli primitivi che vivevano in sintonia con la natura. Teniamo presente che tutto ciò di cui siamo consapevoli e molte altre cose di cui non siamo ancora coscienti pulsano in noi come essenza, luce, forza e come vita. Chi lo riconosce sicuramente non getterà lontano, per esempio, una semplice pietra che ci sembra insignificante solo perché abbiamo voglia di farlo.
2: Einfach aus Lust und Laune von sich werfen.
0: Non sprecheremo più senza riflettere nemmeno i minerali. Le persone che si sono risvegliate spiritualmente nella passeggiata virtuale vivono sempre più nella consapevolezza che tutto è energia e che tutto ciò che si trova sulla terra, sottoterra e sopra di essa, nelle acque e nei mari, è eterna legge, la vita che proviene dal soffio di Dio. Queste persone riconoscono e sperimentano che l'uomo è solo un abitante di passaggio su questo pianeta, con lo scopo di prendere di nuovo coscienza che nel profondo della sua anima vive un tesoro inestimabile. Il nucleo centrale in lui, l'onnipotenza universale di Dio e il suo amore.

0: Auguriamoci che le nostre passeggiate virtuali stimolino molti di noi a sperimentare in modo simile anche le passeggiate che facciamo realmente.
1: Cari amici, il presente capitolo termina con la seguente frase con la quale giungiamo anche al termine della nostra trasmissione di oggi. Solo con la percezione interiore delle forme di vita e degli esseri viventi che ci circondano possiamo sperimentare e comprendere quale tesoro si trova nella nostra anima. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, ovunque andiamo, c'è l'operato profondo dell'unico universale. Mentre andiamo al lavoro, quando facciamo la spesa, quando lavoriamo, in tutto ciò che sperimentiamo, anche mentre facciamo i lavori di casa, quando siamo in famiglia, con gli amici, riconosciamo l'operato universale di Dio. Non dimentichiamo che Dio, la vita universale, è sempre presente. Anche quando ci sono dissidi o liti, possiamo imparare a trovare un punto positivo per parlarne poi in modo cauto e mirato. Il bene è sempre presente e c'è sempre un punto di partenza verso ciò che è positivo. Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, con queste parole desideriamo concludere la nostra trasmissione di oggi. Vi invitiamo cordialmente a seguirci anche la prossima puntata, quando parleremo tra le altre cose del grande evento cosmico che Dio, l'Eterno, ha già annunciato da millenni e che ha avverato nei nostri giorni. L'Eterno, il Creatore dell'infinito, ha concluso un'alleanza con gli animali e con tutta la natura e con la Madre Terra. Cari amici, arrivederci alla prossima puntata, se lo desiderate. Un saluto in Dio.

0: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il padre della menzogna. Se osserviamo con occhio critico tutto ciò che avviene in questo mondo e ci rendiamo conto dell'indicibile brutalità che dilaga sempre di più, non possiamo che rabbrividire pensando a come gli uomini infieriscono in modo spietato e violento l'uno contro l'altro, popolo contro popolo, ideologia contro ideologia. La crudeltà e la brutalità spietata che si manifestano nel modo di agire di alcune persone non risparmia nemmeno il rapporto con la natura, il modo di trattare gli animali e le piante. Ovunque volgiamo il nostro sguardo, non vediamo che depauperamento, sfruttamento, violenza. Si ricorre a tutte le possibilità immaginabili per raggiungere gli scopi che gli uomini si sono posti, ovvero per dominare la terra e tutto ciò che vive su di essa, e mettersi al di sopra di ogni cosa, come presunti signori della creazione. In particolare gli animali, che spesso hanno una capacità di percepire e una sensibilità superiori a quella dell'uomo, soffrono in modo indicibile a causa della durezza dei sentimenti degli uomini, della mancanza di empatia per le creature di Dio. Milioni e milioni di animali vengono derubati del loro desiderio naturale di vivere e sono costretti a vegetare tristemente, ammassati in luoghi sudici e miseri, fino a quando arriverà il momento in cui verranno sacrificati, con una morte cruenta nei macelli, per il palato degli uomini. Perché avviene tutto ciò? Come mai non esiste quasi più alcun sentimento di empatia o di pietà per queste creature che sono in grado di percepire? Com'è possibile che ci siano solo poche persone che si impegnano per la creazione che soffre, per gli animali che sono in balia, senza poter far nulla, dello sfruttamento a sangue freddo da parte del cosiddetto signore della creazione, cioè l'uomo?
1: Tante, moltissime persone sono diventate indifferenti nei confronti della sofferenza dei loro simili, ma anche verso le grida di sofferenza che risuonano senza tregua dalle strutture di tortura che sono i ghetti creati dagli uomini per gli animali. Con queste grida essi ci chiedono sconcertati: voi uomini, ai quali noi volgiamo il nostro sguardo, quali nostri fratelli e sorelle maggiori, perché ci infliggete tutta questa sofferenza? Che cosa vi abbiamo fatto? La maggior parte degli uomini rimane sorda a questa richiesta di aiuto, a questo lamento silenzioso e alla sofferenza delle creature che vivono con noi. Considerano questo comportamento privo di qualsiasi etica e morale come una cosa normale. Solo pochi si chiedono: ma è giusto che infliggiamo tutte queste sofferenze agli animali? E ancora meno si chiedono: tutto ciò corrisponde alla legge della vita, alla volontà dell'Eterno Creatore, del quale Gesù ci ha parlato, come un Dio dell'amore e dell'unità? Da dove proviene quindi la brutalità in questo mondo nei confronti di uomini, ma anche verso gli animali indifesi, la cui esistenza sulla terra è spesso un'unica sofferenza che viene imposta loro dagli uomini? Gesù, il Cristo, in veste di Gesù di Nazaret, ci ha insegnato il collegamento con tutto l'essere, l'unità della creazione del grande spirito universale che regna ovunque, che egli ci ha descritto semplicemente come nostro Padre. Desideriamo ora approfondire quale dono incommensurabile è stato il suo atto di redenzione con questa trasmissione sul tema L'atto di redenzione di Gesù, il Cristo e il Padre della menzogna. In tutti i tempi, le religioni istituzionalizzate hanno cercato di mettere una museruola alla parola profetica e di condurre la massa degli uomini su una strada errata, mettendo a tacere i loro sentimenti e la loro coscienza con dei riti ecclesiastici e con dei culti che vengono celebrati da secoli. Solo poche persone, mistici e uomini e donne illuminati, hanno compreso il messaggio di Gesù di Nazareth e l'atto di redenzione da lui compiuto sul Golgota. Le istituzioni ecclesiastiche che hanno preso piede hanno messo sugli insegnamenti semplici dell'amore per Dio e per il prossimo una struttura confusa di dogmi e li hanno così in tal modo gli insegnamenti li hanno falsificati. Ci sono sempre stati uomini e donne illuminati che si sono contrapposti a questa conformazione nebulosa che è degenerata fino a diventare come un Moloch di potere. Essi sono sempre stati perseguitati, calunniati e molte volte uccisi in modo cruento.
2: Ma lo spirito della verità non si lascia mettere a tacere. Lo spirito della verità, che venne annunciato già da Gesù, il Cristo, si contrappone ai presunti misteri di Dio per i quali le istituzioni ecclesiastiche si fanno pagare ingenti somme. Per mezzo dello spirito della verità, che dal 1975 ci parla per mezzo di Gabriele, la sua profetessa, la messaggera di Dio, le descrizioni su Gesù in merito alla sua vita sulla terra e ai suoi insegnamenti vengono liberate dalla struttura confessionale e deformante in cui sono state rinchiuse. Soltanto oggi, grazie alle spiegazioni date da Gabriele, ci è possibile comprendere in modo completo il vero significato della vita sulla terra di Gesù di Nazareth, il Cristo Dio, e del suo atto di redenzione. Gabriele ci spiega questi eventi cosmici nella misura in cui essi possono essere descritti con le nostre parole limitate alla dimensione tridimensionale. Chi si libera dall'influsso dogmatico della fede istituzionale non può fare a meno di chiedersi che significato hanno la vita e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth per la mia vita. Che cosa ci ha portato veramente Gesù? Gesù di Nazareth visse la legge del regno di Dio, personificò la nobiltà dello spirito ed era pervaso dal suo mandato divino che consisteva nel ricondurre tutte le anime, tutti gli uomini nell'eterno essere, nel regno di Dio. Egli insegnò a noi uomini che il regno di Dio è insito in noi e ci indicò la via che ogni uomo può percorrere per dischiudere questo regno interiore, adempiendo passo per passo i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, in piena libertà, senza riti, senza dogmi, senza religioni esteriori. Questi suoi insegnamenti semplici sono stati distorti dalle istituzioni o addirittura deturpati e stravolti nel loro contrario. Anche la provenienza di Gesù, il suo atto di redenzione, il suo mandato, di questo ne sono convinta, sono stati falsificati con la struttura di dogmi istituzionale fino a renderli irriconoscibili.
0: Cari amici, prima di iniziare con la spiegazione del vero significato dell'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, vogliamo leggere insieme alcuni testi tratti dagli scritti tramandati nella Bibbia, che dimostrano che Gesù di Nazareth spiegò in modo chiaro e inequivocabile quale fosse il suo mandato divino, da dove provenisse e quale fosse la sua destinazione, e che egli denunciò inoltre, in modo inequivocabile e con parole forti, la degenerazione di tutti coloro che si erano messi contro Dio. Leggiamo dei testi tramandati. E Gesù di nuovo parlò loro dicendo: «Io sono la luce del mondo. Chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita». Allora i farisei gli dissero: tu testimoni di te stesso, la tua testimonianza non è verace. Gesù rispose e disse loro: anche se testimonio di me stesso, la mia testimonianza è verace, perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. Sono io che testimonio di me stesso, ed anche il Padre che mi ha mandato testimonia di me. Gli dissero allora: dov'è tuo padre? E Gesù rispose: voi non riconoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Parlando con i farisei, Gesù continuò dicendo, ed egli disse loro: voi siete di quaggiù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. E quindi Gesù disse loro: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete chi io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono.
1: Ci sono state tramandate anche le seguenti parole che Gesù di Nazaret rivolse a coloro che lo perseguitavano. Egli disse: so che siete discendenti d'Abramo, ma cercate di uccidermi, perché la mia parola non penetra in voi. Io dico quel che ho visto presso il Padre mio, e voi pure fate le cose che avete udite dal Padre vostro. Ed essi rispondendo gli dissero: il nostro padre è Abramo. E Gesù disse loro: se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. Ma ora cercate di uccidere me, uno che vi ha detto la verità, che ha udito da Dio. Abramo non fece questo. Voi fate le opere del Padre vostro. Perciò gli dissero: noi non siamo nati da prostituzione, noi abbiamo un solo Padre, Dio. Allora Gesù disse loro: se Dio fosse vostro Padre, mi amereste, poiché io sono proceduto e sono venuto da Dio. Non sono venuto quindi da me stesso, ma è Lui che mi ha mandato. Perché non comprendete il mio linguaggio? Perché non siete in grado di ascoltare la mia parola. Voi provenite dal diavolo. Egli è vostro padre. E volete fare i desideri del Padre vostro. Egli fu un omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità, perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è menzognero e padre della menzogna. A me invece, perché vi dico la verità, voi non credete. Chi di voi mi convince del peccato? Se dico la verità, perché non mi credete?
3: Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir dann nicht?
1: Chi proviene da Dio Ascolta le parole di Dio. Perciò voi non le ascoltate, perché non siete da Dio.
2: Cari amici, un menzognero e un omicida fin dal principio. Sono parole pesanti e più che chiare di Gesù il Cristo, poco prima di essere fatto prigioniero a Gerusalemme. Partendo da queste parole, in questa trasmissione desideriamo seguire le tracce di questo menzognero e omicida fin dal principio. Per farlo sono necessarie alcune spiegazioni che riguardano l'origine nel regno di Dio. Gesù disse: «Io vengo dall'alto, mentre voi venite dal basso». Con il cosiddetto principio di cui parlò Gesù il Cristo, non si intende l'inizio della creazione spirituale, della dimensione dell'essere spirituale puro, bensì l'inizio della caduta, quando alcuni esseri spirituali si allontanarono da Dio. Per comprendere meglio queste correlazioni, ci può essere di aiuto un breve riassunto di una grande visione spirituale che ci è stata spiegata nella Scuola della Sapienza Divina da Gabriele, in particolare nell'opera di istruzione e di insegnamento dal titolo «L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale». Dio è Spirito. La sua creazione è il regno di Dio che è di sostanza sottile. L'etere di luce infinito e inesauribile è la sostanza primordiale dalla quale colui che è l'infinito, l'eterno, Dio, attinge da forma. Il regno dell'eterno è il regno dell'unità, dell'intelligenza primordiale, dell'amore universale. È vivificato da forme di vita spirituali che vengono create e prendono forma tramite il soffio di Dio nella culla del creato, in cui ha origine e prende forma la creazione dell'eterno essere. La culla del creato è costituita dal corpo di nascita e dalle sfere di evoluzione delle forme di vita spirituali. È suddivisa in quattro livelli di evoluzione nei quali la vita creata da Dio passa attraverso tutte le forme di vita spirituali, dal primo atomo spirituale, attraverso i minerali spirituali, alle piante e agli animali spirituali, fino a maturare e divenire un bambino spirituale che prende sempre più forma. Nel corso di cicli di una lunghezza inimmaginabile, la vita che sta prendendo forma si evolve di livello in livello per diventare un bambino spirituale completo. In questo modo, sempre nel corso di cicli, si forma poco a poco il nucleo centrale, l'essenza universale della vita, l'unità universale in tutti e in tutto. Sul quarto livello, il futuro bambino spirituale viene elevato da una coppia di duali nella figliolanza spirituale, affinché possa poi dischiudere dentro di sé tutte le forze dell'infinito come bambino spirituale. Quale essere spirituale raggiunge poi il livello di coscienza completo della figliolanza di Dio. Vive nella comunicazione cosmica universale dell'essere, poiché ha dischiuso in sé tutte le sfaccettature della vita.
0: Queste, in forma breve e riassuntiva, alcune spiegazioni in merito all'evento della creazione nell'eterno essere. Se desiderate approfondire questo tema, vi consigliamo il libro «L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale», nel quale si spiega, tra le altre cose, come si giunse all'evento della caduta. Desideriamo ora riassumere alcune spiegazioni in merito. Alcuni esseri spirituali si allontanarono dall'unità divina cosmica, invertendo il principio divino dell'unità che dice collega e sii, e creando il principio separa, lega e domina. Molti altri esseri divini si unirono ai primi esseri ribelli. si allontanarono sempre più da Dio e di conseguenza la loro struttura si raddensò sempre di più. Nel corso di periodi di tempo inimmaginabilmente lunghi, ciò portò alla nascita della forma grossolana dell'uomo. Fin dall'inizio, il pensiero satanico della caduta si oppose alla vita divina, che si dispiega incessantemente dall'amore di Dio nella culla del creato e in cui prende forma la creazione. Soltanto prendendo in considerazione l'evento della caduta, dalla prospettiva del grandioso evento della creazione, potremo intuire, almeno in parte, il significato profondo delle parole di Gesù, il Cristo, riassunto nella frase: «Voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità». Il pensiero della caduta, che consiste nel voler essere più grande di Dio per impossessarsi della sua creazione, è la volontà satanica dell'avversario di Dio, una dichiarazione di guerra contro Dio. Fin dall'inizio della caduta, sino al periodo in cui si formò a poco a poco la creazione materiale e addirittura fin nel presente, le forze avversarie di Dio hanno sempre cercato e cercano di distruggere la culla del creato, in cui prende forma la creazione, per eliminare ogni forma di vita che viene alitata dal soffio di Dio, e creare poi secondo i propri desideri e concetti contrari alla legge di Dio. A causa dell'allontanamento da Dio, anche i mondi della caduta si raddensarono sempre di più e divennero strutture sempre più grossolane, fino ad arrivare alla creazione grossolana della dimensione materiale.
1: Anche il cosmo di materia grossolana viene alitato dal soffio di Dio. La sua forza e il suo amore sono l'energia di sostegno che fluisce incessantemente verso ogni forma di vita. Tutto ciò che viene sostenuto dal soffio di Dio è stato creato da Lui e viene mantenuto in vita tramite il suo soffio vitale. Nel minerale sono sopiti gli aspetti dell'essere divino, nelle piante, che sono legate al luogo in cui si trovano più degli animali, vive il soffio di Dio. Esse sono suddivise in collettivi e si sviluppano poco a poco verso forme di vita più elevate. Gli animali respirano il soffio di Dio, come noi uomini. Cari amici, Dio, l'Eterno, è colui che dona la vita. Egli non toglie il soffio a nessuna delle sue forme di vita. Non ricusa la pianta, non rifiuta l'animale. Non vuole sacrifici né di piante né di animali. Ogni descrizione di un Dio irato che deve essere mitigato, che pretende che gli vengano offerti sacrifici per compiacerlo, è una menzogna che proviene da colui che, fin dal principio, ha cercato in modo subdolo di distruggere la culla del creato e della creazione di Dio. È il satanico che è contro la vita di Dio, contro la sua creazione. È l'imperversare dettato dall'odio proprio del padre della menzogna, che fu un omicida fin dall'inizio. Tutte queste menzogne sono state la base per giustificare innumerevoli riti di olocausto, hanno fatto sì che l'immagine del capro espiatorio, che influenza ancora tante persone, anche perché fino ad oggi viene presentata dalla Chiesa come dogma, quale presunta parola di Dio, e venga così attribuita a Dio. Perfino la morte cruenta e crudele di Gesù, il Cristo, secondo gli insegnamenti ecclesiastici, sarebbe stata un sacrificio espiatorio necessario per riconciliare Dio con gli uomini peccatori.
4: Bis heute.
2: Ancora oggi, in moltissime raffigurazioni ecclesiastiche, il cadavere è ancora appeso in croce e in tal modo non si prende sul serio e si schernisce il Cristo Dio, nostro Redentore, nella nostra anima. Gesù di Nazareth venne crocefisso e Gesù, come uomo, venne ucciso su incarico della casta sacerdotale di allora. Nei secoli successivi, le forze avverse hanno crocefisso i suoi insegnamenti, ricoprendoli con i loro riti e culti pagani e con la definizione di cristiani. Le istituzioni hanno sostituito il suo insegnamento semplice dell'amore per Dio e per il prossimo con dogmi, riti, culti e insegnamenti ecclesiastici, inchiodando così in croce gli insegnamenti di Gesù di Nazareth. Per questo motivo, ancora oggi, nelle istituzioni, il cadavere di Gesù di Nazareth è ancora simbolicamente appeso in croce, come simbolo della presunta vittoria su Gesù, il Cristo, e sui suoi insegnamenti. L'obiettivo omicida delle forze avverse, che è quello di dissolvere la creazione, si rispecchia fin dall'inizio anche negli eccessi umani delle cosiddette religioni. Omicidi e menzogna, falsità, maltrattamenti e crudeltà sono fin dall'inizio il piano a ciò che aspira a raggiungere colui che, come disse Gesù, viene dal basso. Egli lo definisce come il diavolo. Dio, l'Eterno, è per la vita, è per le sue creature e crea incessantemente nuova vita che assume forma e prende dimora nell'infinito regno eterno dell'amore. E l'avversario, che è stato un omicida fin dall'inizio, ha voluto e vuole impedire tutto ciò.
1: L'Eterno, Dio, ha inviato continuamente i suoi esseri di luce dal regno dell'Eterno Essere, messaggeri di luce che hanno portato agli uomini la via della verità. Essi sono stati continuamente perseguitati, calunniati, scherniti, fino ad essere uccisi. La persecuzione non terminò con la morte terrena dei profeti di Dio. Le calunnie diffuse dal menzognero continuarono a protrarsi nella falsificazione della parola data da Dio, insinuando nel bene spirituale divino contenuti adeguati agli scopi di colui che fu un menzognero fin dal principio. Egli perseguì queste mete tramite la casta sacerdotale, che istituì religioni e culti, che si mise al servizio dell'avversario e non di colui che inviò i messaggeri di luce, il creatore di ogni forma di vita. Fin dall'inizio, colui che è sempre stato un menzognero e un omicida ha creato un'immagine di Dio che corrisponde a lui stesso e non all'essere dell'Eterno, che è bontà, mitezza e amore, che è la vita e la verità. Si legge in Giovanni, l'avversario, che fu un menzognero e un omicida fin dal principio, creò un'immagine terribile del suo Dio. Vendicatore, punitore, avido di sacrifici cruenti, che si compiace del dolore e della sofferenza dei suoi figli. Egli è stato e viene ancora oggi descritto in questo modo. Si tratta dell'immagine distorta raccapricciante che scaturisce dall'essere del padre della menzogna e non dal padre dell'amore di cui ci ha parlato Gesù il Cristo.
0: Cari amici, che cosa ci ha portato Gesù, il Cristo, che sul Golgota divenne il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini? e gli fu maltrattato nel modo più terribile dalla controparte, deriso e schernito con l'intenzione di fare in modo che lui, il grande spirito, il principe della pace, il coregnante dell'eternità, cedesse alla tentazione e non avesse più fiducia in Dio. Ma egli rimase fermo e saldo nel suo mandato che aveva accettato da Dio e di cui erano consapevoli sia la sua anima luminosa sia lui stesso come uomo. Egli dovette sopportare tutte le umiliazioni, i maltrattamenti, le torture e la sofferenza che gli vennero perpetrati dagli esecutori delle tenebre. Già prima di essere fatto prigioniero, sapeva che cosa lo aspettava. Ricordiamo cosa disse Gesù di Nazareth. Perché so da dove sono venuto e dove vado. Voi invece non sapete né da dove vengo né dove vado. E disse inoltre, voi non conoscete né me né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Voi siete di qua giù, mentre io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e io dico al mondo le cose che ho udito da lui. Con queste parole, Gesù, il Cristo, espresse in modo chiaro quale fosse il mandato per la sua vita terrena. Il Cristo Dio venne dall'alto, dal regno di Dio, che non è di questo mondo, per portare a noi uomini ciò che percepiva da colui che egli chiamava semplicemente Padre, da Dio, l'Eterno, l'intelligenza universale, il Creatore di tutto l'essere. Egli insegnò le leggi dell'Eterno Essere, che ci sono state tramandate nella loro essenza nel discorso nella montagna, e adempì la volontà dell'Eterno. Alla base della sua vita sulla terra, come per la vita e per l'operato di tutti i veri profeti di Dio, c'era quindi un mandato proveniente dai cieli, dall'alto, che consiste nel ricondurre tutte le anime e tutti gli uomini nell'eterno essere, nella nostra eterna patria. Tramite i grandi profeti di Dio che vennero prima di lui, che gli prepararono le vie e trasmisero per molti secoli la parola di Dio all'umanità, gli uomini avrebbero potuto imparare a vivere in modo conforme alla volontà di Dio.
1: In tal modo Gesù, il Cristo, il Figlio dell'Eterno, avrebbe trovato un terreno fertile quando si incarnò in veste di Gesù di Nazareth, ossia persone che avrebbero fondato volontariamente insieme a lui il regno della pace annunciato dai profeti. Gesù venne per adempiere la legge annunciata dai profeti. Insieme a lui, tante persone avrebbero potuto porre la pietra angolare per il regno della pace se avessero messo in pratica passo per passo il discorso della montagna nella loro vita. Ma gli uomini erano per la maggior parte come sono oggi, rimasero chiusi nel loro cuore. Continuarono ad ascoltare gli influssi provenienti dal basso e non riconobbero così la grande luce che viveva e insegnava tra di loro. Solo pochi presero la sua parola e iniziarono a metterla in pratica nella loro vita, mentre la massa attendeva un liberatore che avrebbe rafforzato il loro modo di vivere orientato sul mondo esteriore. Dopo aver gridato «Osanna», gridarono «Crocifiggilo», quando videro che non esaudiva le loro aspettative e i loro desideri riferiti al mondo. La crocifissione del Figlio di Dio non sarebbe stata necessaria. Le tenebre volevano e vogliono impedire che avvenga ciò che Gesù espresse nella preghiera dell'unità, con le semplici parole, come in cielo, così in terra. Il mandato del Cristo Dio in veste di Gesù di Nazareth era di trasmettere la verità proveniente dall'Eterno Essere, le leggi della vita agli uomini, ovvero a coloro che, come Dio disse, provengono dal basso e quindi dall'evento della caduta, e di vivere per loro come esempio. Egli portò agli uomini la via della libertà, li guarì e insegnò loro a vivere nella consapevolezza dell'esistenza di un regno spirituale eterno.
2: L'intenzione satanica della controparte dell'avversario di Dio era quella di impedire che questo mandato divino venisse portato a termine. Per questo motivo le tenebre cercarono di porre fine alla vita di Gesù di Nazareth. Spesso viene posta la domanda: se il Cristo in Gesù di Nazareth era il figlio di Dio, non aveva forse a disposizione ogni potere da parte di suo padre dei cieli? Non avrebbe quindi potuto evitare di essere fatto prigioniero, di morire in croce? Nella grande rivelazione dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega, il Vangelo di Gesù», il Cristo spiega a senso che prima della sua incarnazione e durante la sua vita terrena si erano incarnati molti esseri spirituali provenienti direttamente dal centro dell'Eterno Essere per preparargli le vie e per ricondurre in patria insieme a lui tutto ciò che sembrava essere perduto. Era previsto che questi esseri spirituali mettessero in pratica prima di tutto in prima persona le leggi della vita per spiegarle agli uomini ed essere di buon esempio, affinché potessero riconoscere il Cristo quando sarebbe venuto nelle vesti di Gesù. Molti esseri spirituali in veste terrena si legarono tuttavia sempre più come esseri umani, ovvero peccarono e incolparono le loro anime. A causa del peccato non riuscirono più a percepire il motivo per cui erano venuti sulla terra. Nel corso del suo operato come Gesù di Nazareth, egli dovette riconoscere che questi esseri spirituali non erano saldi dalla sua parte, perché i loro corpi spirituali erano troppo adombrati ed essi si erano quindi legati nella sfera della legge di semina e raccolta. Gesù il Cristo prese su di sé una parte della colpa degli esseri spirituali incarnati che si erano incolpati. Poco prima di essere fatto prigioniero, avvolse con queste forze energetiche provenienti dalla legge di semina e raccolta il suo corpo spirituale puro. Ciò lo rese visibile per le tenebre che lo poterono catturare. Per questo motivo si arrivò alla cattura di Gesù, il Cristo, al suo processo, alle torture, fino alla morte in croce. E Gesù disse in questo senso agli uomini: quando avrete innalzato il Figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono e che non faccio nulla da me stesso, ma dico queste cose come il Padre mi ha insegnato. E colui che mi ha mandato è con me. Il Padre non mi ha lasciato solo, perché faccio continuamente le cose che gli piacciono. Per paura dei maltrattamenti e delle sofferenze, della flagellazione e per paura della terribile morte in croce, nel giardino di Getsemani Gesù, il Cristo, pregò suo Padre nei cieli con le parole: «Padre mio, se è possibile, fa passare questo calice senza che io lo beva. Tuttavia, si compia la tua volontà e non la mia».
0: Cari amici, anche queste sue parole sono state

0: caratteristica di Dio è presente in tutto l'infinito, salvasse la culla del creato, in cui prende forma la creazione dell'eterno essere, per continuare poi a ingrandire e dare forma nel suo spirito alla sua creazione, al regno dell'eterno essere. Non era volontà dell'Eterno che suo Figlio, il Cristo Dio, venisse crocifisso. Dio è amore, Egli è vita, e quindi l'odio e la morte non potranno mai essere la sua volontà. L'avversario aveva tuttavia la libertà di misurarsi con l'essere più elevato proveniente dall'eterna patria e di indurlo in tentazione affinché non potesse portare a termine il mandato di portare la redenzione a tutte le anime e a tutti gli uomini quale coregnante dei cieli e di salvare la culla del creato e in cui prende forma la creazione di Dio. Tutte le sofferenze che dovette subire umanamente, tutte le pene, i dolori, le paure, non riuscirono a distogliere il Figlio del Dio vivente, Gesù di Nazareth, dall'esporsi all'avversario, affinché questi potesse cambiare e riconoscersi. Ma le forze avverse aizzarono negli esecutori delle tenebre tutte le crudeltà immaginabili, e lo sottoposero alla morte cruenta in croce, con l'intenzione di separare Gesù, il Cristo, da Dio, facendolo dubitare di Lui. Ma Egli rimase saldo nel Padre e gli rese in tal modo gloria. L'evento cosmico contenuto nelle semplici parole «è compiuto» dimostra che la presunta vittoria della controparte fu la sua sconfitta definitiva.
1: Con il suo atto di redenzione, il Cristo ingenerò la scintilla redentrice come sostegno e aiuto in ogni uomo e in ogni anima. Egli staccò dalla sua eredità spirituale, dalla forza parziale nella forza primordiale, una parte del suo possente potenziale di luce e lo trasmise come scintilla redentrice a ogni anima e a ogni uomo. Questo potenziale di luce impedisce la dissoluzione dell'anima e verrà riportato, ossia restituito, da ogni anima sul suo cammino nell'eterna patria. In questo modo il nucleo centrale in ogni anima e in ogni uomo viene protetto e non si può dissolvere. Finché ogni singolo non avrà percorso e compiuto questo cammino, la scintilla redentrice serve come aiuto e sostegno in ogni anima, in ogni uomo. Per questo nessuna anima potrà andare perduta. Se l'avversario fosse riuscito ad istigare le forze negative nelle anime e negli uomini fino a provocare, a causa del loro adombramento sempre più forte, la dissoluzione del nucleo centrale, allora anche il luogo in cui hanno origine tutte le forme di vita spirituali, la culla del creato, e in cui prende forma la creazione di Dio, si sarebbe dissolto. Di conseguenza, anche il regno dell'Eterno, la vita, nell'essere puro con tutte le sue forme di vita spirituali, con i minerali, le piante e gli animali spirituali e gli esseri spirituali, si sarebbe dissolto. Questa era la meta degli esseri della caduta, che volevano poi cominciare a creare loro stessi nell'onnipresenza secondo i loro desideri. Ma il loro piano è fallito. Non fu quindi Dio l'Eterno a volere che suo Figlio venisse sacrificato per riconciliare Dio con gli uomini. Come già detto, ciò è piuttosto il concetto del sacrificio voluto dall'avversario di Dio, che è contro la vita. Non si potrà mai ripetere abbastanza chiaramente che la crocifissione di Gesù, il Cristo, non fu voluta da Dio. Fu la controparte a volere la crocifissione del Cristo Dio. Essa ebbe la possibilità di misurarsi

0: misurarsi con la luce che cercava di spegnere e non ci è riuscita. Con il suo atto di redenzione sul Golgota, il Cristo ha redento non solo le anime e gli uomini, ma ha anche affermato le intenzioni delle forze sataniche di dissolvere la culla del creato in cui prende forma la creazione con il suo «è compiuto», pronunciato sul Golgota, che significa «ora basta, stop, fin qui e non oltre». Con il suo atto di redenzione, egli salvò l'evento del creato e della creazione nella culla del creato di Dio e con questo l'intera creazione.
1: Con la redenzione il Cristo ha salvato anche gli animali, poiché anche le forme di vita spirituale degli animali provenienti dal soffio di Dio non possono più essere distrutte dalla dissoluzione. Chi afferma, come le istituzioni, che gli animali con le loro piccole anime parziali non portino in sé i raggi di vita, è ancora influenzato dal pensiero della caduta della dissoluzione. Ed è per questo che si rende onore all'uomo morto appeso in croce. Che scherno! Con la redenzione abbiamo il Redentore nella nostra anima e la sua luce ha salvato tutta la creazione, sia che pensiamo ai minerali, alle piante o agli animali. Redenzione significa che la dissoluzione è stata fermata. L'essenza dei pianeti di sostanza grossolana, ossia lo spirito puro, è stata salvata. Le sfere di sostanza sottile sono salve. L'essenza dei minerali, delle piante e degli animali viene ricondotta nelle sfere di evoluzione spirituali. Satana ha perso il gioco. Il piano dell'avversario di Dio è fallito. Ma colui che proviene dal basso, il padre della menzogna, che fu un omicida fin dal principio, ossia l'avversario, cerca da allora di oltraggiare, di maltrattare la terra, i minerali, le piante e gli animali, per deformare le loro anime parziali, per provocare sofferenza e pene alla creazione più di prima, poiché ora si rende conto che la culla del creato e in cui prende forma la creazione è al sicuro grazie al Cristo Dio. Può ancora far soffrire le creature, le può maltrattare, può provocare la loro morte fisica. La mano sporca di Satana ha tenuto in tutti i tempi il coltello da macellaio per togliere il soffio vitale agli animali innocenti. Tutto ciò che porta in sé il soffio di Dio, tutto ciò che percepisce e vive e prova sensazioni nell'unità della vita, è una spina nel fianco per Satana, che cerca quindi di eliminarlo. Tuttavia, egli non può più attaccare l'eredità inalienabile dell'eterna patria.
2: La patria eterna, il regno di Dio, è e rimane quale essenza del nucleo centrale del corpo spirituale divino. Così come ci ha insegnato Gesù di Nazareth, il regno di Dio è insito in voi. È la vita nell'unità universale nell'essere, di cui fanno parte le creature che provengono da Dio, l'unico universale, gli animali, le piante, i minerali, gli esseri divini, gli esseri spirituali. Anche noi uomini, nel profondo della nostra anima, apparteniamo all'Eterno Dio Padre e Madre, alla grande famiglia di Dio. Tutto e tutti sono collegati tra loro e, tramite il nucleo centrale, il cuore primordiale dell'essere, sono in comunicazione con l'unico universale, il Dio Creatore, il Dio Padre e Madre. L'avversario non può più distruggere il nucleo centrale incorruttibile, tuttavia continua a imperversare con la sua volontà distruttrice, con omicidi e assassini, provocando inutili sofferenze, soprattutto agli animali e alle piante, ma anche agli uomini e a tutta la Madre Terra. Distrugge le piante perché sono una parte della culla del creato. Fa soffrire e uccide gli animali, perché sono una parte della culla del creato. Negli animali si sviluppano piccole anime parziali e l'avversario le vuole distruggere, dato che vuole che la culla del creato di Dio venga distrutta e infine che venga distrutto Dio stesso. L'odio dell'avversario si esprime nel suo modo di imperversare e di battersi nella devastazione e nel depauperamento della terra. Egli agisce contro la forza vitale negli animali, facendoli maltrattare, cacciare, uccidere e non per ultimo macellare, dato che il suo odio arriva fino al palato degli uomini. Da tutto ciò egli riceve la sua energia, perché il potenziale energetico che gli esseri ribelli della caduta portarono con sé dai cieli è esaurito. Per questo possiamo porci seriamente la domanda: chi fornisce questa energia? Di chi è al servizio l'uomo? Chi serviamo noi? Serviamo colui che vuole dissolvere le forze dell'essere? Oppure colui che ha redento e liberato le forze della creazione?
0: Come abbiamo già sentito, Gesù, il Cristo, ha redento tutti gli uomini e tutte le anime. Ha salvato la culla del creato in cui prende forma la creazione. Da ciò risulta per coloro che lo seguono la responsabilità globale di mantenere e prendersi cura della culla del creato e in cui prende forma la creazione qui sulla terra. Il compito dei suoi seguaci è edificare una terra sulla quale si possa ristabilire l'unità tra l'uomo, la natura e gli animali. Chi si rivolge al Cristo Dio dovrebbe imparare a percepire sempre più l'unità della natura ed accoglierla in sé per poter essere al suo servizio in modo giusto. Il Satana ha messo mano alla culla del creato fin dal principio. Il Cristo l'ha salvata con il suo atto di redenzione. Ciò nonostante, l'avversario continua ancora ad attaccare la culla del creato con una rabbia sempre più feroce. Anche se essa non può più essere distrutta, è importante proteggere e conservare la culla del creato di Dio. Infatti anche i minerali, le piante e gli animali sulla terra sono una parte della culla del creato di Dio. Per questo motivo, tramite la parola profetica, il mondo spirituale ha chiesto di costruire un regno della pace e chiede ancora oggi a noi uomini di edificare una terra della pace sulla quale la forza del Cristo Dio, il suo spirito dell'unità, possa collegare tutti gli esseri, affinché si possa vivere la simbiosi tra l'uomo, la natura e gli animali, secondo le parole della preghiera dell'unità, del Padre nostro, che ci è stato insegnato da Gesù di Nazaret e che dicono: «Venga il tuo regno, si compia la tua volontà, come in cielo, così in terra».
2: Cari amici, Gesù il Cristo sul Golgota ci ha portato la redenzione. La sua parola ha validità e si compie. Ciò che Egli ci ha promesso in veste di Gesù di Nazaret, molte cose avrei ancora da dirvi, ma per ora non sareste in grado di portarne il peso. Ma vi invierò il Consolatore, lo Spirito della Verità, che vi condurrà nella verità tutta intera, si è avverato nella nostra epoca tramite il Cristo Dio. Dal 1975 egli opera incessantemente nella possente corrente profetica divina, tramite Gabriele, e ci conduce nella verità tutta intera, nella misura in cui essa può essere compresa con le nostre parole tridimensionali. Oggi lo Spirito del Cristo Dio invia di nuovo la sua chiamata in tutti i quattro venti, per chiamare le persone di buona volontà, per spiegare loro il vero senso della vita sulla terra e invitarle a contribuire a costruire il regno della pace del Cristo Dio. Per mezzo di Gabriele, la sua messaggera di pace, lo Spirito del Cristo Dio costruisce, insieme a persone di buona volontà, una terra della pace, nella quale viene ristabilita, passo per passo, l'unità della creazione, nella convivenza pacifica tra gli uomini, la natura e gli animali. Ciò che è stato annunciato dai grandi profeti di Dio venuti prima di Gesù di Nazareth si è compiuto tramite Gesù, il Cristo. E ciò che è stato promesso da Gesù di Nazareth si compie nella nostra epoca. Cristo, lo Spirito della verità, parla per bocca profetica. Chi lo vuole comprendere, lo comprenda. Chi lo vuole ricusare, lo ricusi. Cari amici all'ascolto, le parole sono solo involucri. Con questa trasmissione speriamo di avervi indotti a riflettere sul contenuto delle parole. Ci auguriamo di poter comprendere tutti sempre di più quale dono incommensurabile è la redenzione di Gesù, il Cristo, per noi uomini, ma anche per tutta la creazione. Auguriamo tanta forza a voi e a tutti noi. Un saluto in Dio e arrivederci.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazaret 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazaret. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita, nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
2: Christus spricht.
3: Il Cristo dice: Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità. In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
4: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
5: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
6: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre Eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nel raddensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo Figlio primo contemplato, il co-regnante dei cieli, che è tutt'uno con Lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
1: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre-Madre. Nel principio Padre-Madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo Egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i Suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come lui stesso è donatore e ricevente.
3: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
1: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
4: Gabriele
3: spiega: Una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito. Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e Redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo, tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
4: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
3: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
4: In der Ewigkeit ist.
5: Liebe Mitmenschen,
6: cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi. Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
7: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
3: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
8: Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi, sotto forma di immagine o di sensazione, ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana. Solo se cogliamo il senso delle parole con il nostro cuore, con la nostra coscienza interiore, diverremo consapevoli di alcuni aspetti che ci arricchiscono e che ci aiutano a procedere sulla via che conduce a Dio, al nostro essere originario.
1: Che cosa ci dice quindi la parola maturare? È il processo di maturazione che va dalla semina al raccolto. Riferiamolo ora a noi come uomini. Il seme è il desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
3: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe, dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
6: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
3: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega. Per molti, Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente, fluente. Il Padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di radiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
1: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti, Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia, in ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista ed Egli ci assisterà.
6: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero, Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione, perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
3: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione, e questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è può esserci di aiuto. Se, per esempio, incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice: fermati, nel tuo prossimo sono io. Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
8: Con le parole Dio è viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
9: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura.
8: La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile e ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Meditation.
1: Meditazione.
0: Ich meditiere.
1: Io medito per trovare la via verso il cuore di Dio e scoprire la grande vita per giungere a Lui, l'unico universale.
0: Mein Ursprung ist Geist.
1: La mia origine è spirito. In me si trova ed opera la pienezza dell'Onnipotente.

0: Liebe.
1: La mia vera vita è amore.
0: Die strömende,
1: l'eterna forza fluente di Dio è l'amore che dona. Amore è il mio essere originario. Amore è esistenza eterna. Amore è la fonte, lo spirito creatore che mi ha creato, che alita ogni essere.
0: Liebe strömt im Mineral.
1: Amore scorre nei minerali, nelle piante e negli animali. Amore scorre in tutte le anime e in tutti gli uomini.

0: vero essere.
1: Ich bin Liebe aus Gott.
0: Io sono amore che proviene da Dio, poiché Dio è amore.
1: Durch edle Gedanken,
0: con pensieri e parole nobili mi elevo alle eterne opere dell'Io sono, alla divinità che regna in eterno. Le forze dell'Eterno penetrano in me. Le forze dell'amore mi indicano la via che conduce alle origini del mio vero sé. Io provengo dall'amore eterno universale. Io sono amore che proviene da Dio. In Dio c'è solo amore. Affermo l'amore di Dio in me. Io sono amore e la vita che provengono da Dio. In me operano le forze creatrici dei regni minerale, vegetale ed animale. Io sono una parte del grande tutto. In ogni particola della mia anima scorre lo spirito del Padre mio. L'Onnipotente alita ogni atomo.

0: Le forze della mia anima respirano al ritmo dello spirito che scorre perennemente.
1: Der Geist Gottes beatmet mich.
0: Lo spirito di Dio mi pervade con il suo alito.
1: Ich bin das Leben.
0: Io sono la vita, l'essere che agisce in eterno.
1: Schöpferisches.
0: La vita creatrice ed eterna pervade la mia anima ed il mio corpo terreno. Io mi trovo nell'eterna coscienza dell'Io sono, della forza di eternità in eternità.

0: sono esistenza eterna, immortale.
1: Von göttlicher Macht durchflutet,
0: inondato dalla potenza divina, riconosco di essere un figlio dell'infinito. L'infinito compenetra la mia anima e la mia forma di esistenza terrena.

Mi rivolgo alla forza interiore, alla luce fluente. Ricevo le forze che provengono dalla vita universale. Respiro l'alito del divino. Respiro l'amore che fluisce eternamente. Respiro la sapienza divina, la forza che si riversa eternamente dentro di me. Io sono un figlio della vita universale. Tempo e spazio svaniscono. L'io sono si rafforza in me. Ali d'amore mi elevano al di sopra del mondo dei pensieri terreni, per portarmi fino alle sfere della coscienza divina, fino all'io sono, dove non esistono tempo e spazio.

in me si dischiude l'eternità al di là del tempo e dello spazio. Il mio respiro scorre leggero. Il mio essere è ricolmo di forza e di luce. Io sono vita eternamente esistente. Io sono spirito del suo spirito. Io sono luce della sua luce. Io sono un essere al di là del tempo e dello spazio. Io sono vita eterna in Dio, l'amore.

0: der unbelastbaren Quelle Gott.
1: La luce scorre dalla fonte incorruttibile di Dio e mi pervade.

nutre la mia anima e le cellule del mio corpo terreno. Mi sento libero, sciolto dagli avvenimenti del tempo e dello spazio. Libero dal mondo dei pensieri, mi nutro delle forze che provengono dall'eterna fonte, da Dio. La limpida sorgente dell'Eterno compenetra la mia anima ed ogni cellula del mio corpo.

mare mi sostengono e mi portano alla fonte dell'amore e della sapienza. Sento. Che sono di origine divina. Sento che sono il figlio dell'Altissimo.

0: die Kräfte des Lebens in mir.
1: Affermo le forze della vita in me.
0: Ich bejahe
1: Affermo il regno di Dio dentro di me.
0: Ich empfange das Leben.
1: Ricevo la vita, la forza fluente dell'amore divino dentro di me. L'infinito respira attraverso di me. Sento che sono libero. La mia anima si è sciolta dalle sue catene, slegata dal tempo e dallo spazio. Io sono spirito del suo spirito, luce della sua luce. Io sono forza della sua forza. Io sono tutto nel tutto. La vita in lui e la vita in me.
0: Ich bin in dir, o Herr.
1: Io sono in te, o Signore, e tu sei in me, o eterno Spirito del Padre mio. La vita universale è la mia vita. Io sono eterno, immortale. Io sono amore del suo amore. Io sono.
0: Ich bin.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.

0: respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
1: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
0: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
1: Wir atmen.
0: Respiriamo.
1: Und fühlen den Geist.
0: E percepiamo
1: in
0: lo spirito in noi.
1: Im Atem ist der Odem.
0: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
1: Christus in uns.
0: Cristo in noi.
1: Christus die große Liebe.
0: Cristo il grande amore per noi.
1: Liebe verbindet.
0: L'amore collega tutti i mattoni.
1: Liebe leitet die Brücke.
0: L'amore guida il ponte.
1: Und lenkt sich
0: e lo orienta verso il Cristo in noi.
1: In diesen Minuten kurzer Besinnung.
0: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
1: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
0: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus löst.
0: Il Cristo scioglie.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus baut mit uns.
0: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
1: Still wird es in uns.
0: In noi si fa silenzio.
1: Christus hilft uns zu erspüren.
0: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
1: Sich ihm anzuvertrauen.
0: Affidarsi a Lui.
1: Und in Geduld
0: e affermare con pazienza la sua forza.
1: Wir bejahen seine
0: Affermiamo la sua forza in noi.

0: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
1: Wir beten.

0: Jan,
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro
0: es
1: corpo.
0: Es strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce
0: und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce
0: zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
1: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht,
1: la luce che aiuta, fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo protetti in Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Wenn der Mensch älter wird,
1: quando l'età avanza, qualcuno si guarda indietro e si chiede: che guadagno mi ha portato in effetti la mia vita? Che cosa ho fatto della mia vita? Chi si esamina in modo serio e con coscienza spesso si rende conto che tante cose non sarebbero state necessarie e che con tanti discorsi inutili si è sprecato il proprio tempo prezioso. Un altro ancora pensa: la mia vita ha un senso perché lascio un'eredità cospicua ai miei figli. Altri ancora, raggiungendo un'età più matura, si chiedono: dove sarò dopo il mio decesso? Sì, la vita continua veramente? D'un tratto si fermano e si chiedono stupiti: perché ho questi pensieri? Non mi sono mai fatto dei pensieri sulla vita dopo questa vita. Non mi sono mai chiesto nulla nemmeno su Dio e nemmeno sul Cristo, nonostante io sia stato battezzato e sia quindi cristiano. Che senso ha riflettere ora su queste cose? E ciò nonostante affiorano pensieri che non riesco a mettere facilmente da parte, pensieri che riguardano Dio e il Cristo. E riflette e pensa: ogni tanto sono andato in chiesa, ma l'ho fatto solo per forza. Almeno nei giorni festivi bisognava farsi vedere in chiesa. Durante tutta la cerimonia in chiesa, con i miei pensieri mi occupavo del lavoro. Pensavo, per esempio, come avrei potuto aumentare ancora il mio patrimonio o altre cose del genere. E ora, in età più matura, comincio all'improvviso a chiedermi se esiste una forza superiore e se c'è una vita dopo questa vita. Cari amici, se vi sentite così anche voi, vi pongo una domanda. Potrebbe essere che sia la vostra anima che si fa sentire? Che ora essa riesca a farsi varco in voi, dato che avete un certo distacco dallo stress della vita quotidiana? Se credete in una forza superiore, permettetemi di leggervi un estratto dal libretto dal titolo Fiducia, che è una raccolta di perle di saggezza per la vita. Inizio a leggere. Il Cristo non si allontana da noi. Egli non ci abbandona. Nemmeno se per decenni lo abbiamo ignorato. Nemmeno se non abbiamo quasi mai pensato a Lui. Nemmeno se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui. Il Cristo è presente. Una preghiera sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui nel nostro interiore. Ed Egli ci verrà incontro di più passi dal nostro interiore. Questa è la citazione dal libretto. Se siete stati toccati dalle parole nel vostro interiore, forse vi potranno essere di aiuto le seguenti indicazioni. La vita che segue questa vita è la via che conduce nella libertà, poiché il Cristo Dio non è legato ad alcuna chiesa, qualsiasi sia il suo nome. Lo Spirito Eterno è libero. Voi, tutti noi, portiamo in noi lo Spirito libero, lo Spirito del Cristo Dio, in noi, nella nostra anima. Sia come uomini oggi, sia come anime dopo la morte del corpo, lo Spirito libero non ci abbandona. Entrare nell'interiore significa rivolgere le nostre preghiere nella nostra anima, dove si trova lo Spirito libero eterno. Egli è la vita. Egli accompagna ognuno di noi. È sempre presso di noi, sia che lo abbiamo rinnegato oppure no, sia che abbiamo pensato a lui o no. La parte più profonda del nostro interiore è lo Spirito libero, il Cristo Dio, la misericordia, lo Spirito che perdona e sostiene. Abbiate coraggio. Pregate, rivolgendovi allo Spirito libero in voi, e svilupperete una ferma speranza e fiducia. Troverete il vero guadagno per la vita e la felicità interiore, perché l'aiuto di Dio vi è sempre vicino. Cari amici, permettetemi di augurarvi un vero guadagno per la vita e tanto, tanto bene.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist gut.
1: Dio è buono.
0: Diese Worte haben in der
1: Queste parole non hanno quasi più importanza nel mondo. Noi esseri umani usiamo la parola buono in molte occasioni. Fare il vero bene e non parlarne proviene dalla forza di Dio. Pertanto, un suggerimento per il nostro nuovo giorno. Sii buono nei tuoi pensieri. Sii onesto, sincero e disponibile. E ti avvicinerai sempre più alla parola buono. Un buon giorno nel vero senso della parola, Gabriele.

0: Guten Morgen, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Non è forse così che noi uomini desideriamo sempre un mondo in cui sia tutto a posto? Pace con i nostri simili, salute e felicità? In genere cerchiamo tutto ciò in persone che crediamo possano darci ciò che noi desideriamo e cerchiamo. Ma in realtà la salvezza si trova soltanto in noi stessi. La salvezza, ciò che è buono, ciò che è veramente positivo, è in noi e noi stessi lo possiamo attivare, pentendoci giorno per giorno con il Cristo dei peccati che abbiamo riconosciuto, sistemandoli per poi non ripeterli più. Se siamo felici nella consapevolezza che l'Eterno Dio che ci ama, il Padre di tutti noi, desidera soltanto il meglio per noi e ci comportiamo anche di conseguenza nei confronti dei nostri simili, la nostra vita ci porterà sempre più gioia e tante cose ci riusciranno bene. Questa giornata è di nuovo un dono che proviene dalla mano del nostro Padre dei Cieli che desidera il meglio per noi. Come iniziamo questa giornata? Se ci risvegliamo con la gratitudine nel cuore, faremo fluire questa forza positiva nella nostra giornata, in ciò che facciamo e negli incontri che abbiamo durante il giorno. Se ci basiamo su questi pensieri positivi del mattino, anche la nostra giornata avrà un decorso positivo.

Se invece al mattino siamo ancora afflitti da ciò che ci ha fatti irritare o dalle preoccupazioni del giorno precedente, significa che dovremmo diventare attivi e dare un nuovo orientamento alla giornata. Se rimettiamo i pensieri avversi e negativi al Cristo in noi e sistemiamo ciò che dobbiamo sistemare in pensieri, allora anche l'immagine della nostra giornata cambierà.

Il Cristo Dio, il nostro Redentore, ci aiuterà a farlo, poiché Egli desidera renderci felici, sani e contenti, in modo che possiamo vivere sempre più nel regno dell'interiore, dove si trova la vera salvezza, la nostra patria. Se vogliamo, iniziamo questa mattina a prendere dimora nel regno interiore, diventando attivi in modo positivo nei nostri pensieri e nel nostro comportamento. Se ci atteniamo a questo, le nostre giornate terrene diventeranno sempre più luminose e il nostro prossimo ci starà a cuore. In qualsiasi modo e con qualsiasi cosa si rivolga a noi. Doniamo gli aspetti positivi e conformi alla volontà di Dio che noi stessi abbiamo sviluppato e siamo con il nostro prossimo e per Lui.

Se ci rivolgiamo nel nostro interiore, al nostro aiutante, il Cristo, ogni volta, per esempio, che ci arricchiamo, o quando il nostro sistema nervoso si contrae e arrossiamo in viso, sperimenteremo una giornata consapevole. Dagli eventi e dalle situazioni della giornata riconosceremo poi la nostra parte, oppure ne trarremo una risposta corrispondente o troveremo una soluzione conforme alla legge. Chi afferma il bene e desidera il meglio per il prossimo e chiede di riconoscere l'aspetto della legge divina in tutto ciò che la giornata porta, lo troverà. Da ciò risulta ciò che molti cercano: un mondo a posto, pace, salute e felicità.

Le ore di mezzogiorno dovrebbero essere un momento di riposo. Tuttavia, se siete ancora molto inquieti, se durante la mattinata vi siete irritati, non dovreste lasciare le cose così come sono. Analizzate brevemente perché siete inquieti e irritati. Se lo desiderate, sistemate queste cose in pensieri e segnatevi ciò a cui potete porre rimedio. Scriversi questi aspetti equivale ad esprimerli. Diventerete così più tranquilli, poiché questo breve momento di riposo a mezzogiorno vi servirà per attingere nuova energia per il pomeriggio.

Alla sera, quando la giornata volge alla fine, la nostra parte della terra non è più illuminata dal sole. Le ombre si fanno sempre più lunghe finché il sole non illumina più direttamente la nostra parte della terra. Noi uomini, ma anche gli animali, le piante e i minerali, abbiamo bisogno delle ore della notte. Di notte, gli animali, le piante, le sostanze dei minerali si riposano. Anche noi uomini dovremmo riposarci e concedere alla nostra anima alcune ore in cui si può liberare dal corpo che è l'uomo, affinché l'anima possa attingere nuova forza vitale in sfere più ampie e più luminose. Una forza vitale che serve a lei e anche al nostro corpo. Ciò è tuttavia possibile soltanto se liberiamo il nostro conscio e anche il subconscio da ciò che pesa su di essi. Possiamo contribuire a farlo se alla sera riflettiamo sulla giornata che volge alla fine. Se lasciamo agire su di noi il nostro livello di armonia o di irritazione, se ci rendiamo conto di quanto siamo rilassati oppure tesi ed esaminiamo tutto ciò con la sfera dei nostri sentimenti per comprendere ciò che è equilibrato e in armonia e abbiamo quindi sistemato e che cosa invece ci occupa ancora e ci rende quindi inquieti.

Chi lo fa subito dopo il lavoro e sistema ciò che ancora lo opprime con un colloquio con il prossimo, oppure facendo una telefonata o segnandosi questi aspetti per poi sistemarli alla prima possibilità, alleggerisce il suo conscio e il suo subconscio. In questo modo permette anche alla sua anima di fare il suo viaggio verso zone cosmiche più luminose, perché il suo sonno sarà profondo. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi auguro una giornata consapevole e armoniosa.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità, non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero sé, nei regni della natura e nel mondo animale. Dio è onnipresente. Il vero sé è Dio in voi. Dio nella vostra anima. Dio nei regni della natura. Dio nelle stelle. Alcuni attimi di silenzio per riflettere su questo potrebbero esservi di aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Cari amici che ci state seguendo, care ascoltatrici, cari ascoltatori, vi salutiamo cordialmente e vi diamo il benvenuto a questa trasmissione dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, un tema di grande attualità. E questo non soltanto perché riguarda la cosa più importante che esiste, ossia la vita, ma soprattutto perché questo tema ci viene spiegato dalla coscienza di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Ci ha dato un manoscritto che ora vogliamo presentare insieme. Iniziamo salutando anche tutti gli ospiti presenti qui in studio, tra i quali c'è anche Gabriele. Un saluto in Dio. Leggiamo una poesia che viene attribuita a Hermann Hesse, intitolata La vita che io stesso ho scelto. Si tratta quindi della nostra vita, della vita di ognuno. Per questo diciamo la vita che ho scelto io stesso. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta. E vidi preoccupazioni ed afflizioni, c'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte, dove l'amore, a chi è ancora legato alla veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto, dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, si considera come un eletto da sublimi spiriti. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero indicate tutte le mie mancanze. La ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne palesato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. E poi risposi con voce decisa, questa è la vita che voglio vivere, e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. Così nacqui in questo mondo, e così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici, quante volte parliamo o sentiamo parlare della nostra vita? Si dice per esempio, nella mia vita ho avuto successo, oppure nella mia vita ci sono stati tanti alti e bassi, o ancora, non posso lamentarmi della mia vita. A volte si sente anche, la mia vita è stata una vita difficile, sono stato spesso malato e lo sono ancora. La mia vita è stata segnata dal destino, oppure nella mia vita mi sono mancati coraggio e costanza. O ancora, durante la mia vita sono stato spesso solo, mi sentivo abbandonato e infelice. Ora la mia vita sta per finire, il mio corpo è esaurito e vecchio. Se potessi essere di nuovo giovane, imposterei la mia vita in modo diverso e tante altre cose del genere. Ogni uomo ha la propria vita individuale. La scala delle varianti della vita sperimentate dalle singole persone potrebbe continuare all'infinito, perché ogni uomo potrebbe raccontare tanti dettagli caratteristici della propria esistenza terrena. Nel corso di innumerevoli generazioni, ogni uomo ha avuto la propria vita, che a seconda del tempo in cui ha vissuto è stata caratterizzata più dalla gioia o più dalla sofferenza, e due momenti determinanti di questa vita sono sempre stati la nascita e la morte.
0: Per generazioni ogni uomo ha quindi avuto la propria vita terrena e ciò continua anche oggi. E ogni singola persona afferma che si tratta della sua vita alla quale crede. Non sarebbe forse strano se lo spirito eterno e universale che in Occidente chiamiamo Dio parlasse a noi uomini di una vita personale dei cieli anziché della vera vita eterna? È la vita che continua senza interruzione, che è la legge dell'eterno essere, la legge dell'infinito, eterna, poiché Dio è legge eterna e onnipresente, vita eterna. Lo spirito eterno e universale non ci parla di una sua vita personale. La vita che viene rivelata da Dio, l'Eterno, anche nelle cosiddette Bibbie, che contengono ancora sporadiche affermazioni della verità che è Dio, è la vita eterna. Perché quindi l'Eterno Spirito Universale, Dio, parla della vita eterna, mentre noi uomini parliamo della nostra vita, della vita del singolo?
2: È una domanda essenziale e decisiva. Perché? Su che cosa si basa questa differenza eclatante? La risposta è semplice e breve. Si tratta semplicemente di una questione di coscienza. Molte persone non considerano i dettagli della loro esistenza in un contesto più elevato, per questo parlano della propria vita, della mia vita, esprimendosi così dalla prospettiva della loro coscienza umana ristretta. Per molti la coscienza cosmica non è ancora dischiusa, perché non hanno ancora compiuto i passi di evoluzione spirituale, dato che manca l'orientamento sui 10 comandamenti di Dio e sul discorso della montagna di Gesù. Lo Spirito Eterno, Dio, non deve andare alla ricerca della coscienza cosmica, la coscienza più elevata, poiché è Lui stesso questa coscienza, Egli è la coscienza universale che abbraccia tutto ciò che esiste.
3: Dio è la legge dell'universo, la vita eterna. Dio ha dato forma a se stesso dalla legge dell'infinito. Per questo, Egli, nel regno di Dio, è l'essere spirituale più elevato tra i suoi figli e le sue figlie, che sono a loro volta esseri spirituali. Egli è il Dio Padre e Madre, e il Dio Padre e Madre è anche nostro Padre dei Cieli, poiché nel profondo della nostra anima, dentro di noi, siamo esseri spirituali provenienti dal Regno di Dio. Nostro Padre nei cieli non parla quindi della vita di un singolo essere spirituale, ma per mezzo dei suoi messaggeri, tramite i profeti e le profetesse di tutti i tempi, ci ha sempre insegnato che la vita è unità. La vita è la sacra legge eterna, la legge assoluta, dalla quale sono scaturite e scaturiscono tutte le forme pure. Tramite i messaggeri dei cieli dell'Antico Testamento, Dio l'Eterno ci ha insegnato che la vita è imperitura. E suo figlio, il Cristo, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini, nel Nuovo Testamento ci ha insegnato, come ci insegna anche oggi per mezzo della parola profetica, che la vita eterna ha il proprio ordine e che in tutte le forme di vita si trovano le forze dell'eterno essere. dell'eterna legge che è Dio. Queste forze corrispondono alla sacra forza del suo ordine, della sua volontà, della sua sapienza, della sua serietà, della sua pazienza, ossia bontà, del suo amore e della sua misericordia, ossia mitezza. Le parole dello Spirito di Dio ci vengono quindi date affinché riflettiamo su di esse. Noi uomini non dovremmo limitarci ad ascoltarle o a leggerle, ma piuttosto riflettere su di esse per comprendere ciò che viene detto. Infatti, ciò fa parte di noi, riguarda la nostra vera vita eterna. Noi siamo cristiani liberi, persone che seguono Gesù, il Cristo. Non abbiamo una religione esteriore. La religione interiore è libera, è la vita e, in ultima analisi, la nostra vita eterna. Noi stessi abbiamo scelto la vita terrena a seguito del nostro comportamento. La nostra vita ha preso forma in base ai contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole e azioni. Abbiamo quindi in mano noi stessi le redini della nostra vita e per questo motivo siamo liberi, cristiani liberi che possono decidere della loro vita.
0: Continuiamo a leggere dal nostro testo. Dall'amore di Dio, dal suo cuore, sono scaturiti e scaturiscono gli esseri spirituali dei cieli. Tutte le forze del vero essere eterno sono contenute in ogni forma di vita. Esse esistono quindi anche in ogni uomo, in ogni animale, in tutti gli astri, in tutta la natura. Dato che tutto forma una grande unità, tutte le sfere dei cieli affluiscono l'una nell'altra come forza e luce. Ciò avviene anche in tutti gli esseri divini. Tutte le forze dei cieli nel loro insieme costituiscono la legge dell'essere, la vita. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa e quindi un essere nella legge universale, che è la vita dell'essere spirituale, e lo compenetra come soffio, come forza vitale. La legge eterna è l'irradiazione della luce originaria che è Dio, la vita eterna. Tutti i pianeti, in tutte le sfere dei cieli e in tutti gli universi sono compenetrati dalla legge eterna che li mantiene. Essi seguono le loro traiettorie che vengono stabilite da Dio, il grande spirito che dirige ogni cosa, la legge. Anche tutte le forme di vita dei regni della natura nel regno di Dio, l'eterno essere, sono orientate sulla luce originaria, la legge della vita. È l'amore immutabile per Dio e per il prossimo.
1: Ciò significa quindi che tutti gli astri del regno di Dio, tutti gli esseri spirituali, tutte le forme dell'essere dei regni della natura sono compenetrati dall'eterna luce originaria, la legge eterna. Così com'è nel regno di Dio, puramente spirituale e di sostanza di luce, così avviene anche nei mondi semimateriali e nella materia, dove le forme di vita sono avvolte da involucri costituiti da energia divina trasformata ad un livello inferiore. Tutti gli universi, tutto l'essere, uomini, animali e piante, portano in sé la legge universale, Dio. Luce e forza comportano unità. Luce e forza sono la sintonia dell'eterna legge dell'amore per Dio e per il prossimo. Da ciò consegue che il vero amore è la sintonia dell'essere che non conosce ombre. E inoltre, il vero amore è la vera vita eterna totalmente pervasa di luce. La vita è quindi unità, sintonia in tutta l'eternità. Per questo motivo, nessun essere spirituale parla della propria vita, poiché lui stesso è la vita dell'eternità nella legge di Dio. La legge di Dio, la vita eterna, è quindi anche sintonia in tutti gli esseri divini e nei regni della natura del regno di Dio. Se noi uomini proviamo ad immedesimarci e percepire nel profondo di queste brevi spiegazioni sul regno eterno, l'eterno sé, la vita che è Dio, qualcuno si renderà conto che la vita umana, che circola esclusivamente intorno al concetto della mia vita, può essere soltanto la vita del singolo, ma non la vita eterna, la vita impersonale dell'unità, dell'amore per Dio e per il prossimo. Se noi uomini considerassimo la nostra vita terrena come un tragitto breve, come una breve fase di sviluppo, riusciremmo a inserirci meglio nelle grandi correlazioni cosmiche. Potremmo comprendere ed imparare quale significato hanno, per esempio, la nascita e la morte in riferimento al nostro eterno essere. Riusciremmo a considerare gli eventi e ciò che accade nella nostra vita terrena da una prospettiva superiore e potremmo attribuire loro un significato ed un valore completamente diversi.
0: In ultima analisi, ognuno di noi determina il valore della propria esistenza terrena, della vita di ogni singolo uomo. E ciò avviene per mezzo del nostro comportamento nei confronti dei nostri simili, degli animali, delle piante e di tutta la terra. Il comportamento dell'uomo è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole e opere, da tutto ciò che percepisce, pensa, dice e fa giorno per giorno. Tutto ciò segna il suo corpo ed è anche ciò che egli diviene a poco, è ciò che l'uomo sarà e di conseguenza che sarà anche la sua anima. Pertanto l'uomo definisce come la sua vita tutti gli aspetti positivi e corrispondenti alla volontà di Dio, oppure meno buoni o addirittura malvagi, con i quali segna il suo corpo e la sua anima. La cosiddetta vita terrena dell'uomo è costituita dagli aspetti personali che egli vi immette, da ciò che pensa e dice, e dalle sue opinioni, per esempio dai suoi concetti di diritto o della vera ragione, fino ad arrivare alla giustizia. Da tutto ciò nel corso degli anni si sviluppa la sua personalità individuale, che può essere definita come legge riferita alla persona, adattata agli aspetti personali. Ciò è poi il valore personale dell'uomo che determina il suo comportamento e il suo sviluppo personale ed è ciò che egli definisce la mia vita. L'uomo, come individuo, memorizza e determina il proprio processo di sviluppo con gli aspetti specifici che immette nel proprio corpo e nella propria anima. Da ciò dipende ciò che l'uomo sulla terra, oppure la sua anima nei mondi delle anime, dovranno imparare o eventualmente subire. Si tratta della legge azione uguale a reazione, chiamata anche legge di causa ed effetto, oppure di semina raccolta. In breve, quindi, legge causale.
4: Nach dem Gesetz
2: in base alla legge azione uguale a reazione, o semina e raccolta, ognuno raccoglie soltanto ciò che ha precedentemente seminato nel proprio corpo e nella propria anima. Tutti gli svariati eventi che si verificano nell'ambito della sua semina e del suo raccolto vengono poi definiti dall'uomo come la sua vita. Nel corso della vita terrena, da questo susseguirsi di pro e contro nel processo di crescita personale di ciascuno, si sviluppano gioia e sofferenza. Sebbene tutto ciò sia logico e comprensibile, qualcuno preferirebbe non accettare di essere lui stesso responsabile per il proprio destino, per sofferenze e malattie. In ultima analisi, però, non gli resta che ammettere che su di lui ricadono soltanto le negatività derivanti dagli aspetti personali che lui stesso ha immesso. Ogni uomo determina quindi lui stesso il percorso che segue, che egli definisce come la sua vita. In questo contesto non dobbiamo tuttavia dimenticare che tutto ciò non riguarda la vita cosmica universale, bensì soltanto i fatti e le circostanze della sua vita terrena, che, come è già stato detto, viene determinata da lui stesso. Il divino, l'essere puro, eterno e infinito, la vita dei cieli, è invece un mutabile e non è soggetta all'intervento dell'uomo egoista e di vedute ristrette che cerca di imporre la propria volontà. Dato che la legge universale, Dio, l'assoluto, è totalmente buono, ciò che l'uomo vuole e desidera, che scaturisce dalla sua volontà umana e dal suo egocentrismo, non può che essere contrario al bene, vale a dire negativo, ossia malvagio e dannoso.
0: Il corpo umano può anche essere considerato come un involucro provvisorio dell'anima. Da questa affermazione deriva logicamente la domanda circa il cosa avviene al termine del cammino dell'uomo, quando il suo involucro decede. Dove si troverà poi l'anima dell'uomo? Una risposta potrebbe essere: ogni uomo determina giorno per giorno la direzione del viaggio della sua anima, che si sfilerà dal corpo fisico divenuto rigido e verrà attirata dalle sfere dell'aldilà, dove l'aspettano le energie derivanti da colpe che non sono state sciolte. Si tratta delle colpe e dei legami da cui l'uomo avrebbe potuto e dovuto liberare la propria anima già nel corso della sua incarnazione, tramite l'autoconoscenza e sistemando quanto riconosciuto. Ogni uomo determina quindi giorno per giorno dove si troverà la sua anima dopo la morte del suo corpo. Un'altra immagine per approfondire questo concetto è: l'uomo può essere paragonato a un computer. Ognuno di noi immette, per così dire, ogni giorno i dati nel computer uomo. L'uomo e l'anima memorizzano di volta in volta i dati. Ci sono tuttavia anche costellazioni planetarie corrispondenti che memorizzano i dati delle singole persone e li irradiano poi, a poco, giorno dopo giorno, verso l'anima e verso l'uomo. Questi sperimenta quindi, uno dopo l'altro, questi dati, ossia gli aspetti che egli stesso ha precedentemente immesso nel corso della sua vita sulla Terra. L'anima priva del corpo verrà poi, a sua volta, stimolata dalle costellazioni planetarie ad affrontare e a sistemare ciò che l'involucro che essa ha deposto, ossia l'essere umano, ha immesso in lei con i propri pensieri, le proprie parole, nel corso dell'incarnazione. L'anima si trova quindi a confronto con i dati negativi immessi dall'essere umano nel quale era incarnata sulla Terra, ed ha ora il compito di sciogliere questi nodi energetici negativi.
1: Durante la sua incarnazione, l'uomo definisce le cause che egli stesso ha immesso e che ora manifestano i propri effetti come una vita difficile o come la sua sorte. Tuttavia, sulla base della legge causale, lui stesso è la sua gioia e il suo dolore, la sua sorte e la sua malattia. Anche l'anima priva del corpo, che si trova nei mondi dell'aldilà, sperimenta ciò che l'uomo ha immesso, gioia e dolore. Ciò che determina la nostra sorte nel presente e nel futuro è il nostro livello di altruismo e di amore per il prossimo. Finché l'uomo mira solo ad essere il prossimo di se stesso e si comporta ed agisce di conseguenza, continua a memorizzare cause su cause. Con questo atteggiamento egocentrico, qualcuno passa letteralmente sopra i cadaveri degli altri. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la legge della libertà, basata sull'amore per Dio e per il prossimo, e non sull'amore egoistico, non sul comportamento egocentrico che viene mascherato lapidariamente con le parole «Io sono il prossimo di me stesso». Questo tipo di egoismo è esattamente l'opposto dell'amore per Dio e per il prossimo. Secondo la legge della libertà che ci è stata portata da Gesù di Nazareth, ogni uomo è responsabile per i propri pensieri e per il proprio comportamento, in base al principio riconosciuto anche dall'uomo che dice azione pari a reazione, ossia la legge di causa ed effetto. Secondo la legge universale, questo comporta o per Dio, la vita eterna, oppure contro Dio, la vita eterna. Colui che è contro la legge della libertà della vita ha invertito il principio dell'amore per Dio e per il prossimo nel suo contrario, ossia, io sono il prossimo di me stesso. Dall'inversione dell'amore per Dio e per il prossimo si è quindi sviluppato il principio io sono il prossimo di me stesso, che si basa su mancanza di libertà e comporta un legame per chi ne è coinvolto, secondo il principio lega gli altri e sii il prossimo di te stesso. A causa di questo atteggiamento basato soltanto sull'amore egoistico, soffrono non solo tante persone, ma soprattutto tanti animali innocenti, le piante, i minerali e tutta la terra.
0: Prima o poi, anche se avverrà soltanto nell'aldilà come anima o in un corpo umano nel corso di successive incarnazioni, l'anima dovrà confrontarsi con ciò che ha immesso, ossia con la responsabilità che ha per se stessa. Noi tutti, ciascuno di noi, siamo quindi succubi della schiavitù che ci siamo imposti noi stessi e che si può manifestare sotto forma di sofferenza, preoccupazioni, pene, malattie e altre contrarietà. Da dove potremmo iniziare per liberarci da questa giostra di sofferenze, dalla paura che ci attanaglia per tutto ciò che il nostro cammino sulla terra potrebbe tenere in serbo per noi? Il punto di partenza, che ci scrolla letteralmente esortandoci a riconoscere noi stessi, è sempre la nostra giornata, il giorno di ciascuno di noi. Esso ci indica chiaramente che cosa abbiamo inflitto al nostro corpo e alla nostra anima in passato, vale a dire quali informazioni abbiamo immesso nel nostro corpo, nelle sue cellule e nella nostra anima. Ogni giorno ce ne presenta una parte, affinché elaboriamo ciò che potrebbe altrimenti provocarci, prima o poi, sofferenza. Facciamo attenzione. È possibile che una giornata inizi in modo sereno e con i nostri sentimenti pieni di sole. Pensiamo forse di avere davanti a noi una giornata che ci porterà tante buone cose. Sentendoci colmi di serenità e felicità, diremo forse «Oggi è una buona giornata, sono di buon umore e sereno». Dopo alcune ore, l'immagine cambia però all'improvviso. Ci capita per esempio di incontrare un ex collega o una ex collega di lavoro e di parlare con lui o con lei che citano casualmente una situazione riferita a quando si lavorava insieme.
4: auf eine gemeinsame frühere Tätigkeit.
0: Tutto ad un tratto, il livello del nostro umore gioioso si abbassa. Si profila una sensazione di malumore, fino ad arrivare a una depressione. Il colloquio ha avuto l'effetto di un banco di nuvole che ha rabbuiato i sentimenti prima sereni. Cos'è accaduto? Si è forse trattato di un'indicazione proveniente dall'energia personale della giornata?
1: Dato che sappiamo che il caso non esiste, il colloquio ci ha sicuramente indicato qualcosa che in passato abbiamo immesso in ciò che definiamo il computer dell'anima o dell'uomo, dato che essi, come si è detto, sono memorie che registrano tutte le nostre sensazioni, i nostri sentimenti, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni. Ora tocca a noi esaminare questa altalena di sentimenti che è stata messa in movimento e che ha provocato nel nostro animo una sorta di groviglio di pensieri costituito da tanti pro e contro. Che cosa ci vuole dire la giornata? Che cosa c'è nella memoria del conscio, del subconscio e anche nella nostra anima che è stato memorizzato da una costellazione planetaria e che ora viene irradiato verso di noi? Che cos'è? Facciamo ora una breve pausa musicale e vi ricordiamo che il testo di questa trasmissione è stato pubblicato in un libro dal titolo omonimo.

0: bensì an den universalen.
1: Se credete nello spirito universale che in Occidente chiamiamo Dio, abbiate fiducia e rivolgetevi in preghiera allo Spirito di Dio, che è la legge universale dell'amore per Dio e per il prossimo. Chiedete di ricevere aiuto e sostegno. Se preghiamo in modo sincero e di cuore, dovremmo anche prenderci tempo a sufficienza per farlo, eventualmente di sera, non appena tutto è più tranquillo e la giornata, con tutte le sue attività, volge alla fine, lasciando il posto alla sera.
0: Der Abstand.
1: Prendere distacco dagli eventi della giornata aiuta a dischiudere il nostro animo e così ci può capitare che all'improvviso riconosciamo qualcosa perché in noi affiora un presagimento che ci comunica perché il nostro buon umore è stato turbato da un'ombra di depressione. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Dio, che è la vita universale, ci conosce, poiché Egli è il nostro Padre dei Cieli. Dio, lo Spirito del nostro Padre dei Cieli, è presente in noi. Egli è la vita. Egli conosce le nostre preoccupazioni ed afflizioni e ci è vicino nei momenti in cui siamo tristi, se ci basiamo su di Lui, confidando che Egli è colui che guida tutto ciò che è bene.
2: La costanza è la via che conduce a Lui, Dio in noi. Proprio nel momento in cui riusciamo a comprendere che cos'è la cosa migliore per noi, essa affluisce verso di noi, eventualmente nelle prime ore del mattino o in una situazione della giornata oppure di sera. Ogni volta che siamo in grado di comprenderlo facilmente, percepiamo e sperimentiamo che cosa ci vuole comunicare Dio. Questa esperienza con cui comprendiamo d'un tratto qualche cosa si manifesta con una serie di pensieri e immagini che affiorano in noi, grazie ai quali possiamo riconoscere che cosa c'era alla base della nostra afflizione o depressione. In ogni caso abbiamo memorizzato nella nostra anima o anche nel nostro corpo fisico qualcosa di cui l'anima desidera liberarsi prima che il suo involucro, ossia l'uomo, debba subire gli effetti di ciò che ha immesso. La nostra giornata ha molti modi per ammonirci. Con tante situazioni che si presentano durante il giorno, desidera mostrarci ciò che dovremmo esaminare e sistemare. La giornata è ben disposta nei nostri confronti. Ci ammonisce in tempo. Tutto, veramente tutto, è energia. Tutto ciò che noi emaniamo è energia che viene memorizzata in base al pro e contro dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, e che ritorna prima o poi a noi, spesso un pezzetto alla volta. Gli aspetti che abbiamo memorizzato nel gran numero di giorni della nostra vita terrena, ossia il pro e il contro, fanno parte del nostro sviluppo come uomini, oppure del cammino della nostra anima dopo la morte del nostro corpo.
3: Il giorno, la nostra giornata, è un buon amico. Lo Spirito di Dio, nostro Padre, cerca sempre di farci riconoscere in tempo, tramite la nostra giornata, quali sono gli aspetti contrari al bene, affinché li sciogliamo. prima che nel nostro corpo fisico, oppure dopo che abbiamo lasciato il corpo, nell'anima, si abbatta su di noi ciò che noi uomini definiamo come una vita segnata dal destino. Ogni giorno veniamo stimolati in tanti modi a riconoscerci nelle situazioni poco piacevoli, per imparare e per orientare in tempo il nostro cammino come uomini subinari della vita eterna, affinché la nostra anima possa dirigersi verso il cielo non appena avrà lasciato il suo involucro, il corpo fisico. Se l'uomo non utilizza bene le sue giornate terrene e pur avendo riconosciuto degli aspetti in profondità non controlla i propri pensieri e tutto il suo comportamento, dopo la morte del corpo l'anima si metterà di nuovo in cammino nei regni delle anime in base alle sue colpe, di cui l'uomo l'ha caricata con il proprio comportamento. E che cosa può derivare da un tale cammino dell'anima? Eventualmente la ricaduta sulla terra in un'altra incarnazione. L'anima, che si sarà quindi infilata in un nuovo corpo terreno, riprenderà il proprio sviluppo come essere umano. Il nuovo uomo, con gli aspetti che lui stesso ha memorizzato nelle vite precedenti, definisce poi il suo nuovo destino, che è lo stesso di un tempo, come la sua vita difficile. Il cammino dell'anima ed eventuali altre incarnazioni dell'anima in un corpo umano continuano fino a che l'anima e l'uomo si risvegliano nella coscienza del vero significato della vita.
1: Lo Spirito Onnipotente, Dio, che è la vita, è unità. Egli è il padre di tutti i suoi figli, inclusi noi uomini. Egli, Dio, è il creatore di tutto l'essere, è la vita in ogni cosa, in ogni pietra, in ogni goccia d'acqua, nella natura, in ogni animale. E come sentiamo dire in continuazione, in ogni anima, in ogni uomo, c'è Dio, la vita. Negli elementi, in tutto ciò che si trova sulla terra, c'è la vita. La vita è il soffio, Dio. Nel respiro dell'uomo. Tutto vive perché Dio è la vita. Tutto è imperituro dentro di sé, poiché la vita è eterna. Abbiamo sentito che Dio, il padre di tutti i suoi figli, è il creatore di tutto l'essere. Egli si manifesta in ogni cosa con la parola rivelata che dice: io sono l'Io sono, la vita. Dio è quindi unità. Dio è amore per tutta la sua creazione. L'amore per Dio e per il prossimo è la manifestazione della vita nei minerali, in tutte le piante, in ogni animale, in tutta la varietà della natura. C'è lo Spirito universale, Dio, c'è la vita. La vita è quindi unità e pertanto l'amore per Dio e per il prossimo.
4: L'uomo che parla della sua vita e che è convinto di essere la corona della creazione, vegeta nel suo essere il prossimo di se stesso, che

0: e agli animali. Spinto dai suoi istinti, dai suoi bassi desideri, ad agire in questo modo, è convinto che la vita evolutiva, l'alito di Dio presente nella natura e nel mondo degli animali, sia inferiore, dato che pensa che queste creature inferiori non abbiano sentimenti paragonabili a quelli della cosiddetta corona della creazione, cioè l'uomo. Di fronte a tutto ciò che ci viene presentato dalla società odierna, ci si pone la domanda: la cosiddetta corona della creazione, l'uomo, ha ancora sentimenti che contribuiscono a sviluppare la sua coscienza? Cominciamo per esempio con il piano dei sentimenti dei cacciatori. Il cacciatore caccia e uccide le creature di Dio, gli animali, nei boschi, nei campi, e prova piacere ad abbatterli con il suo fucile. Li uccide quindi. Il fucile funge quindi da sostituto dei suoi sentimenti e rappresenta lo sviluppo della sua coscienza. La corona della creazione, che il cacciatore è convinto di essere, priva l'animale della sua vita. Ci si pone quindi la domanda: è forse lui, l'uomo, che ha donato la vita all'animale, oppure il creatore, la vera corona eterna che è la vita? Il motto satanico dei cacciatori dice: io sono il prossimo di me stesso. Questa è la bramosia dell'ego umano, che non ha nulla a che fare con lo sviluppo dei sentimenti e della coscienza, ma al massimo con un sentimentalismo, quando, bevendo una birra, il cacciatore parla del numero degli animali che lui ha abbattuto.
1: So mancher Egoprotz.
2: Alcuni egomani sono cattolici o luterani, oppure si definiscono come appartenenti ad un'altra religione. Cosa potrebbe voler dire loro San Girolamo, che scrisse: il consumo della carne degli animali era sconosciuto fino al diluvio, ma dopo il diluvio ci è stata riempita la bocca con le fibre e le linfe maleodoranti della carne degli animali. Gesù Cristo, che apparve quando il tempo fu compiuto, ha ricollegato la fine con il principio, tanto che oggi non ci è più permesso di mangiare la carne degli animali. La Chiesa Cattolica, che ha canonizzato il padre della Chiesa Girolamo come santo, tiene addirittura delle messe il giorno di Sant'Uberto per benedire i cadaveri degli animali uccisi intenzionalmente. Non è forse uno scherno nei confronti di questo suo santo? L'uomo, che è divenuto una macchina per uccidere sia gli uomini sia gli animali, la natura e la madre terra, definisce questo suo cammino umano e dettato dagli istinti come la sua vita. E le cose continuano nello stesso modo con questa cosiddetta vita incresciosa, di cui la mancata corona della creazione è addirittura orgogliosa. L'uomo che si presenta come corona affermando in modo satanico «io sono il prossimo di me stesso» alleva cosiddetti animali da macello che sono destinati al macellatore fin dalla nascita. La macchina per uccidere si mette in moto già nelle stalle indegne degli animali. E quando gli animali da macello sono pronti per il macello, vengono consegnati alla pistola da stordimento del macellaio. Al macello, il macellaio uccide l'animale con un colpo, ossia lo assassina. Il cadavere viene appeso, aperto e tagliato per il lungo, a seconda della grandezza dell'animale, con apposite seghe o con il coltello da macellaio. A questo punto una domanda rivolta agli allevatori di animali da macello e ai macellai: avete forse dato voi la vita agli animali dal momento che vi permettete di togliere loro la vita? Dio, che è la vita, non vi ha permesso di farlo. Egli è il creatore degli animali. Egli è colui che ha donato la vita. Chi vi ha quindi dato il permesso? Chi?
3: Der gewissenlose
0: Colui che è privo di coscienza, che è spinto dagli istinti e che è contro la creazione di Dio,

0: Il Satana, in coloro che agiscono senza alcun sentimento e con bramosia, è l'assassino degli animali nei confronti di tutte le creature di Dio, ma è anche un assassino nel mondo delle piante, poiché Dio è la vita nell'intera natura. Il degrado dell'uomo, il quale è come un ingranaggio che funziona all'interno della società, non ha limiti. Prendiamo coscienza di come si sentono gli animali che vengono cacciati e inseguiti per essere poi uccisi con il fucile nel bosco, nei campi, o che sono stati o vengono massacrati a colpi di bastone. Immedesimiamoci nella condizione in cui si trovano le creature torturate che vengono fatte soffrire e tormentate per la loro carne e sono state e vengono tenute come animali da macello, in genere in stalle indegne degli animali. Tutti hanno paura quando viene tolta loro la vita in modo violento. Le grida di paura degli animali vanno sul conto dell'anima di coloro che perseguitano e uccidono gli animali e anche di coloro che approvano tutte queste cose.
1: La carne dei cadaveri degli animali arriva poi tagliata a pezzi in belle porzioni nei banchi di vendita delle macellerie o dei supermercati. Il consumatore che si ciba di animali come un cannibale acquista un pezzo di carne segnata dalla sofferenza e proveniente dalla macchina per uccidere, presentandola poi in tavola per mangiarla, dopo averla condita in modo gustoso. L'uomo che definisce la sua vita come la vita e si presenta alla grande come la corona della creazione, la taglia a pezzi nel piatto con il coltello e la forchetta, sempre che lo faccia e non addenti invece il pezzo di cadavere ben preparato in un panino o non lo strappi rosicchiando le ossa. E questo sarebbe quindi lo sviluppo dei valori dell'uomo, che definisce come la sua vita tutto ciò che si basa sulla pretesa satanica: io sono il prossimo di me stesso. Chiunque mangia i cadaveri degli animali porta una parte di colpa in base a quanto ha affermato Girolamo, che la Chiesa ha canonizzato come santo, ma che non venera come tale. Il cibarsi di animali come cannibali provoca eccessi sempre più grandi perché è andato perso il senso per la vita e di conseguenza anche la formazione della coscienza. Gli strumenti di tortura e di morte hanno tanti nomi. Alcuni di essi sono, per esempio, fucili, pistole, bastoni, pistola per lo stordimento e tanti altri ancora. La tortura è costituita dall'allevamento degli animali da macello e poi dal viaggio che li conduce fino al macellatore. Come si è già accennato, il trofeo fatto a pezzi, arrostito e condito, viene poi presentato in tavola ai cannibali che si cibano di animali. E questo è ciò che l'uomo definisce come la sua vita. Da ciò deriva, tra le altre cose, anche il principio: io sono il prossimo di me stesso.
0: E ciò che ci viene presentato come cosiddetto miracolo economico nei laboratori di sperimentazione sugli animali consiste nel provare sugli animali vivi ciò che potrebbe eventualmente servire per il bene della corona satanica per l'uomo. Quando l'animale che è stato tormentato e torturato, apparentemente per servire il progresso scientifico, non serve più, si provvede a eliminare il cadavere. Coloro che confondono le idee in base alla tradizione ecclesiastica e che trovano ascolto tra molte persone, hanno invertito le affermazioni chiare di Girolamo, come si è già detto, nel loro contrario. Inoltre, hanno fatto credere ai loro fedeli che gli animali non avrebbero un'anima né sentimenti e che le piante sarebbero soltanto sostanza priva di vita. A causa di questo modo ingannevole di presentare le cose, che è il comandamento delle tenebre, anche molti altri animali sono costretti a soffrire. Anch'essi vengono massacrati come i loro fratelli e la pelliccia che viene loro strappata dal corpo viene poi preparata per essere al servizio delle cosiddette bellezze che vedono il senso della loro vita, tra le altre cose, nello sfoggiare cappelli di pelliccia, mantelli e cappotti di pelliccia e altre cose del genere, nella speranza di essere così le più belle. Tuttavia, prima che la pelle degli animali possa essere conciata, ossia preparata, essi sono stati catturati in modo crudele con delle trappole, oppure hanno dovuto vegetare nei cosiddetti allevamenti di animali da pelliccia. Questo vuol dire vivere per tutta la vita in un inferno, in piccole gabbie di metallo. La dinastia dei cadaveri, che è l'uomo stesso, adorna in questo modo ciò che definisce la sua vita. Tantissime specie di animali che vivono nei mari, sulla terra, sottoterra e nell'aria invocano il loro creatore chiedendo aiuto. Anche la pesca, che arriva a svuotare le acque dai pesci per il bene di colui che dice «Io sono il prossimo di me stesso», fa parte dell'assassinio perpetrato nei confronti del mondo degli animali.
2: In qualsiasi stagione dell'anno, in primavera, estate, autunno, inverno, colui che uccide la natura per bramosia può abbattere gli alberi a propria discrezione, poiché coloro che confondono le idee in base alla tradizione ecclesiastica affermano che le piante, come gli animali, non sarebbero creature animate dalla vita. La terra, vista nel suo insieme, è quindi lasciata in balia di coloro che la saccheggiano e la derubano, poiché gli insegnamenti citati riducono tutte le forme di vita a oggetti inanimati, a eccezione della cosiddetta promettente corona della creazione, la quale si è assoggettata ormai da molto tempo al mondo degli inferi, che dipinge tutto a tinte fosche ed è divenuta succube di ciò che questi lo suggerisce. Questa congrega di persone altolocate che detengono il potere ha insegnato e insegna che l'uomo dovrebbe sottomettere la terra, ed egli lo ha effettivamente fatto e lo fa nella sua maniera brutale. Ora la terra, insieme a tutti i suoi esseri e alle sue forme viventi, invoca aiuto e salvezza. Quando gli elementi nei quali agisce tra l'altro anche il salvatore della vita, la vita stessa, accorrono in aiuto della terra, si attribuiscono poi addirittura a Dio le conseguenze delle malefatte, delle mostruosità umane, spiegando che sarebbero i cosiddetti misteri di Dio.
1: Ora è maturo il tempo in cui l'avversario di Dio riesce a mettere sempre meno piede sulla terra, poiché la terra è e rimane lo sgabello di Dio, che non può essere distrutto, per quanto il clan della tradizione ecclesiastica continui ad accusare Dio. Il gioco satanico di morte che viene condotto nella convinzione di poter sconfiggere Dio sta a poco per finire. Coloro che cercano di presentarsi con una veste candida danno sempre più spesso testimonianza di chi sono veramente. Sempre più persone riconoscono che tutto ciò che finora si è presentato come candore si smaschera a poco come in Fausto. Quando l'involucro provvisorio dell'anima si staccherà, ossia quando l'uomo deciderà, colui che ha commesso tutti questi crimini spinto dagli istinti, l'assassino degli animali della natura, che ha imperversato senza scrupoli sulla terra, dovrà riconoscere come anima qual è il significato della vita e chi è la vita. Tutti gli animali che sono stati massacrati, quelli che vivono sottoterra, su di essa o nell'aria, e quindi tutti gli animali nei boschi e nei campi, e anche gli animali da macello e quelli che vivono nelle acque, ma anche gli animali che si trovano nei laboratori di sperimentazione, un giorno si manifesteranno nell'anima come immagini di sofferenza e di crudeltà. L'anima non potrà sfuggire a queste immagini, dato che esse sono le azioni crudeli dell'uomo, che egli ha immesso nella propria anima e nelle costellazioni planetarie, che ora sono la dimora dell'anima.
0: Alcune anime nell'aldilà pensano: ora mi libero da questi tormenti e mi avvio ad entrare di nuovo in una veste umana. Tuttavia, prima di incarnarsi, un'anima che ha memorizzato in sé queste crudeltà riceve delle istruzioni. Le viene spiegato tutto ciò che l'aspetta. La poesia dal titolo La vita che io stesso ho scelto, citata all'inizio del libro, diviene realtà per lei ed essa dovrà infine riconoscere che la vita che ha condotto precedentemente come essere umano e che è memorizzata dentro di lei, un giorno le si potrà presentare di nuovo. Nel corso della sua nuova esistenza in veste umana si manifesterà una parte di ciò che lei stessa ha immesso un tempo. Secondo la legge, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. L'anima che si trova di nuovo in veste umana ha portato con sé ciò che non ha espiato. Prima o poi subentreranno le giornate nelle quali una parte della semina spingerà per manifestare i suoi effetti. Si può soltanto sperare che quando l'involucro umano avrà raggiunto il suo grado di maturità, l'uomo non continui a comportarsi come ha fatto nelle sue incarnazioni precedenti. In ogni caso, queste cause si manifesteranno prima o poi o nell'anima, nelle sfere dell'aldilà, oppure nell'anima che è entrata di nuovo in un corpo terreno.
3: Beato l'uomo che sfrutta il tempo nel processo di crescita come uomo sulla terra.
0: Beato chi riconosce in tempo coloro che si presentano nel loro candore, in base alla tradizione ecclesiastica, e dei quali egli è stato eventualmente succube e che impara da tutto ciò. Con l'aiuto del Cristo Dio potrà sviluppare il pentimento e riuscire a chiedere perdono. Da quel momento si opporrà a ciò che gli viene suggerito e non ripeterà più ciò che non corrisponde al bene. Le persone che prendono in mano la propria vita terrena in questa consapevolezza contribuiranno a far sì che sempre più uomini si sottraggano alla magia nera e seguano la via che consiste nel pentirsi e nel sistemare le proprie colpe. Esse si orientano sempre più sui comandamenti di Dio e sugli insegnamenti del grande maestro della sapienza, Gesù, il Cristo, sul suo discorso della montagna, che è la via che conduce a valori più elevati. In questo modo possono riconoscere la vera vita e giungere all'amore per Dio e per il prossimo, che è l'unità della vita, di cui fanno parte gli animali, la natura, gli elementi, in fondo tutta la vita sulla terra, sotto la terra e nell'aria. La vita è Dio, soltanto Lui, Dio, è colui che dona la vita.
1: Solo l'uomo si permette di sottrarre ad altri uomini il diritto alla vita e di togliere la vita agli animali e alla natura in modo crudele. Chi è che agisce spinto dai bassi istinti contro gli animali e la natura? È colui che è contro il donatore della vita, Dio. Ed è appunto la magia nera che presenta in modo ingannevole tutto ciò che è nero come bianco. L'appello di molte persone che hanno riconosciuto tutte queste cose dice: svegliati uomo, prima che la tua anima deponga il suo involucro, perché la legge di semina e raccolta manifesterà prima o poi i suoi effetti. Esamina, uomo, che cosa hai seminato, perché un giorno sarà il tuo raccolto, e ciò vale per tutti noi. La giornata di ogni uomo ci segnala ciò che è buono, meno buono o addirittura malvagio. Ogni giorno, a ognuno di noi, si presenta ciò che le costellazioni planetarie irradiano verso l'uomo tramite l'anima. Cari amici, auguriamo a voi e a noi tutti di crescere in modo consapevole nell'esistenza terrena. Noi tutti siamo fratelli e sorelle nello spirito della vita universale, Dio, al quale nel Padre nostro ci rivolgiamo chiamandolo Padre. Egli è il creatore della vita, l'unico che è la vita stessa. Con queste parole ricche di contenuti, tratte dal manoscritto di Gabriele dal titolo La mia vita, la vita che io stesso ho scelto, ci congediamo da voi. Se desiderate riflettere su alcuni aspetti o rileggere, potete cercare il libro in internet o richiederlo in tutte le migliori librerie. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, Cristo guarisce. Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare, è sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona, in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona, senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo Spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate.

0: respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: der Christus Gottesgeist,
0: lo spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo. Si irradia nell'anima e nel corpo.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo spirito del Cristo Dio che aiuta e guarisce fluisce nel vostro respiro. Fluisce.
1: Si atmet.
0: Inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi inspirate profondamente. Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia. Fluisce. Voi respirate. Fluisce. Voi respirate. L'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore.
0: Gott ist Alleinheit.
1: Dio è unità universale. Dio è la corrente dell'universo.
0: Einige Gedanken, die Sie
1: Alcuni pensieri che, se lo volete, potrebbero accompagnare la vostra giornata. Chi crede veramente nella vita eterna e che la vita sia l'unità di tutte le forme di vita, comincia a maturare la consapevolezza che la vita, in qualsiasi forma si presenti, esprime il linguaggio della coscienza corrispondente. Chi è in grado di accoglierlo riesce ad ascoltare l'universo. Una buona giornata e Dio con voi.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.

0: Abermals machen wir uns bewusst, der mächtige Geist der Christus Gottes.
1: Prendiamo coscienza ancora una volta che lo Spirito possente, il Cristo Dio, è la luce nella nostra anima, ma è anche la luce nel nostro corpo. Il Cristo, la luce, è sempre presente in tutte le anime e in tutti gli uomini. Il suo amore infinito e la sua misericordia desiderano donarci calore interiore, forza, luce, aiuto e guarigione. Non potremo mai prendere coscienza abbastanza spesso che noi, ognuno di noi, è il tempio di questa luce eterna e meravigliosa. Quanto più ci doniamo al Cristo Dio in noi, tanto più profondamente lo percepiremo nell'aiuto, nella guarigione, nel suo sostegno e in ogni situazione. Sentiamo continuamente dallo Spirito possente come voi date vi verrà dato, e di questo fa parte anche la preghiera. Per questo, in quest'ora vogliamo rivolgerci verso il nostro interiore e accogliere nel nostro interiore fratelli e sorelle per i quali desideriamo pregare. Prima di tutto ci sediamo con il busto ben diritto e appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio è in noi. Egli ci aspetta. Egli ci invita a rivolgerci a Lui. Nelle vicinanze del nostro cuore risplende la luce del Cristo Dio che si irradia attraverso i nostri nervi e inonda tutto il nostro corpo. Se noi non creiamo barriere. Ci rivolgiamo al Cristo, lo chiamiamo nel nostro interiore. Ci rivolgiamo alla coscienza del Cristo Dio, alla luce che risplende nei pressi del nostro cuore. Cristo.
0: Jeder von uns,
1: ognuno di noi
0: hat ein
1: ha
0: oder mehrere
1: una
0: Anliegen.
1: O più richieste.
0: Brüder und Schwestern,
1: ci sono fratelli e sorelle in difficoltà che hanno bisogno di aiuto,
0: der Heilung,
1: di guarigione,
0: des Beistandes,
1: di sostegno.
0: Großer gütiger Geist,
1: grande e buon spirito, in quest'ora ci riproponiamo fermamente di pregare per familiari, per parenti e conoscenti.
0: Alle sind unsere Nächsten.
1: sono tutti il nostro prossimo, nostri fratelli e sorelle in te, o Spirito possente. Ora accogliamo nel nostro interiore l'immagine di un nostro familiare, di un parente o conoscente e la poniamo nella possente luce redentrice.
0: Wir machen uns bewusst, dass wir mit diesem Menschen im Reinen sind.
1: Prendiamo coscienza che ci sentiamo a posto con questa persona, che tutto è ampiamente in ordine. Se non dovesse essere così, vogliamo ora sistemare le cose in silenzio.
0: Im mächtigen Christuslicht.
1: L'immagine del nostro prossimo si trova nella possente luce del Cristo. Ci concentriamo su questa immagine. Diciamo sì a nostro fratello, a nostra sorella.
0: Wir sagen ja,
1: diciamo sì alla grande unità.
0: Christus in unserem Inneren.
1: Cristo nel nostro interiore. Nella tua luce redentrice si trova l'immagine del nostro prossimo.
0: Dein Wille geschieht.
1: Si compie la tua volontà.
0: Du füllst unsere Gedanken
1: tu mit ricolmi deiner i nostri pensieri con la tua forza
0: in das Bild senden.
1: E noi li inviamo nell'immagine.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo la tua forza nel nostro prossimo.
0: Wir bejahen, dass er sich ganz öffnet für.
1: Affermiamo che si apre completamente a te.
0: Dein Geist strömt. In jede
1: il tuo spirito fluisce in ogni cellula del nostro prossimo.
0: In jedes Blutgefäß.
1: In ogni vaso sanguigno.
0: In alle organe.
1: In tutti gli organi.
0: In alle Sehnen, Knochen.
1: In tutti i tendini. Nelle ossa e nei legamenti,
0: in lymfe und hormone,
1: nel sistema linfatico e negli ormoni,
0: das Bild unseres nächsten,
1: l'immagine del nostro prossimo nella tua luce si edifica.
0: Du stehst ihm bei.
1: Tu lo aiuti.
0: Du durchflutest ihn.
1: Lo pervadi.
0: Alles unreine
1: fai in modo che tutto ciò che è impuro venga eliminato.
0: Schwache und kranke Zellen.
1: Le cellule deboli e malate si avviano per essere eliminate.
0: Immer mehr atmest du dich in das Bild.
1: Con il tuo respiro entri sempre di più nell'immagine del nostro prossimo e noi percepiamo nel nostro cuore che tu agisci in lui.
0: Gesunde Zellen bauen sich auf.
1: Si edificano cellule sane.
0: Dein Geist leuchtet.
1: Il tuo spirito risplende in ogni cellula.
0: Unser nächster, den wir
1: il nostro prossimo che noi abbiamo posto come immagine nella tua luce si rilassa. Lo percepiamo nel nostro corpo.
0: Wir fühlen deine Liebe in uns.
1: Percepiamo il tuo amore in noi e nell'immagine del nostro prossimo.
0: Tu hilfst.
1: Tu aiuti.
0: Tu linderst.
1: Tu porti sollievo.
0: Tu heilst.
1: Tu guarisci.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus gibt.
1: Il Cristo dona.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nel nostro prossimo.
0: Das Bild im Zentrum des Christuslichtes schwindet für uns.
1: L'immagine nel centro della luce del Cristo scompare per noi, ma percepiamo l'unità con nostro fratello o sorella.
0: Abermals wenden wir uns dem
1: Ci rivolgiamo ancora una volta alla luce interiore, il Cristo in noi.
0: Wir denken an alle Menschen.
1: Pensiamo a tutti gli uomini.
0: Und bitten den großen Geist, er möge
1: e preghiamo il grande Spirito di ricolmare i nostri pensieri con la sua forza e con la sua volontà.
0: Gemeinsam senden wir nun.
1: Ora inviamo insieme i nostri pensieri in questo mondo a tutti i nostri fratelli e sorelle. Grande Spirito, tu sai chi puoi raggiungere.
0: Unsere Gedanken schwingen hinein
1: i nostri pensieri vibrano ed entrano nell'aura di coloro che ti cercano. Finden.

in questi minuti in cui ti percepiamo in modo consapevole, ti preghiamo profondamente, ricolma ancora una volta i nostri pensieri con la tua forza, con la luce e la guarigione. Li inviamo in un fascio ai nostri fratelli e sorelle ammalati. Che la tua luce guaritrice possa raggiungere molti. Che la tua luce colma di forza possa anche toccare tante persone, affinché siano misericordiose nei confronti dei loro simili. E così attraverso di loro potrai agire per i fratelli e le sorelle che soffrono, per coloro che hanno fame e sete, per gli uomini che non hanno un tetto. Tu hai bisogno di recipienti di amore e misericordia. Possano i nostri pensieri contribuire a far sì che persone divengano recipienti di amore e di misericordia. Tu, grande Dio, i pensieri vanno ed entrano nell'aura di coloro che sono aperti ad accoglierli, che ti cercano, che vogliono aiutare e servire. Pensieri di guarigione entrano attraverso le anime nei corpi degli ammalati. Tu sei la grande luce impersonale che guarisce, che allevia i dolori, che aiuta nella sofferenza. Cristo, ci rivolgiamo di nuovo verso l'interiore. Diciamo sì a te nella consapevolezza che tutte le anime e tutti gli uomini sono templi del tuo amore. E così entriamo sempre più profondamente nel nostro interiore. Percepiamo nel nostro respiro il soffio. Il grande spirito ci pervade con il suo respiro. Oh Signore e Dio, tu ci pervadi con il palpito del tuo amore e della tua misericordia. Tu compenetri il nostro corpo. Ogni organo riceve la tua forza, ogni cellula la tua luce, tutte le parti del corpo risplendono, le cellule stanche e malate si avviano ad essere eliminate e si edificano cellule sane. Percepiamo come si edificano

0: cellule sane. Il nostro corpo comincia a vibrare dolcemente. Il Cristo ci pervade.
1: Wir fühlen vom Scheitel bis zu den Fußsohlen.
0: Percepiamo dalla testa fino ai piedi la sua forza che fluisce, aiuta e guarisce, che ritorna indietro fluendo e compenetra tutto il nostro corpo. La forza dell'amore inonda la nostra anima. Percepiamo che l'anima e l'uomo vogliono divenire tutt'uno. Cristo, così anche noi possiamo riceverti, ognuno di noi, nella misura in cui si dona a te, fluisce.
1: Es atmet.
0: Respira.
1: Es verbinde.
0: Collega.
1: Es führt zur Einheit.
0: Ci conduce all'unità.
1: Mit allen Menschen,
0: con tutti gli uomini e gli esseri,
1: leicht und beschwingt.
0: Il nostro corpo è leggero e vibra,
1: denn
0: poiché egli ci inonda, è la luce dell'amore.
1: Wir bejahen seine Kraft in uns.
0: Affermiamo la sua forza in noi. Affermatela.
1: Wir sagen ja.
0: Diciamo sì.
1: Zum heilenden Christus.
0: Al Cristo Dio che guarisce in noi. O affermatelo.
1: Wir sagen ja und ganz bewusst ja.
0: Diciamo sì, un sì del tutto consapevole alla vita eterna in noi. O affermatela.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono.
1: Gott ist gut.
0: Dio è buono. Affermatelo.
1: Lernt zu fühlen.
0: Imparate a percepire e lo percepirete.
1: Lernt zu spüren.
0: Imparate a sentire e sentirete, percepirete il suo operato nell'anima e nel corpo.
1: Bleibt in dem Bewusstsein.
0: Restate nella consapevolezza che ognuno di noi è il tempio dell'amore. L'amore dona, l'amore riceve. L'amore è unità.
1: Bleiben wir in unserem Tempel und danken.
0: Restiamo nel nostro tempio e ringraziamo il Grande Spirito.

0: Nehmen wir auch die Mutter Erde in uns auf.
1: Con pensieri profondi accogliamo in noi anche la madre terra. Pensiamo con amore ai regni della natura.
0: In liebe denken wir an alle Tiere.
1: Pensiamo con amore a tutti gli animali, nelle acque,
0: in den Lüften,
1: nell'aria,
0: in der Erde,
1: nella terra,
0: auf der Erde,
1: sulla terra,
0: in den Wäldern,
1: e nei boschi.
0: Großer Gott, tu atmest,
1: grande Dio, tu respiri attraverso di essi, come respiri attraverso di noi. Noi viviamo perché respiriamo e nel respiro tu sei la vita.
0: Christus, tu lässt uns die Einheit spüren.
1: Cristo, tu ci fai percepire l'unità con uomini, con la natura, con i minerali e gli animali. Tu apri completamente il nostro cuore e noi percepiamo che siamo esseri del cosmo, esseri dell'infinito, poiché il tuo soffio fluisce attraverso tutto l'essere, attraverso tutti i regni. Tutto è coscienza ed è sostenuto da te, Cristo. E tu ci permetti di essere partecipi e di riconoscere che noi siamo esseri cosmici.

Avete ascoltato una meditazione ed una preghiera espressa da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Per maggiori informazioni potete scrivere alla nostra redazione. Vi auguriamo un buon proseguimento dei programmi sulla nostra emittente.

0: Un cordiale saluto a tutti e benvenuti alla 13ª puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica sul grado dell'ordine. Potremmo paragonare la via interiore, la via dell'amore per Dio e per il prossimo, a una bussola interiore che ci indica in continuazione la direzione da seguire per orientarci e fare ritorno nella nostra vera patria. Infatti, come abbiamo sentito ripetutamente nelle varie trasmissioni, noi non siamo di questo mondo, siamo esseri cosmici, siamo figli e figlie di Dio, nostro eterno Padre. Per poter seguire questa nuova direzione nella nostra vita, è tuttavia necessario orientarsi in modo coerente sullo Spirito di Dio e lavorare con impegno su noi stessi, riconoscendoci in modo consapevole, per collegarci così sempre più con il nostro interiore e giungere nel silenzio, dove possiamo sperimentare quanto Dio ci è vicino, in noi. Questa è la meta degli esercizi del grado dell'ordine che ci sono stati dati dal Regno di Dio, da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, tramite Gabriele. Sono un grande aiuto per fare ordine nella nostra vita, ordine nei nostri sentimenti, nei nostri pensieri e nelle nostre parole, in tutto il nostro comportamento, per giungere così al silenzio interiore. Lisa, Elena ed io mi chiamo Barbara, vi leggiamo dal testo di istruzione del grado dell'ordine. Oggi sentiremo altri esercizi concreti per affinare i sensi. Se lo desiderate, preparate già ora carta e penna per segnarvi i compiti che leggeremo.
1: Leggiamo ora dal testo di istruzione. Il 17 marzo 1985, il nostro insegnante e fratello spirituale, Emanuele, ci diede una rivelazione per il grado dell'ordine, al fine di evolvere i nostri sensi e di fare ordine nei nostri pensieri. Gli insegnamenti e le lezioni qui riportate, date da fratello Emanuele, il cherubino della sapienza divina, provengono quindi dal mondo spirituale. Egli disse: alcuni di voi hanno ancora difficoltà a percorrere la via interiore con coerenza. Questo è del tutto normale. Il corpo dell'uomo è costituito da cellule che fino a oggi hanno ubbidito solamente ai sensi esteriori. L'esercito di cellule si è rivolto verso gli influssi esteriori, verso gli stimoli offerti da questo mondo. Le cellule esigono ancora ciò che è materiale e non i principi di vita spirituali conformi alla legge. Gabriele spiegò in merito: dobbiamo sforzarci di cambiare l'orientamento delle cellule, affinché si distolgano dalle aspirazioni esteriori e si interiorizzino. Ciò significa che in noi deve avvenire un cambiamento dall'esteriorizzazione all'interiorizzazione. Si tratta di un cambiamento fondamentale che coinvolge l'uomo in modo totale e tocca conformemente anche l'anima. Pertanto, la struttura delle cellule, che come ogni cosa è composta da atomi, deve ora affinarsi e rivolgersi verso i sensi interiori, verso i sensi dell'anima. Per molti di noi ciò comporta un cambiamento e un mutamento totale del nostro modo di pensare. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci diede la seguente spiegazione: anche se lo sport agonistico non è conforme alla legge, intendo ugualmente prenderlo come esempio per l'allenamento spirituale giornaliero. Per ottenere dei risultati, ogni sportivo deve allenarsi quotidianamente. Solo la costanza porta al successo, alla vittoria.
2: Nel testo di istruzione leggiamo le seguenti indicazioni date da Gabriele. Se non ci orientiamo in continuazione sulla meta, su Dio e sui nostri compiti, non riusciremo a procedere sulla via interiore. Per crescere e maturare spiritualmente, dobbiamo rialzarci ogni volta che cediamo alla negligenza o all'indolenza. Coloro che hanno già fatto alcuni passi sulla via interiore hanno potuto constatare che per sconfiggere il basso ego che provoca continue difficoltà e problemi, l'uomo deve allenarsi tutti i giorni. Il basso ego è costituito da varie forme pensiero, ossia da pensieri emanati dall'uomo che hanno preso forma e che continuano a influenzare chi li ha emessi. Non dovremmo più nutrire le forme pensiero da noi create, continuando a pensare alle stesse cose o ad aspetti simili. A queste forme pensiero dovremmo contrapporre le forze positive e divine dell'altruismo, della pace e della benevolenza verso il nostro prossimo. In tal modo, queste forme pensiero non ricevono più nutrimento, si allontanano da noi e si trasformano in energia positiva. Anche se sappiamo che i nostri lati umani, ossia il nostro ego, ci causano solo difficoltà e problemi, spesso li teniamo ben stretti. Dovremmo chiederci perché tratteniamo le nostre difficoltà e i nostri problemi. Che cosa vogliamo ottenere così facendo? Se per esempio continuiamo a lamentarci di una situazione spiacevole, non la miglioreremo certamente, ma al contrario la rafforzeremo. Se continuiamo a parlare della stessa situazione, dovremmo chiederci che cosa vogliamo ottenere comportandoci in questo modo. Quindi, se vogliamo trattenere cose spiacevoli, anche difficoltà e problemi, lo facciamo per ottenere determinate cose. Forse non riusciamo a perdonare il nostro prossimo. Forse accusiamo Dio per la nostra situazione, ben sapendo che siamo noi stessi gli artefici del nostro destino. Oppure vogliamo ricattare il nostro prossimo affinché faccia ciò che noi riteniamo giusto. Ognuno di noi deve, prima o poi, riconoscere che per ottenere la vittoria è necessario lottare contro le forze infime, contro le nostre infime sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole e azioni, contro i nostri sensi esteriorizzati che mirano a una vita comoda e incostante. I nostri sensi esteriorizzati tentano continuamente di trascinare l'anima e l'uomo verso l'esterno, verso le forze esteriori, verso il mondo dei piaceri e degli stimoli dei sensi.
0: Con le seguenti spiegazioni sulla coscienza dell'unità, Gabriele ci indica una bellissima prospettiva che può essere sicuramente una grande motivazione per ognuno di noi per lavorare su di sé. Infatti, la meta che ci descrive è meravigliosa e risveglia in molti di noi un profondo desiderio di avvicinarci sempre più a questa coscienza. Gabriele spiega: caro fratello, cara sorella, nel frattempo hai imparato a educare l'organo visivo. Hai percepito anche una lieve impressione della coscienza dell'unità. Alcuni di noi hanno presagito e sentito cosa significhi sperimentare tutto come una grande unità, sentire la forza che scorre dall'esterno verso l'interno, che dona pace all'anima e nel contempo la riattiva. Chi di noi ha presagito questa coscienza dell'unità e rinnova ogni giorno questa sensazione, percepisce anche il vero appagamento della propria vita. Inoltre, riconosce e presagisce che Dio, la forza onnipotente, governa ogni cosa. Ogni forma di vita racchiude in sé la scintilla divina. La scintilla divina è coscienza, è vita. Quindi, ogni forma di vita è coscienza, conformemente al suo grado di sviluppo. Se affermiamo il divino in tutto ciò che esiste, riceviamo forza dall'esterno, dai mondi della natura e dagli astri. Infatti, in ogni cosa e soprattutto nell'uomo si trova il divino, la coscienza. Quando la coscienza comunica con la coscienza divina che si trova in ogni forma di vita, anche nell'uomo possono fluire le forze divine. Chi trasmette forze d'amore altruistico le riceverà moltiplicate. Caro fratello, senza la realizzazione non è possibile vedere la meta. Alcuni ritengono di essere saggi poiché possiedono molto sapere. Tuttavia, il sapere non è sapienza. Il sapere è la premessa per sviluppare la sapienza. Potremmo raggiungere la sapienza solo se applichiamo su noi stessi il sapere spirituale. Realizzando le leggi divine, ridiveniamo coscienza assoluta. Ci troviamo ancora a diversi livelli di coscienza, poiché fin tanto che siamo legati alla legge causale, ci troviamo ancora nei cosiddetti stati di coscienza che corrispondono alla nostra evoluzione spirituale.
1: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele dal testo di istruzione. Sulla via interiore sperimentiamo che la forza positiva scorre incessantemente. Scorre verso colui che si apre ad essa. La forza divina scorre a noi anche attraverso i regni della natura e gli astri e attraverso gli uomini che amiamo altruisticamente. In tal modo l'anima e il corpo si fortificano. Per poter ricevere le forze dei regni della natura e degli astri è necessario un preciso orientamento dell'anima e dell'uomo. Tutto è coscienza. Se non abbiamo affinato i nostri sensi e non abbiamo orientato il nostro essere su Dio, riceveremo ben poca forza divina. Noi uomini siamo nel contempo emittenti e riceventi. Pensiamo ad esempio ai nostri apparecchi radiofonici e televisivi. Se non ci sintonizziamo bene sulla trasmittente desiderata, non saremo in grado di riceverla. Potremo sentire rumori o onde provenienti da più emittenti, ma non un'emittente precisa, dato che non siamo sintonizzati correttamente. Lo spirito di nostro Padre trasmette incessantemente. Tutto è pervaso dall'emittente che è lo spirito. Se non ci siamo sintonizzati sull'emittente che è Dio, realizzando e orientandoci su di Lui, non saremo in grado di ricevere qualcosa di preciso da Lui. Riceveremo forse impulsi provenienti da alcuni campi di trasmissione che non sono tuttavia di origine divina. Si tratta di forme pensiero o di forze provenienti dalla cronaca atmosferica. Se riceviamo più emittenti contemporaneamente, poiché viviamo in modo incoerente, con il passare del tempo il nostro sistema nervoso ne risentirà e si logorerà. Una frase significativa del nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, dice: «Cari amici, la via interiore è la via dell'amore per Dio. Per amore di Dio, l'allievo dovrebbe abbandonare gradualmente i propri lati umani per ottenere aspetti divini».
2: Nel testo di istruzione giungiamo ora a un ulteriore esercizio per l'educazione dei sensi, un compito per il senso dell'udito. Gabriele ci disse: passiamo ora ai successivi compiti della via interiore, necessari per affinare i sensi e per giungere alla sensibilità dell'anima e dell'uomo. Dato che viviamo con i nostri sensi molto proiettati verso il mondo, è necessario richiamare singolarmente ogni organo sensoriale. La curiosità dimostra che il senso dell'udito è rivolto verso il mondo apparente esteriore. L'uomo proiettato verso il mondo aspira a sapere e sentire molte cose. Gli uomini di questo mondo desiderano registrare una cosa e comprenderne un'altra. La curiosità indica quindi che il senso dell'udito è orientato verso l'esterno. Sulla via che conduce al divino, esso dovrebbe tuttavia essere nobilitato. Ognuno di noi ha di certo già sperimentato personalmente che lo sforzo continuo di ascoltare, registrare e accogliere dentro di sé ogni cosa rende inquieti. I nervi si tendono e si contraggono e logorano il corpo. Sì, logorano anche il nostro corpo, poiché la curiosità è forza sprecata. Fratello Emanuele ci ha dato il seguente esercizio che serve per riconoscere se stessi. I seguenti esercizi vanno eseguiti alternandoli. Per 2 giorni l'allievo dovrebbe sforzarsi di vivere interiorizzato. Vivere interiorizzato significa proteggersi da influssi negativi. Egli si sforza di non accogliere dentro di sé rumori, suoni e dissonanze.
1: In merito a questi esercizi, Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Ciò avviene nel seguente modo. Anche se sentiamo i rumori, i suoni e le voci attorno a noi, non ci irritiamo. Se ci lasciamo irritare dalle dissonanze, di qualsiasi tipo o provenienza esse siano, le assorbiamo automaticamente. Esse agiscono sul nostro sistema nervoso, che si contrae, e di conseguenza l'energia spirituale e del corpo si riduce. Ogni contrazione deriva dalla disarmonia che agisce come fattore di disturbo nell'organismo. Ogni disarmonia ha origine da un comportamento errato dell'uomo, da un'azione contraria alla legge eterna. Quando ci agitiamo, attiviamo anche una rispondenza nella nostra anima. Essa comincia quindi a vibrare e attira ciò che ci ha irritati e che ci irrita. In tal modo il ritmo del nostro corpo si altera e noi entriamo in un basso campo di vibrazione, dato che le dissonanze sottraggono energia al corpo. Di conseguenza, l'organismo cade in una bassa vibrazione corrispondente. Ciò significa che su di esso agiscono le forze che si trovano in quel campo di vibrazione. Nella sua rivelazione, il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci disse: «La disarmonia si manifesta in pensieri incontrollati e in molte parole. Inoltre, si esprime in movimenti disarmonici, ossia nervosi e bruschi, e in azioni incontrollate. L'uomo fa cose inutili. In tal modo, egli spreca forza spirituale e fisica e cade nel campo di vibrazione corrispondente che egli stesso si è scelto con il suo comportamento errato».
2: Gabriele ci ha spiegato ulteriormente gli esercizi. Per 2 giorni ci sforziamo quindi di vivere interiorizzati. Ci sforziamo di non assorbire i rumori e i suoni negativi dall'esterno, di non lasciarli entrare nel nostro interiore. Anche se li sentiamo, li lasciamo scivolare via. Viviamo rivolti verso il nostro interiore. Per prendere coscienza di questa vita interiore, ci sforziamo di affermare ciò che è bello, nobile e puro nella natura e nell'uomo e di vedere sempre il bene. Così facendo, svilupperemo la disponibilità interiore e faremo i primi passi per vivere nel regno di Dio. Inoltre, nelle giornate in cui viviamo interiorizzati, dovremo parlare solo di cose essenziali, evitando tutto ciò che non è essenziale. Durante questi giorni Non ci interessa ciò che si dicono i vicini. Il senso dell'udito sarà orientato verso l'interiore per trovarvi sollievo e silenzio. Per dischiudere la porta della vita interiore ci sono di aiuto anche dei sostegni di coscienza, come per esempio: io sono il silenzio. Io sono la pace. Tutto è silenzio in me. Io sono colmo di pace. Io sono armonioso. Questi sostegni di coscienza ci aiutano a superare la curiosità che sale in noi e di conseguenza a mantenere il nostro interiore orientato in modo da ricevere ciò che è positivo. Se ai nostri orecchi giungono in modo intenso suoni forti e acuti, non dovremmo respingerli bruscamente. Anche nei suoni forti e acuti possiamo affermare il positivo, ossia la forza che agisce silenziosamente in essi e che è presente anche se è incapsulata dall'esteriore, dalla dissonanza. Infatti, non esiste alcun suono senza la forza divina. Se perseveriamo nell'affermare esclusivamente i suoni positivi e armoniosi, i suoni forti e acuti si attenueranno sempre più in noi e attorno a noi. Infatti, vivendo in modo positivo, formiamo un bozzolo spirituale, ossia un campo energetico spirituale che respinge le dissonanze più forti. In questo modo giungiamo a poco alla pace interiore. Caro fratello, cara sorella, scrivi sulla pagina destra del tuo diario mistico ciò che hai sentito o pensato nel corso di queste due giornate interiori, ossia gli aspetti essenziali delle tue sensazioni e dei tuoi pensieri.
1: Nel testo di istruzione, Gabriele ci dà ora ulteriori spiegazioni sugli esercizi. Seguono ora due giornate esteriori, durante le quali il senso dell'udito si apre verso l'esterno. Assorbiamo nel nostro interiore tutti i rumori e i suoni che il mondo ci offre. In tal modo si risveglia di nuovo la curiosità. Prestiamo di nuovo ascolto a ciò che il prossimo racconta, a ciò che fa il nostro vicino, a ciò che acquista e così via, senza comunque esagerare, provocando per esempio volutamente queste cose appena dette. Lasciamo venire ciò che le giornate ci portano. Annotiamo sulla pagina sinistra del nostro diario mistico le sensazioni e i pensieri che si presentano nel corso di queste due giornate, che ci servono eventualmente da ammonimento. Si possono ripetere frequentemente questi esercizi, tuttavia non in modo continuo, ma eventualmente a distanza di una quindicina di giorni. Questo alternarsi di due giornate in cui viviamo interiorizzati e due esteriorizzati mette in moto molte cose dentro di noi. Con questi esercizi richiamiamo, in modo conforme alla legge, il conscio e il subconscio, nonché le colpe che si trovano negli involucri dell'anima. Grazie a questi esercizi, in noi emerge gradualmente e in modo conforme alla legge quel tanto che siamo in grado di riconoscere e di sistemare. Servono quindi all'autoconoscenza.
0: Gabriele spiega poi quanto sia importante fare questi esercizi con sincerità e senza fanatismo, per liberarci dai nostri errori e dalle nostre debolezze.
3: Chi esegue questi esercizi senza fanatismo riceverà giorno per giorno quel tanto di autoconoscenza che è in grado di sopportare e di realizzare. Se non ci riconosciamo, non possiamo pentirci. E se non ci pentiamo e non rimettiamo al Cristo i nostri errori e le nostre debolezze, detti anche peccati, non possiamo liberarci dalle nostre colpe.
0: Ripeto di nuovo che questi esercizi, come ogni esercizio conforme alla legge, vanno eseguiti senza fanatismo. Non dobbiamo forzare nulla, ma imperniarci sinceramente e onestamente a rimettere al Cristo ciò che abbiamo riconosciuto. Non dovremmo nemmeno reprimere i nostri errori e le nostre debolezze, ma cedere sempre meno ed eliminarli gradualmente. Così facendo, il complesso dell'ego umano si scomporrà pezzo per pezzo e ce ne libereremo. Alla fine di ogni settimana o di ogni mese, a seconda dell'intensità con cui percorriamo la via interiore, dovremmo fare un bilancio del nostro diario mistico. Che cosa abbiamo superato? Che cosa dobbiamo ancora affrontare? Dovremmo gioire di ciò che abbiamo superato e riconoscere che progrediamo sulla via interiore. Tuttavia, non dovremmo lasciare insorgere dei sensi di colpa per i nostri difetti ancora esistenti, ma possiamo invece riconoscerci nuovamente in essi e superarli con l'aiuto di Dio. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, quando faremo gli esercizi di cui abbiamo parlato oggi, ricordiamoci sempre che la nostra giornata è il nostro maestro. Non è un caso cosa ci capita oggi, quello che vediamo o sentiamo, sia nelle giornate interiori sia in quelle esteriori. Tutto ha un messaggio per noi, per i nostri prossimi passi che ci conducano verso la nostra meta, a Dio in noi. In questo modo possiamo imparare a orientare in modo sempre più fine la nostra bussola interiore, sui nostri sensi interiori. Le prossime settimane potranno quindi essere molto interessanti, dato che potremo sicuramente scoprire tante cose su noi stessi. Se desiderate rileggere le spiegazioni e i compiti per l'educazione dell'udito, li trovate all'inizio del 5° capitolo del testo di istruzione. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche la prossima volta e a imparare ancora insieme a noi sulla via interiore, la via del Cristo Dio per persone della nuova epoca che aspirano a una cultura più elevata e a un'umanità pacifica. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Gott ist Liebe.
1: Dio è amore. Egli è la vera vita. Alcune parole di vita che, se lo volete, potrebbero accompagnarvi nel corso della giornata. Fin dal momento della nostra nascita parliamo della nostra vita, che crediamo termini con la morte. Tuttavia la vera vita non conosce né nascita né morte. Cos'è ciò che l'uomo definisce vita? Noi stessi decidiamo in merito alla nostra esistenza terrena, che l'essere umano definisce vita. Vi auguro molta, molta forza per la vera vita. Una giornata benedetta e appagata.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Wir begrüßen Sie, liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, vi salutiamo cordialmente a questa quinta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. 2000 anni fa, Gesù, il Cristo, portò agli uomini la lieta novella. Egli non fondò nessuna istituzione o religione esteriore, ma disse agli uomini: «Il regno di Dio è insito in voi». Gesù di Nazaret insegnò già allora ai suoi discepoli in modo dettagliato che cosa significhi veramente questo regno di Dio e come ogni uomo possa avvicinarsi a questo regno interiore. I suoi insegnamenti contengono la libertà e l'indipendenza e non ci portano né in un'istituzione o religione né ci legano a qualche persona. Nella nostra epoca, il Cristo insegna di nuovo la via che conduce al regno di Dio e i grandi insegnamenti cosmici che egli ha rivelato agli uomini all'inizio degli anni 90 tramite Gabriele, la grande profetessa istruttrice di Dio. Questa via conduce l'uomo nell'interiore. Ciò non significa tuttavia che dovremo isolarci dagli altri o ritirarci nella solitudine. I grandi insegnamenti ci aiutano a imparare nella vita quotidiana, sia in famiglia o a scuola, al lavoro e anche nel rapporto con i nostri amici e conoscenti. Grazie a questi insegnamenti è possibile acquisire nuove esperienze ad ogni età e ciò vale per i giovani e per gli anziani. Quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli del Cristo Dio nelle nostre parole umane e così oggi conosciamo i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret. Quale messaggera di Dio, Gabriele ha inoltre spiegato e approfondito questi grandiosi insegnamenti per la nostra epoca dalla sua coscienza dischiusa. Questi insegnamenti sono raccolti in una serie di 5 volumi di istruzioni, dai quali oggi leggeremo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Oggi iniziamo a leggere dal primo volume a pagina 90.
2: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: «Comprendete, voi uomini di questa epoca, non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Per aiutarci a comprendere meglio, Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni. Quando leggiamo le parole «rinuncia al materialismo», pensiamo subito al mondo stressante, ai rumori, alla corsa sfrenata alle esteriorità che vede e conosce solo il materialismo. Ma chi è che mette in movimento la materia? Chi ne fa parte? L'uomo stesso è la causa dell'irrequietudine, dello stress, della rincorsa caotica. Sono i nostri pensieri umani che ci spingono e ci assillano, portandoci ad assillare anche gli altri. In tal modo siamo persone continuamente sotto pressione. Se ci lasciamo spingere in questo modo, diveniamo persone che non hanno tregua. Quanto più ci lasciamo assillare dai nostri pensieri e dai nostri desideri, tanto meno conosciamo noi stessi, perché quest'essere assillati provoca uno stato di stress nella nostra vita. I pensieri si susseguono vorticosamente nel nostro cervello, e noi non riusciamo più a comprendere noi stessi perché non siamo in grado di cogliere i nostri pensieri. Siamo noi uomini che facciamo girare la ruota del materialismo, perché noi stessi siamo materialisti e miriamo a raggiungere i nostri vantaggi, perché noi stessi miriamo a volere e ad avere e ci proiettiamo così sempre più verso l'esteriore, anziché rivolgerci verso l'interiore, verso il regno del silenzio.
3: Gabriele erläutert weiter.
4: Gabriele spiega ancora. Nel regno del silenzio c'è calma. I nostri pensieri si armonizzano. Diveremo pacifici e ci appagheremo tutti i desideri, grandi e piccoli, che noi uomini abbiamo, nella consapevolezza che Dio sa ciò che è bene per noi. Quindi non si tratta di negarci ogni nostro desiderio. Dovremmo invece liberarci dai desideri assillanti che ci annebbiano, che paralizzano la nostra coscienza. Dovremmo esaminarli e sistemarli con il Cristo. Infatti Dio, nostro Padre, desidera che noi stiamo bene. Costruiamo sul Cristo, adempiendo sempre più le leggi di Dio ed aspirando alla coscienza di divenire divini. In tal modo possiederemo tutto ciò di cui abbiamo bisogno, poiché Dio sa che cosa è bene per noi. Se pensiamo e viviamo in questo stato di coscienza e ci affidiamo a Dio in ogni cosa, si compirà ciò che spetta ad un figlio di Dio. In tal modo nobilitiamo anche la nostra anima. Ciò che ci assilla, lo stress, non corrisponde alla nobiltà, alla parte fine dell'uomo. A causa di questo comportamento che non è degno di lui, l'uomo diviene sempre più rozzo, sempre più grossolano. Vuole solamente avere, vuole arraffare ogni cosa. In lui si sviluppa la cupidigia e diviene avido di tutto ciò che vede e di cui si può impossessare.
2: Continuiamo a leggere le spiegazioni di Gabriele. Il regno di Dio in noi è la ricchezza interiore. Chi è veramente figlio del silenzio interiore riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più. Il figlio del silenzio interiore non deve patire gli stenti, non deve soffrire la fame, non vivrà mai nel fango, a meno che non abbia pensieri immondi, pensieri che lo assillano, pensieri di voler essere ed avere, pretese di potere e cose simili. Chi entra nel silenzio riceve, chi vive nell'esteriore prende. Il prendere racchiude sempre in sé l'avidità, l'arraffare ogni cosa. Vogliamo avere tutto solo per noi. E quanto più l'uomo prende, tanto più diverrà povero. Questo avverrà al più tardi quando la sua anima, in una prossima incarnazione, si recherà in quei luoghi a cui un tempo la sua mancanza di amore e la sua durezza di cuore hanno lasciato le loro tracce. Questo non vuol dire che dovremmo vivere alla giornata, che dovremmo stare semplicemente seduti a meditare. L'uomo spirituale è agile, è dinamico, opera dall'interiore verso l'esteriore. Egli pianifica e rimette i suoi piani alla volontà di Dio, lasciandosi guidare da Lui giorno per giorno. Facendo in questo modo, egli non prende, ma riceve, e così può dare. Non è assillato, ma è dinamico.
1: Il Cristo Dio ci ha dato il seguente insegnamento. Non appena l'uomo cambia e rinuncia al materialismo, si rivolge verso l'interiore, verso il regno del silenzio. Le spiegazioni date da Gabriele ci aiutano a gettare uno sguardo nel contenuto profondo di queste parole. Leggiamole insieme. Entriamo quindi nel nostro interiore. E che cos'è il nostro interiore? È la nostra patria, l'unico luogo in cui ci sentiamo sicuri e protetti.

0: l'Altissimo, l'Assoluto, la bellezza suprema, il Santissimo, l'Assoluto, è la nostra eredità divina. Siamo noi stessi nella veste spirituale pura. L'essere puro rimane costantemente nella luce di Dio. La luce di Dio, che fluisce e risplende attraverso tutti i regni puri, è sinfonia, è l'oceano nel quale si muovono tutti gli esseri puri e tutte le forme pure.
1: Cari amici, con queste parole Gabriele ci trasmette la nostra vera origine spirituale, dalla quale tutti noi proveniamo. Continuiamo a leggere. Alcuni si chiedono: che aspetto avrà la dimora degli esseri spirituali, dove anch'io mi troverò ed opererò come essere puro? Dio, nostro Padre, ci ha donato il pianeta Terra. La Terra, come ci è stata data dal Padre Eterno, è un pianeta meraviglioso, un riflesso dei cieli. Anche nei cieli ci sono grandiosi giardini meravigliosi. Pensiamo ai grandi giardini con alberi, rose, cespugli. Il sole illumina i giardini. Noi vediamo la luce e le ombre. Nell'eterna patria, ogni forma di vita risplende di luce propria attraverso il nucleo centrale che irradia e che pulsa e che è il tutto nel tutto. Ogni rosa, ogni foglia risplende di luce propria. Nei grandi parchi, e in particolar modo nei grandi giardini italiani, vediamo qua e là dei ponticelli su piccoli corsi d'acqua. In modo simile, potremmo dire, è anche nell'eterna patria. Il riflesso dei grandi parchi di questa terra ci dà un'idea dei giardini della nostra patria celeste. Nell'eterno essere non esiste alcuna separazione con siepi e con recinti. Tutto l'infinito dell'essere puro è il giardino di Dio, nel quale si trovano gli edifici degli esseri spirituali. Essi sono costituiti da minerali finissimi e preziosissimi di sostanza sottile che risplendono di luce propria. Gli esseri spirituali sono in unità con tutto ciò che fluisce e che ha preso forma.
2: Gabriele ci ha spiegato ancora. Queste poche parole hanno lo scopo di darci un'idea di ciò che ci aspetta nell'eterno essere. Le forme della natura su questa terra ci danno un'idea di ciò che esiste anche nei mondi celesti puri e che è stato trasformato per la materia ad un livello inferiore, in modo che noi possiamo coglierlo con il nostro mondo dei sensi. Se impariamo a percepire nel profondo di ciò che vediamo, ossia se impariamo a vedere le cose in profondità, percepiremo più di quanto l'involucro esteriore ci mostra. Se impariamo a vedere in profondità, invece di guardare in modo superficiale, sperimenteremo l'effluvio di ciò che vive anche nelle forme materiali, il divino. Alcuni pensano che nelle altre dimensioni tutto debba essere vuoto, deserto. Non è così. C'è una vita attiva, una vita nella legge di Dio e con la legge di Dio. È un creare ed operare nella grande legge cosmica e con essa. Infatti Dio, il creatore, inspira ed espira. Le sue opere di creazione divina sono incessanti.

0: Gli esseri spirituali formano e modellano in base alla loro mentalità, ossia agiscono secondo la forza basilare della sfera alla quale essi appartengono. Ogni essere spirituale è legge eterna compressa e perciò tutto l'infinito è in lui, come essenza e forza.
1: Das Geistwesen hat es nicht nötig zu sagen, das ist mein.
0: L'essere spirituale non ha bisogno di dire questo è mio, poiché ogni essere spirituale è un erede dell'infinito e come tale può recarsi ovunque. Non deve andare qui o lì per incontrare il suo prossimo. Tutto può compiersi dentro di lui, grazie al principio della comunicazione divina che esclude la distanza, ossia il qui e là.
1: Das schließt die Entfernung da und dort aus.
2: Wir sind auf Erden.
3: Siamo sulla terra per divenire divini e per ritornare nell'eterno essere da dove siamo provenuti e da dove dobbiamo fare ritorno. A noi uomini sembra che questa via sia molto lunga, se pensiamo che questo luogo si trova, per così dire, là. Tuttavia, se prendiamo coscienza che tutto l'infinito scorre attraverso di noi come luce e forza e che il nostro corpo spirituale è addirittura l'essere compresso e che in ogni cellula del nostro corpo dimora la forza universale che è Dio, allora sappiamo che Dio è qui. Dio ci è molto vicino e in noi si trova la legge eterna, la nostra eterna patria, il nostro essere che è divino. Ovunque andiamo o ci troviamo, Dio, l'Eterno, è presso di noi. Quando osserviamo esteriormente degli oggetti, chi si irradia verso di noi è Dio. Egli irradia nel nostro interiore. Se teniamo conto solo dell'aspetto esteriore, non lo percepiamo. Fino a che guardiamo solo l'aspetto esteriore, siamo persone esteriorizzate e vediamo anche solo la forma esteriore. In tal modo ci sarà difficile vivere nella consapevolezza di essere figli di Dio, esseri puri, esseri divini, quindi anche vita divina. Molti si chiedono allora, sulla terra quali uomini? Possiamo divenire divini? La risposta è la nostra anima che può divenire divina. L'uomo ha bisogno dei programmi per questa terra. Pensiamo un po' al passato, le cose che abbiamo imparato a partire dalla nostra infanzia per poter vivere come uomini costituiscono questi programmi.
4: Tuttavia, se lasciamo che lo Spirito di Dio irradi i nostri programmi terreni, dei quali abbiamo bisogno come esseri umani, verremo guidati e vedremo più in profondità con i nostri sensi e i nostri pensieri ampiamente purificati. In tal modo percepiremo e comprenderemo profondamente ciò che non si può riconoscere nell'esteriore. Invece di guardare solamente, dovremo imparare ad accogliere in noi ciò che vediamo e a farlo divenire attivo nel nostro interiore. In tal modo sentiremo sempre più che Dio ci è vicino. Dio ci assiste. Egli ci dà forza e ci guida anche tramite i nostri programmi terreni di vita, nel nostro modo di pensare, parlare e agire. Quindi, se non ci accontentiamo della forma esteriore, dell'involucro materiale, ma cerchiamo di percepire nel profondo delle forme esteriori della materia, nella vita della singola forma, dischiuderemo a poco la nostra coscienza spirituale e riusciremo ad accogliere in noi la vita delle forme che stiamo guardando. Come avviene questo? Guardiamo dapprima la struttura materiale della forma di vita nella sua globalità. Affermiamo la forza vitale divina nella forma di vita. In tal modo iniziamo a trasmettere. Trasmettiamo e allo stesso tempo riceviamo. Infatti, quando noi uomini trasmettiamo verso oggetti o forme della natura, queste ritrasmettono subito verso di noi e noi riceviamo. Adempiendo le leggi eterne e grazie a questo esercizio, dischiudiamo a poco la nostra coscienza divina e registriamo le comunicazioni attraverso il principio trasmettere e ricevere.
5: Cari amici, con le sue spiegazioni Gabriele ci incoraggia dicendo: sforziamoci di compiere consapevolmente dei passi, anche se sono piccoli. Durante la giornata teniamo presente un sostegno di coscienza, una frase, un compito, un esercizio e mettiamolo in pratica. Ci accorgeremo così che già un piccolo passo viene ricompensato dall'interiore. Possiamo percepirlo e sentirlo dentro di noi. Anche se ci sono ancora tracce dei nostri aspetti umani, già il nostro sforzo viene ricompensato dalla forza divina. La risposta è costituita dalla sensazione di libertà, di leggerezza e di gioia. Questa è la risposta di Dio. Questa è la ricompensa del Padre per il Figlio che compie sempre più passi verso di Lui. Possiamo instaurare questa comunicazione interiore anche con gli animali. Esercitiamoci ad entrare in comunicazione interiore con i nostri fratelli animali, con le forze della creazione. In tal modo ci distanziamo sempre di più dal nostro ego umano, personale, restrittivo, egocentrico e riusciamo ad osservare gli aspetti umani ed egocentrici ancora esistenti. Riconoscendoci in questo modo e sistemando i lati umani, entriamo sempre più nel regno interiore di Dio, che è il silenzio in noi.
3: Il Cristo dice: non appena l'uomo ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha preparato questa via già da molto tempo. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. In questa frase c'è una speranza infinita. Non appena ha fatto un passo, riconosce che Dio, l'Eterno, gli ha già preparato questa via da molto tempo. Attraverso chi? Attraverso Cristo. Noi tutti sappiamo che il Cristo è la via, la verità e la vita. Con il suo sacrificio sul Golgota, egli ci ha preparato la via. Essa è già stata tracciata dal Cristo per ognuno di noi. La percorreremo perché portiamo in noi la redenzione. Ognuno di noi, in base alla legge del libero arbitrio, determina quando sarà il momento di farlo. La frase «ha fatto un passo» significa che abbiamo realizzato, cioè la nostra anima è divenuta più luminosa. La luce dell'anima è più grande e irradia più lontano. In tal modo vediamo davanti a noi già il prossimo passo da fare e abbiamo anche la forza di farlo. Infatti, quanto più aumenta la luce della coscienza dell'anima, tanto più vediamo lontano e nel profondo, tanto più riconosciamo i nostri lati umani e, grazie alla realizzazione, anche quelli del nostro prossimo. Solo in tal modo possiamo anche dare aiuto. Pensiamo al Cristo. Egli, con il Golgota, ci ha preparato la via. La percorre con noi e ci conduce al Padre.
4: Mit Christus und durch ihn.
5: Con il Cristo e attraverso di Lui maturiamo nella vita divina che si trova nel profondo della nostra anima e che aspetta di essere nuovamente dischiusa. Per questo siamo viandanti su questa terra. Fino a che non riposeremo in Dio, saremo in cammino e saremo spesso scontenti e spesso infelici. Anche se oggi crediamo che la fortuna ci sorrida, domani ci avrà già abbandonato. La felicità esteriore non è duratura, ma è sempre seguita dall'insoddisfazione o dall'infelicità. Dobbiamo trovare la felicità interiore, che è la stabilità nel Cristo. La felicità interiore è la sicurezza e la protezione nel Cristo.
4: Wagen wir es mit ihm.
5: Osiamo fare un passo con Lui. Egli è presente. Egli è dentro di noi. La giornata fa vedere che possiamo avvicinarci a Lui. Come? Ogni giorno lo dice ad ognuno di noi. E il Cristo è il nostro aiutante proprio nella giornata, in tutti gli eventi, in tutte le contrarietà, qualsiasi cosa ci capiti, Egli è sempre con noi.
0: E Gabriele ci spiega ancora. Se affrontiamo le nostre giornate nella consapevolezza che Egli è sempre presso di noi, avremo anche il coraggio di fare insieme a Lui i passi che ci liberano dai nostri aspetti umani. In tal modo avremo la felicità interiore e nella felicità interiore anche la pace interiore. Nella pace interiore cresce l'amore altruistico, perché non vediamo solamente gli errori del nostro prossimo, vediamo anche le sue parti positive. Diciamo sì al Cristo. Abbiamo il coraggio di fare il primo passo con Lui e avremo anche il coraggio di compiere i passi successivi e di maturare nella vita, nella nostra vera vita, che è divina.
4: Beato chi è in grado di comprendere che il vero sostegno, il sostegno che non crolla mai, ci è così vicino. È il Cristo nella nostra anima. È il Cristo in ogni cellula del nostro corpo. È il Cristo in ogni pensiero, in ogni problema. È la soluzione positiva in ogni difficoltà. Il Cristo è lo Spirito onnipresente nel Padre e lo Spirito di Dio è in noi. Le nostre giornate avranno un volto diverso se ci rendiamo conto più spesso che ovunque andiamo, il sostegno e la sicurezza sono dentro di noi. Qualsiasi cosa accada, il sostegno e la sicurezza sono in noi. Qualsiasi cosa pensiamo, anche se crediamo di non riuscire a superare determinati problemi, il sostegno, la sicurezza e l'aiuto sono dentro di noi. Egli, il Cristo, è sempre presente, è sempre disposto ad aiutarci. Quando cadiamo, Egli ci aiuta a rialzarci, ci rimette in piedi e ci dice: «Vieni, vai avanti». Dove? Da Lui. E dove si trova? Qui o là? No, dentro di noi. Se prendiamo coscienza di questo, raggiungeremo la sicurezza interiore. Nella sicurezza interiore percepiamo la protezione e dalla protezione cresce a sua volta l'amore. È l'amore del Figlio per l'Eterno Padre. Infatti, il Cristo e il Padre sono tutt'uno, sono un'unica corrente, un unico spirito che compenetra ogni cosa.
0: Nell'epoca odierna abbiamo bisogno di Lui più che mai. Il Cristo non si allontana da noi, non ci abbandona. Anche se lo abbiamo rifiutato per anni e decenni, anche se non abbiamo mai pensato a Lui, anche se lo abbiamo rinnegato e non abbiamo creduto in Lui, il Cristo è qui. Una richiesta sincera, un piccolo passo altruistico verso di Lui, verso il nostro interiore, ed ecco che Egli, dal nostro interiore, ci viene incontro di numerosi passi. Se facciamo il primo passo, che consiste nel fidarci di Lui, nell'affidarci a Lui, sperimenteremo ben presto che il Cristo ci è di sostegno. Egli è il Consolatore e il Redentore. Egli è la via che conduce al Padre. Egli è la verità dentro di noi. Il Cristo è la nostra vita e noi siamo la vita in Lui.
4: Nei suoi insegnamenti il Cristo ci ha detto: l'uomo che aspira alla veridicità supera il proprio infimo ego, non per se stesso, ma per ridivenire divino. Gabriele ci ha spiegato in merito. Che cosa significa per noi questa frase? Se vogliamo liberarci dal nostro infimo ego per nostra convenienza, faremo pochi progressi spirituali. Ci libereremo forse di un aspetto umano, ma ne edificheremo un altro, perché non ci importa di divenire divini, ma vogliamo ottenere altre cose. In questo modo inganniamo noi stessi. Non otterremo altre cose, ma svilupperemo nuovi aspetti dell'ego, nuovi aspetti umani, poiché dalla radice delle nostre infimità scaturiranno altre infimità, se non svilupperemo la consapevolezza di divenire divini. La nostra meta, la nostra motivazione interiore è essenziale. Se la nostra meta è di avvicinarci al Cristo, alla luce interiore, alla luce dei cieli, dischiuderemo di certo il Cristo in noi, la luce interiore, la legge dei cieli.
6: Die Worte von Christus.
3: Gabriele riprende le parole del Cristo. L'uomo che aspira alla veridicità e ci chiede: che cos'è la veridicità? Veridicità è divinità. La veridicità proviene dalla verità. La verità proviene dalla sincerità. E la sincerità è la purezza, e la purezza è l'assoluto. La verità è la profondità dell'essere, e l'essere stesso. La verità è la fonte, dalla quale sgorga la veridicità. Infatti, chi è veritiero è sincero, e chi è sincero è puro. E il puro è veritiero, e chi è veritiero vive nella fonte della verità. Quindi, non possiamo superare i nostri aspetti umani se non superiamo noi stessi. Se vogliamo progredire spiritualmente solo per noi personalmente, infatti le aspirazioni umane portano con sé le radici che danno vita a nuovi aspetti umani e in tal modo continuiamo a costruire nell'ambito della legge di semina e raccolta.
0: Noi vogliamo invece divenire divini. Questa è la meta di ogni anima ed è il senso e lo scopo della nostra vita terrena. Per questo dovremmo aspirare alla veridicità. Possiamo raggiungere la veridicità immergendoci poco a poco nel nostro vero sé. Dovremmo chiederci ogni giorno: chi sono io nelle mie parole e nelle mie opere? Sono veritiero? Oppure sono ancora umano? Oppure vivo ancora nel peccato? Com'è il mondo dei miei sentimenti e delle mie sensazioni? Il mondo dei miei sentimenti e delle sensazioni esprime più chiaramente del nostro mondo dei pensieri se siamo veritieri, oppure se affermiamo la verità solo con l'intelletto. Ciò che è nel cervello può essere ancora ben lontano dal cuore. Il cervello contiene i nostri programmi umani, il nostro sapere, il nostro modo di pensare dettato dalla mente. Nel cuore, nella coscienza spirituale, nel profondo della nostra anima, invece, dimora il divino, il logos, l'intelligenza, la verità. Perciò l'intelletto inganna, ma mai l'intelligenza dell'anima. Lì si trova la verità, da cui scaturisce la veridicità. Tutto il resto è illusione e apparenza.
3: La verità è chiara, silenziosa e semplice. È l'essere. Tutto ciò che è veritiero e divino è l'essere. Solo ciò che vuole essere, ma che non è l'essere, vuole scintillare, vuole fare bella figura, mettersi in mostra e brillare. Chi punta sul sapere e sull'intelletto, brilla e scintilla. Questa non è vita, non è l'essere, non è la verità, ma l'apparenza, vana ed effimera. In merito a una frase dalla Sapienza Divina. Ciascuno ha fatto di se stesso ciò che oggi egli è veramente, e non la sua apparenza che brilla. Domani sarà di nuovo ciò che è oggi, ma non brillerà più.
4: La verità, pari alla sapienza, è senza ma e però, è senza dubbi. La sapienza non ha bisogno di chiedere, afferra il nocciolo, l'interiore, il cuore di tutte le cose e degli avvenimenti, e sa. Chi vuole giungere nel proprio interiore, dalla mente al cuore, potrebbe riflettere dentro di sé sulle seguenti frasi. Il sapere vede solo le cose esteriori. Chi ha solo sapere chiede, perché manca di sapienza. Quindi si può dire che chi ha sapere chiede, mentre il saggio sa. Il sapere spirituale vissuto diviene sapienza, vita interiore, vita in Dio e che proviene da Dio. Se il sapere spirituale e la sapienza sono divenuti un'unità, l'uomo vedrà e andrà a fondo in tutte le cose, conoscerà ogni cosa, perché è divenuto saggio.
5: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen, cari telespettatori e cari amici all'ascolto, queste parole di Gabriele ci incoraggiano a provare ed applicare e a mettere in pratica nella nostra vita le conoscenze spirituali che abbiamo sentito in questa trasmissione. Se desiderate rileggere ciò che abbiamo ascoltato insieme oggi, vi ricordiamo il libro dalla quale è stata tratta questa trasmissione. È il primo volume della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Potete trovare questo libro anche in libreria o richiederlo in internet. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto anche quando continueremo con la lettura di questo libro. Nella prossima trasmissione parleremo, tra le altre cose, di come possiamo avvicinarci al Cristo e di che cosa significhi percepire Dio in tutte le forme di vita. Vi auguriamo di fare tante esperienze con il sostegno di coscienza che dice che ovunque andiamo, qualsiasi cosa avvenga, il sostegno e la sicurezza sono sempre in noi. È il Cristo, che è sempre pronto ad aiutarci. Vi invitiamo quindi a rimettervi in ascolto anche la prossima puntata. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gott
1: con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche All.
1: È l'intelligenza universale e infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori. Hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora, perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire, il cielo è in noi, il suo nome è in noi, Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

0: Tu ci guidi nella tentazione
1: und erlöst uns von dem Bösen.
0: E ci liberi dal male.

0: Unser ist das Reich,
1: poiché nostro è il regno
0: und die Kraft,
1: e la forza
0: und die Herrlichkeit,
1: e la magnificenza
0: von
1: di eternità
0: zu
1: in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro, l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Cari amici, cari fratelli e sorelle, nelle comunità in tutto il mondo sotto il segno del giglio dello Spirito Libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Vi salutiamo di cuore per la seconda parte della trasmissione L'era del giglio, l'epoca elevata, dopo l'epoca. Riguardo a questo tema, Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio, dà a noi uomini una pienezza di indicazioni e spiegazioni che abbiamo la possibilità di continuare a leggere in questa trasmissione. Prima di iniziare, desideriamo richiamare brevemente alla nostra memoria alcuni contenuti della prima parte di questa trasmissione molto esauriente. Gabriele ci ha ricordato la possente rivelazione data dal Dio Eterno Unico Universale nel giugno 2019, nella quale spiegò che dopo la lunga oscurità su questa terra si farà più luce e una terra che sta diventando più luminosa preannuncia l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. E ha attirato l'attenzione di molte persone dicendo: la pienezza, l'energia vitale, tiene pronte ancora molte cose per noi uomini. Per esempio, il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio per un'epoca più luminosa. Gabriele ha dato spiegazioni sulla comunicazione, sul principio trasmettere e ricevere e sul nostro cammino che noi stessi predisponiamo ogni giorno, ogni ora, addirittura ogni minuto. A questo proposito ha posto alcune domande come aiuto per noi, affinché possiamo fare chiarezza su noi stessi. Per esempio, chi abbiamo seguito per tutti questi anni? Non abbiamo avuto un orientamento? E perché l'uomo si lascia legare alle religioni o alla loro fede dal momento che non è possibile dimostrare gli insegnamenti religiosi? Ha parlato dell'immagine della meta delle persone che aspirano a Dio, che è Dio in noi e ci ha insegnato. Dopo ogni profonda preghiera di cuore, Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. E Gabriele ci ha spiegato: quando si tratta di quello che crediamo, tutto dipende da noi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente. O crediamo a quello che credono e pensano gli altri?
1: Cari amici, iniziamo ora con la seconda parte della trasmissione. Gabriele spiega. Naturalmente, anche l'uomo fa parte dell'unità universale. Anche a questo proposito si pone la domanda: fino a quale segnale chilometrico arrivano i cosiddetti valori cristiani? Molte persone mettono da parte gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, perché la maggioranza si è legata a usanze religiose. E queste usanze religiose sono appunto solo usanze, di cui Gesù di Nazareth non ha parlato. Tuttavia, spesso queste usanze religiose vengono definite indebitamente come valori cristiani, perché tra l'altro non pochi governi si sottomettono a una religione e alle sue usanze. In questo caso, il potere di Stato sacramentale si definisce cristiano, adornandosi con i cosiddetti valori cristiani. Analizzare se ci si limita a definirsi cristiani o se ci si impegna sinceramente a sviluppare valori cristiani nella vita quotidiana sarebbe un tema inesauribile. Per elaborare per noi la differenza tra gli insegnamenti ecclesiastici con le loro usanze religiose e i veri valori cristiani, sarebbero importanti i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazareth, e anche il Padre nostro, chiarito e reso comprensibile. Se vogliamo continuare a riflettere sui cosiddetti valori cristiani, potremmo prendere in esame ancora una volta i 10 comandamenti di Dio. Tutto a un tratto, il 5° comandamento dovrebbe ora essere non commettere omicidio, mentre fin dal principio affermava non uccidere. La distorsione del significato ha anche in questo caso la sua importanza quando si producono armi sotto il marchio specifico dei valori cristiani. A momento opportuno e all'ora opportuna sarebbe auspicabile fare qualche riflessione anche su questo. Per restare fedeli alla vecchia epoca, al peccato e ai giochi di parole di una religione, i parroci e i preti versano la cosiddetta acqua battesimale sulla testa di un neonato. Anche in questo caso si pone la domanda su cosa abbia insegnato Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth non ha mai privato noi uomini del libero arbitrio, facendo assorbire la libertà da una religione con uno spruzzo d'acqua. Gesù di Nazareth insegnò lo spirito libero e non la costrizione, tanto meno l'obbligo del battesimo con la minaccia religiosa: se non vieni battezzato, allora. Quando delle persone prendono decisioni per il loro neonato o per il loro bambino piccolo, inserendolo in una religione, il primo passo è in genere il battesimo dei neonati, il battesimo con l'acqua. Ognuno è libero e si comporterà in base al proprio livello di coscienza.
0: Gabriele continua. Nella grande rivelazione del Cristo dal titolo «Questa è la mia parola», Alfa e Omega, leggiamo in merito quanto segue. Chi ha sviluppato l'amore per Dio e per il suo prossimo è elevato dallo Spirito di Dio, ossia è compenetrato dallo Spirito della verità. Chi è maturato spiritualmente ha sempre meno bisogno di simboli e cerimonie. Egli vive nell'interiore, così com'è in cielo, nella purezza. Il puro è colmo dello spirito della verità ed è pervaso dallo spirito della vita e quindi battezzato dallo spirito di Dio. Con le parole insegnate e poi battezzate intendevo il battesimo tramite lo Spirito Santo, poiché chi ha ricevuto e compiuto gli insegnamenti provenienti dallo Spirito è battezzato nello Spirito e non ha più bisogno del battesimo con l'acqua. Il battesimo con l'acqua resta solo un simbolo, dato che ogni uomo che realizza le leggi di Dio è battezzato dallo Spirito della vita e può entrare in cielo perché adempie la legge della vita, Dio in me, il Cristo. Alcune cosiddette confessioni cristiane impongono ai loro fedeli il battesimo con l'acqua. Già da piccoli, i bambini il cui libero arbitrio non è ancora sviluppato e che pertanto non sono ancora in grado di decidere liberamente, vengono costretti a divenire membri di una chiesa tramite il battesimo con l'acqua e con questo indotti a partecipare anche agli altri riti. Questo è un intervento nel libero arbitrio del singolo, che è pari a una cristianizzazione forzata. Sta scritto: dove rimase e battezzò molti. La parola battesimo significa benedizione del cuore, dell'essere interiore, tramite lo Spirito Santo. Io vedevo nei cuori dei miei e riconoscevo che coloro che vivevano realizzando le leggi di Dio intensificavano in sé ogni giorno la luce e la forza di Dio. La mia benedizione faceva germogliare in loro un ulteriore seme di vita interiore che li induceva ad aspirare alla perfezione per trasmettere agli uomini quello che avevano realizzato in sé e su di sé nell'esistenza di quel momento e nelle successive incarnazioni. Riconoscete, solo il battesimo spirituale ha valore. Tutte le altre cose sono solo simboli e come tali non hanno alcun significato e nessuna validità, perché non appartengono alla legge di Dio. Non ho introdotto la benedizione rituale, l'unzione e il sacrificio dei frutti della terra per l'esteriore. Sono stati invece dati come simbolo della vita interiore e non come cerimonia esteriore. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio dal titolo «Questa è la mia parola». Alfa e Omega.
2: Gabriele erklärt weiter.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. In ultima analisi, ognuno di noi deve scegliere come desidera comportarsi e a chi vuole credere. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la fede. Ognuno può esaminare da sé ed esaminare anche se stesso, per decidere a chi vuole credere. A questo proposito, così dice Gabriele, la mia risposta personale è: si può solo credere, nessuno può dimostrare qualcosa. Questo vale anche per me. Quello che scrivo o dico, quello che Dio, l'Eterno e gli esseri della legge rivelano per mezzo di me, la sua profetessa, non lo posso dimostrare. Quello che Dio ha rivelato tramite profeti e profetesse prima di Abramo e dopo Abramo, fino all'epoca odierna e anche tramite tante, innumerevoli comunità in tutte le generazioni, non lo si può dimostrare a nessuno. Nemmeno alcuna congrega religiosa, indipendentemente da quale sia il mandato che pretende di avere, può dimostrare quello che annuncia al suo popolo pagante. Il potere di Stato, che in molti casi è il servo di una congrega religiosa, non può dimostrare quello che ordina di fare in nome di una religione. Uno Stato è forse in grado di dimostrare che quello che decide è giusto? Forse si pensa lapidariamente, lo può fare. Ma se lo Stato è veramente in grado di farlo, si pone automaticamente la domanda: è forse il cavallo statale religioso che ha imposto al popolo il fardello del cambiamento climatico, a causa del quale c'è già ora un'indicibile sofferenza, soprattutto nel mondo degli animali e delle piante? Oppure l'animale è solo un oggetto, come pensano alcuni stati in declino?
0: In questo contesto, Gabriele riporta un commento di un ascoltatore che segue da lungo i programmi alla radio e in televisione E ora citiamo. Le proposte di legge presentate dagli animalisti per migliorare la protezione degli animali falliscono spesso proprio a causa dei partiti che si definiscono cristiani, che affermano che la protezione degli animali sancita dalla legge sarebbe sufficiente. Quale grande scherno, quale cinismo e testimonianza di povertà spirituale costituisce questo atteggiamento? Se si pensa ai milioni e milioni di animali che vengono spellati e smembrati ancora vivi. Per non parlare degli allevamenti, in cui vivono spesso in condizioni terribili. Tuttavia, a spese della sofferenza degli animali, nei parlamenti siedono deputati di un popolo che sembra trovarsi a un livello etico e morale molto basso, che nei dibattiti portano spesso il loro schema cattolico e luterano, e quindi soltanto frasi vuote in merito alla protezione degli animali. Questi schemi cattolici e luterani affermano in fondo guerra contro le creature di Dio, guerra contro gli animali. Chiunque ritenga che i principi del catechismo abbiano meno influenza al di fuori delle chiese può prendere atto della seguente citazione fatta il 17 maggio 2002 da un deputato del Bundestag del Partito Democristiano che si dichiara particolarmente cattolico. Non è un segreto che per tanto tempo ci siamo opposti al fatto che la protezione degli animali sia sancita nella nostra Costituzione. Perché ci sono sempre stati tentativi di dare alla nostra Costituzione una direzione di base ecocentrica. Mentre, secondo la nostra concezione, l'uomo è l'unico oggetto giuridico del nostro sistema giuridico. C'è sempre stato il tentativo di concedere diritti anche alle piante, agli animali e ad altri elementi della creazione e alla natura nel suo insieme. Secondo la nostra comprensione, gli animali sono creature che vivono con noi, ma non sono un soggetto giuridico. In questo senso non sono un individuo. L'animale non ha doveri verso l'uomo, pertanto non ha nemmeno alcun diritto a essere allevato in modo adeguato alla sua specie. Il motivo per la nostra reticenza non sono state le possibili ripercussioni negative per l'economia e la ricerca. È stato ed è invece piuttosto il nostro desiderio che l'uomo rimanga al centro della Costituzione. Fine della citazione. E inoltre, questo deputato cattolico del Bundestag è anche stato onorato con l'ordine pontificio di San Gregorio Magno, concesso per la solerzia nel difendere la religione cattolica. Questi sono alcuni commenti di un ascoltatore che segue i programmi alla radio e alla televisione.
1: Gabriele dice in merito: cari amici, se l'animale fosse solo un oggetto, si porrebbe la domanda: l'animale sottrae forse l'aria, il respiro all'uomo? Motivo per cui, come spiegato, gli uomini non concedono agli animali nessuna voce, nessun diritto? Oppure si tratta del fatto che gli animali non sono cattolici? Gli animali dovrebbero forse dimostrare di appartenere a una religione? Oppure dovrebbero aver ricevuto un ordine pontificio per avere il diritto alla vita, a essere allevati secondo la loro specie? Oppure il respiro dell'uomo ha più valore perché crede, anche se si tratta di nuovo soltanto di quello che crede, che per via delle costose pale eoliche gli spetti più energia e forse addirittura più aria o più respiro che all'oggetto che è l'animale? Forse si dovrebbe stabilire per legge una quota percentuale di soffocamento accettabile per gli abitanti delle città. Per esempio, quanti morti per soffocamento per ogni 1.000 abitanti, dal momento che tutto dovrebbe essere al servizio dello Stato e delle religioni. A causa del cambiamento climatico, che avanza sempre più rapidamente, diviene sempre più urgente, e non si potrà più fare a meno, di fare un calcolo scientifico di quanto ossigeno gli animali respirino, sottraendolo illecitamente agli uomini, e come questo stia in rapporto con gli allevamenti intensivi, il consumo di carne e quindi il cannibalismo di animali, con l'acidificazione degli oceani, la morte delle foreste e quindi la costante riduzione del contenuto di ossigeno nell'aria. Tutto è basato sugli incassi dello Stato e sulla fede al servizio dello Stato e della Chiesa. Ognuno può scegliere liberamente.
0: Gabriele continua con le parole. Cari amici, decidete voi stessi. In tutto l'infinito non esiste alcuna costrizione, se non nel gioco coercitivo della religione, che cerca di impiantare nella coscienza dei suoi fedeli il suo Dio come procedura di potere, cosa che fa, tra l'altro, con la premessa che il cavallo è l'umile servo del cavaliere. Chi paga? Lo Stato? La Chiesa? O il popolo? Ora potreste pensare, cosa cerca di suggerirci Gabriele? Cari amici, niente, perché non si può dimostrare nulla. Quello che porto nel mio cuore e non nelle mie mani, così spiega Gabriele, è la prova che Dio, l'Eterno, esiste. Che Dio, l'Eterno, è l'amore universale e un Padre dei cieli che si prende cura di noi, che desidera riavere tutti i suoi figli e le sue figlie a casa. Poiché lo so, la chiamata di Gesù di Nazaret mi tocca molto. Venite tutti a me. Io vi voglio condurre all'Eterno Padre che è nei cieli. Non si può dimostrare nulla, nemmeno la sua chiamata. Per questo la mia proposta è: dimostratelo voi a voi stessi. Cercate di trovare il centro della vostra vita e comprenderete cosa significhi la chiamata di Gesù, il Cristo. Quello che sperimentate e vivete è la vostra prova. Non potete dimostrarlo a un altro. Vivete la vita, Dio, senza tanto clamore. Ogni cosa ha il suo tempo.
1: Continuiamo ad ascoltare le parole di Gabriele. Prima o poi ci saranno persone che si uniscono, che hanno trovato l'Eterno, l'amore universale, e che faranno in modo che giunga la giornata che irradia verso di loro l'aurora del nuovo giorno. È la vita che indica all'uomo nuovo cosa sia la vera responsabilità. Senza religione, solo per mezzo del vero amore eterno, che non conosce più alcuna ombra dell'ego e che dice «Dio in noi, la vita». Allora l'aurora determinerà la luce del giorno e un sole mite illuminerà gli uomini che adempiono il «sia fatto», nel quale è previsto «Lasciate che si compia un nuovo cielo e una nuova terra sotto il segno del giglio, Dio in noi». Allora sarà risorto l'uomo nuovo, che comprende le parole di libertà del Messia spirituale. Venite tutti e fate che si compia, come in cielo, a poco, anche sulla terra. Gabriele ci esorta. Cari amici, abbiate il coraggio. Decidete liberamente e senza costrizioni di fede. Dio, la vita, Dio, l'amore in ognuno di noi. Permettetemi di darvi solo alcune indicazioni, così dice Gabriele, di come io ho trovato la vita in Dio, nostro Padre, e l'ho fatto da sola come essere umano, anche se insieme all'insegnante divino, all'essere spirituale che mi ha preparata per la parola della vita, affinché io la possa trasmettere. Nello spirito dell'amore, della vita eterna, che è stata data per la nuova epoca, è l'era del giglio, della libertà, chiamata anche era messianica e soffianica. La mia vita non deve essere altro che un'indicazione per la vita. La mia via è la vita in Dio, che dice: io amo Dio, il nostro eterno Padre dei cieli, e pongo Lui al primo posto nei miei sentimenti e nei miei pensieri, in tutto il mio comportamento. Perché? Perché lo amo. Non posso dimostrare quello che vi trasmetto in questo contesto, e non lo voglio nemmeno dimostrare. Provate voi stessi. Sta a voi decidere per il sì o per il no. Dipende da voi.
0: Gabriele continua. Ho già raccontato una volta il seguente evento. La ripetizione, espressa con altre parole, può rapportare a qualcuno con altre indicazioni l'esperienza decisiva, perché ha fatto forse esperienze simili. Prima di trovare Dio in me, dovetti sperimentare un terribile evento, che si potrebbe anche considerare come un segno o una guida. Trascorsero poi anni nei quali cercai Dio. Nessuno poteva convincermi che Dio esista. Non volevo sapere da altri che Dio esiste, ma volevo dimostrarlo a me stessa. Dopo anni di ricerca, sia in preghiera sia nella natura, ho trovato Dio in me. Non lo posso dimostrare, ma posso dare un consiglio. Provate voi stessi. Voi stessi siete la vostra prova personale. Felice è la persona che dimentica i sacrifici della vita quotidiana. A posteriori posso dire: non ho sacrificato nulla, solo la mia parte poco buona, i miei pensieri poco buoni, il mio modo di parlare evasivo e la mia volontà egoistica che aspirava a ricevere riconoscimento e ad essere amata, per non dire che lo esigeva. Solo sacrificando il suo egoismo, l'uomo diviene felice e giunge vicino a Dio. Se volete, provate a farlo. Non siete soli. C'è uno spirito buono e benevolo che vi accompagna. Dio, lo spirito del nostro eterno Padre dei cieli. L'amore di Dio per i suoi figli e le sue figlie è infinito. Vale veramente la pena di fare un tentativo sinceramente profondo e intimo di avvicinarsi a Dio, alla vita in noi.
1: Gabriele ci chiede di prenderci a cuore quanto segue. Abbiate pazienza con voi stessi. Con il tempo diventerete più calmi e più riflessivi. Le cosiddette arti del raccontare, ossia di comunicare con gli altri per ricevere eventualmente apprezzamento e riconoscimento, si riducono. Diventerete più disponibili ad aiutare, perché sarete più coerenti con voi stessi e poi anche con il prossimo, più sinceri e orientati sulla meta. Ben presto vi renderete conto di come fino ad ora avete ingannato voi stessi, perché diventerete consapevoli delle vostre sottocomunicazioni, diventerete più sicuri di voi stessi. Le nostre sottocomunicazioni sono potenziali che trasmettono. Vengono emesse da noi stessi e prendono forma, per esempio, mentre parliamo. Avviene quasi automaticamente. Per esempio, quando parliamo e non vogliamo esprimere determinati pensieri. Quello che non vogliamo dire, lo tratteniamo in noi. Tutto si basa sull'energia. Quello che non vogliamo esprimere va, come già detto, nel nostro subconscio e si svolge parallelamente, soprattutto mentre parliamo. Quello che non abbiamo espresso, ma abbiamo pensato per qualsiasi motivo, rimane nel subconscio. In questo modo, nel subconscio si sviluppano potenziali corrispondenti che trasmettono, che possono influire anche sul nostro sistema nervoso e renderci inquieti e nervosi, e non per ultimo, consumare la nostra energia della giornata. Con il tempo viviamo sempre più orientati su nostri aspetti personali. In questo modo ci indeboliamo a livello energetico e diventiamo più indifferenti. L'indifferenza segue volentieri le idee degli altri. Con il tempo non ci rendiamo conto che possiamo essere influenzati, sia anche dal nostro stesso potenziale di trasmissione, dal subconscio. Per questo, cambiamo in tempo i nostri pensieri, anche se non è possibile farlo dall'oggi al domani. Come dice il proverbio, esercitandosi si diventa maestri. Questo non significa, tuttavia, che dovremmo divenire maestri per gli altri, ma per noi stessi. E con questo ritorniamo di nuovo alla pazienza, una delle tre caratteristiche della figliolanza di Dio. Espresse con le nostre parole sono pazienza, amore e misericordia. Nella legge universale, Dio, le tre caratteristiche di Dio vengono chiamate bontà, amore e mitezza. Sono le caratteristiche della figliolanza del Dio Padre-Madre, dell'essere Padre-Madre. Risvegliarle e svilupparle di nuovo significa cambiare modo di pensare.
3: Gabriele ci spiega. L'ancora spirituale per le persone sulla via che conduce alla nuova epoca è il giglio, Sofia, la sapienza di Dio. Il giglio è la purezza nei sentimenti, pensieri e parole. La sapienza in Dio è la sua opera di azione in tutto l'essere. Questo significa operare in modo retto. Dio, la vita universale, è la bellezza in ogni cosa. Sta a noi dimostrare a noi stessi che Dio esiste. La sapienza, l'opera di azione di Dio, è tra l'altro anche la consapevolezza della responsabilità in noi per tutto quello che pensiamo diciamo e facciamo. Dipende quindi da noi. Un sì dato in modo consapevole a Dio è anche il sì che diamo a noi stessi di adempiere la legge eterna. Tutto il resto sarebbe un autoingannarsi. In questo senso, penso anche ad alcune affermazioni dei miei simili, che notano con la più grande disinvoltura che gli uomini mentono a se stessi. Ed è così. Nessuno conosce se stesso, e per questo, molte volte, a causa del suo subconscio personale, non sa quello che dice veramente. Oppure, ognuno parla senza comprendere l'altro, o anche, ognuno esprime se stesso. In ultima analisi, in tutto quello che viene detto in modo così lapidario, manca la prova. Non si può dimostrare nulla di quello che proviene dall'uomo. Quando due persone parlano insieme, l'una non sa quello che l'altra pone nelle proprie parole e viceversa. Ognuno di noi ha i suoi aspetti specifici che ha immesso, che da un lato lo segnano e dall'altro lo determinano, in base al potenziale di trasmissione che si trova nel conscio e nel subconscio.
1: Gabriele continua. Sono una persona che pone Dio, il Dio padre-madre, l'essere nell'essere, la legge universale, che è Dio, al di sopra di ogni cosa, in particolare le tre caratteristiche bontà, amore e mitezza. Forse anche voi fate esperienze simili, e per questo ripeto, dopo aver cercato a lungo, ho trovato Dio in me. E questo è avvenuto dopo una disgrazia e dopo anni di ricerca. Ponevo in continuazione domande su Dio al mio prossimo. Nessuno mi sapeva dire veramente se Dio esiste. Parlando con dei conoscenti, sentii di sfuggita Dio in noi. Aha, Dio è quindi in me. Chi è Dio? Continuai a pensare, Dio in me può essere solo la forza in me. Si fece di nuovo sentire la sensazione che avevo spesso nella natura e che mi spingeva a pregare. Prima le mie preghiere erano impacciate. Erano più preghiere di richiesta che non di ringraziamento. In genere guardavano me stessa. Da questa mia esperienza, se volete provare anche voi, do un consiglio e faccio una proposta. Andate nella natura per osservare come il vento accarezza dolcemente e con mitezza i fili d'erba, oppure come tantissimi fiori, fili d'erba ed erbe vivono insieme, e come l'erba o un filo d'erba aiuta, finché è possibile, un fiore a stare ben diritto. Oppure, per esempio, come il fiore del dente di leone, una delle prime forme dell'inizio della primavera, si trasforma e distribuisce tantissimi semi al vento.
3: Gabriele pone la domanda. Chi interviene nei numerosi processi dalla primavera fino all'autunno? La natura li conosce. Molte volte l'uomo interviene brutalmente nella vita della natura e spezza la vita che si manifesta. È diverso quando gli animali passano attraverso la magia della natura, o la vita della natura si raddrizza di nuovo, oppure si sacrifica alle zampe degli animali. E cosa avviene con gli esseri a due gambe? Per esempio, in autunno le foglie cadono dalle piante latifoglie. L'albero si lamenta forse o non si abbandona invece al corso dell'anno. L'albero sa che l'autunno è solo un passaggio per continuare a crescere nella stessa forma di esistenza in primavera. Che ci sia il sole, che piova o nevichi, la natura accetta tutto con gratitudine. Sa che il possente Dio creatore universale è in ogni cosa. Osserviamo cose analoghe nel mondo degli animali. Gli animali sanno quando cambiano il pelo e le piume e quando è il momento della riproduzione. Com'è per l'uomo? L'uomo riesce a orientarsi in base alla legge dell'ordine e alla regola della moderazione? Oppure, chi osserva i campi maturi in estate e come l'uomo si comporta con essi, dovrebbe chiedersi come si sente il frutto maturo quando l'uomo arriva con enormi macchinari rombanti? Gabriele continua. Ho osservato molte cose e con il tempo ho pensato. Io non faccio parte di questa crudeltà che regna nei boschi e nei campi, nelle coltivazioni e nelle stalle da ingrasso degli allevamenti di animali. Iniziai a pregare sempre più dentro di me, Dio in me. Trovai accesso a me stessa, Dio in me, finché, dopo diversi anni, un essere saggio mi toccò e mi fece accettare quello per cui avevo dato il mio sì, come è stato spiegato in molte rivelazioni divine. La preparazione come profetessa. Tuttavia, nel complesso, le mie radici sono fondate in Dio in me. Essere un profeta è un mandato divino, ma nient'altro. Io sono in Dio, perché Dio è in me. Affermo e osservo quello che è la volontà di Dio, dall'ordine divino fino alla misericordia. Poiché vivo nella coscienza, Dio, la forza universale in me, amo, come già spiegato, in particolare le tre caratteristiche: bontà, amore e mitezza. La natura me lo indica.
1: Le tre caratteristiche della figliolanza sono come un magnete per me, così continua Gabriele, che mi attira in continuazione e trova la sua eco nelle parole per la nuova epoca, l'era del giglio, Sofia, la sapienza di Dio. Cari amici, il motto nell'era del giglio è provare e trovare Dio, l'amore eterno dentro di sé. Noi uomini siamo abituati ad aggrapparci qua e là, soprattutto ad altre persone, per trovare un sostegno. Ho imparato e lo trasmetto ancora una volta. Nelle vicinanze della nostra colonna vertebrale si trovano 7 centri di coscienza spirituali che, come ogni cosa, hanno il loro ordine per alimentare anche la nostra struttura di cellule e l'aura dell'uomo. Nelle vicinanze del nostro cuore fisico si trova il 4° centro di coscienza, chiamato anche il centro del Cristo. Questo centro è il mio sostegno, dove dirigo anche le mie preghiere. Recepisco lì come energia, come comunicazione nella coscienza, anche il dialogo con la natura o con gli animali. Gabriele ci consiglia: provate a farlo. Con il tempo, e ogni cosa ha il suo tempo, vi sentirete più leggeri. Come si dice in modo lapidario? Mi è caduto un peso dal cuore. Se è così, come potrebbe essere, potreste poi dire anche: Dio mi ha toccato tramite la comunicazione della coscienza con la natura. Tutto ha quindi il suo tempo. Con il tempo diventerete più tranquilli e sicuri di voi. Desiderate essere da soli più spesso di prima. È possibile che a un tratto la gente vi consideri strano e astruso. Ed è così. Tuttavia voi stessi non siete né l'uno né l'altro. Percepite e provate una certa calma e protezione nei vostri pensieri e nei tratti del vostro carattere. Spesso non sapete nemmeno voi da dove provengano. Un'osservazione che io, Gabriele, faccio con molta accortezza: Dio è il silenzio.
3: Gabriele continua con le parole. Posso richiamare la vostra attenzione sul giglio? È il simbolo della purezza, dell'amore di Dio, della protezione in Dio, la bellezza attraverso l'amore per l'essere e non per ultimo la libertà. Cresce, fiorisce e matura nel giardino di Dio e se ne ha la possibilità nel vostro cuore. Sì, allora nelle vicinanze del vostro cuore ci sarà l'era del giglio che sta giungendo, l'inizio della nuova epoca. Cercate, ogni volta che vi è possibile, di recarvi nel giardino interiore, per esempio in preghiera, per diventare silenziosi o per portare la vostra richiesta interiore a Dio, all'Eterno Dio Padre e Madre. Su questa via divenite sempre più tranquilli e molti pensieri diventeranno un tratto futili. Riuscirete a svolgere più facilmente il vostro lavoro e il vostro desiderio di andare ogni tanto a fare una passeggiata, possibilmente da soli, vi porterà l'appagamento. Una passeggiata vi inviterà spesso a imboccare una determinata strada. Se vi sentite di farlo, percorretela e osservate cosa vi colpisce oggi e ora e cosa inizia a comunicare nel quarto centro. Si pone la domanda: chi ha trasmesso verso di voi? Chi desidera comunicare con voi? Questo e molto di più è l'inizio dell'era del giglio, è la preparazione per l'apparizione della luce del Cristo Dio, del Messia spirituale. Io vengo presto. Se si tiene presente quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha sopportato quale Gesù di Nazareth per staccare una parte della sua eredità divina e proteggere il nucleo centrale in ogni anima con la forza dei cieli nel suo «è compiuto», allora le persone veramente consapevoli di Dio dovrebbero andargli incontro affinché la sua opera di riconduzione in patria di tutti i figli e le figlie di Dio possa giungere a compimento. Cari amici, l'era del giglio è appena iniziata. Un'epoca più luminosa risplenderà per gli uomini delle prossime generazioni. Possa la nuova epoca, il giglio, Sofia, la sapienza di Dio, fiorire già ora nei cuori di tutti noi e la sua purezza e bellezza possano esortarci ad aprire il cuore per Dio in noi. In questa consapevolezza del giglio, Sofia, all'inizio della nuova epoca, Gabriele. Cari amici, con queste parole, con questo augurio di Gabriele, della profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della trasmissione L'era del Giglio, l'epoca elevata.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è amore e verità. L'amore e la verità, Dio è in voi, nel profondo della vostra anima. Ogni giorno è per ciascuno di noi un giorno di votazione. Per cosa o per chi votate oggi? Si può dire: io mi decido per la verità, l'autenticità. Tutti parlano a senso della verità, ma nessuno in fondo la può dimostrare. La verità è la legge dell'universo e non l'opinione che molte persone ritengono sia la verità. Soltanto voi stessi potete appurare la verità, accertare la vera verità, perché Dio, la verità e l'amore, dimora in voi. Se lo volete, questa mattina prendetevi qualche minuto per rifletterci e, se lo desiderate, andate con i seguenti pensieri nella vostra giornata. Dio è amore e verità. Dio vi accompagna. Dio è spirito. Egli dimora in voi, nel profondo della vostra anima. L'infinito, Dio, è con voi e quindi anche nella vostra giornata. Vi auguro una giornata ricolma di Dio.
2: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Der Ruf des Christus Gottes durch Sophia.
1: La chiamata del Cristo Dio tramite Sofia. L'epoca messianica e sofianica è la luce dell'apparizione del Cristo Dio nelle anime e negli uomini desti e consapevoli di Dio. La sua chiamata rivolta a tutti noi dice: «Venite tutti a me, il Cristo Dio. Io vi voglio guidare e porre la verità nel vostro cuore. Dio in voi, poiché voi siete il Tempio di Dio e lo Spirito dell'amore che è Dio dimora in voi». Non abbiate timore. Pregate, rivolgendovi nel profondo della coscienza del Cristo Dio che pulsa vicino al vostro cuore fisico. Io, la vita, sono colui che vi prepara le vie e che vi accompagna nella vostra giornata e nella vera vita, che bussa nel profondo della vostra anima, che vi rende liberi e vi prepara per l'eternità. Quando e dove questo avverrà, lasciatelo nelle mie mani, nelle mani del Cristo Dio, poiché io sono il Messia spirituale e il vostro Redentore, che è inviato dal Padre e che era in Gesù di Nazaret. Le mie parole che diedi in veste di Gesù di Nazaret sono le parole redentrici e che rendono liberi. Io vengo presto. Per questo la chiamata. Venite tutti a me, il Cristo Dio, il vostro Redentore, che dimora in voi, che vi aspetta e che desidera condurvi nell'eterna casa del Padre. Quando vi chiamerà l'Eterno, Dio, mio Padre, che è anche vostro Padre. Non abbiate timore. L'Eterno sa qual è il giorno e l'ora, poiché la luce della patria respira attraverso di voi e accompagna il vostro respiro. Io, il Cristo Dio, vi chiamo e vi prego di riempire le vostre lampade di olio, poiché la luce in voi è la via, la verità e la vita.
0: Ich Christus bin die Wahrheit und das Leben.
1: Io, il Cristo, sono la verità e la vita. Io sono presso di voi ogni giorno della vostra vita terrena e in eternità. I suoi figli e le sue figlie sono l'eternità in Lui, in me, che sono colui che vi chiama in voi. Venite tutti a me, il Cristo Dio. In preghiera e nei vostri pensieri siate in unità con me e in verità non subirete alcun danno nel corpo e nell'anima. Seguite me, quindi, seguite Gesù, il Cristo. Io conosco la via che conduce alla vita. Io sono la vita.

0: Ganz herzlich begrüßen wir Sie.
1: Cari telespettatori e care telespettatrici, benvenuti di cuore a questa prima puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Vi siete mai chiesti anche voi di che cosa parlò Gesù di Nazareth 2000 anni fa con i suoi discepoli mentre si trovavano insieme in cammino? Ciò che Gesù insegnò a suo tempo alla cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli è oggi accessibile per la prima volta a tutte le persone interessate. Si tratta dei grandi insegnamenti cosmici rivelati oggi dal Cristo stesso per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Il Cristo ha avverato ciò che annunciò in veste di Gesù di Nazareth. Ma quando verrà lo Spirito di verità, egli vi condurrà nella verità tutta intera. Lo Spirito della verità è presente, è venuto nella parola profetica tramite la sua profetessa istruttrice, Gabriele. Dal 1975, quale profetessa di Dio, Gabriele traduce il linguaggio dei cieli nelle nostre parole umane. All'inizio degli anni 90, il Cristo rivelò tramite Gabriele i grandi insegnamenti cosmici che spiegano a noi uomini la nostra vera eredità spirituale. L'essere eterno dell'anima, la coscienza che abbraccia ogni cosa. Ci viene data la possibilità di percepire nel profondo della vita, nella nostra anima, la vita che è la nostra patria, e di sperimentare così chi siamo veramente, da dove proveniamo e dove siamo diretti. Gabriele, la grande profetessa istruttrice e messaggera di Dio, ha spiegato e chiarito i grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Le sue spiegazioni sono raccolte in 5 volumi che completano i grandi insegnamenti cosmici. Sono indicazioni che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti dati dallo Spirito di Dio e a capire come possiamo metterli in pratica nella nostra vita quotidiana. In questa serie di diverse trasmissioni leggeremo dei libri dallo stesso titolo, I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, e riporteremo le spiegazioni date da Gabriele, che oggi è qui con noi in studio. Voi e noi tutti potremo imparare veramente tante cose, anche per quanto riguarda il lavoro, la famiglia, la vita quotidiana, per giovani e per persone più avanti negli anni. Se lo desiderate, provate a mettere in pratica ciò che sentiremo. Nella trasmissione di oggi inizieremo a leggere a pagina 19.
2: Il Cristo dice: «Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Voi dovreste maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre, come anche voi siete con me nel Padre, dove non esistono né principio né fine, poiché Dio è e noi siamo in Dio. Poiché io, il Cristo Dio, elevo tutto alla luce della verità». In merito alle parole del Cristo, Alfa ed Omega, io sono l'Alfa, Gabriele dà le seguenti spiegazioni. L'Alfa in Dio significa l'inizio della creazione dell'essere puro che ha assunto forma. Dio, la forza primordiale, espirò e così fu. Dalla sorgente inesauribile della forza primordiale si formarono gradualmente soli e pianeti spirituali, esseri spirituali, animali, piante e minerali. Questa meccanica divina dei cieli, che si espande eternamente, è l'essere eterno, imperituro, la nostra patria. Dio, la forza, la luce, non conosce inizio. Dio, la luce e la forza, era ed è perenne, poiché Dio è.
3: War und ist ewiglich, weil Gott ist.
4: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
5: Care ascoltatrici e cari ascoltatori, abbiamo ascoltato le parole del Cristo Dio. Io sono l'Alfa e l'Omega, il principio e la fine dell'universo materiale e dei regni delle anime. Le spiegazioni che abbiamo ricevuto da Gabriele ci aiutano a comprendere queste parole. E Gabriele ci spiega. L'alfa è anche l'inizio delle sfere della caduta. A seguito della caduta si formarono i regni delle anime e la materia. A causa del pensiero della caduta, alcune parti di astri spirituali precipitarono in basso. Esse si staccarono dall'essere puro per prendere forma al di fuori di esso. Con queste parti caddero anche esseri della caduta e con essi anche i regni della natura, poiché la vita in Dio è una totalità. Anche gli astri, gli esseri, gli animali, le piante ed i minerali fanno parte della vita. Questa è l'unità in Dio. E Dio diede l'unità agli esseri della caduta lungo il loro cammino che li condusse alla materia. Dio, nostro Padre Eterno, ha ammesso che si verificasse la caduta, dato che ogni figlio ha il libero arbitrio. Egli era ed è con i suoi figli ribelli. La sua luce e la sua forza continuarono e continuano ad affluire verso di loro. Tutto ciò che è vita che proviene da Dio, poiché Dio è la vita. Perciò Dio è anche nel raddensamento, nella materia, dato che Egli è la vita insita nel profondo, anche nella materia. Dato che Dio è in ogni cosa, Dio è anche nel principio, nell'alfa, ed anche nella fine del raddensamento, nell'omega. Tutto verrà trasformato e ricondotto nell'eterna luce tramite il Cristo, suo figlio primo contemplato, il corregnante dei cieli, che è tutt'uno con lui. Ascoltiamo ora altre spiegazioni di Gabriele che desidera trasmetterci un riflesso della nostra vera ed eterna vita.
1: Dio, la luce fluente, non conosce né principio né fine, dato che Egli è. Come Egli è scaturito quale essere da se stesso, dalla luce fluente, così Egli ha creato anche noi, gli esseri spirituali puri, i Suoi figli. Noi siamo Sue immagini, siamo luce che ha assunto forma. Dio è il Dio Padre-Madre. Nel principio Padre-Madre si trova il grande magnete del cuore che anela ad avere figli. Per questo Egli creò l'essere eterno che ha assunto forma, i cieli, con i Suoi figli, con le famiglie spirituali, che a loro volta vivono nella grande famiglia di Dio. Il principio della dualità, come il Dio Padre e Madre, è il principio donatore e ricevente. Il Dio Padre e Madre è il Padre primordiale. I duali si chiamano Padre duale o Madre duale. sono i principi provenienti da Dio, il principio positivo e donatore, che è il principio maschile, e il principio negativo e ricevente, che è quello femminile. Dio ha quindi alitato negli esseri il principio donatore e ricevente, come lui stesso è donatore e ricevente.
2: Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth leggiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Dio espira ed inspira. L'infinito si dilata incessantemente. Non c'è stasi. Dio continua a creare astri spirituali. Dal collegamento dei principi della dualità, dal dare e ricevere, nascono i figli spirituali. E in tal modo l'essere celeste, la nostra patria, si dilata e si popola sempre più. Noi tutti, ognuno di noi, porta in sé l'anima. Se l'anima si purifica, diviene di nuovo l'essere luminoso dei cieli, l'essere spirituale. Sulla via verso Dio, ritorniamo nella corrente primordiale, ritorniamo dalle nostre famiglie spirituali, dalle stirpi spirituali dalle quali proveniamo. Lì è la nostra vera vita. Lì è il nostro posto e lì ritorneremo anche tramite il Cristo, nostro Redentore. Il Cristo si è messo in cammino per ricondurci a casa. Egli percorse la via del Golgota su questa terra. Egli diede ad ogni anima e ad ogni uomo una parte del suo potenziale di luce che ci riconduce a casa. Perciò l'anima può giungere al Padre solo tramite il Cristo e non con un'altra forza, non importa come essa si chiami. Il Cristo è la forza redentrice e la via del ritorno nell'eterno essere che passa solo attraverso il Cristo.
1: Il Cristo dice: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita, dove io sono nel Padre. Gabriele ci aiuta a comprendere questa frase e ci spiega. In me significa per noi giungere al Cristo, per risorgere in Lui e vivere poi in Lui. Percorriamo la via interiore, dal grado dell'ordine fino al grado della serietà divina, per far risplendere dentro di noi la luce redentrice. Quando avremo dischiuso ampiamente i quattro gradi dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà in noi, saremo risorti nel Cristo. Egli ci condurrà poi fino all'Eterno Padre. Dobbiamo quindi giungere alla luce interiore, al Cristo. Infatti, il Cristo è la nostra via e la nostra meta. Egli è la luce interiore, la vita interiore. Giungere a Lui significa giungere a noi stessi, al vero sé insito in noi. Con le parole: voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. E il Cristo si rivolge a ognuno di noi per dirci: vieni prima da me, ritrovati in me, e poi potrai ritornare con me nella coscienza dell'eterno essere, quale essere eterno.
2: Gabriele spiega: una parola può racchiudere in sé tutto l'infinito. Quante parole, ossia quanti doni dell'infinito, ci vengono dati da nostro fratello e redentore, dal Cristo, affinché possiamo ritrovare la vita che è in noi e che ci unisce. Un piccolo passo tratto dai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth potrebbe dischiudere a noi tutti i cieli. Immergiamoci nelle parole dell'assoluto per imparare di nuovo il linguaggio dell'interiore, il linguaggio del nostro vero essere. Il linguaggio degli esseri spirituali puri è il linguaggio della luce che viene trasmesso e ricevuto sotto forma di immagini. Se guardiamo nel profondo dell'eterna legge, impariamo poco a poco il linguaggio delle immagini, dato che anche la nostra lingua umana è costituita da immagini.
3: Ist eine Sprache der Bilder. Lernen wir.
2: Impariamo il linguaggio dei cieli. In tal modo riusciremo a comprenderci meglio, perché riconosciamo chi siamo in realtà. Otteniamo così un rispetto sempre più profondo per la nostra vita e per il nostro vero essere, che è l'infinito nell'eternità.
3: In der Ewigkeit ist.
4: Liebe Mitmenschen,
5: cari amici, le spiegazioni date da Gabriele in merito agli insegnamenti del Cristo Dio sono quindi un aiuto molto pratico per noi per cambiare in modo positivo la nostra vita terrena. Ascoltiamo altre spiegazioni date da Gabriele. Il linguaggio dei cieli è il linguaggio dell'amore. Imparare il linguaggio dell'amore significa comprendere il nostro prossimo, smettere di denigrarlo e renderci conto ogni giorno che anche in lui c'è la parte positiva, Dio, ciò che è eterno e incorruttibile. Dio è nel nostro prossimo e ciò che è dentro di lui è anche in noi. Se riconosciamo di essere un figlio, una figlia di Dio, eredi delle forze dell'infinito, accoglieremo anche il nostro prossimo interiormente, dato che comprendiamo che egli è una parte di noi, poiché Dio è indivisibile e in ognuno di noi c'è la totalità. Instauriamo la comunicazione con il nostro prossimo, accettandolo e comprendendolo, e creiamo allo stesso tempo un collegamento con Dio. In tal modo impariamo il linguaggio dello spirito, il linguaggio dell'amore altruistico, la legge della vita interiore.
6: Nehmen wir aus der Aussage des Herrn.
2: Prendiamo una parola dalla frase che il Signore ci ha detto. Voi dovrete maturare in me e con me nell'eterna vita. La parola maturare. Che cosa è racchiuso in questa parola? Percepiamo nel profondo di questa parola. Lasciamola affiorare in immagini dentro di noi. Lo Spirito di Dio ci ha detto spesso. La parola è come un recipiente nel quale è racchiuso il senso che è l'unico che vivifica. In un'unica parola io ripongo le infinite sfaccettature della vita che io sono. Quindi, in un'unica parola è racchiusa la pienezza, la legge dei cieli.
7: Dato che è così, la parola di Dio è un tesoro che vorrebbe essere portato alla luce da noi. Con le antenne del nostro interiore possiamo percepire ciò che si trova nel profondo della parola, in modo che affiori in noi, sotto forma di immagine o di sensazione, ciò che l'energia della giornata ci porta e che possiamo quindi sperimentare, riconoscere e sistemare. Riusciremo difficilmente a farlo se ci mettiamo all'opera solamente con l'intelletto, con la mente umana.

0: desiderio di avvicinarci a Dio. Come possiamo avvicinarci a Dio? Dobbiamo continuare a innaffiare questo seme e coltivare e curare la piantina che germoglia da esso, fino a che sarà divenuta una pianta forte, un albero forte, la via interiore dell'uomo ricolmo di Dio. È in questo modo che maturiamo sulla via interiore. Quando l'albero porta frutti, esso si manifesta in tutta la sua pienezza, esprime la legge della sua specie, la legge dell'albero. Dobbiamo quindi maturare nell'eterna legge lavorando su noi stessi per portare alla luce i frutti dell'amore, la nostra eredità.
1: Cari amici, Gabriele ci permette di gettare un altro sguardo nelle correlazioni cosmiche e ci spiega: ogni uomo, ed anche ogni anima, determina da sé la propria evoluzione spirituale. Grazie al proprio libero arbitrio, ognuno determina quando si libererà dalle proprie colpe, dai comportamenti umani e dai propri peccati, per sviluppare sempre più la vita positiva, la sua eredità spirituale. La sua coscienza spirituale deve quindi maturare gradualmente, dato che l'uomo è incolpato. La natura, invece, porta già in sé la maturità. Essa esprime la sua coscienza per noi da se stessa. La pianta non deve prima maturare per manifestare esteriormente ciò che è già racchiuso in essa, la maturità. Le forme terrene delle forze creatrici e dei figli della creazione, ossia la terra con le sue piante e i suoi minerali, verranno trasformate grazie alla forza del figlio e alla forza del padre, la forza primordiale.
2: Se sentiamo che qualcosa si muove dentro di noi, riflettiamo su quanto segue. Non ci capita nulla per caso, poiché il caso non esiste. Ciò di cui diventiamo consapevoli, anche nelle parole che leggiamo o che ascoltiamo, ci vuole dire qualcosa. Ciò che percepiamo e vediamo in immagini ci parla. Vuole richiamare la nostra attenzione su qualche cosa che è importante per noi oggi, che ci indica forse la via o che ci è di ammonimento. Se prestiamo attenzione a queste indicazioni che ci vengono date dall'energia della giornata, mettendole anche in pratica, procederemo passo per passo sulla via che ci porta ad evolverci e a maturare.
1: Il Cristo Dio ci parla della vita eterna. Lì non c'è principio né fine, perché Dio è e noi siamo in Dio. E Gabriele ci spiega: per molti Dio è ancora qualcosa di astratto, qualcosa di molto lontano. Impariamo ora a percepire Dio in noi nella parola Dio. E cosa ci dicono le due parole Dio è? Accogliamo in noi queste parole con calma e in modo consapevole. Se ci è possibile, le esprimiamo ad alta voce e lasciamo vibrare in noi il suono Dio è. Che cosa affiora in noi? La parola è l'essere in eterno. Dio è l'eterna legge fluente. È senza principio e senza fine. Egli esiste perennemente. Comprendiamo la differenza. Dio è la legge onnipresente.

0: mente fluente. Il padre, la forma, è scaturito dalla sua legge. Egli è un essere spirituale. Nella sua pienezza di luce e nella sua forza di radiazione è infinito e inconcepibile. Egli è sublime.
1: Wo ist Gott?
2: Dov'è Dio? Egli è in ogni parola che diciamo. Dio è in ogni pensiero, in ogni sensazione, in ogni moto. Anche in tutto quello che facciamo c'è Dio. Infatti, Dio è l'essere, la corrente della vita che pervade ogni cosa e che mantiene tutto in vita. Dio è sempre presente. Dio è in ogni particola della nostra anima, in ogni cellula del nostro corpo. Dio è in ogni elemento della materia. In ogni movimento c'è Dio, perché Dio è la vita. Cari amici, prendiamoci come compito di diventare consapevoli che Dio è. Ovunque andiamo, Dio è. Qualsiasi cosa ci capiti, Dio è. Dio è al nostro posto di lavoro. Dio è nel nostro lavoro. Dio è nei nostri colloqui. Dio è sempre presente. Egli ci ama. Affidiamoci a Dio e svilupperemo fiducia in Lui. Rivolgiamoci a Lui in ogni situazione. Una sincera richiesta di aiuto e Dio si fa sentire. Dio è la forza positiva in ogni problema, in ogni difficoltà, in tutte le contrarietà. Dio è la parte pura in ogni peccato. Se vogliamo chiedere perdono, chiediamo a Dio che ci assista ed Egli ci assisterà.
3: Cari amici, anche noi che stiamo leggendo questi testi stiamo seguendo il processo di maturazione spirituale. Facciamo le nostre esperienze e possiamo confermare che è vero. Dio è sempre presente per aiutarci. Continuiamo ora a leggere le spiegazioni date da Gabriele. Dio ci richiama per tempo quando pecchiamo, dato che Egli è nei nostri sentimenti, sensazioni, pensieri, nelle nostre parole. Dio è colui che sta sempre in ascolto, in silenzio, dentro di noi. Dio ci lascia il libero arbitrio. Tuttavia, se il figlio si rivolge a Dio, a colui che è eternamente in ascolto, Dio si farà vivo in noi ed in ciò che chiediamo e ci aiuterà a risolvere i nostri problemi. Egli ci aiuterà nei colloqui che teniamo. Dio ci aiuta in continuazione perché Egli è l'amore, la forza donatrice. Dio è il principio padre-madre, la forza creatrice, anche nei regni della natura. Quando camminiamo nella natura, andiamo con Dio e passiamo proprio attraverso Dio, attraverso la sua potente corrente, attraverso la natura, che è a sua volta Lui stesso.
0: Dio è. Prendiamone coscienza in continuazione. E questo comincerà a divenire vivo in noi ed anche nella nostra vita quotidiana. Questo compito ed esercizio Dio è, può esserci di aiuto. Se, per esempio, incontriamo delle persone e vogliamo denigrarle, ci accorgeremo ben presto come improvvisamente sale una spinta dall'interiore che dice: fermati, nel tuo prossimo sono io. Collegati con il tuo prossimo e imparerai a conoscere me, la vita in ogni cosa, poiché Dio è. Se ci ricordiamo continuamente di questo compito, se cresciamo nella consapevolezza che Dio è, impareremo anche a comprendere noi stessi. Avremo anche comprensione per i nostri simili e rispetto per i regni della natura.
2: Con le parole Dio è, viene risvegliata e intensificata in noi la chiara sensazione per il bene, per il divino. Nel contempo riconosciamo anche più rapidamente e in sfumature più fini ciò che non è divino, i lati umani infimi. Impariamo a distinguere chiaramente l'egocentrismo dall'altruismo. La nostra coscienza reagisce a poco in modo più fine e quindi diventiamo più sicuri nelle nostre decisioni. L'amore altruistico è la vera vita che è divina. Siamo sulla terra per divenire divini, quindi per divenire amore altruistico. Tutto ciò che è umano è amaro. Molte volte non ce ne accorgiamo e lo comprendiamo solo quando è già tardi. Se nelle situazioni della giornata ci ricordiamo che Dio è, diverremo sensibili, desti nel percepire i nostri aspetti umani e i nostri peccati e riconosceremo per tempo che dovremmo cambiare.
4: Cari amici all'ascolto, in questa trasmissione abbiamo potuto gettare insieme uno sguardo nei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth. Con le sue spiegazioni, Gabriele ci ha dato il compito di crescere nella consapevolezza che Dio è. Se lo desiderate, provate a farlo. Proviamo tutti a seguire questo aiuto nei prossimi tempi, includendolo nel nostro lavoro, quando siamo in famiglia, nei nostri colloqui, anche quando andiamo nella natura. La giornata ci porta molte occasioni per percepire la vicinanza di Dio, dello Spirito libero. Se desiderate rileggere quello che avete ascoltato oggi, lo trovate nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele all'inizio del primo volume. Se desiderate saperne di più sui grandi insegnamenti cosmici, vi invitiamo già oggi a seguire anche la prossima puntata, nel corso della quale sentiremo che cosa significano verità e libertà e ci collegheremo di nuovo al compito Dio è. Per oggi, cari amici all'ascolto, ci congediamo di cuore da tutti voi. Auguriamo a voi e a noi tutti di fare tante esperienze sviluppando la consapevolezza che Dio è. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein neuer Tag hat begonnen.
1: Una nuova giornata è appena cominciata. Per ognuno di noi, ogni giorno è il suo giorno personale. Se questa mattina vi siete già soffermati a riflettere sul passato, trovando ad esempio motivo per agitarvi o addirittura arrabbiarvi, allora staccatevi da esso, chiedendovi, per esempio, a cosa potete rimediare per liberarvene.

Ciò che vi fa arrabbiare lo potete sistemare ora e oggi per staccarvene. Se avete la forza di riparare per ciò che vi riguarda, allora comprendete anche il motto della giornata che dice: molti si rivoltano nella neve di ieri perché non riconoscono il bianco di oggi. Posso augurarvi un bianco splendente, la pura forza di Dio. Una giornata ricca di autoconoscenza, Gabriele.

0: Un cordiale saluto a tutti, benvenuti a questo spazio televisivo dedicato all'Associazione Vita Universale di Milano. Oggi parleremo del fatto che Dio, che molti considerano come il creatore o il padre di tutti gli uomini, sia al di sopra di ogni religione. Ma prima di cominciare, due parole su Vita Universale.
1: Sì, non si tratta di una nuova religione, ma di un movimento spirituale diffuso oggi in tutto il mondo, che si basa sui principi etici e morali del primo cristianesimo, che troviamo in sintesi nei 10 comandamenti di Dio e nel discorso della montagna del Cristo. Non si tratta di un'utopia, ma dei valori etici e morali più elevati che conosciamo e che ognuno di noi può mettere in pratica nella propria vita quotidiana, in famiglia, sul lavoro, nella società.
2: Vita Universale è sorta circa 40 anni fa sulla base della parola profetica della nostra epoca, data per mezzo di una donna tedesca di nome Gabriele. Molte persone in tutto il mondo conoscono Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, anche per i suoi numerosi scritti di una elevatezza unica, che sono stati tradotti in molte lingue. Essi contengono un grande tesoro spirituale inestimabile che tutti dovrebbero conoscere. Questi scritti sono disponibili a tutti presso la Biblioteca Sofia, in Germania.
0: Cosa vogliamo intendere dicendo che Dio non appartiene, o meglio, è al di sopra di ogni religione?
1: Dio, sia che lo chiamiamo Padre o Spirito Universale o in altri modi, esiste da sempre. Egli è Spirito, è eterno, infinito ed universale. Possiamo dire che è la vita stessa, lo spirito fluente che permea la vita in ogni forma, non solo nell'uomo, ma anche nella natura, negli animali, negli elementi, nel cosmo. Noi siamo convinti che dopo la nostra vita terrena, l'anima continuerà a vivere anche in altre dimensioni spirituali di sostanza più sottile, in base alla propria evoluzione. E crediamo anche nella reincarnazione, un insegnamento già presente nel primo cristianesimo. Oggi, sempre più persone si pongono domande su questi temi e mettono in discussione la vecchia immagine di Dio portata dalla Chiesa tradizionale. Questa tradizione ha sempre dato spiegazioni troppo generiche e misteriose sul senso e lo scopo della vita terrena. Chi si pone domande più profonde e si rende conto che la sola fede non basta, cerca la verità. E la verità non si può rinchiudere in concetti e dogmi religiosi. La verità è una per tutti e uguale per tutti e ci avvicina a colui che possiamo chiamare anche Dio o Padre, che è amore e che si trova dentro ognuno di noi.
0: Se riflettiamo sulle dimensioni cosmiche della vita, è chiaro che Dio non può essere buddista o ebreo o cristiano o musulmano. Egli era ed è sempre colui che è, il padre di ogni forma vivente, l'io sono, che è sempre stato, prima della nostra stessa esistenza. Le religioni sono state fatte da uomini e certamente ognuna contiene dei frammenti della verità, delle leggi eterne cosmiche ed universali. Ma nessuno dei grandi profeti di Dio e nemmeno il Cristo hanno mai voluto fondare una religione.
2: Certamente dicendo questo vogliamo rispettare le convinzioni religiose di ciascuno, anche di coloro che si dichiarano atei o agnostici. Si tratta semplicemente di un invito a metterci alla ricerca della verità e a porci delle domande sulla nostra esistenza. La verità, l'assoluto, è sempre qualcosa che possiamo anche chiamare Dio, ma è la religione che secondo me ne limita la grande portata, soprattutto attraverso i suoi dogmi, le cerimonie e riti che, se per esempio prendiamo in considerazione il cristianesimo, Cristo stesso non ha mai insegnato. E quando una religione pretende di essere l'unica a possedere la verità, possono insorgere divisioni tra gli uomini, fanatismi, fino a guerre di religione fatte nel nome stesso di Dio, un popolo contro l'altro.
1: Una religione con principi etici elevati potrebbe anche indicare una delle vie per avvicinarsi a Dio, per migliorare se stessi e imparare ad amare il prossimo in modo altruistico, come voleva Cristo. Ma quando una religione diventa un sistema assolutistico, crea divisioni tra coloro che si credono giusti, gli eletti, e tutti gli altri, per i quali le porte dei cieli restano chiuse per l'eternità. Penso ad esempio al dogma della dannazione eterna, che divide non solo tra paradiso e inferno, ma anche tra dannati e salvati. Cristo, al contrario, portò la redenzione a tutti gli uomini e a tutte le anime, senza alcuna distinzione. La nostra evoluzione non è legata all'appartenenza ad una religione, bensì dalla messa in pratica di valori etici e morali nella vita quotidiana, dando l'esempio concreto e non predicando.
0: Allora, se Dio non è cattolico o protestante o buddista, che si chiami Geova o con un altro nome, che differenza fa? Chi è colui al quale si rivolgono in preghiera moltitudini di persone nelle diverse religioni in tutto il mondo? E dove si vedono gli effetti di queste preghiere, dato che invece della pace abbiamo sempre più guerre? Sono forse le cause del passato che ci ritornano indietro?
1: Se osserviamo i fatti cruenti dei nostri giorni in molti paesi, potremmo chiederci: in nome di quale Dio si può giungere ad uccidere e ad usare violenza e brutalità fino alla guerra? E Dio da che parte dovrebbe stare? Può essere solo la controparte di Dio che vuole il caos, ciò che sta all'opposto dell'ordine divino, della pace e dell'amore altruistico, che incita all'odio, a cattiveria e brutalità, alla cui origine si trova grande ignoranza spirituale. L'insegnamento più elevato è invece l'amore per il prossimo e per il cosiddetto nemico, il perdono e la riconciliazione. È l'insegnamento del Cristo, in sintesi, il suo discorso della montagna.
2: Questo ci riporta direttamente alla realtà che siamo tutti i figli dello stesso unico Dio. Quindi fratelli e sorelle, con culture diverse, anche con opinioni diverse, ma spiritualmente siamo un unico popolo. Ma allora mi chiedo, se le autorità religiose siano poi veramente pacifiste come il Cristo ha insegnato, o forse in contraddizione con lui, cosa dicono le autorità sul mercato delle armi e su chi ci guadagna sopra?
0: Si sentono sempre posizioni molto contraddittorie in merito, ma io guarderei piuttosto cosa disse il Cristo. Egli disse chiaramente: chi uccide di spada perirà di spada. Quindi insegnò la legge di causa ed effetto, che dice che tutto quello che noi facciamo agli altri prima o poi ci ritorna, sia in positivo che in negativo. E anche nella Bibbia si legge che dovremmo trasformare le spade in aratri, e questa è la via per superare i problemi di ogni società.
1: Cristo ci ha insegnato che Dio si trova dentro ognuno di noi, e non in un tabernacolo o in cieli lontani. Dio è spirito e ha sempre parlato agli uomini tramite profeti e uomini e donne illuminate, in tutte le epoche, indicando la via interiore come la strada verso Dio. Negli insegnamenti fondamentali che il mondo ha ricevuto, nei 10 comandamenti di Dio, ad esempio, sta scritto chiaramente non uccidere. O nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. Questi insegnamenti non sono stati messi in pratica dalla cristianità, perché considerati dalla Chiesa come un'utopia. Noi siamo convinti che il Cristo invece li abbia portati perché venissero messi in pratica, secondo la parabola dell'uomo saggio che costruisce la sua casa sulla roccia.
0: A molti manca dunque la consapevolezza che Dio si trova in noi e che noi tutti siamo figli di uno stesso Padre, quindi fratelli e sorelle, e questo è un principio fondamentale del rispetto reciproco. Non abbiamo dunque bisogno di appartenere ad una religione né di intermediari o di pratiche esteriori per avvicinarci a Dio, ma di comprendere e mettere in pratica le leggi cosmiche della vita e dell'amore e del rispetto per tutte le forme di vita. Questo significa essere artefici della propria vita e prendere la responsabilità per ogni nostra parola ed azione.
2: Proprio nella nostra vita di ogni giorno possiamo cominciare subito a mettere in pratica questi valori morali ed imparare di più sul senso e lo scopo della vita terrena, osservando noi stessi e il nostro modo di comportarci. Proviamo a mettere in pratica il motto del Cristo: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in un altro modo, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. È una regola d'oro, e chi comincia a metterla in pratica si accorgerà presto che non riuscirà più a far del male a nessuno, nemmeno ad una piccola creatura, nemmeno agli animali, e rifletterà quindi anche sul consumo della carne. Anche in questo siamo infatti noi stessi responsabili della vita degli esseri che condividono con noi la vita su questo pianeta. Anche gli animali sono nostri amici e sono esseri intelligenti e senzienti, la cui vita va rispettata e protetta, la vita di tutti gli animali e non solo di alcune specie.
1: E questo è anche il messaggio dell'unità cosmica di tutte le forme di vita, che ci viene dato anche oggi tramite la parola profetica di Gabriele. Solo la verità rende liberi, e la verità esiste, e proviene solo da un Dio dell'amore e non da un Dio della guerra, da un Dio che ama tutti i suoi figli senza distinzione e dei quali nessuno andrà perduto.
0: Cari ascoltatori, se qualcuno volesse approfondire il tema dello spirito libero, possiamo invitarvi a chiedere informazioni gratuite e senza impegno al numero di telefono di Vita Universale 02 670 6058. È un libro fondamentale che dovrebbero conoscere tutti coloro che sono alla ricerca della verità. Si chiama Questa è la mia parola, Alfa ed Omega, il Vangelo di Gesù. Un Vangelo di oltre 1000 pagine nel quale troverete molte risposte alle vostre domande e che potete trovare anche in internet nel sito www.questaelamiaparola.it. Grazie per l'ascolto e arrivederci.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs Gebet
1: Oppure, Gott versuchen. Con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è forza. Dio
0: Gott
1: è luce.
0: Ist die unendliche All.
1: E l'intelligenza universale infinita. Dio è la corrente. Dio è la vita. Dio è la legge dell'amore. Noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi. Dio è nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito. Da questa sua legge, egli ha creato la forma, la sua forma. Questa forma la chiamiamo Eterno Padre. Spesso preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro. Chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro Eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama. Che il grande amore è sempre presente. Che il grande amore ci è sempre vicino. Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno,
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice, io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura. A meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà, gli animali sono esseri inferiori. Hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura. E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo. Perché? Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre, perché molte poche persone si esercitano nella misericordia. Preghiamo il Padre nostro. Chiediamoci: perché il Padre nostro non ci aiuta a percepire la vicinanza di Dio? Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre nostro. Proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci a comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre, che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome. Posso chiarire. Il cielo è in noi. Il suo nome è in noi. Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore, se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari amici all'ascolto, in tutte le culture di questa terra ci sono persone che pregano, che si rivolgono con le proprie preoccupazioni e sofferenze, ma anche con le proprie gioie e per esprimere la propria gratitudine a una forza superiore, indipendentemente da come viene chiamata, Dio, Jehovah o Allah. Ciononostante, nel nostro mondo l'inquietudine e la sofferenza continuano ad aumentare e qualcuno si chiede: come posso pregare in modo giusto? Dove posso imparare a pregare? La trasmissione di oggi ha come titolo Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Non preoccupatevi, parlando di come pregare in modo giusto, in questa trasmissione non si intendono le preghiere già formulate da imparare a memoria, né la celebrazione di determinati riti o cerimonie che viene praticata in molte religioni. La vera preghiera, che ci rende felici dall'interiore, è un dialogo con Dio e non necessita di una chiesa, né di culti e tantomeno di intermediari, in qualsiasi modo essi si definiscano. Per riuscire a pregare in modo giusto è necessario imparare a farlo e anche noi qui in questa cerchia siamo persone che stanno imparando. Forse ora vi chiederete chi ci può insegnare a pregare in modo giusto. Soltanto una persona che ha dischiuso in sé la coscienza divina e che percepisce Dio nel proprio interiore. Questa persona è Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Da lei abbiamo ricevuto il testo di un manoscritto pubblicato anche come libro dal titolo Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Oggi leggeremo insieme alcuni brani da questo libro.
2: Gabriele ha iniziato il libretto Impara a pregare con le seguenti parole. Gli uomini pregano, gli uomini chiedono. Gli uomini sperano. Gli uomini si pongono domande su Dio. Dov'è Dio? Dio mi sente? Dio mi comprende? Mi ama? Sì, ma esiste un Dio? E se Dio esiste, perché non si fa sentire? Perché non mi dà una risposta? Domande su domande. Prendiamo coscienza che il Cristo Dio e quindi anche lo Spirito del nostro Eterno Padre ci sono più vicini delle nostre gambe e delle nostre braccia. Se Egli ci è veramente così vicino, perché non lo sentiamo? Chi si pone questa domanda deve chiedersi se lui stesso si rivolge verso Dio o se gli ha voltato le spalle a causa dei propri aspetti personali ed egoistici. Perché molti si lamentano dicendo che anche se pregano Dio non ricevono alcuna risposta da Lui? E se la ricevono, non sanno se è la risposta del grande Spirito della vita. In genere chiediamo perché ai nostri simili o a un teologo. Ma come possono darci una risposta ai nostri simili o ai teologi se loro stessi non sono in grado di percepire Dio nel loro interiore?
3: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer,
4: cari amici, che cosa rispondereste voi a questa domanda? Ascoltiamo le spiegazioni che ci ha dato Gabriele. La domanda perché che rivolgiamo al nostro prossimo ci presenta continuamente nuovi enigmi, poiché alcune persone ci risponderanno alzando le spalle: non so perché non percepiamo Dio. E il teologo ci risponderà a senso: non dovremmo essere presuntuosi. Il perché non percepiamo Dio è una questione che fa parte del campo della teologia. Questi sono i misteri di Dio. Perché, perché, perché? La risposta al nostro perché è molto semplice. Invece di rivolgerci a Dio, scappiamo via da Lui. Gesù ci ha insegnato: chiedete e vi verrà dato. Cercate e troverete. Bussate e vi verrà aperto. Dove dovremmo rivolgere le nostre richieste? Dove dovremmo cercare e dove bussare? Mai da un essere umano, nemmeno da un teologo, poiché anche lui è soltanto un essere umano. Solo se il singolo si rende conto di essere lui stesso il Tempio di Dio e che Dio dimora in lui, saprà a chi si può rivolgere.
1: Quindi Dio non dimora in edifici di pietra e non siede nemmeno su un trono lontano nei cieli, ma come abbiamo appena sentito, dimora nel nostro interiore. Per questo Gabriele scrive ancora: dobbiamo imparare a rivolgerci verso il nostro interiore, a trovare Dio in noi. Nella preghiera che esprimiamo nel nostro stesso interiore, sperimentiamo Dio. Tuttavia, si deve imparare come pregare in modo giusto, poiché la vera preghiera espressa dentro di noi è un dialogo con Dio. Molte persone recitano superficialmente le proprie preghiere, mentre i loro pensieri sono altrove e quindi non accompagnano le loro preghiere. Queste sono quindi rivolte verso l'esteriore. Gesù disse: chiedete e vi verrà dato. Tuttavia, molte persone supplicano Dio come dei mendicanti, affinché Egli dia loro una o l'altra cosa, e in genere si tratta di cose personali. Vorremmo che Dio esaudisse i nostri desideri umani, che spesso sono contrari al bene della nostra anima.
2: Gabriele ci ha spiegato: solo quando l'uomo imparerà a pregare in modo giusto e attivo, ciò si ripercuoterà sulla sua vita terrena. Le preghiere di azione sono preghiere pervase da una fede profonda che ci rendono felici. Come giungiamo alla preghiera di azione? Impariamo la vera preghiera di azione solamente se ci chiediamo cosa si trova dietro alle nostre preghiere, con le quali chiediamo e ringraziamo, se ci esaminiamo chiedendoci se noi stessi siamo come ciò che esprimiamo in preghiera. Solo quando la nostra preghiera sarà una preghiera profonda, quando avremo imparato a pregare nel centro della forza del Cristo Dio, accompagnando le nostre preghiere con le nostre sensazioni, percepiremo di essere improvvisamente sostenuti da una forza che è sempre presente.
4: Dove ci porta la preghiera attiva? Nel libretto Impara a pregare, Gabriele scrive: se mettiamo in pratica le nostre preghiere nella nostra vita quotidiana, ricolmandola con esse e compiendo quindi la volontà di Dio, ci avvicineremo al centro dell'amore che si trova dentro di noi. Ci rivolgiamo a Dio. Se procediamo passo per passo verso lo spirito eterno dell'amore in noi, percepiremo ben presto che Dio, nostro Padre nel Cristo, nostro Redentore, ci viene incontro di diversi passi. Le preghiere d'azione che adempiamo nella vita quotidiana divengono poco a poco preghiere di esperienza. Viviamo, percepiamo e sperimentiamo come prendiamo coscienza sempre più della vicinanza di Dio. Nella nostra vita facciamo esperienze che ci mostrano che l'amore di Dio ci è vicino, ci assiste. Sperimentiamo la sua presenza nei sentimenti. Diveniamo più pacifici. Sviluppiamo sicurezza e fiducia in Dio. Andremo sempre più con Dio al nostro lavoro. Lavoreremo sempre più con la sua forza e lo sperimenteremo nella nostra vita quotidiana. Improvvisamente riusciremo a capire i nostri colleghi di lavoro e ad aiutarli senza metterci in mostra. In molte situazioni ci accorgeremo e riconosceremo che Dio esiste.
1: Dal tesoro delle sue esperienze, Gabriele ci spiega che Dio ci dà risposta in molti modi, anche se al momento ancora non sappiamo come, e ci indica il primo passo da fare per imparare. Impariamo quindi, prima di tutto, a liberarci da noi stessi, dagli schemi dei nostri pensieri che si aggrappano a passioni, odio, invidia, desideri, aspirazioni e molte altre cose. Tutto questo groviglio si intesse nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri. Le nostre parole sono quindi segnate da ciò che pensiamo, percepiamo e vogliamo. Da ciò deriva l'irrequietudine del nostro sistema nervoso che si ripercuote su tutto l'essere umano. L'uomo continua quindi a girare intorno a ciò che si svolge nella sua testa. Così facendo, egli si allontana da Dio, come abbiamo già precedentemente descritto. Da questo nostro modo di essere chiediamo poi: dov'è Dio? Perché non mi sente? Mi comprende oppure no? Potrebbe essere che non mi ami? O forse invece mi ama? Chi rimane impigliato nel groviglio che è dentro di lui è in rotta verso l'infelicità che egli stesso si è creato. Un proverbio dice: ognuno è il fabbro del proprio destino. Possiamo ampliare questa affermazione dicendo: ognuno è anche il fabbro della propria infelicità ed è in fondo la causa di tutto ciò che gli capita. La maggior parte delle persone che affermano continuamente di pregare così tanto si occupano di se stesse, circolano quindi intorno ai propri aspetti personali e non si accorgono nemmeno di come si sente il loro prossimo.
2: Gabriele ci spiega che è bene iniziare da noi stessi, chiedendoci: sono in grado di realizzare in me, nel mio interiore, ciò che chiedo in preghiera? E inoltre, sono una persona che compie nella propria vita quotidiana ciò per cui prega? Rendiamoci conto che se non siamo in grado di percepire, di immedesimarci in ciò che chiediamo in preghiera, non raggiungiamo Dio. Per poterci avvicinare a Dio in preghiera, dobbiamo entrare passo per passo nel silenzio. E riusciamo a fare silenzio in noi solamente se sconfiggiamo noi stessi con la forza del Cristo Dio, eliminando ciò che si trova tra Dio e noi. Se siamo disposti a elaborare i nostri aspetti umani con lo spirito del Cristo, diverremo più tranquilli. La nostra preghiera sarà all'inizio una preghiera con la quale esaminiamo noi stessi. Ciò significa che esaminiamo le richieste che esprimiamo in preghiera chiedendoci: nella mia vita quotidiana mi comporto in modo conforme alle mie preghiere?
4: Per esempio, se preghiamo per altre persone, per gli animali, anche per la Madre Terra, ci possiamo chiedere: che rapporto abbiamo con i nostri simili? Come ci sentiamo con i nostri fratelli animali? E come percepiamo la Madre Terra dentro di noi? Dobbiamo imparare a sentire profondamente ciò che esprimiamo in preghiera, a sviluppare la capacità di immedesimarci negli altri, per percepire come si sente, ad esempio, la persona per la quale preghiamo, come si sentono gli animali o la Madre Terra. Gabriele ci ha dato il seguente aiuto per imparare a pregare. Dovremmo prima di tutto far vibrare dentro di noi tutte le richieste che rivolgiamo a Dio, immedesimarci nel profondo delle situazioni con la consapevolezza che dice: ciò che io non voglio che venga fatto a me non dovrebbe essere fatto nemmeno agli altri, né da me né dai miei simili. Quindi posso immedesimarmi nelle situazioni e dire a me stesso: non vorrei sperimentare queste cose. Di conseguenza potremo pregare con una certa comprensione per il nostro prossimo. In tal modo giungiamo passo per passo alla vera preghiera.
1: Nella vera preghiera, in questa profonda comprensione che prende vita in noi, ci accorgeremo ben presto di essere elevati da una forza che ci era finora sconosciuta. Sentiamo che è una risposta di Dio, è lo Spirito che ci tocca. Cari amici all'ascolto, se volete, provate a farlo anche voi. Anche noi ci stiamo esercitando e impariamo per fare esperienza. Nel testo di Gabriele leggiamo ancora: le nostre preghiere di richiesta e di ringraziamento diverranno così preghiere di esperienza. Non dovremo più combattere per trovare le parole giuste. Percepiamo come a poco le preghiere scaturiscono dal nostro interiore. È la nostra anima che ci aiuta e che comincia a pregare con noi. Se lasciamo che la preghiera scaturisca dall'interiore, le nostre preghiere saranno autentiche richieste, sempre più altruistiche, oppure profonde richieste per il nostro prossimo, per la Madre Terra. Le preghiere che circolano solamente intorno alle nostre richieste umane e personali, per ottenere vantaggi o per renderci le cose più facili, riflettono una mancanza di fiducia in Dio che conosce ogni cosa. Le preghiere di cuore, le preghiere che divengono una cosa vissuta, un'esperienza, con le quali ci immedesimiamo negli altri, non si muovono nella ristrettezza degli aspetti umani ed egoistici. Esse si riferiscono in genere al grande tutto. Sono preghiere per persone, per anime nelle sfere di purificazione, per persone in punto di morte, per persone che stanno nascendo, per la natura. Sono tanti aspetti per il grande tutto, nella consapevolezza che la forza universale e onnipotente di Dio, la sua potente irradiazione, compie sempre ciò che è bene.
2: Diventiamo consapevoli che ogni preghiera che vuole ottenere qualcosa scaturisce dalla bassa natura degli aspetti umani e non viene ascoltata da Dio. Le numerose domande in merito a Dio che vengono espresse da persone che pregano e che non ricevono una risposta sono preghiere lontane. Ciò significa che per queste persone Dio è lontano. Tali preghiere non trovano alcuna risonanza nel cuore, perché vengono espresse verso l'esteriore, mentre i pensieri si trovano in genere in un altro mondo, ossia nel mondo dell'ego dell'uomo. Gabriele ci consiglia: se impariamo a rispettare noi stessi come esseri cosmici, elevandoci rispetto al nostro basso ego, riusciremo a trovare un certo distacco da noi stessi, dal nostro comportamento egoistico. Le nostre preghiere diverranno quindi più profonde, più interiori. Se lo preghiamo di cuore di aiutarci a sconfiggere i nostri aspetti umani, sentiremo il suo aiuto. La forza dello Spirito ci aiuta a superare noi stessi. Diveniamo più tranquilli e ci rivolgiamo in modo sempre più profondo nel nostro interiore, fino a che ci soffermiamo nel centro del Cristo Dio che risplende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Le nostre preghiere saranno così sostenute dallo Spirito dell'amore, e ci renderemo conto sempre di più che è la nostra anima che prega, l'essere interiore che noi siamo in Dio.
4: Cari amici all'ascolto, sentendo queste parole, non percepite anche voi una profonda nostalgia? Continuiamo a leggere dal libretto scritto da Gabriele, Impara a pregare. Molte persone fanno rimproveri davanti a Dio. In fondo si tratta di un'accusa verso se stessi, che proviene da una insoddisfazione di se stessi. Il fatto di accusare se stessi è sempre il segno di mancanza di fiducia verso Dio ed ha come conseguenza che la risposta di Dio si fa attendere. Molte persone pregano, chiedendo che Dio assista i nostri simili nella loro sofferenza, nelle loro afflizioni. Chi prega si chiede raramente quanto sia in grado di immedesimarsi nelle persone per cui prega. Solo quando l'uomo avrà imparato ad immedesimarsi nelle sofferenze del suo prossimo, quando avrà imparato a percepirle nel centro del Cristo Dio dentro di sé, allora pregherà veramente. Nella misura in cui riusciamo a percepire come si sente il nostro prossimo per il quale preghiamo, ossia quali pesi esso debba portare, quindi se i dolori e le sofferenze dell'altro risuonano in noi, potremmo dire che preghiamo. Una preghiera senza partecipazione a ciò che il prossimo prova non è una preghiera, ma sono soltanto parole di preghiera balbettate. Pregare per gli altri significa quindi immedesimarsi nelle loro sofferenze, nelle loro afflizioni, nella loro malattia. Le condizioni del nostro prossimo devono farci in un certo senso male nel nostro cuore. Solo allora ci verrà dato di poter inviare impulsi di forza.
3: Diese echten

0: cuore con i propri sentimenti e con partecipazione per il prossimo, sente anche nel proprio cuore che le sue sofferenze o quelle del prossimo vengono toccate dalla forza del Cristo, dal medico e guaritore interiore. Il conforto nel nostro cuore e in quello del nostro prossimo ci rende felici. Queste sono vere e profonde preghiere vissute. Non appena ci sentiremo avvolti dall'amore e dalla sapienza di Dio, non chiederemo più nulla per noi in preghiera, poiché la preghiera dell'anima è un'adorazione di Dio, dalla quale scaturiscono impulsi di forza per i nostri simili. Gabriele spiega per tutti noi: l'amore per Dio e per il prossimo è la preghiera più elevata. Ama il tuo prossimo significa comprenderlo, immedesimarsi in lui per percepire come si sente. Da questa preghiera altruistica si sviluppa un dialogo con Dio. La vera preghiera fa anche maturare spiritualmente. Infatti, solo se sperimentiamo il silenzio dell'interiore e la felicità sublime della nostra anima, sapremo che si tratta della risposta di Dio. Per poter giungere a questa preghiera altruistica, dobbiamo continuamente imparare. Dobbiamo percepire nella preghiera anche la grande unità che si sviluppa a sua volta dall'amore per Dio.
1: Per questo Gabriele ci ha dato alcuni esercizi. Andiamo nella natura, apriamo i nostri occhi e lasciamo penetrare la natura nel nostro interiore. Percepiamo che ogni filo d'erba, ogni cespuglio, ogni albero possente, ogni animaletto ed ogni minerale vive. Anche questa percezione della vita è la risposta di Dio. Se impariamo a vivere in questa grande unità, percepiremo di essere collegati con tutte le creature, ossia staccati dal tempo e dallo spazio, quasi al di fuori di essi, come esseri eterni che sbocciano sempre di più sotto il sole dell'amore. Questa è vita presente, ciò rende felici e liberi. Questa è la vera preghiera. Quindi, se impariamo a pregare, impariamo a vivere e ci sentiamo parte del grande tutto.
2: Im großen Ganzen. Dadurch erleben wir Gottes Gegenwart.
1: In tal modo sperimentiamo la presenza di Dio e la sua risposta in molti modi diversi. Fino a che siamo in subbuglio nel nostro cuore, fino a che le nostre preghiere sono solo parole vuote, preghiamo rivolti verso l'esteriore e percepiamo in fondo il vuoto della nostra esistenza che ci circonda, perché Dio non arriva fino a noi. Sì, Egli non ci può toccare, perché in realtà non ci rivolgiamo a Lui. Non abbiamo creato e sviluppato il collegamento con Lui. Dio si avvicina a noi solo nel nostro interiore, nella nostra vera e profonda preghiera.
3: Machen wir uns also bewusst.
4: Prendiamo coscienza, quindi, che è inutile cercare Dio nell'esteriore. In qualsiasi modo lo facciamo. Anche le preghiere espresse solo con le labbra non trovano una risposta nel cuore. Solo se incontriamo Dio nella preghiera dentro di noi, percepiremo la grande unità cosmica dell'essere e sperimenteremo Dio ovunque, tuttavia non nell'esteriore, bensì in tutto ciò che ci capita. Spesso gli uomini hanno paura di tutto ciò che potrebbe capitare loro. Questo li rende inquieti e li porta verso l'esteriorità. Rendiamoci conto, Non ci può capitare nulla che noi stessi non abbiamo inviato e con cui non abbiamo fatto male ad altri in presenza di Dio.

0: precedenza. Noi stessi ci creiamo il cielo o l'inferno. Entrambi sono condizioni di presa di coscienza interiori, di cui dovremmo divenire consapevoli in tempo, proprio per evitare questo cosiddetto inferno. Dipende da noi ciò che facciamo della nostra vita. Il nostro motto quotidiano potrebbe essere: sii tranquillo, combatti la tua inquietudine con la forza del Cristo Dio, sistemando ciò che avviene dentro di te. Infatti, tutto ciò che mette in agitazione i nostri pensieri e i nostri sentimenti ci rende inquieti, ci impedisce di essere liberi, di entrare nel silenzio e di pregare consapevolmente con i nostri sentimenti. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ripeto per tutti noi questa frase che ci accompagna e che ci è stata data da Gabriele. Sii tranquillo. Combatti la tua inquietudine con la forza del Cristo Dio, sistemando ciò che avviene dentro di te. Infatti, tutto ciò che mette in agitazione i nostri pensieri e i nostri sentimenti ci rende inquieti, ci impedisce di essere liberi, di entrare nel silenzio e di pregare consapevolmente con i nostri sentimenti. La nostra anima può riposare in Dio solamente se non la mettiamo in agitazione con i nostri aspetti umani. Se lo Spirito di Dio è in grado di nutrire la nostra anima, perché siamo divenuti silenziosi, percepiremo il nutrimento dell'interiore. È la calma nell'uomo, il silenzio, il senso di unità con l'infinito. Questo è il nostro vero essere. Riusciremo a farlo solo se ogni giorno impariamo, impariamo, impariamo. Se impariamo a pregare.
1: Cari amici all'ascolto, queste parole ci hanno veramente motivati a provare a farlo e stiamo imparando per scoprire il nostro vero essere. Leggiamo ora altri brani tratti dal libro di Gabriele dal titolo «Impara a pregare». Molti cristiani che seguono la Chiesa hanno disimparato a pregare. È così anche per noi? Se ci guardiamo intorno in questo mondo, dobbiamo ammettere che anche se in Occidente gli uomini si definiscono cristiani, si sono allontanati di molto dal vero cristianesimo. I cosiddetti cristiani sono in genere divenuti persone che ripetono le preghiere che vengono recitate. Ripetono, per esempio, ciò che viene detto loro da incaricati ecclesiastici. Hanno disimparato a vivere le loro preghiere. Nell'epoca odierna sperimentiamo gli eccessi dovuti a un cristianesimo apparente che porta all'odio verso gli stranieri al posto dell'amore fraterno. Il cristianesimo apparente pretende che si segua una confessione religiosa, anziché riconoscere se stessi per camminare poi seguendo le orme di Gesù, il Cristo. Con la preghiera di esperienza, che consiste nell'immedesimarsi nel prossimo e nel percepire con empatia, diveniamo più sensibili. Quando qualcuno lo desidera, gli porgeremo una mano per aiutarlo in base alla nostra esperienza spirituale e per servirlo. Se non riusciamo a farlo, forse perché abbiamo ancora qualcosa contro il nostro prossimo, non dovremmo dare buoni consigli né a lui né ad altre persone. Chi non è in grado di portare consolazione dalla propria base spirituale di vita interiore, non è nemmeno in grado di guidare altre persone affinché esse trovino la via che conduce al silenzio interiore, dove le aspetta la guida interiore, l'aiutante e guaritore che le consiglia.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, cari ascoltatrici e cari ascoltatori, concludiamo questa trasmissione con alcuni consigli di Gabriele. Riflettiamo. Chiediamoci che cosa significa la seguente affermazione. La preghiera e la vita dovrebbero essere una unità. Molti si basano su altre persone e vengono continuamente delusi. Chi non si basa sugli altri, sugli uomini, ma chiede invece aiuto, consiglio e sostegno all'Eterno, non può nemmeno venire abbandonato dagli altri, dato che non si basa su persone, bensì sul Cristo, sullo Spirito Eterno che è presente in ogni cosa. Proprio nell'epoca odierna dovremmo prendere coscienza che in tutto c'è Dio, che in ogni cosa batte il cuore di Dio e che dovremmo mettere radici e vivere nella fonte originaria che è l'Eterno. Se aspiriamo a farlo con la preghiera, diverremo felici dall'interiore e ci sentiremo tutt'uno con il grande Spirito. Chi si rivolge verso l'interiore con la preghiera e percepisce nel proprio cuore il prossimo, anzi tutto l'infinito, ha la forza di aprire la porta interiore verso il regno dello Spirito di Dio. Se, esercitandoci e coltivando la vera preghiera, abbiamo trovato Dio nel nostro cuore, lo percepiremo ovunque come l'Onnipresente, colui che è buono, lo spirito dell'amore che ci è amico e che è colmo di amore. Faremo così l'esperienza che Dio ci guarda da ogni persona, da ogni fiore, da ogni cespuglio e da ogni albero, da ogni minerale. Dal verso di un animale, dal vento, dai raggi del sole, da ogni goccia d'acqua e da ogni granello di sabbia, sperimenteremo la possente irradiazione, l'Onnipotente, e non saremo soli. Saremo in unità con Lui e circondati dalla forza dell'amore. Impariamo quindi a pregare nell'interiore, nella vera preghiera di esperienza, immedesimandoci e imparando a percepire gli altri nel profondo, con la nostra partecipazione interiore a tutto ciò che ci circonda, che vediamo e non vediamo, immedesimandoci in tutti gli uomini, gli esseri e in tutte le forme di vita. Percorreremo così la via che conduce alla vita, poiché Dio è la vita universale. Le nostre giornate saranno quindi luminose, irradiate dal sole interiore. Sperimenteremo Dio al risveglio. Egli è presso di noi. In ogni attimo percepiamo che Dio è presso di noi. Alla sera, quando andiamo a dormire, percepiamo che il grande silenzio, Dio, è presso di noi.
2: Die große Stille ist bei uns.
0: Impariamo a vivere come essere immortali. Solo allora vivremo veramente.
2: Dann erst leben wir.
1: Con queste parole che infondono fiducia e ci motivano, siamo giunti al termine della nostra trasmissione dal titolo Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. Questo libro, dal quale è stata tratta questa trasmissione, non è forse un vero e proprio manuale per imparare a pregare in modo giusto? Se lo desiderate, potete richiederlo in internet o in libreria. Se desiderate imparare ancora a pregare insieme a noi, vi invitiamo a seguire anche la seconda parte di questa breve serie di trasmissioni, nella quale spiegheremo degli esercizi pratici per imparare a pregare in modo giusto e che cosa possiamo fare se ci sono pensieri che ci disturbano e ci distraggono quando desideriamo pregare. Per oggi ci congediamo da tutti voi di cuore con i migliori auguri per voi e per tutti noi. Arrivederci e un saluto in Dio.
3: Und Gott zum Gruß.

0: Cari amici, benvenuti all'ascolto del nostro programma di oggi. Siamo felici e grati di poter leggere per voi alcuni estratti dal libro «Questa è la mia parola», «Alfa ed Omega», «Il Vangelo di Gesù», «La possente rivelazione del Cristo in cui il Cristo stesso spiega la sua vita e il suo operato quale Gesù di Nazareth». Un'opera importantissima, rivelata tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, che va ben oltre la portata della Bibbia, in cui il Cristo stesso spiega e rettifica molti passaggi del suo insegnamento senza falsificazioni e senza intermediari. Ci troviamo nell'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, nella tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Qui si trova la parola eterna rivelata, la verità data tramite tutti i profeti e le profetesse di Dio, prima di Abramo e da Abramo fino a Gabriele, che da più di 40 anni è la profetessa istruttrice e messaggera dell'Eterno nella nostra epoca. Tutto quello che è stato e viene rivelato è raccolto qui, nell'arca dell'alleanza, per il presente e per il futuro. È la parola eterna dello Spirito Libero, Dio al di là di ogni religione, senza istituzioni, senza dogmi e riti, senza intermediari. È la parola dell'amore e della pace. Il libro «Questa è la mia parola» si basa su un Vangelo apocrifo dal titolo «Il Vangelo di Gesù», che viene spiegato, approfondito e rettificato dal Cristo Dio tramite la parola profetica. Leggeremo quindi alcuni brani tratti dal Vangelo di Gesù con le spiegazioni date poi dal Cristo Dio. Passiamo ora alla lettura di alcuni brani con i quali il Cristo stesso spiega il significato della redenzione. Nel Vangelo di Gesù si legge: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio all'infuori del Padre, e nemmeno sa chi è il Padre all'infuori del Figlio e di colui al quale il Figlio lo rivelerà». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole dicendo: «Tutto mi è stato dato dal Padre mio. Io sono il Figlio primo contemplato e primogenito del Padre, il coregnante dei cieli. Io sono onnipresente nelle quattro forze creatrici, nelle quattro essenze di Dio: ordine, volontà, sapienza e serietà. In queste quattro correnti delle essenze fluisce la mia eredità spirituale. È l'irradiazione onnipresente nelle quattro forze creatrici, nel principio primordiale, Dio, che fluisce nelle quattro forze creatrici». Da questa energia onnipresente, dal potenziale primordiale perennemente fluente, dallo Spirito, ho staccato una gran parte della mia eredità spirituale e l'ho immessa sotto forma di scintille nelle anime che si sono incolpate, perché non hanno rispettato le leggi nelle tre caratteristiche e nelle quattro essenze di Dio, le quali costituiscono nel complesso le sette forze basilari della creazione, e la cui energia si è quindi trasformata a un livello più basso, fino ai quattro regni inferiori della caduta. Dopo il mio compiuto, questi quattro regni inferiori della caduta sono divenuti sfere di purificazione. Dal momento in cui pronunciai il compiuto, la scintilla redentrice è divenuta appoggio e sostegno per le anime cadute, affinché la loro sostanza spirituale non si dissolva nello spirito eternamente fluente.
1: Nel libro «Questa è la mia parola» il Cristo prosegue con le sue spiegazioni. Infatti, nel primo pensiero della caduta c'era il desiderio di dissolvere tutte le forme spirituali. In tal modo, gli esseri avversi volevano ottenere un nuovo inizio della creazione. L'Eterno Padre, di cui io sono il Figlio, mi conferì la forza di compiere quello che si trova nella sua volontà, nell'eterna legge. Conservare tutto l'essere nella sua totalità. Con l'atto di redenzione, ogni anima gravemente incolpata ricevette la scintilla redentrice. In tal modo l'anima è sostenuta e viene così esclusa la possibilità che essa si dissolva nello spirito onnipresente, nella corrente di Dio, e che vi confluisca sotto forma di energia fluente. Grazie alla redenzione, l'anima ridiviene l'essere spirituale e resta il Figlio di Dio nella sua forma spirituale. Se non avessi prelevato la mia eredità e non l'avessi data ai figli della caduta, quale sostegno e forza evolutiva, molti corpi spirituali si sarebbero dissolti a causa delle colpe che aumentavano sempre più. In questo modo sarebbe stato compromesso l'equilibrio della creazione e la conseguenza inevitabile sarebbe stata la dissoluzione di tutte le forme spirituali. Mi è stato quindi dato dal Padre di operare quale Redentore per tutte le anime cadute e per tutti gli uomini e di ricondurre nuovamente al suo cuore i suoi figli. Perciò io sono il Redentore di ogni anima fino a quando essa non avrà superato le quattro sfere di purificazione. Quando l'anima avrà riattivato questi quattro raggi divini di coscienza, essa verrà attirata dalle tre sfere delle caratteristiche, le sfere di preparazione, chiamate anche sfere di evoluzione verso l'assoluto, che sono le forze della figliolanza del principio padre-madre. In queste tre sfere delle caratteristiche, colui che sta ridivenendo un essere spirituale riattiva di nuovo l'intera legge di irradiazione, la legge primordiale eterna. Quando tutta la legge primordiale è nuovamente attiva nel corpo spirituale, l'essere puro rientra nuovamente nell'assoluto, nell'essere eterno. Quando l'anima in cammino verso la perfezione ha sviluppato la quarta sfera di purificazione, la coscienza della serietà divina, in essa si è compiuta la redenzione. La parte della mia eredità, che sotto forma di scintilla redentrice ha sostenuto, mantenuto in vita e guidato l'anima, rientra quindi nuovamente nella forza primordiale, nella forza universale. Sul cammino attraverso le tre sfere di preparazione che conducono all'assoluto, colui che sta ridivenendo un essere spirituale assume nuovamente la figliolanza di Dio in modo consapevole. Nelle vesti di Gesù di Nazaret non potei ancora insegnare tutti i dettagli dell'atto di redenzione, del defluire della mia eredità, perché non avevo ancora compiuto l'opera di redenzione. La mia eredità si trovava ancora nella legge primordiale. Nel momento in cui fui battezzato da Giovanni nel Giordano e lo Spirito scese su di me nel simbolo della colomba, la mia eredità divenne attiva in modo più intenso nella legge primordiale. Sul Golgota essa defluì con la mia parola «è compiuto» e si suddivise in scintille spirituali. Ogni anima caduta ricevette il sostegno, la scintilla redentrice.
0: Continuiamo a leggere i passaggi seguenti dal Vangelo «Questa è la mia parola», seguiti dalle spiegazioni date dal Cristo. E Gesù si recò a Nazaret, dove era cresciuto. E come era solito al giorno di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Apertolo, trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è presso di me, perché mi ha consacrato con l'unzione per annunciare il Vangelo ai poveri. Mi ha inviato a guarire i cuori infranti, a predicare ai prigionieri perché divengano liberi, a ridare la vista ai ciechi e a rendere liberi coloro che sono legati, per annunciare l'anno di grazia del Signore». Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce la parola. Nelle vesti di Gesù di Nazaret approfondì quello che Isaia aveva detto e compiuto. Nell'epoca attuale, in questa grande svolta dei tempi, in cui si volta pagina dal vecchio mondo peccaminoso al nuovo mondo, all'epoca di luce, il regno della pace sta sorgendo sempre più nei cuori dei fedeli che osservano le leggi di Dio. Esso diverrà visibile anche nel mondo. Nonostante la luce di grazia si intensifichi, le persone malate e sofferenti sono sempre più numerose. Infatti, in quest'epoca di passaggio dalla vecchia vita peccaminosa a una nuova vita pura, tutto quello che non è ancora stato espiato si riversa sugli uomini sempre più rapidamente. Tuttavia, chi crede e ha fiducia percorrerà la via interiore e riconoscerà la vita libera nel Cristo, che rende realmente ricchi. Chi vive in me non guarderà più il corpo deperibile, perché ha trovato il regno interiore, la sua vera eredità. Se l'anima è compenetrata dalla luce del Cristo, anche il corpo è sano. Perciò, fino a quando non assumerò la sovranità su questa terra, pentiti, perdona, chiedi perdono e non peccare più. E riconoscerai in te e sperimenterai che io ti ho servito attraverso la tua fede vivente in me, poiché io, il Redentore e Salvatore di tutti gli uomini, nelle vesti di Gesù di Nazaret, annunciai il Vangelo dell'amore che rende liberi. Ora lo annuncio nuovamente come Cristo, attraverso coloro che compiono la volontà di Dio. Sulla via interiore che ho portato e porto ai miei, chiunque mi può trovare. L'Eterno ha dato la sua parola in tutti i tempi. Tutti i popoli l'hanno udito tramite profeti e illuminati. Mosè portò i 10 comandamenti, gli estratti dall'Eterna legge. Quale Gesù di Nazaret, insegnai la legge agli uomini e diedi loro esempio di come viverla. La legge che io portai loro dice: amate Dio, vostro Padre, con tutto il cuore e con tutte le vostre forze, e il vostro prossimo come voi stessi. Nessun uomo può dire di non saperne nulla. Riconoscete, chi non ama altruisticamente il suo prossimo non ama nemmeno Dio. Chi odia il suo prossimo odia anche Dio, suo eterno Padre. Chi disprezza il suo prossimo disprezza anche Dio, suo eterno Padre.
1: Leggiamo ora un altro passaggio tratto dal Vangelo di Gesù e seguito dalle spiegazioni date dal Cristo. E alcuni farisei accorsero e chiesero a Gesù: «Cosa hai detto? che Dio condannerà il mondo? E Gesù rispose dicendo: Dio ha amato il mondo a tal punto da donare e mandare nel mondo il Figlio suo unigenito, affinché tutti coloro che credono in Lui non abbiano a perdersi, ma raggiungano la vita eterna. Infatti, Dio non ha inviato nel mondo il Figlio suo per condannare il mondo, ma per salvarlo attraverso di Lui. Coloro che credono in Lui non verranno condannati, ma coloro che non credono sono già condannati, poiché non hanno creduto nel nome del Figlio unigenito di Dio. E questa è la condanna, poiché la luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più della luce, perché le loro opere erano malvagie. Il Cristo chiarisce, rettifica e approfondisce queste parole. Dio è amore. Dio non condanna. Tuttavia, l'uomo che pensa, parla e agisce contro la legge divina crea la propria condanna, che definisce poi dannazione. Le parole condannare e dannazione sono nate dalla paura di Dio e dal credere negli dèi vendicatori. Gli dèi vendicatori non sono altro che concetti umani, quindi idoli che l'uomo stesso ha creato, poiché è divenuto carente di energia a causa dei suoi pensieri e delle sue azioni distanti da Dio, allontanandosi così dal vero, dall'unico, dall'eterno. I pensieri negativi gli provocarono rimorsi di coscienza, poiché nel profondo del suo interiore riconosceva che le negatività, la lontananza da Dio, non sono la sua vera vita. Dato che la sua eredità spirituale, la legge divina, non poteva più agire attraverso di lui a causa dei suoi peccati, egli si intimorì, poiché non riusciva più a dominare gli elementi, ma erano gli elementi che lo dominavano. Ne dedusse che le guide degli elementi dovevano essere dei, ai quali doveva offrire sacrifici per renderseli propizi. In seguito, alcuni uomini innalzarono se stessi a dei, acquisirono ricchezze e considerazione e assunsero potere per dominare popoli interi. Alla fine, la ricchezza, il prestigio e il potere divennero gli idoli di molti esseri umani. Anche il potere terreno e le autorità ecclesiastiche sono idoli di questo mondo, che il popolo adora ancora nell'epoca odierna. I loro rappresentanti dispongono di grandi patrimoni, di prestigio e influenza, con cui esercitano potere sul popolo. Chi li venera se ne rende dipendente e li innalza a idoli. Infatti, essere legati agli uomini, a tendenze e concetti umani, è idolatria. Se poi sull'uomo si abbattono gli effetti delle cause che lui stesso ha provocato con il suo modo di pensare e di agire lontano da Dio, gli viene paura e accusa Dio, definendolo un Dio vendicatore che condanna e castiga. Tuttavia, tu non dovresti temere il Padre tuo celeste, poiché Egli ti ama. Temi i tuoi pensieri umani, le tue parole e il tuo modo di agire negativo, perché questi ti possono trascinare in una lunga dannazione. Dio è amore. Quindi non temere Dio, ma abbi profondo rispetto di Lui. Onoralo in ogni cosa, nel tuo modo di pensare, parlare e agire, ma non farlo con nessun essere umano. Abbi rispetto degli uomini, del tuo prossimo, ma non onorarli, poiché l'onore spetta solo a Dio, all'Eterno, all'Unico Universale.
0: Il Cristo continua. Solo l'uomo che osserva le leggi di Dio sperimenta in sé l'unico eterno Dio. Egli sperimenta il Dio che non castiga e che non punisce mai, quel Dio che, per amore, lascia a ciascuno la libertà di decidere per lui o contro di lui. Sperimenta il Dio dell'amore che non condanna alcuna delle sue creature. Per costui l'eterna dannazione è uno scherno verso Dio. Sperimenta il Dio che parla agli uomini della legge di semina e raccolta, secondo la quale l'uomo raccoglie quello che lui stesso ha seminato. Infatti, l'uomo stesso pone il seme delle sue opere buone, meno buone e malvagie, e raccoglierà così ciò che semina. Ogni semina racchiude già in sé il frutto, e chi ha posto il seme nel campo della vita ne raccoglierà il frutto. È vicina l'epoca in cui la vita peccaminosa avrà fine e gli uomini porranno una buona semina nel campo della vita. Il frutto sarà poi la legge della vita che essi adempiono e che li appaga. E resterà solo l'amore di Dio tra gli uomini, dato che essi vivranno l'amore altruistico per lui e per il loro prossimo. Da ciò sorgerà il regno della pace di Gesù Cristo, di cui io sono il sovrano. Con queste parole piene di speranza del Cristo Dio, rivelate nel 1989 tramite la parola profetica di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, contenute nel Vangelo «Questa è la mia parola», Alfa ed Omega, giungiamo al termine della trasmissione di oggi. Vi auguriamo

Lo spirito libero non è una religione. Dio in noi. Desiderate saperne di più? Scoprite i libri per una vita migliore. Le edizioni Gabriele La Parola vi offrono libri, CD e DVD per tutti i campi della vita, dati da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Lo Spirito del Cristo Dio si rivela tramite Gabriele in merito a tutti i temi che riguardano la nostra vita e Gabriele ci dà spiegazioni di una profondità mai esistita prima. Richiedete gratuitamente il catalogo completo e i libretti della serie Il messaggio della verità, con estratti da libri su temi diversi, per esempio Trovare Dio, dove, come, vivete in eterno, la morte non esiste, Gesù e gli animali, Il discorso della montagna, la via verso una vita appagata, la riabilitazione del Cristo Dio e molti altri argomenti. Potete richiederli chiamando il numero 011 191 156 77 oppure in internet www.edizioni-gabriele.com.

0: viele Menschen, sehr viele Menschen beten in unserer Welt.
1: Nel nostro mondo, molte persone,
0: doch,
1: tante, tante persone pregano.
0: Oftmals
1: tuttavia, spesso pensiamo, perché il Cristo non ascolta le nostre preghiere? Non è forse così che spesso mettiamo i nostri problemi, le nostre preoccupazioni, difficoltà e tutto ciò che ci muove al di sopra della sofferenza e della necessità degli altri? Tanti anni fa, una sorella mi ha raccontato quanto segue. Quando era giovane, era sempre molto occupata con se stessa. Aveva sempre dei problemi. Una cosa non le piaceva, l'altra cosa voleva avere a tutti i costi. Questo non era a posto, la mamma non la trattava come voleva e continuava a pensare sempre solo a se stessa ed era molto insoddisfatta di se stessa. Da questo risultarono depressioni, le difficoltà diventavano sempre più grandi e lei si lamentava sempre di più con sua madre. La madre la prese per mano e le disse: «Adesso, ascoltami bene. Ogni uomo ha tantissimi problemi e preoccupazioni. Nel nostro mondo ci sono molte sofferenze, malattie, difficoltà e preoccupazioni. Allora, adesso, ogni uomo su questa terra prende la sua sofferenza, il suo dolore, come una croce e tutti depongono questa croce su una montagna. Tutti mettono queste croci insieme e diventa una grande, grande montagna». E la madre disse: «Metti lì anche tu la tua croce, anch'io metto la mia». E così entrambi posero la loro croce, quindi le loro preoccupazioni, le loro difficoltà su questa montagna. E la madre poi disse: «Guarda tutte queste croci». E raccontava tutto quello che muoveva e preoccupava le persone di quell'epoca, quanta sofferenza, quante difficoltà c'erano per tutti gli uomini, quanti bambini cercavano la loro madre e non la trovavano. La guerra li aveva strappati loro e loro erano da soli, erano orfani. E la madre le disse, spiegando tutte queste difficoltà e problemi: «Guarda tutte queste croci». E così lei guardava tutte queste croci e la madre le raccontava sempre più tutto quello che era attaccato a queste croci. E poi la madre guardò la figlia e le disse: «Allora, quale croce vuoi prendere adesso, visto che la tua è così pesante?» E la figlia disse alla mamma: «Quale croce prendi tu?» E la madre disse: «Io riprendo la mia croce». E la figlia guardò la madre e disse: «Anch'io riprendo la mia croce». E da quel momento lei stava meglio e vedeva sempre queste croci davanti a sé. Ogni volta che le veniva di lamentarsi in merito a cose che le venivano in mente, in merito a invidia, inimicizia e molte altre cose. Noi uomini dobbiamo imparare a immedesimarci nel nostro prossimo per poter veramente pregare. La preghiera superficiale, il fatto di pregare semplicemente senza aver nessuna sensazione, aiuta l'altro molto poco e non aiuta neanche noi. Cosa ne dite se ora impariamo insieme questo modo di pregare interiore? Deponiamo le croci tutte insieme e chiediamo che il Cristo Dio ponga davanti a noi le croci di tutti gli uomini. Diventa una montagna di croci molto, molto grande. Chi vuole può farlo insieme a noi. Ognuno appoggia la sua croce su questa montagna. Tutte le sue preoccupazioni, tutti i suoi problemi, le sue difficoltà, i pensieri di odio e di invidia, le sue malattie e i suoi malesseri. E così ora le croci vengono da tutto il mondo e la montagna diventa grande, molto grande. Ed ora guardiamoci queste croci. Ci sono uomini negli ospedali che soffrono indicibilmente giorno e notte e alcuni sanno che dovranno morire e soffrono. Pensiamo ai molti bambini che non hanno più i genitori, i cui genitori sono morti di AIDS e altre malattie simili. Entriamo con i nostri sentimenti, guardiamo nel terzo mondo. Bambini che non hanno una patria, bambini che non hanno un tetto, molti bambini che vivono da qualche parte, in angoli delle stazioni della metropolitana, si rannicchiano in un angolino per sopravvivere alla notte. Molti uomini nel terzo mondo sono indicibilmente malati e soffrono. I bambini che sono stati abbandonati non hanno pane, chiedono l'elemosina oppure rubano e per questo vengono poi picchiati, per non dire picchiati a sangue. Bambini vengono obbligati a prostituirsi. Sofferenze indicibili. Immedesimiamoci in tutte queste persone. Anche le loro croci sono su questa montagna. La madre si stringe i figli al petto. Il padre li abbraccia e i bambini chiedono: rimanete da noi. E la madre prega: oh Signore, lascia che i bambini possano restare con noi. Ma ognuno presagisce quello che può succedere. Sono da soli i bambini? I genitori perdono i loro figli. L'uomo perde la moglie. La moglie, il marito. Una grande miseria è legata alle croci. E la montagna è grande. E se pensiamo a tutte le altre difficoltà e soprattutto anche ai nostri fratelli animali, allora si accumula ancora molto di più, perché quello per cui devono soffrire è colpa nostra.

0: Bevor wir ins Gebet gehen, lernen wir zu fühlen.
1: Prima di andare in preghiera, impariamo a percepire. Vediamo quindi le croci. Vediamo questa montagna di croci. Vi sono anche le nostre croci. Quali croci riprenderemo? Alcuni diranno, così come ha fatto la sorella quando era giovane, io riprendo la mia croce. La mia esistenza non è così problematica, non è così difficile come quella dell'altro. Tuttavia, tutti gli uomini chiedono aiuto e sostegno e l'uno dovrebbe aiutare l'altro in tutte le difficoltà e aiutare anche la Madre Terra con tutte le sue forme di vita. In noi c'è Cristo. Vicino al nostro cuore risplende il possente sole dell'amore, della misericordia. Per pregare veramente, dovremmo immedesimarci nelle persone o negli esseri viventi della natura per i quali vogliamo pregare di cuore. Dobbiamo sviluppare la compartecipazione. Dobbiamo percepire come sta l'altra persona, come sta la forma di vita. E così dovremmo portare quello che sente l'altra persona, quello che porta la Madre Terra nel sole, verso il Cristo, e portarlo quindi nella preghiera interiore, così che la compassione, la sensazione sottile, la sensazione di misericordia possa salire dal profondo della nostra anima e preghi in noi. Questo è vero pregare. Questo porta i frutti e questo entra anche nell'aura del prossimo. Così vogliamo imparare a pregare. Ognuno si immedesima nella croce che c'è sulla montagna. Egli prende la croce di un'altra persona e si immedesima nella sua situazione. Prende la croce del mondo degli animali e della natura e entra in esso con le sue sensazioni. Malattia, sofferenza, necessità torturano gli uomini. Accogliamo nella nostra coscienza le persone o le forme di vita della natura e le portiamo nel sole del Cristo Dio. Nell'interiore sentiamo che Cristo è presente. Improvvisamente diveniamo tranquilli. Le nostre necessità sono diventate secondarie. Sentiamo il prossimo in noi. Non c'è alcun pensiero. Noi siamo nel sole. E la persona per cui preghiamo è con noi in questa grande luce. Ora eliminiamo i pensieri e la preghiera viene. Lasciamo che venga la preghiera e sentiamo che si sviluppano dei pensieri di preghiera completamente diversi. Sono i sentimenti fini dell'anima. Lasciate che la preghiera salga.

0: fühlen in den Menschen hinein.
1: Ci immedesimiamo nella persona per cui abbiamo pregato, oppure per la forma di vita della natura, e sentiamo di aver pregato per loro. Ed affermiamo che stiano meglio giorno dopo giorno. Questa croce dentro di noi diventa più luminosa e vibra verso l'esterno, verso quel luogo, in quel posto dove c'è la persona per cui abbiamo pregato. Vibra, va nella natura per cui abbiamo pregato. Guardiamo ancora una volta su questo monte fatto di tante croci. Lasciamo che queste croci agiscano su di noi e ci accorgiamo che una tra le tante richiama la nostra attenzione. Lasciamo che questo avvenga. In noi si forma un'immagine. Sono persone. Possono essere anche anime. Possono essere animali e piante. Portiamo con noi quello che ci viene vicino nel sole. Noi stessi ci troviamo anche noi nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà. In noi stessi sentiamo sempre più calore perché l'anima pulsa. I nostri pensieri tacciono. I sentimenti sottili dell'anima iniziano a pregare. Permettete che questo avvenga. Preghiamo per coloro che sono nel sole.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus.
1: Cristo
0: in ihnen.
1: In loro.
0: Das Kreuzlein des
1: La crocetta del prossimo diviene più luminosa e va nel luogo, sul posto dove c'è la persona, dove c'è la forma di vita della natura. E anche noi stiamo meglio. Entriamo con le sensazioni nel sole. Diveniamo più felici, più contenti. Abbiamo pregato di cuore. Abbiamo percepito e siamo collegati con coloro per i quali abbiamo pregato. Ed ora, chi lo desidera, può portare la sua piccola croce nel sole, nel Cristo in noi. Rimettiamo a Lui tutto ciò che ci opprime. Ed ora, lasciamo che la preghiera salga. Sono i fini sentimenti dell'anima che pregano. Osserviamo i nostri tratti, il nostro comportamento nel sole. Preghiamo per noi.

Cristo non fa alcuna differenza tra una persona e l'altra. Se veniamo a Lui e preghiamo di cuore, ci verrà dato. Tuttavia, se noi percepiamo nella nostra piccola croce, forse qualcuno si accorgerà che ciò che Lui ha da portare non è così pesante in confronto alle molte altre croci. Ed alcuni penseranno: quello che io devo portare lo posso sistemare con la forza del Cristo. E quanto più noi sistemiamo, tanto meno pensiamo a noi stessi. E tanto più possiamo pregare per le altre croci, pregare nel sole dell'amore, della misericordia e della bontà, pregare in Cristo. In questo modo gli siamo molto vicini e percepiamo che Egli benedice le nostre preghiere, che percepiscono insieme all'altro e porta i nostri pensieri di preghiera verso le persone che forse sono in difficoltà molto più grandi rispetto a noi. In questo modo il nostro cuore diventa sempre più leggero. Ci allontaniamo sempre più dai nostri piccoli malesseri e percepiamo la grande sofferenza del mondo. E così non pregheremo più verso l'esterno, verso l'esteriore, ma entreremo nel sole. Percepiremo e sentiremo come sta l'altro. Il sole del Cristo Dio risplende in noi. Queste preghiere ci fanno percepire, ci fanno presagire che il Cristo Dio ci è vicino, molto vicino, che Lui ci assiste, che Lui ci aiuta e che anche le nostre preghiere porteranno dei frutti, perché quello che viene dal cuore è benedetto. Ringraziamo il grande Spirito che è sempre presente. Ringraziamolo perché non siamo mai da soli, perché ci ama. Ringraziamolo perché Lui ci conosce e ci assiste. Ringraziamo perché Lui ci accoglie in continuazione nel sole dell'amore. Nello spirito del nostro eterno Padre, siamo tutti fratelli e sorelle. In questa consapevolezza vogliamo ringraziarlo.

0: Cari amici, cari fratelli e care sorelle, nelle comunità libere in tutto il mondo, nelle comunità sotto il segno del giglio dello Spirito libero, Dio in noi, nell'era messianica e sofianica. Un cordiale saluto a tutti. Sicuramente tante persone in tutto il mondo si sono già chieste come sarà nella nuova era, nell'era del giglio? Cos'è importante e cosa possiamo fare, ognuno di noi, per maturare in quest'epoca? Nessuno ce lo può spiegare meglio di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, la sapienza divina, Sofia, che ha dato inizio all'era messianica e sofianica. Nella trasmissione odierna ci fa quindi molto piacere di poter leggere la prima parte delle parole che Gabriele rivolge a tutti noi con il titolo L'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca, con cui Gabriele ci dà molti spunti di riflessione, risposte esaurienti, aiuti e indicazioni. Gabriele inizia con le parole. Secondo la volontà del Dio eterno, unico, universale e della sapienza divina, Sofia, a me, Gabriele, è dato di trasmettere alcune parole provenienti dalla legge eterna della vita. Al termine della possente rivelazione data nel giugno 2019, l'Eterno rivelò quanto segue. Il capitolo della lunga oscurità su questa terra si rischiarerà poco alla volta, a seconda del paese, e diventerà più radioso, perché anche la terra diventerà più luminosa. Una terra che diventa più luminosa indicherà l'aurora spirituale e l'inizio della nuova epoca. Sorgerà una terra vergine sotto il segno di mio figlio, il coregnante del regno di Dio, che in veste di Gesù di Nazareth annunciò la sua venuta. Io vengo presto. Le persone della nuova epoca trovano il vero Dio nel loro essere che ama la pace ed edificano sulla terra il regno della pace, sotto il segno del giglio, Sofia, della purezza e della libertà, dell'amore per Dio e per il prossimo. Si apre il portale del giglio, della sapienza, sotto il segno di Sofia. La chiamata del Cristo Dio va già ora su tutta la terra e tutti gli uomini che portano la croce sulla loro fronte, il segno della pace e dell'amore, sentono la chiamata del Cristo Dio che dice: «Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, là io sono in mezzo a loro». La chiamata del Cristo Dio continua. I segni sono visibili. L'apparizione si profila. L'aurora rivela ai miei la giornata piena di luce e la nuova epoca. Io sono in Dio, mio Padre, l'Eterno Essere, suo figlio. In questa coscienza della nuova epoca, per persone che amano la pace, il Cristo Dio, che io sono nell'Eterno Essere Padre e Madre, in Dio che è l'eternità. Questi sono alcuni estratti dalla possente rivelazione data da Dio Padre nel giugno 2019, con la chiamata che il Cristo Dio ha rivolto a noi uomini.
1: Gabriele spiega. Cari amici, viviamo ancora in un'epoca oscura nella quale l'uno è contro l'altro e che è ancora in unità con il suo prossimo è più o meno una rarità. Quello che noi uomini ascoltiamo e leggiamo dalla legge, Dio, è un dono per noi. Chi lo accetta e lo mette in pratica passo dopo passo, percepisce da dove provenga questa energia universale positiva. Sì, lo spirito della verità, lo spirito libero, riversa veramente la pienezza della vita e coloro che adempiono passo per passo le saggezze provenienti dal regno di Dio iniziano a rinascere come un fiore che viene toccato da un raggio di sole. La pienezza, l'energia della vita, tiene pronte ancora molte cose per noi. Per esempio, il giglio della purezza, della bellezza e della sapienza di Dio per un'epoca più luminosa. Chi collabora? Chi viene con noi?
0: Ganz allmählich und unmerklich gehen wir in die Zeit.
1: A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e a fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Nonostante venga depauperata, la natura desidera irradiare la vita verso noi uomini. Anche le stelle, in particolare in una notte stellata, hanno molto da dirci. La natura può essere considerata anche come un giardino in noi. Le innumerevoli sinfonie dei fiori, degli arbusti, degli alberi, dei fili d'erba sono sinfonia, come una melodia in noi. La vita in Dio desidera toccarci e comunicare con noi, poiché tutto è comunicazione. Essere in comunicazione con la vera vita in noi significa sperimentare e fare a poco l'esperienza che noi esseri umani siamo il Tempio di Dio, che risplende in noi in innumerevoli sfaccettature. Il Tempio, di cui parlò Gesù di Nazareth, è un giardino inestimabile in noi. È l'essenza del Regno di Dio, che è la nostra patria. Se in una notte stellata proviamo a entrare in collegamento con i pianeti, faremo l'esperienza che non siamo di questo mondo oscuro. In fondo, siamo solo viandanti in cammino verso il regno di Dio, verso la nostra patria eterna, e quindi siamo solo ospiti su questa terra. Dove siamo diretti? Qual è la nostra meta?
0: Gabriele spiega: ogni giorno, ogni ora e ogni minuto ci indicano dove siamo diretti e come prepariamo le nostre vie. Nonostante l'epoca oscura cerchi in continuazione di riprenderci, stiamo entrando, come è stato rivelato, passo per passo nell'era del giglio, nell'epoca elevata. Un mattino, dopo l'epoca oscura, sarà arrivato il momento in cui sorgerà la profonda aurora, come segno del nuovo giorno, della nuova epoca, dell'epoca elevata. È lo spirito del Cristo Dio, la vita, che Egli ha annunciato quando era in veste di Gesù di Nazareth. Qual è la meta delle persone che aspirano a Dio? Come già detto, Dio in noi, con il passare del tempo, le preghiere Dio in noi giungono nella vicinanza del nostro cuore fisico, dove risplende il raggio del Cristo Dio. Dopo ogni profonda preghiera di cuore, Dio in noi, percepiamo e sperimentiamo cosa significhi percepire e sperimentare Dio in noi, poiché diventiamo a poco consapevoli di cosa significhi comunicazione universale, poiché Dio, la vita, è in ogni forma di vita. La comunicazione è vita consapevole e onnipresente. Con il tempo faremo ulteriori esperienze, percepiremo che non siamo soli. Uno spirito buono e colmo di amore, lo spirito di nostro Padre dei Cieli, ci accompagna. Egli è in noi, Dio. Ovunque cada il nostro sguardo, invitandoci a soffermarci più a lungo, sperimentiamo che tutto vive, tutto ha un contenuto. Non esiste nulla di morto. Con il tempo, poiché esercitandosi si impara, percepiremo e sperimenteremo che tutto si basa sulla comunicazione. Di conseguenza, ogni essere umano trasmette e riceve. Se ci rendiamo conto che tutto trasmette e che noi possiamo ricevere in base alla nostra irradiazione, comprendiamo anche la parola attenzione, poiché anche tutto il resto trasmette e desidera entrare in contatto con noi nella misura in cui siamo raggiungibili. Finché viviamo ancora nell'epoca oscura, è necessario fare attenzione. Dove dovremmo essere prudenti? A cosa dovremmo fare attenzione? Ai nostri sentimenti e pensieri, a quello che vogliamo e ai nostri desideri.
1: Gabriele spiega in merito. L'epoca oscura porta in sé l'egomania. Nessuno di noi ne è completamente libero. Per esempio, da invidia, inimicizia, dal voler avere fino ad arrivare all'avidità e tante altre cose. L'epoca oscura porta in sé anche ulteriori allettamenti, come per esempio il voler aver ragione, per poter determinare gli altri. Anche l'ambizione a mettersi in luce è una molla che ha tante diverse oscillazioni verso il basso. Cosa avviene quando si vuole assolutamente salire più in alto sulla scala del successo? Non di rado si calpesta chi sta più in basso. E si potrebbero elencare molti altri di questi colpi dati verso chi sta più in basso. Quando sentiamo le parole verso il basso, affiora quasi automaticamente la parola subconscio. Il subconscio raccoglie ogni cosa, tutto quello che non vogliamo o non possiamo esprimere, per qualsiasi motivo, entra nel subconscio. Il subconscio può anche essere paragonato a un tavolo di messaggio. I programmi che vi abbiamo memorizzato in un primo tempo, quindi quello che si trovava nei nostri pensieri, ma non abbiamo potuto o voluto esprimere, vengono posti da colui che raccoglie sul subconscio, che, come già detto, può essere considerato anche come un tavolo di messaggio. Il subconscio fa poi affiorare nel conscio quello che vogliamo esprimere. Poi noi parliamo o agiamo di conseguenza. Quello che fuoriesce non è un caso, ma proviene da noi. Molti aspetti che in questo contesto non desidero elencare, ma solo accennare brevemente, così spiega Gabriele, li abbiamo immessi noi stessi. Siamo noi e nessun altro. Quello che attribuiamo ad altri in parole o pensieri, o addirittura come azioni del genere più infimo, che sono state compiute, siamo noi stessi. Dov'è la porta d'accesso di cui non siamo consapevoli? È il nostro subconscio che raccoglie e fa il messaggio di cui noi poi richiamiamo i contenuti. Ci sono tante occasioni, poiché la giornata ha sfaccettature di diverso genere. In particolare l'autocontrollo e l'osservare se stessi possono essere di aiuto per trovare noi stessi. Sono soprattutto l'indifferenza e la comodità che rendono l'animo ottuso. Tutto questo e molto altro ancora sono porte d'accesso.
0: Gabriele continua. Chi crede nella verità eterna e si attiene ai 10 comandamenti di Dio dati tramite Mosè e al discorso della montagna di Gesù di Nazaret, ha agito in modo giusto e sa dove è diretta la sua via. Noi esseri umani non siamo appunto perfetti, tuttavia siamo noi stessi a determinare quando e come la nostra via sfocerà nella perfezione. Malgrado tutto questo, nel profondo dell'anima siamo figli e figlie della perfezione. Gesù di Nazaret ci ha insegnato: siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Se vogliamo fare ritorno nella perfezione, ritornare nella nostra patria eterna, è necessario, come già detto, porsi una meta. Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, ha portato agli uomini di tutte le generazioni gli insegnamenti che avrebbero dovuto essere messi in pratica. Se l'umanità avesse accettato gli insegnamenti di Gesù, il Cristo, per fare in fondo risorgere il regno di Dio nell'anima e nell'uomo, ogni uomo che ha un'anima sarebbe consapevole di averla e la sua esistenza terrena avrebbe un senso. E allora non esisterebbero nemmeno più i dadi dell'orrore chiamati morte, che provocano la paura di quando la morte indicherà l'ora, ma ci sarebbe l'atteggiamento che la sostanza raddensata, la materia, è soltanto trasformazione, e questo significa: il corpo fisico se ne va da questo mondo e l'anima si mette in cammino sulla sua ulteriore via che la porta alla perfezione, come ci ha insegnato Gesù di Nazaret. Siate perfetti, come è perfetto il vostro eterno Padre che è nei cieli. Gli ulteriori passi sulla via ci conducono poi al Padre, che è nei cieli e quindi direttamente nel regno di Dio, nella nostra patria eterna, e non attraverso i tempi dei tempi, il che potrebbe eventualmente comportare nuove incarnazioni, quindi nascere di nuovo in un corpo umano. Se facciamo lo sforzo di riflettere su queste cose, dovremmo chiederci: chi abbiamo seguito per tutti questi anni, e ancora di più negli ultimi 2000 anni? Si trovano abbastanza giustificazioni sul perché le cose siano così come stanno. Ma chiediamoci, non avevamo nessun orientamento? E se l'avevamo, si presenta la domanda: perché non abbiamo accettato questa via? Per esempio, i 10 comandamenti dati tramite Mosè e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, il suo discorso della montagna e la sua indicazione, il regno di Dio è insito in voi.
1: Gabriele pone altre domande. Perché abbiamo permesso che gli insegnamenti dei messaggeri e delle messaggere di Dio, che portarono la parola eterna dell'essere, venissero rifiutati e siamo diventati dipendenti da una religione e da un Dio della religione? Oppure, perché abbiamo contribuito al fatto che i delegati delle religioni eseguissero gli ordini delle religioni? Per esempio, come nel caso di Gesù di Nazareth, il potere di Stato che ancora oggi esegue gli ordini dei pedagoghi delle religioni? Sicuramente qualcuno affermerà: io vivo oggi e oggi è il presente. Chi può dimostrare che non abbiamo già vissuto come esseri umani anche ieri e l'altro ieri, quindi nei trascorsi 2000 anni dopo la venuta di Gesù di Nazareth? Possiamo dire a ragione: non lo si può dimostrare. È vero, nessuno può dimostrare di non aver già vissuto più volte in un corpo umano, nei tempi dei tempi, prima di Gesù di Nazareth, ma anche dopo la venuta di Gesù di Nazareth. Queste altre domande si allineano una dopo l'altra come le perle di una collana. Perché siamo persone che dipendono da una religione? Dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente in merito. Perché ci aggrappiamo a una congrega sacerdotale che si è immischiata già con Mosè? Come riconosciamo dal fatto che nei testi di Mosè esistono i libri dei sacerdoti, dal momento che Gesù di Nazareth non ha mai istituito dei sacerdoti? Perché crediamo a chiese di pietra con ricchezze considerevoli, decorate d'oro e d'argento e di ogni tipo di ornamenti superflui, dal momento che Gesù di Nazareth ha parlato in modo ben diverso? Perché crediamo alle maledizioni, fino ad arrivare a una presunta dannazione eterna, se Gesù di Nazareth non ha mai insegnato niente del genere, e nemmeno il Dio eterno, unico, universale, tramite i suoi messaggeri? Perché l'uomo si lascia legare a religioni o alla loro fede, dal momento che esse affermano che sarebbe sufficiente che egli creda semplicemente nei loro insegnamenti, che non possono tuttavia essere dimostrati di religione in religione? Noi uomini dovremmo porci queste e altre domande se vogliamo trovare chiarezza su noi stessi.

0: Io non so chi tu sia e non voglio sapere se tu sia lui o soltanto una sua apparenza. Ma domani stesso io ti condannerò e ti farò ardere sul rogo come il peggiore degli eretici. E quello stesso popolo che oggi baciava i tuoi piedi si slancerà domani a un mio cenno ad attizzare il tuo rogo. Lo sai? Sì, forse tu lo sai, aggiunse profondamente pensoso, senza staccare per un attimo lo sguardo dal suo prigioniero. Hai tu il diritto di rivelarci anche un solo segreto del mondo da cui sei venuto? Gli domanda il grande inquisitore e risponde egli stesso per lui. No, tu non l'hai, poiché non ti è permesso di aggiungere qualcosa a quello che hai già detto un tempo e togliere agli uomini quella libertà che tanto difendesti quando eri sulla terra. Tutto ciò che di nuovo tu ci rivelassi attenterebbe alla libertà della fede umana, giacché apparirebbe come un miracolo, mentre la libertà della fede già allora, 1500 anni or sono, ti era più cara di tutto. Non dicevi tu allora spesso: voglio rendervi liberi? Ebbene, adesso tu li hai veduti, questi uomini liberi. Sì, questa faccenda ci è costata cara, continua l'inquisitore guardando severo Gesù riapparso, ma noi l'abbiamo finalmente condotta a termine, in nome tuo. Per 15 secoli ci siamo tormentati con questa libertà, ma adesso l'opera è compiuta e saldamente compiuta. Non credi che sia saldamente compiuta? Tu mi guardi con dolcezza e non mi degni neppure della tua indignazione? Ma sappi che adesso, proprio oggi, questi uomini sono più che mai convinti di essere perfettamente liberi. E tuttavia ci hanno essi stessi recato la propria libertà e l'hanno deposta umilmente ai nostri piedi. Questo siamo stati noi ad ottenerlo. Ma è questo che tu desideravi? È una simile libertà. Ma dispone della libertà degli uomini solo chi ne acqueta la coscienza. Col pane ti si dava una bandiera indiscutibile. L'uomo si inchina a chi gli dà il pane, giacché nulla è più indiscutibile del pane. Ma se qualcun altro accanto a te si impadronirà nello stesso tempo della sua coscienza, oh, allora egli butterà via anche il tuo pane e seguirà colui che avrà lusingato la sua coscienza.
1: Nell'opera di Fyodor Dostoevsky, il grande inquisitore continua e dice a Gesù di Nazareth: invece di impadronirti della libertà umana, tu l'hai moltiplicata e hai per sempre gravato col peso dei suoi tormenti la vita morale dell'uomo. Tu volesti il libero amore dell'uomo, perché ti seguisse liberamente, attratto e conquistato da te. in luogo di seguire la salda legge

0: legge antica, l'uomo doveva per l'avvenire decidere da sé liberamente che cosa fosse bene, che cosa fosse male, avendo dinanzi come guida la sola tua immagine. Ci sono sulla terra tre forze, tre sole forze capaci di vincere e conquistare per sempre la coscienza di questi deboli ribelli per la felicità loro. Queste forze sono il miracolo, il mistero e l'autorità. Abbiamo corretto l'opera tua e l'abbiamo fondata sul miracolo, sul mistero e sull'autorità. E gli uomini si sono rallegrati di essere nuovamente condotti come un gregge e di vedersi infine tolto dal cuore un dono così terribile che aveva loro procurato tanti tormenti. Parla. Avevamo noi ragione di insegnare e di agire così? Forse non amavamo l'umanità, riconoscendone così umilmente l'impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello e concedendo alla sua debole natura magari anche di peccare, ma però col nostro consenso? Perché ora sei venuto a disturbarci? E perché mi guardi in silenzio coi tuoi miti occhi penetranti? Va in collera. Io non voglio il tuo amore, perché io stesso non ti amo. E che cosa dovrei nasconderti? Non so, forse con chi parlo? Tutto ciò che ho da dirti già ti è noto. Lo leggo nei tuoi occhi. Vuoi che io ti sveli il nostro segreto? Forse tu vuoi proprio dirlo dalle mie labbra? Ascolta dunque. Noi non siamo con te, ma con lui. Ecco il nostro segreto. Da lungo tempo non siamo più con te, ma con lui. Sono ormai 8 secoli. Sono esattamente 8 secoli che accettammo da lui ciò che tu avevi rifiutato con sdegno, quell'ultimo dono che egli ti offriva, mostrandoti tutti i regni della terra. Noi accettammo da lui Roma e la spada di Cesare e ci proclamammo re della terra, gli unici re. Sebbene non abbiamo ancora avuto il tempo di compiere interamente l'opera nostra. E infine il grande inquisitore dice a Gesù di Nazareth: ti ripeto che domani stesso tu vedrai questo docile gregge gettarsi al mio primo cenno, ad attizzare i carboni ardenti del rogo sul quale ti brucerò per essere venuto a disturbarci. Perché se qualcuno più di tutti ha meritato il nostro rogo, sei tu. Domani ti arderò. Questi sono alcuni estratti dal capitolo Il Grande Inquisitore, tratto dal romanzo I Fratelli Karamazov di Fyodor Dostoevsky.
1: Gabriele continua poi. Nelle rivelazioni divine ci viene consigliato di comprendere tutto in base al significato. E in effetti il senso si trova nei contenuti delle parole. Lo stesso vale per ogni parola scritta e anche per ogni parola espressa. Quante volte diciamo o sentiamo dire anche dal nostro prossimo: ho capito bene? Oppure: lo hai o lo avete inteso così? Ognuno dovrebbe porre questa domanda a se stesso, chiedendosi cosa ha posto nelle proprie parole e cosa intendeva. Ognuno può quindi porre nella stessa parola il proprio significato, quello che desidera esprimere con essa. Per questo viene spesso posta la domanda: verrò compreso in questo modo? Ognuno di noi pone nella parola che legge o che ascolta quello che corrisponde alla sua attuale coscienza. Comprendiamo anche ogni affermazione in base al livello della nostra coscienza. E noi stessi poniamo nelle nostre parole, nelle nostre affermazioni, quello che corrisponde al nostro livello di coscienza del momento. Ognuno esprime quindi se stesso in base al suo attuale livello di coscienza. Per questo, così dice Gabriele, vi prego di comprendere le mie parole in base al loro senso. In ultima analisi si può affermare: noi uomini non possiamo dimostrare nulla, assolutamente nulla. E molte volte parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, ognuno legge da un libro o da uno scritto quello che corrisponde al suo attuale livello di coscienza.
0: Gabriele pone la domanda: cosa significa livello di coscienza? Il cervello come tale, così spiega Gabriele, lo paragono a una matrice. Quello che è memorizzato nel nostro cervello è il nostro attuale stato, la nostra coscienza del momento, che corrisponde alla matrice. Quello che ci viene detto o leggiamo, lo accogliamo prima di tutto nelle nostre cellule cerebrali. Come già detto, paragono il nostro cervello a una matrice. Quello che sentiamo o leggiamo si pone in pochi secondi sulla matrice, su quello che abbiamo già memorizzato, e si mescola con ciò che si trova già nel cervello. In questo modo comprendiamo solo quello che ci segnala il cervello. Lo stesso vale quando diamo una risposta. In ultima analisi, comprendiamo e diamo la risposta solo in base a quello che ci trasmette, quello che è memorizzato in noi, il cervello, in questo caso senza il tavolo di missaggio, ovvero il subconscio. Le cose stanno appunto così. Quello che abbiamo dimostrato a noi stessi dà la risposta corrispondente. Tutto quello che diciamo, leggiamo o ascoltiamo non può essere dimostrato. Noi uomini crediamo a quello che accogliamo in noi attraverso gli occhiali della nostra coscienza. E anche questo non può essere dimostrato, poiché ognuno può comprendere da ciò che viene detto o letto solo quello che ha memorizzato nel cervello. Per questo c'è l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Quando si tratta di credere o non credere, tutto dipende da noi stessi. Entriamo passo per passo nell'epoca elevata e luminosa, basandoci sull'unità universale, sulla legge di Dio, sulla vita onnipresente? O crediamo a quello che credono e pensano gli altri?
2: Die Hilfe aus dem Geist Gottes.
0: L'aiuto proveniente dallo Spirito di Dio dice: la legge dell'amore per Dio e per il prossimo dà le seguenti indicazioni per riuscire a comprendere le parole in base al loro contenuto. Comprendere le parole in base al loro contenuto significa avvicinarci alla verità, alla legge eterna, a Dio in ogni cosa. Significa non dover credere, ma sapere.
1: Gabriele spiega: non per niente Gesù di Nazaret disse: il regno di Dio è insito in voi. O anche: aspira per primo al regno di Dio e tutto il resto ti verrà dato in più. Oppure: siate perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Nessuno ci può togliere i nostri errori e l'imperfezione che ne è derivata. Dipende da noi, da ognuno di noi, come vogliamo comportarci. Nessuna religione, qualsiasi sia il nome con cui la congrega sacerdotale si mette in mostra, ci può togliere ciò di cui ci siamo caricati. Tutto quello che una singola persona dice o scrive viene compreso e spiegato da un'altra in base al suo livello di coscienza. Poiché è così, con le prossime spiegazioni, così dice Gabriele, cercherò di lasciare che chiunque legga o ascolti risponda da sé alla domanda che riguarda il perché. Perché una persona che fa parte di una determinata fede ecclesiastica deve pagare per i servizi prestati dalla religione, dal momento che tutto quanto non può essere dimostrato? Chi riflette continua a farsi dei pensieri, chiedendosi: Gesù di Nazaret ha forse fondato una chiesa di pietra? Ha forse indicato di nominare preti o parroci o altre cariche del genere, o le ha istituite? Se non è così, chi lo ha fatto? Gesù di Nazaret non ha nemmeno comandato al dittatore della fede Lutero di incoraggiare i cosiddetti luterani a continuare a peccare fortemente. Chi è che ha stabilito regole di questo genere? E perché chi fa parte di una determinata fede dovrebbe andare a confessarsi secondo le regole ecclesiastiche? Se il fedele venisse assolto dal sacerdote o dal parroco dai peccati che ha confessato, dovrebbe essersene liberato. Perché quindi la persona assolta dai peccati che ha confessato ripete lo stesso peccato dopo uno o più giorni? Dopo essere stato apparentemente assolto dal peccato, il peccatore prende poi la cosiddetta ostia consacrata, che si afferma sarebbe il corpo di Cristo, quindi un'ostia che gli viene offerta eventualmente dallo stesso sacerdote che uno o due giorni prima lo ha assolto dai peccati che ha confessato. Gesù di Nazaret insegnò a senso che dovremmo sistemare con il nostro prossimo finché siamo ancora in cammino con lui. E inoltre, ognuno è il tempio di Dio, poiché Dio, la vita universale, dimora in noi. Chi riflette su tutti questi aspetti e compie i suoi passi si fa ulteriori pensieri a riguardo. Gesù di Nazaret ha forse indicato di prendere un'ostia consacrata o un vino benedetto come corpo o sangue di Cristo? Se fosse così, allora Gesù, il Cristo, annullerebbe la sua ultima cena tenuta con i suoi discepoli e sicuramente anche con le sue discepole, a favore di una religione. Nell'ultima cena, Gesù disse a Senso di fare come egli tenne la cena con tutti loro.
0: Dalla grande rivelazione del Cristo, questa è la mia parola, Alfa e Omega, Gabriele cita alcune parole riguardo all'ultima cena. Lo Spirito del Cristo Dio stesso ha rivelato a noi uomini. I traduttori sono in grado di tradurre i testi solo con il patrimonio lessicale che corrisponde al loro stato di coscienza. Le traduzioni non potevano e non possono nemmeno essere fatte sempre fedelmente, dato che le stesse parole possono avere un significato diverso per ognuno, in base al suo stato di coscienza e ai suoi concetti. Pertanto, in molti casi, anche la mia parola è stata vista attraverso gli occhiali della fede di coloro che la trasmettevano. Quale Gesù di Nazareth pregavo molto Dio, mio Padre, e dialogavo con Lui. Pregai e chiesi all'Eterno la benedizione per l'ultima cena con i miei. A Senso dissi loro: ciò che io faccio ora, continuate a farlo in memoria di me. Il cibo è per il corpo. Ve lo porgo quale simbolo della forza interiore. Riconoscete, il mio corpo viene sacrificato affinché giungiate alla vita eterna. Fate divenire il vostro corpo un tempio di Dio, affinché lo Spirito possa operare in voi e attraverso di voi. Con la risurrezione del mio corpo spirituale, risorgerete anche voi, dato che il Cristo Dio, che va al Padre, è lo Spirito della verità in Dio. Lo Spirito di verità purificherà il vostro corpo spirituale e la luce del mondo, che io sono, risplenderà in voi e attraverso di voi. Infatti, attraverso la mia risurrezione, io sono la luce in voi e la purificazione della vostra anima. Chi crede in me e adempie le leggi dei cieli raggiungerà la rinascita nello spirito del Padre mio, attraverso di me, il Cristo. Presi il vino, vi aggiunsi un po' d'acqua e dissi a Senso: ciò che vi dico ora è un simbolo. Riconoscete il significato e pensate a me quando mangiate e bevete, dato che in ogni cosa c'è lo spirito della vita, che io sono. Il vino è il simbolo del mio sangue, che verserò per tutte le anime e per tutti gli uomini. Lo spirito dell'anima deve essere nuovamente risvegliato dall'anima e dall'uomo, ossia deve essere portato nella vita terrena. L'anima di colui che non accetta e non accoglie lo spirito di verità, e quale simbolo, il mio sangue, non potrà ritornare nell'eternità, perché non vive nella verità assoluta. L'anima resterà al di fuori dei cieli, fino a che non avrà accettato e accolto me, la luce del mondo, suo Redentore. Quindi, chi non accetta e non accoglie me, suo Redentore, il co-regnante dei cieli, non raggiungerà la perfezione assoluta. Riconoscete Riconoscete, chi non accetta e non accoglie me, non accetta e non accoglie nemmeno il Padre, dato che il Padre e io siamo uno. In veste di Gesù di Nazareth, ho compiuto questo atto simbolico tra i miei per spiegare loro che la vita, lo Spirito di Dio, si trova in tutte le forme di vita, come sostanza e forza. Chiedete la benedizione di Dio per il vostro pasto e mentre mangiate, pensate alla forza e all'amore di Dio e così penserete anche al vostro Redentore, al Cristo Dio, che è nel Padre. Questi sono alcuni estratti dalla grande rivelazione del Cristo Dio. Questa è la mia parola, Alfa e Omega.
1: Gabriele continua. Il Cristo Dio è la forza nell'essere Padre e Madre e nella vita universale che noi assumiamo sotto forma di cibo e bevande. Per questo i seguaci del Cristo pregano prima di mangiare, per accogliere il cibo e le bevande nel suo nome. Dopo aver mangiato, ringraziano per il cibo e le bevande. I seguaci del Cristo rispettano la vita che la natura dona. Non mangiano tutto quello che ha un respiro, ma lo lasciano vivere. Rifiutano qualsiasi massacro di animali, che abbatte gli animali nei campi e nei boschi con l'arma primitiva del sacrificio e non accettano di consumare nessuna carne di animali sacrificati ingrassandoli negli allevamenti intensivi per il piacere del palato. Le persone nello spirito della vita, che è la verità, non vanno nei campi per spargere veleno. Al contrario. Prima della raccolta si instaura la comunicazione con i campi. Vanno spesso nei campi ed entrano in comunicazione con i frutti e con gli animali che vivono nei campi, poiché tutto si basa sul trasmettere e ricevere. Grazie alla comunicazione universale, che è l'essere universale, l'irradiazione nei frutti si intensifica e così anche quella negli animali dei campi e indica loro di abbandonare il campo prima del raccolto. Per questo motivo, i seguaci del Cristo lasciano nel campo una striscia in cui non raccolgono i frutti. In questo modo, gli animali hanno la possibilità di trovare un rifugio nel campo stesso. Anche questo fa parte della preghiera in genere, perché la preghiera dovrebbe essere sempre riferita all'unità, poiché Dio, l'Eterno, è l'unità universale. Cari amici, con queste parole di Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio nella nostra epoca, siamo giunti al termine della prima parte della trasmissione, l'era del giglio, l'epoca elevata dopo l'epoca. Oggi abbiamo già sentito molte cose e sicuramente ognuno di noi è stato toccato da aspetti diversi, sui quali ognuno di noi potrà riflettere e chi lo desidera può avere uno scambio sulle proprie esperienze. Nella seconda parte di questa trasmissione continueremo con altri aspetti. Nel frattempo possiamo ricordarci di quello che ci ha detto Gabriele. A poco e in modo impercettibile entriamo nell'epoca in cui il giglio inizia a crescere e fiorire. È l'inizio dell'unità della vita in Dio, l'Eterno. Auguriamo a tutti noi di poter riconoscere molte cose nei prossimi tempi. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo. Per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo.
0: Zwei unterschiedliche Strömungen.
1: Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire o con un disturbo fisico oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente fino ad arrivare a un incidente stradale perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda?
2: Es ist unser Atem.
1: È il nostro respiro.
2: Geht kurz und somit rascher,
1: se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, un benvenuto di cuore alla nostra trasmissione nella quale presenteremo alcuni estratti dall'autobiografia di Gabriele, La vita di una donna al servizio dell'Eterno. Il mio cammino come profetessa, istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. All'inizio della nostra trasmissione desideriamo citare alcune righe tratte dal profeta di Dio Isaia, che descrivono in modo chiaro la forza universale e l'operato della parola di Dio per bocca profetica, come avvenne in tutti i tempi e come sta accadendo anche nella nostra epoca sotto gli occhi di tutti. Dio l'Eterno rivelò per mezzo di Isaia. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme al seminatore e pane da mangiare, così sarà della parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
0: Wozu ich es ausgesandt habe.
2: Liebe Mitmenschen, cari amici, Gabriele scrisse la sua autobiografia nel 1997 e tuttavia essa viene pubblicata solo alla fine del 2016, ossia 20 anni dopo. Come mai soltanto ora? Nel 1997, quando Gabriele terminò il manoscritto, la campagna che durava ormai da 20 anni, condotta dall'Inquisizione ecclesiastica contro la parola del Cristo Dio e la sua profetessa e messaggera Gabriele, stava raggiungendo un nuovo culmine. A quei tempi, la campagna di diffamazione condotta su incarico delle istituzioni ecclesiastiche ufficiali si stava manifestando in forme sempre più spregevoli. Le diffamazioni e la discriminazione arrivarono fino alla calunnia, che mirava a distruggere la sua reputazione, ma non osarono andare oltre. In questo contesto non desideriamo approfondire questi attacchi dettati dalla peggiore cattiveria. Come esempio, ci limitiamo a citare le parole di uno dei principali rappresentanti della campagna di calunnie condotta dalle chiese. Si tratta di un pastore protestante che non si fece mai scrupoli ad ammettere le sue intenzioni e dichiarò pubblicamente: se nel mio caso parlate di inquisizione, avete ragione. E in un'altra occasione gridò alle sue vittime: nel Medioevo vi avremmo trattati in modo ben diverso. Nello stesso periodo, un sindaco cattolico, spinto dallo stesso spirito spregevole, diede inizio a una campagna di calunnia e di emarginazione contro i suoi concittadini che si professavano per l'opera del Cristo Dio, e in particolare contro Gabriele. Sono soltanto due esempi rappresentativi per molte campagne di discriminazione che a quei tempi erano all'ordine del giorno. Gabriele non volle pubblicare la sua autobiografia in un'atmosfera così avvelenata, per evitare che tante persone dovessero di nuovo soffrire a causa della verità, come è sempre avvenuto, per esempio con tutti i movimenti del cristianesimo originario, come i Catari, i Bogomili e molti altri, che operarono al di fuori delle istituzioni delle chiese che miravano a ottenere denaro e potere. Essi si impegnarono per il Cristo Dio, percorsero la via interiore e la insegnarono. Vennero tutti perseguitati, dovettero subire atroci sofferenze, furono in gran parte arsi al rogo e sterminati. Si fece molta attenzione a distruggere tutto, anche i loro scritti, che contenevano la via del cristianesimo originario che conduce alla coscienza cosmica. Il regno di Dio non voleva che ciò si ripetesse anche in quell'epoca e per questo Gabriele non pubblicò il manoscritto, per non fornire alle inquisizioni altri motivi apparenti che giustificassero nuovi attacchi contro la parola sublime che proviene dal regno di Dio, contro la sua profetessa Gabriele e contro i cristiani delle origini della nostra epoca.
3: So blieb das Manuskript.
2: Per questo motivo il manoscritto non venne pubblicato in quel periodo. Nel frattempo sono trascorsi 20 anni e molte cose sono cambiate da allora. Nonostante tutti gli ostacoli e tutti gli attacchi, Gabriele continuò imperterrita a operare al servizio dell'Eterno per l'opera del Cristo Dio. E così oggi l'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo.
1: Nella trasmissione di oggi desideriamo riportare un capitolo del libro che si trova al termine dell'autobiografia scritta da Gabriele, che ha come titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno» e riassume in breve l'operato di Gabriele al servizio di Dio. Leggiamo.
0: In ihren autobiografischen Schilderungen.
1: Con le descrizioni contenute nella sua autobiografia, la profetessa e messaggera di pace, Gabriele, ci trasmette una visione così viva del cammino che ha percorso come persona e della sua chiamata al mandato di profetessa di Dio, che non desideriamo sovrapporvi spiegazioni dettagliate del suo operato di decenni, che ha svolto per il regno di Dio in molteplici campi.
0: Jegliche Beschreibung ihres Wirkens.
1: Infatti, qualsiasi descrizione del suo operato, per quanto dettagliata possa essere, riporterebbe soltanto un pallido riflesso di quello che l'Eterno ha effettivamente compiuto e compie per mezzo della sapienza divina, Sofia.
0: Das Tatwerk der Gottes- und Nächstenliebe.
1: In questa trasmissione desideriamo pertanto dare una breve descrizione globale, a grandi tratti, dell'opera di azione dell'amore per Dio e per il prossimo e gettare quindi brevemente uno sguardo nel lavoro sovrumano e nella notevole capacità creativa che Gabriele ha portato e porta avanti nella sua vita di donna per il regno di Dio, per i suoi simili, per tutte le anime e per l'intera creazione di Dio.
0: Gabriele
1: dimostra come siano vere le parole di Isaia, che dicono a senso: la parola di Dio non ritornerà a lui senza effetto, senza aver operato ciò che Dio vuole e senza aver compiuto ciò per cui Dio l'ha mandata. La sapienza divina, Sofia, è stata presente in tutte le generazioni per mettere in pratica ciò che la sapienza insegna. Ciò avviene di nuovo anche in questa possente svolta dei tempi. L'amore e la sapienza hanno operato e operano affinché avvenga ciò che è stato annunciato. La nuova Gerusalemme, la base per il regno della pace di Gesù Cristo. Quello che venne annunciato a Senson dal regno di Dio a Gabriele più di 40 anni fa, quando ebbe inizio la parola profetica con le parole: ciò che l'Eterno e suo Figlio, il Cristo, desiderano è che per mezzo di te venga edificata un'opera mondiale, è ora avvenuto. L'opera del Cristo Dio è diffusa in tutto il mondo. La sapienza divina, Sofia, ha creato e crea la base per la nuova Gerusalemme. Le fondamenta sono state poste.
2: Continuiamo a leggere dal capitolo. Gabriele, l'inviata di Dio, la profetessa e messaggera di pace, su mandato dell'Eterno si recò in molti paesi della terra. Poco dopo aver iniziato il suo operato come profetessa, nel periodo intercorso tra il 1979 e la fine degli anni Ottanta, Gabriele affrontò molti viaggi in numerose città nei paesi di lingua tedesca, spesso varie volte alla settimana, per portare agli uomini la parola di Dio nelle sue rivelazioni.
3: Dem Wunsch des Ewigen und seines Sohnes Christus.
2: Seguendo il desiderio dell'Eterno e di suo figlio, il Cristo, che volevano che venisse edificata un'opera mondiale, negli anni dal 1981 al 1986, Gabriele intraprese lunghi viaggi all'estero per portare in tutto il mondo la parola di Dio data per bocca profetica. Per questo, Gabriele si recò spesso più volte in Italia, in Spagna, in Francia, in Finlandia e in altri paesi europei, e anche oltreoceano, in Canada, Messico e negli Stati Uniti. Contemporaneamente ai circa 60 viaggi intrapresi all'estero in soli 5 anni, scrisse numerosi testi e libri e diede rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in occasioni di grandi incontri aperti al pubblico. Insegnò la via interiore che conduce alla coscienza cosmica nelle chiese interiori dello Spirito del Cristo che stavano nascendo e diede spiegazioni sulle leggi del Regno di Dio. Già in questi primi anni, il Cristo chiamò persone di buona volontà affinché creassero insieme a Lui la base per una nuova epoca, per l'epoca del Cristo Dio, nella quale si dovrà vivere come uomini nuovi, secondo un'etica e una morale più elevate. Per l'amore per Lui, per Dio, l'Eterno, si presentò in pubblico davanti a tante persone, pur essendo una donna sensibile, timida e minuta, e nella consapevolezza che avrebbero potuto schernirla e deriderla. E dovette fare l'amara esperienza di comprendere cosa significhi essere rifiutata, disprezzata e offesa a causa della parola di Dio, in particolar modo da parte dei rappresentanti delle grandi istituzioni ecclesiastiche e dei loro succubi.
1: Nel testo che accompagna l'autobiografia di Gabriele, leggiamo ancora: anche nel corso dei numerosi viaggi all'estero, in pochi giorni venivano date rivelazioni divine in diverse città per mezzo di Gabriele. Per lei ciò comportava dover affrontare gli strapazzi di lunghi viaggi all'interno del paese in cui si trovava, tenere contatti con le persone che volevano assumersi responsabilità per divulgare l'opera del Cristo Dio nei singoli paesi e che, come era comprensibile, avevano tantissime domande da rivolgere a Gabriele. Malgrado la stanchezza fisica, Gabriele rispondeva con pazienza a tutte le domande in base alle leggi di Dio. L'interesse dimostrato dalle persone era di volta in volta molto diverso. Talvolta arrivavano soltanto poche persone per ascoltare le rivelazioni divine, mentre molte altre volte erano presenti più di 1000 persone e non c'erano posti a sufficienza nelle sale prese in affitto. Lo Spirito di Dio spiegò che a volte, all'inizio, arrivavano solo poche persone perché l'atmosfera della città o del paese doveva essere prima preparata spiritualmente. E ciò è effettivamente avvenuto, perché oggi ci sono un gran numero di radio ed emittenti televisive che trasmettono le rivelazioni divine e gli insegnamenti dello Spirito libero in tutto il mondo. L'elenco delle città in cui vennero date grandi rivelazioni dello Spirito del Cristo Dio in pubblico è molto lungo e in parte incompleto. Ad esempio, Guadalajara in Messico, Chicago, Denver, Colorado Springs, New York, Philadelphia, Cleveland, New Haven, Phoenicia, Westport, Boston negli Stati Uniti e Toronto in Canada. E in Europa, Torino, Milano, Firenze, Roma, Salice Terme in Italia, Madrid, Barcellona, Malaga e Siviglia in Spagna, Melilla nell'Africa del Nord, Strasburgo, Nancy, Lione, Marsiglia, Parigi in Francia e Helsinki in Finlandia. Gabriele si recò più volte in molte di queste città per portare agli uomini la parola dello Spirito del Cristo Dio rivelata per bocca profetica.
2: Quando Gabriele faceva ritorno da uno dei suoi faticosi viaggi all'estero, si rimetteva subito all'opera senza fare neppure una pausa, poiché lo Spirito del Cristo Dio continuò a rivelarsi anche nei paesi di lingua tedesca, Germania, Austria e Svizzera. In diverse città, Gabriele tenne inoltre seminari e istruzioni per persone che erano alla ricerca spirituale. In molti libri e testi scrisse da un lato ciò che Dio, l'Eterno e il Cristo le rivelavano e dall'altro ciò che attingeva alla sua coscienza dischiusa, mettendolo per iscritto in numerosi libri su tutti i campi della vita. Molti di questi scritti, più di 100 libri in lingua tedesca, contenenti gli insegnamenti e le indicazioni provenienti dal Regno di Dio, sono stati tradotti in numerose lingue, anche in diverse lingue locali africane, e sono così accessibili a tante persone in tutto il mondo. Oltre a questo, il messaggio proveniente dal Regno di Dio, la parola dello Spirito Libero, viene oggi diffuso su tutto il globo da stazioni radiofoniche e televisive. Rivelazioni divine, istruzioni sulla via interiore che conduce alla coscienza cosmica, trasmissioni sulla natura e gli animali, tavole rotonde su argomenti come la reincarnazione, quale conoscenza della fede del cristianesimo originario, oppure la vita dopo la morte, gli aiuti spirituali per la giornata, le meditazioni secondo il cristianesimo originario, per citare solo alcuni esempi, vengono mandati in onda alla radio e alla televisione per milioni di ascoltatori in tutto il mondo. Oggi la parola di Dio viene diffusa da circa 550 emittenti radiofoniche in 56 paesi e il messaggio di Dio viene trasmesso da 850 stazioni televisive in 65 paesi. A queste si aggiungono le emittenti Gabriele TV Africa, che trasmette su tutto il continente africano, Sofia TV America, che copre l'America del Sud, l'America centrale e parti dell'America del Nord. E in Europa, emittenti come per esempio Sofia TV, di Neue Zeit, emittente Nuova Gerusalemme, oppure Erde und Mensch TV, e molte altre emittenti regionali. Le trasmissioni dei cristiani delle origini vengono trasmesse anche da diverse radio e televisioni che le mandano in onda sui loro canali in internet.
1: Già negli anni Ottanta, il Cristo Dio chiamò tramite la parola profetica data per mezzo di Gabriele tante persone provenienti da ogni direzione per costruire insieme a lui, il Cristo, le fondamenta per il regno della pace che sta sorgendo. Si sono incarnate tante anime che fanno parte del mandato di Dio. Esse sentirono la chiamata del Cristo Dio e si riunirono da tutti i quattro venti per contribuire con la loro parte per il grande mandato del Regno di Dio, per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Fondarono insieme la comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme, l'inizio della luce centrale per il regno della pace di Gesù Cristo che sta sorgendo. Tuttavia, molti figli e figlie di Dio si lasciarono abbagliare dal peccato, predilessero il peccato e lo anteposero all'opera di azione dell'amore e della sapienza, abbandonando ciò che avevano promesso all'Eterno e a suo Figlio, il Cristo, ossia di adempiere passo per passo l'amore per Dio e per il prossimo secondo le parole della preghiera dell'unità di Gesù di Nazaret, che dice: come in cielo, così in terra. Ciò nonostante, la sapienza divina che sulla terra è il serafino della sapienza divina in Gabriele, Sofia, creò e costruì, ponendo così la base per ciò che sorgerà, la Nuova Gerusalemme. Creò ed edificò, e sorsero così aziende che dovevano essere edificate e condotte secondo lo Spirito del Cristo Dio, le aziende cristiche. Creò ed edificò, e nacque così una clinica del Cristo. Creò ed edificò, e sorsero così scuole materne e una scuola del Cristo in vita universale. Creò ed edificò, e nacquero strutture sociali e case di riposo. Creò ed edificò, e furono così fondate diverse aziende agricole che lavorano secondo il concetto dato dallo Spirito di Dio, dalla coltivazione al cliente. Creò ed edificò, e sorsero così aziende artigianali, piccole unità che lavorano insieme, fianco a fianco. Sorsero diverse aziende gastronomiche, ristoranti e caffè e alcune imprese di servizi. Creò ed edificò. E sorsero le case di Sofia che offrono la possibilità di pernottare anche a persone che desiderano conoscere l'opera del Cristo Dio. Per molti anni, ogni settimana, Gabriele diede ai seguaci di Gesù di Nazaret della comunità dell'Alleanza Nuova Gerusalemme insegnamenti e indicazioni per tutti questi campi e rami aziendali, insegnando il concetto aziendale basato sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret come base spirituale per un popolo che si sta formando nello spirito del Cristo Dio.
2: Continuiamo a leggere. Gabriele insegnò per anni la via interiore che conduce alla coscienza cosmica, affinché noi uomini possiamo giungere a Dio in noi, allo Spirito libero. Istruì gli uomini per edificare un popolo dello Spirito con un'etica e una morale più elevata, vivendo i cinque principi: uguaglianza, libertà, unità e fratellanza, dal quale deriva la giustizia. Creò il centro mondiale di preghiera e di guarigione di fede del Cristo Dio, che è fonte di speranza e sostegno per molte persone malate o in difficoltà in tutto il mondo. Nel 2000 Gabriele fondò le Fondazioni Gabriele Internazionali, l'opera samlinica di amore per il prossimo verso la natura e gli animali, e diede vita alla terra della pace, la terra dell'amore e della sapienza sotto il segno del giglio. In questo modo pose le fondamenta per il regno della pace di Gesù Cristo, che Dio annunciò già 2700 anni fa tramite il suo grande profeta di Dio Isaia. La sua parola ha validità per il passato e per il presente e non torna a Dio senza effetto, ma porta a compimento ciò per cui Egli l'ha inviata. Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia: il lupo dimorerà insieme con l'agnello, la pantera si sdraierà accanto al capretto, il vitello e il leoncello pascoleranno insieme e un fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme, si sdraieranno insieme i loro piccoli. Il leone si ciberà di paglia, come il bue. Il lattante si trastullerà sulla buca dell'aspide. Il bambino metterà la mano nel covo di serpenti velenosi. Non agiranno più iniquamente, né saccheggeranno in tutto il mio santo monte, perché la saggezza del Signore riempirà il paese, come le acque ricoprono il mare.
3: Gott
2: Oggi la parola data dal profeta di Dio Isaia, nel quale era incarnato il cherubino della sapienza divina, si compie tramite il serafino della sapienza divina, in veste terrena, Gabriele. E si compie, come già detto, ciò che Dio, l'Eterno, disse per mezzo di Isaia. Così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata.
1: La parola di Dio, data per bocca profetica, si irradia verso tutti gli uomini e le anime di buona volontà. Soprattutto in Africa la sua parola tocca molti cuori che sono pronti a riceverla. La sapienza divina, Sofia, creò ed edificò le fondazioni internazionali Gabriele in Africa, secondo il modello della fondazione madre in Germania. Molte persone in Africa che vennero a conoscenza della parola di Dio data tramite Gabriele si unirono in nome della promessa fatta da Gesù di Nazaret, il Cristo Dio, dove due o tre si riuniscono nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E fondarono comunità originarie che sono in stretto contatto e scambio con la Fondazione Madre in Germania, da dove vengono sostenute. Hanno fondato scuole di Sofia e si prendono cura di bambini orfani e di persone in difficoltà. Gabriele creò e pose le basi per bellissime abitazioni, circondate da giardini, inserite in zone residenziali. Gabriele ricevette dal Regno di Dio, nella visione interiore, le forme architettoniche armoniose, per la maggior parte arrotondate, con planimetrie fantasiose, improntate alla natura, e le traspose secondo le possibilità offerte dalle tre dimensioni per l'inizio della Nuova Gerusalemme. Chi desidera conoscere in tutta la sua pienezza l'operato di Gabriele e ciò che ha edificato è cordialmente invitato a informarsi in modo dettagliato nella Biblioteca Sofia. Le forme architettoniche della stessa Biblioteca Sofia danno un'idea della ricchezza di idee alla quale Gabriele può attingere. In sole sei settimane, lavorando fianco a fianco con un team di artigiani entusiasti, ha trasformato una sala rettangolare molto semplice in una biblioteca che presenta tantissime sfaccettature, nella quale si tengono anche incontri e concerti.
0: Auch Veranstaltungen und Konzerte stattfinden. Und die Weisheit Gottes, Sophia,
1: e la sapienza di Dio, Sofia, continua ad edificare. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. La tenda di Dio tra gli uomini non viene edificata solo per i cristiani delle origini. La tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme, diviene il simbolo per tutti gli uomini in tutti i popoli che adorano lo Spirito del Cristo Dio e percorrono la via della sapienza originaria, Sofia, della sapienza divina. In tutte le generazioni di questo mondo, la sapienza originaria di Dio entrò nella conoscenza di tante persone che rendevano onore all'Eterno. Per generazioni, Sofia, la sapienza, venne sulla terra nelle vesti di una donna e portò agli uomini la sapienza di Dio, la luce originaria dell'essere, in parole e per iscritto.
0: Heute ist die Zeit gekommen.
1: oggi è giunto il tempo in cui l'Eterno ha donato a Sofia, al principio maschile nel regno di Dio e al principio femminile in Gabriele, il giglio che lei pone a sua volta con amore e conforto in tutti gli uomini alla ricerca, nella consapevolezza delle parole di Gesù di Nazaret che disse: io vengo presto. L'apparizione della luce del Cristo Dio e il suo essere di amore, mitezza e bontà, dopo la battaglia dei popoli, chiamerà e riunirà nell'unico popolo della vita tutti i popoli rimasti.
0: Für die Rückkehr der Sophia ins Vaterhaus.
1: Per il ritorno di Sofia alla casa del padre, il simbolo è la tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra. Sotto il segno del giglio, Sofia, l'arca dell'alleanza dello Spirito Libero, Nuova Gerusalemme. E allo stesso tempo, nello Spirito, il Cristo e la sapienza divina sono i garanti per le indicazioni che provengono dall'Eterno Essere.
2: Cari amici, abbiamo illustrato un breve e veramente modesto scorcio dell'operato di Sofia, il serafino della sapienza divina, incarnato sulla terra in Gabriele. Nella sua autobiografia dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno», Gabriele descrive con parole semplici e toccanti il suo cammino come profetessa e messaggera di Dio. Nelle descrizioni contenute nella sua autobiografia, Gabriele non mette in luce tutto quello che l'Eterno ha creato e compiuto per mezzo di lei e compie ancora oggi. Con grande umiltà ci permette di gettare uno sguardo nella sua vita personale. Nessun profeta di Dio prima di lei ha mai avuto la possibilità di descrivere in prima persona, in modo autentico e senza falsificazione, la sua chiamata quale inviato di Dio. Dopo più di 40 anni in cui Gabriele ha operato per il regno di Dio, viene ora pubblicata la sua autobiografia. Contemporaneamente alla pubblicazione dell'autobiografia di Gabriele, la parola universale dell'Eterno, data per mezzo della sua profetessa, ciò che la sapienza divina, Sofia, ha edificato e portato, viene messo a disposizione di tutti gli uomini in una raccolta di grandi volumi di migliaia di pagine che comprenderà probabilmente più di 10 volumi. Questi volumi avranno come titolo «Il Cristo Dio». Io vengo presto. L'epoca messianica e sofianica sotto il segno del giglio. Sofia, Gabriele. La biografia dell'opera del Cristo Dio. Vi saranno contenute rivelazioni divine, istruzioni della sapienza, seminari, tavole rotonde e testi pubblicati che vengono donati a noi uomini dalla pienezza della sapienza divina, dalla fine degli anni 70, tramite la parola della profetessa del Cristo Dio, Gabriele. Nessuno dei grandi profeti di Dio venuti fino ad ora ha mai avuto la possibilità, come avviene oggi con la profetessa di Dio Gabriele, di tramandare la parola autentica di Dio in forma originale, in parola e in testi scritti, mentre il profeta è ancora in vita, in modo che la parola di Dio, rivelata, e le spiegazioni date dal profeta istruttore non vengano riportate da terzi in base a ciò che ricordano, ma possano essere conservate in modo diretto e senza falsificazioni nella versione formulata dal profeta per essere a disposizione e rimanere conservate per tutti gli uomini in molte lingue. Chi è interessato potrà leggere i primi due volumi a partire da metà dicembre 2016 nella Biblioteca Sofia.
1: Cari amici, la nuova epoca, l'epoca messianica e sofianica è iniziata. È la via del Cristo Dio per gli uomini della nuova epoca che aspirano ad una cultura più elevata e ad una umanità pacifica. L'epoca messianica e sofianica è il simbolo dello spirito libero in ogni anima, in ogni uomo che ha un'anima, senza religione o concetti di altro genere su Dio. Dio in noi. Questa è l'umanità della nuova epoca. L'epoca messianica e sofianica è sotto il segno del regno della pace. Il Cristo Dio e la sapienza di Dio sono uniti per ricondurre a casa i figli di Dio. Questo grande evento della nostra epoca ebbe inizio con la chiamata di Gabriele, quale profetessa, istruttrice e messaggera di Dio. In questa trasmissione avete ascoltato alcuni estratti dai testi che accompagnano l'autobiografia di Gabriele dal titolo «La vita di una donna al servizio dell'Eterno». Il mio cammino come profetessa istruttrice e messaggera di Dio in questa svolta dei tempi, Gabriele. Se lo desiderate, leggete voi stessi questa testimonianza unica del suo genere nei nostri tempi. Desideriamo congedarci da voi con le parole rivelate dal Cristo Dio sulla sapienza di Dio che sono riportate sul retro della copertina del libro. Dall'amore venne perciò la sapienza e dimora tra gli uomini, affinché essi ricevano ciò che Dio, l'amore e la sapienza, vuole dire loro oggi, nella grande epoca della liberazione delle generazioni da una vita di ristrettezze e di afflizioni. Un saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima con la forza del Cristo Dio. Nella calma c'è la forza per la guarigione.

0: Oh, nee.
1: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, Cristo guarisce.
1: Die wahre Liebe ist die Gott.
0: Il vero amore è l'amore per Dio e per il prossimo. Esso continua a donare. È sempre presente in ogni uomo, in ogni anima, in tutti gli animali, nelle piante e anche in ogni pietra. L'amore per tutte le creature di Dio è come un fiore che si apre ai raggi del sole e diffonde il suo profumo grazie alla forza del sole. Il fiore non chiede chi desidera accogliere il suo profumo e chi invece no. Esso lo effonde e dona in base alle possibilità della sua specie. La vera luce interiore è come un fiore, è l'amore di Dio. L'amore dona senza chiedere chi lo desidera accettare. Lo stesso principio di vita si compie in modo ancor più diretto tramite il medico e guaritore interiore. Lo Spirito del Cristo Dio è la luce interiore che splende in ogni uomo, in ogni anima, in ogni creatura, nella natura, in tutto l'essere. L'uomo riceve instancabilmente la luce interiore, la forza vitale per guarire nell'anima e nel corpo. Se vogliamo rivolgerci alla forza del Cristo Dio, dovremmo aspirare, come fa il fiore, a orientare la nostra vita terrena sulla luce in noi. Come il fiore si dona al sole, anche noi dovremmo donarci allo Spirito del Cristo Dio nella nostra anima, chiedendoci spesso: sono in grado di elargire i raggi del sole, ossia l'amore di Dio, allo stesso modo a ogni uomo, a ogni forma di vita, senza eccezione? Il sole splende anche quando è nuvoloso ed esso è velato dalle nuvole. Lo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore, la forza che dona aiuto e guarigione, si irradia instancabilmente e incessantemente in ogni anima. Noi uomini, ognuno di noi, ci troviamo quindi a confrontarci con la domanda: siamo in grado, come fa il fiore che fonde il suo profumo, di donare a ogni uomo, a ogni animale, con i nostri pensieri, le nostre parole e il nostro comportamento, ciò che corrisponde alla vita, ossia all'amore e alla libertà? Se non è così, Per ognuno di noi potrebbe essere un grande aiuto esaminarsi, chiedendosi che cosa in noi non corrisponde al principio universale della vita divina. Il perché è così ci dà una risposta sulle contrarietà che si trovano nella nostra anima e nel nostro corpo. Si tratta sempre di pensieri impuri e di un modo di comportarsi errato. Se desideriamo rivolgerci alla forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio per ricevere la forza che aiuta e guarisce per la nostra anima e per il nostro corpo fisico, dovremmo fare un esame di coscienza per analizzare da che cosa sono costituiti i veli, ossia le nuvole, che si sono accumulati in noi, ricoprendo così la luce che aiuta e che guarisce, e che ci impediscono di ricevere ciò che la forza del Cristo Dio desidera irradiare verso la nostra anima e verso il nostro corpo, in modo che possiamo ricevere sia nell'anima che nel corpo fisico ciò che chiediamo, come per esempio forza e aiuto nella vita quotidiana ed eventualmente la salute del corpo. Se noi uomini chiediamo qualcosa, vuol dire che non lo possediamo, che non lo abbiamo. Ciò significa che i veli, ossia le nuvole, impediscono che possiamo ricevere ciò che abbiamo chiesto in preghiera. Nessun altro ha accumulato questi ostacoli se non noi stessi. Sono i nostri comportamenti. Noi uomini abbiamo ammassato le nuvole davanti alla forza che aiuta e che guarisce, e nessun altro. Da ciò deriva che noi uomini non ne fondiamo la legge universale dell'amore, che è in fondo il nostro vero essere, come fa il fiore che dona a tutti il suo profumo. Non aspettiamo fino a domani o dopodomani. È la giornata di oggi che conta, il presente, poiché ogni giorno porta il suo fardello. Domani sarà appunto domani, oggi e ora è il presente. Facciamo ora un esame di coscienza. Entriamo in una preghiera in silenzio e chiediamo allo Spirito che aiuta di starci vicino e di aiutarci. Preghiamo in silenzio, ognuno per sé.

0: Manch einer von uns erkennt und weiß nun.
1: Qualcuno di noi ora riconosce e sa che cosa dovrebbe sistemare. Ora possiamo sistemare molte cose in pensieri. In genere ci sono aspetti con i quali non siamo in unità con il nostro prossimo. Se lo desiderate, sistemate in pensieri. Se non siete ancora disposti a perdonare o se vi manca la calma per chiedere perdono, se lo volete, accogliete in voi le seguenti parole di Gesù. Mettiti presto d'accordo con il tuo avversario mentre sei ancora per strada con lui. Cari amici, chissà che cosa avverrà domani. Forse dovremmo poi dire: abbiamo sprecato la possibilità che avevamo oggi. Per questo motivo dovremmo affrontare oggi e ora ciò che abbiamo riconosciuto, ciò che non è positivo, in modo che la forza del Cristo che aiuta e che guarisce, il suo amore incessante e radioso ci possa raggiungere e compenetrare. Facciamo ancora una breve pausa per esaminarci di nuovo e per sistemare ciò che possiamo sistemare ora in pensieri. Beheben können.

0: Ci riproponiamo di chiarire al più presto ciò che possiamo sistemare solo con un colloquio o ponendo rimedio a ciò che abbiamo fatto.
1: Nehmen wir uns fest vor. Nun gehen wir
0: ora andiamo incontro al Cristo Dio, alla luce interiore in noi. Lo facciamo respirando in modo consapevole per staccarci e liberarci dai pensieri che ancora ci disturbano. Ci sediamo innanzitutto con il busto ben diritto. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. Se è possibile, ci appoggiamo allo schienale solo con il coccige. Appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Se volete, potete chiudere gli occhi. Ora ci concentriamo sul nostro respiro. La maggior parte delle persone respira in modo molto superficiale. Perché? Perché ci sono tanti pensieri che si susseguono nel nostro cervello e nel nostro animo. Di conseguenza, anche il nostro sistema nervoso è contratto. Siamo inquieti e nervosi, e ciò significa che non riusciamo a trovare calma. Ma è proprio nella calma che si trova la forza per la guarigione dell'anima e del corpo. Ora ci sforziamo di respirare in modo più profondo. In questo modo ci stacchiamo sempre più dai nostri pensieri o dai nostri sentimenti che ci assillano. Inspiriamo quindi profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo ed espiriamo profondamente. Vogliamo che i nostri sentimenti e i nostri pensieri si allontanino da noi. Per questo accompagniamo il nostro respiro. Sentiamo come fluisce nel corpo e come esce di nuovo dal corpo. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo profondamente ed espiriamo attraverso il naso o la bocca. Ora accompagniamo il nostro respiro. Respiriamo in modo sempre più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Inspiriamo in modo ancora più profondo ed espiriamo lentamente e in modo consapevole. Continuate a farlo. Osservate il vostro respiro. Vi accorgete che i vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano sempre più. Accompagnate quindi il vostro respiro. Ora respirate portando il respiro fino nel ventre. Attirate quindi il vostro respiro fino nel ventre. Ed espirate poi lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Portate il respiro fino nel ventre ed espirate poi lentamente e in modo consapevole. Respirare in modo profondo rende liberi, divenite più tranquilli. Continuate ad accompagnare il vostro respiro. Respiriamo ancora una volta, portando il respiro fino nel ventre. Tratteniamo brevemente il respiro nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Respirate portando il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente con il vostro respiro ed espirate di nuovo lentamente e in modo consapevole attraverso il naso o la bocca. Portate il respiro fino nel ventre. Vi soffermate brevemente ed espirate di nuovo lentamente. Respirare in modo profondo rende liberi. Divenite più tranquilli. I vostri sentimenti e i vostri pensieri si allontanano da voi. Respiriamo ancora alcune volte profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente e in modo consapevole. Non dimenticate di accompagnare il vostro respiro. Respiriamo portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Il nostro respiro fluisce ora automaticamente in modo più profondo perché noi siamo divenuti più tranquilli. La nostra respirazione profonda rilassa il sistema nervoso. Senza soffermarci con il respiro, inspiriamo ancora alcune volte in modo profondo, portando il respiro fino nel ventre ed espirando poi di nuovo lentamente. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente. I nostri pensieri si sono allontanati. Il sistema nervoso è rilassato. Ora respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Il respiro fluisce. Il respiro fluisce. I vostri muscoli e il vostro sistema nervoso sono rilassati. Per questo inspirate in modo molto più profondo ed espirate con calma e in modo rilassato. Siete aperti a ricevere la forza di guarigione. Parole ricolme della forza di vita e di salvezza possono toccare la vostra anima e anche il vostro corpo. Con l'aiuto della forza del Cristo Dio, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Vi prego di non seguire le parole con i vostri pensieri, ma lasciate fluire consapevolmente e in silenzio le energie delle parole nella vostra anima e nel vostro corpo. Se è possibile, non interrompete il flusso delle parole, seguendole con i pensieri oppure addirittura con pensieri che si trovano al di fuori della sfera di azione della corrente spirituale. Respirate in modo tranquillo e profondo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Il medico e guaritore interiore, il sole, la luce interiore che è la vita, si irradia nella vostra anima. Cristo si irradia nella vostra anima. Cristo splende nella vostra anima.
1: Der innere Arzt und Heiler,
0: il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Il medico e guaritore interiore, il Cristo, si irradia attraverso la vostra anima nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes,
0: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Der Christus Gottes Geist,
0: lo Spirito del Cristo Dio, si irradia ora nella vostra anima e attraverso di essa nel vostro corpo.
1: Es strahlt,
0: si irradia nell'anima e nel corpo.
1: Der Odem,
0: il soffio, che è la vita che abbraccia ogni cosa, agisce nel vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio, che aiuta e guarisce, fluisce nel vostro respiro.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Si atme.
0: Inspirate profondamente.
1: Und atme.
0: Ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Sie atmen tief ein.
0: Voi inspirate profondamente.
1: Und atmen alles
0: ed espirate tutto ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o addirittura aspetti di malattia.
1: Es strömt.
0: Fluisce.
1: Sie
0: voi respirate.
1: Es ström.
0: Fluisce.
1: Si at.
0: Voi respirate.
1: Die helfende und heilende
0: l'irradiazione che aiuta e guarisce del Cristo Dio fluisce attraverso il vostro respiro nel vostro corpo. Lasciate che ciò avvenga. Fluisce. Inspirate la forza che aiuta e guarisce. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza e aspetti di malattia. La forza che aiuta e guarisce del Cristo fluisce nel vostro respiro verso tutte le parti del vostro corpo fisico. Fluisce. Voi respirate. Espirate ciò che non è bene, come dolore, sofferenza o aspetti di malattia. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Inspirate profondamente ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nelle parti del vostro corpo. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate ed espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate. Il medico e guaritore interiore scioglie ciò che non è bene nell'anima e nel corpo. Espirate ciò che vi opprime e tutti i pesi. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Espirate ciò che vi opprime. Nel vostro respiro c'è il soffio, la forza che aiuta e guarisce del Cristo Dio. Fluisce. Fluisce. Inspirate profondamente ed espirate lentamente e in modo consapevole. Fluisce. Inspirate la forza del Cristo che aiuta e guarisce. Ed espirate profondamente. Fate fuori uscire tutto ciò che vi opprime e tutti i pesi. Armonia e una calma profonda vi pervadono. Forza vitale interiore, aiuto e salvezza vi pervadono. Inspirate le forze cosmiche che aiutano ed espirate le sostanze nocive dal corpo fisico. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Inspirate in modo tranquillo e profondo. Una musica dolce e tranquilla vi accompagna ora mentre respirate.

0: die zarte, harmonische Musik.
1: La musica dolce e armoniosa è come un fiore che fonde il suo profumo. La forza della vita, l'essere che pervade ogni cosa, fluisce. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Fluisce e voi respirate. Anche se ora la musica tace a poco, fluisce. Voi respirate. La vostra esistenza terrena è la vostra vita. Ciò significa per ognuno di noi che dovremmo esaminare, nella misura del possibile, ogni dissonanza nella nostra vita quotidiana che è presente nei nostri sentimenti e nei nostri pensieri, ma anche nelle nostre parole e azioni, per poi sistemarla. Se vi siete riproposti di sistemare qualcosa con un colloquio o riparando a ciò che avete fatto, fatelo, perché, come abbiamo detto, ogni giorno porta il suo fardello. In questo modo create sempre più una base per la guarigione globale, per la guarigione dell'anima e del corpo. Imparate ogni giorno in modo nuovo a respirare in modo profondo, nella consapevolezza che nel vostro respiro c'è il soffio di Dio, la luce che è aiuto e guarigione. È lo spirito del Cristo Dio. Concludiamo ascoltando un po' di musica.

0: Heil werden an Seele und Leib.
1: La guarigione nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarci da un medico terreno. Quando vi recate da un medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente, anche nel vostro prossimo, nel medico. Se lo desiderate, restate ancora per un po' di tempo in questa atmosfera interiore ed elevata. Possa la vostra via condurvi sempre più vicino al Cristo. In questa consapevolezza, vi auguro una vita benedetta e ricolma di Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Jeder Tag ist
1: Ogni giornata è la vostra giornata personale.
0: Was halten Sie davon?
1: Cosa ne direste questa mattina di riflettere alcuni minuti sulle parole Dio in voi, Dio in tutte le cose. Dio è verità. Non lo si può trovare nel mondo dell'ignoranza umana, nemmeno nelle chiese istituzionali. Dio, la verità, può essere trovata solo in se stessi, nel vostro vero

0: aiuto e sostegno nelle situazioni della giornata. Posso augurarvi una giornata ricolma di Dio?
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre, la luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio, il Cristo Dio che è in noi. È la luce e la via. Chi siamo noi?
2: Gott ist die

0: unendliche Kraft.
1: Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini dotati della forza infinita dello spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione. Ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, egli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato e attingerete alla forza dell'unità. E come egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice: io credo, ma non so. Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti. Quando respiriamo, prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio.
1: Es ist das Leben.
0: È la vita.
1: Seine Liebe.
0: Il suo amore respira per mezzo di noi.
1: Unsere Alltagsgedanken.
0: I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht.
0: È luce eterna.
1: Ewige Kraft.
0: Forza eterna.
1: Wir sind.
0: Noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser.
0: È la nostra eredità.
1: Jeder von uns.
0: Ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi.
1: In uns. Si pulsiert.
0: Esso pulsa e risplende nel nostro corpo.
1: Einheit.
0: Unità.
1: Eine mächtige.
0: Una possente unità.
1: Durchglüht.
0: Infiamma l'anima e il corpo.
1: Im.
0: Nel respiro sperimentiamo l'unità. Il respiro è vita e la vita è unità. Dio è presente in noi. Per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno. Nel campo di forza dell'amore si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo. Osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca. Percepiamo nel profondo del mondo dei minerali. Percepiamo la forza possente. Essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura. Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura. Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla madre terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità. E tuttavia, in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita, nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini. Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazareth afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazareth ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazareth comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazareth.
0: Lass nicht los.
1: Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera. Prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce, la sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere, tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste, in te, in tutti noi. Per questo, non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera, prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazaret ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anch'egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri. Ciò che ci tocca e ci mette eventualmente in agitazione è un messaggio rivolto a noi, vuole dire qualcosa a noi. Ripetiamo. I contenuti dei sentimenti, dei pensieri e delle parole di ogni singolo uomo sono messaggi, sono potenziali di trasmissione. E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io? Quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole? Verso chi trasmetto con queste cose? Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo, ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano, i nostri programmi, sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio, conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo, persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo, non desistere, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché in modo corrispondente è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, Allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività.

0: prea fericita.
1: Nicht umsonst.
0: Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè.
1: Nicht umsonst.
0: Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazareth, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita.
1: Wir sind durch die Gebote Gottes,
0: tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo Spirito libero eterno, poiché soltanto dallo Spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale Dio include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto e lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi. Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio. Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo, si accorge

sarà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio. Non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo spirito onnipresente, Dio, in te.

0: Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo. Non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole «non desistere, persevera» potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice «io non desisto», perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla, chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri. Nel frattempo è risaputo che anche i pensieri sono energie che noi emettiamo e che in ultima analisi ritornano poi anche a noi. Vi prego di non dire subito: i miei pensieri sono ampiamente in ordine. Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna. E questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo, l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere, che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo, ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale, che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo, ogni giorno, nella nostra esistenza terrena, è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo, e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
1: In unserem Körper.
0: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio. L'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io e chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto, ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca, e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto. Vi sta vicino, è sempre presente. È Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto «Non desistere, persevera». Non desistete per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente. Rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici «non desistere, persevera» sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato, chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi. Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza.
0: Und diese Stärke dürfen
1: e questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente.
0: Du gibst.
1: Tu doni.
0: Und so gibst du jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel Tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito.
0: Liebe strömt in
1: l'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona, l'amore non porta rancore, l'amore rende liberi, l'amore rende felici, l'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la madre terra. L'amore dona forza, l'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute. E così pensiamo ora a noi stessi. Siamo in unità con il nostro prossimo? Se non è così, pensiamo al grande amore.
0: Vergeben wir unserem Nächsten.
1: Perdoniamo il nostro prossimo. Chiediamo perdono. Liberiamoci dalla schiavitù del peccato. E l'amore guarisce.
0: Jetzt.
1: Ora, in questi attimi,
0: wollen wir
1: vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore? A chi posso chiedere perdono di cuore e chi posso perdonare? Lo facciamo ora, in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce.
0: Heute wollen wir
1: Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente.
0: Wir bitten Christus,
1: preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio.
0: Durchströmt.
1: Ci pervade.
0: Wir lernen.
1: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Er strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: Heilung des Christus
1: la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Er durchflutet
1: inonda
0: alle organi,
1: tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Er durchflutet den Bauchraum
1: inonda il ventre.
0: Er strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo, percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott strömt.
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut in unserem Körper.
1: Cristo edifica nel nostro corpo cellule sane e piene di forza.
0: In jedem Organ.
1: In ogni organo.
0: In jeder Zelle ist Gott.
1: In ogni cellula c'è Dio.
0: In jedem Blut.
1: In ogni vaso sanguigno c'è Dio. Negli ormoni e nelle ghiandole c'è Dio.
0: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
1: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
0: Wir lernen und fühlen den heilenden.
1: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce, fluisce dalla testa fino ai piedi.
0: Lernen wir, fühlen wir.
1: Impariamo. Percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo. E ritorna indietro dai piedi fino alla testa.
0: Seele und Körper,
1: l'anima e il corpo sono in unità, poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo. Cristo guarisce.
0: Die Schwäche wird zur Stärke.
1: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
0: Gesundheit. Das Bild der Krankheit weicht.
1: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire. Il Tempio è pervaso dalla corrente.
0: In ihm lodet
1: in esso
0: das Feuer
1: arde il fuoco della salvezza e della guarigione.
0: Das Bild von Krankheit weicht.
1: L'immagine di malattia scompare.
0: Wir
1: affermiamo
0: gesund.
1: La salute.
0: Und Gesundheit durchströmt
1: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
0: Christus ist gegenwärtig.
1: Cristo è presente
0: in uns.
1: In noi.
0: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
1: L'immagine dell'amore è salute.
0: Gesundheit.
1: La salute ci inonda.
0: Wir bejahen die Gesundheit.
1: Affermiamo la salute.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano.
0: Ich bin gesund.
1: Io sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: Wesen.
1: Il mio essere è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
0: Der Glaube wird zur Wahrheit.
1: La fede diventa verità.
0: Wir durften ihn, den großen
1: Abbiamo potuto
0: Geist fühlen.
1: Percepire Lui, il grande Spirito,
0: Wir dürfen ihn weiter
1: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der
1: è l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che ci accompagna. L'amore rimane nell'anima. L'amore ci guida. L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo, tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Danken, dass du bei uns bleibst.

0: Menschen beten.
1: Gli uomini pregano.
0: Wer betet?
1: Chi prega?
0: Der glaubt.
1: Crede.
0: Oder will er durchs
1: Oppure,
0: Gebet Gott versuchen.
1: Con la preghiera, vuole mettere alla prova Dio e vedere se aiuta.
0: Gott lässt sich nicht versuchen. Er ist
1: Dio non si lascia mettere alla prova. Egli è sempre presente. È lo Spirito del nostro Eterno Padre.
0: Wer ist Gott?
1: Chi è Dio?
0: Gott ist Schöpfer.
1: Dio è
0: Gott
1: Creatore.
0: Ist Kraft.
1: Dio è Forza. Dio
0: Gott
1: è Luce.
0: Ist die unendliche
1: All-Intelligenz. È l'intelligenza universale
0: Gott
1: infinita.
0: Gott
1: Dio è la corrente.
0: Gott
1: Dio è la vita.
0: Der
1: Dio è la legge dell'amore.
0: Wir Menschen atmen,
1: noi uomini respiriamo perché Dio è la vita in noi.
0: Gott ist im Urgrund
1: Dio
0: unserer Seele.
1: È nel profondo della nostra anima. È quindi la forza e la legge dell'infinito.
0: Aus diesem seinen Gesetz
1: da questa sua legge
0: schuf er die Form,
1: egli ha creato
0: Form.
1: La forma,
0: diese
1: la sua
0: Form
1: forma.
0: Nennen wir
1: questa forma la chiamiamo Eterno Padre.
0: Wir beten oder singen, beten
1: spesso
0: immer
1: preghiamo o preghiamo cantando Padre nostro.

0: Wer das Vater unser betet,
1: chi prega il Padre nostro dovrebbe prendere coscienza che Dio, il nostro eterno Padre, la legge dell'amore in noi, ci ama, che il grande amore è sempre presente, che il grande amore ci è sempre vicino.
0: Warum spüren wir so wenig?
1: Perché sentiamo così poco della vicinanza di Dio?
0: So manche wird sagen,
1: alcuni diranno:
0: Gott ist mir fern.
1: Dio è lontano da me. Oppure chi non prega dice: io non credo a nessun Dio. Tuttavia, in qualche modo, ognuno ha più o meno paura. Possiamo veramente dire di essere completamente liberi dalla paura? Perché così tante persone hanno una paura indicibile? Da dove viene questa paura? Per esempio, gli animali non hanno paura, a meno che si tolga loro la vita. Perché noi uomini abbiamo paura? Qualcuno dirà: gli animali sono esseri inferiori, hanno solo un istinto, mentre invece noi uomini siamo esseri superiori, perché abbiamo una ragione. Proprio gli esseri superiori non dovrebbero aver paura, perché pregano e pregano il Padre nostro. Dovrebbe essere piuttosto il contrario, che gli esseri inferiori dovrebbero aver paura. Allora, perché i cosiddetti esseri superiori hanno paura? Di che cosa abbiamo paura? La paura del domani, paura di disgrazie, paura di essere da soli, paura di malattie e difficoltà. Molte paure torturano molte persone. Da dove vengono queste paure? In fondo, vengono dalla mente che non è stata istruita in merito alla coscienza di Dio. Pensiamo contro il nostro prossimo. Siamo odiosi, invidiosi, aggressivi, litighiamo, discutiamo col nostro prossimo e ci aspettiamo da lui diverse cose. E con tutte queste cose si edifica la paura. La paura, in fondo, di noi stessi. Nessun uomo, nessun animale potrebbe farci del male se noi non fossimo contro gli animali e le persone. Se fossimo in Dio, allora, quando è giunto il nostro momento, ce ne andremmo in pace, poiché siamo in Dio. Tuttavia, a causa dei nostri peccati, a causa dei nostri atteggiamenti errati, ci siamo allontanati dalla luce interiore. Abbiamo paura.
0: Und diese Angst prägt unser Dasein.
1: E questa paura dà l'impronta alla nostra esistenza. Con questa impronta agiamo contro il nostro prossimo. Con questa impronta ci aspettiamo dal nostro prossimo che faccia per noi una cosa o un'altra. Ci aspettiamo da loro che ci diano cose che in fondo non ci meritiamo.
0: Warum?
1: Perché?
0: Beten wir auch für unsere Mitmenschen.
1: Preghiamo anche per il nostro prossimo che è in difficoltà o che soffre. Perché molte poche persone si esercitano nella misericordia.
0: Wir beten das Vater.
1: Preghiamo il Padre nostro.
0: Fragen wir uns.
1: Chiediamoci.
0: Warum gibt uns
1: perché
0: das Vater
1: il Padre nostro non ci aiuta a percepire
0: Jesus
1: la vicinanza di Dio?
0: Uns das Vater
1: Gesù, il Cristo, ci ha spiegato il Padre
0: Gerade
1: nostro.
0: Vater unser
1: proprio il Padre nostro potrebbe aiutarci
0: uns selbst zu verstehen.
1: A comprendere noi stessi, le nostre paure, le nostre difficoltà, le nostre preoccupazioni. Noi uomini immettiamo i nostri aspetti contrari alla legge nell'atmosfera, nell'anima e negli astri, e con questo siamo in comunicazione. Da questo proviene la paura. Se vogliamo liberarci dalle nostre preoccupazioni, dalle nostre difficoltà, dalle nostre paure, dovremmo renderci conto che Dio, la forza universale, l'intelligenza universale, è il nostro eterno Padre. Che Lui conosce ogni cosa e che Lui ci chiama tramite il Cristo. Ora vogliamo rivolgerci insieme al Padre nostro. Vorrei leggere lentamente e quindi recitarlo lentamente. E insieme possiamo fare un esame di coscienza, esercitarci nell'autoconoscenza. Se crediamo, se vogliamo affidarci a Dio, oppure quali sono le nostre debolezze a causa delle quali ci siamo allontanati da Dio. Due parole. Padre nostro. Prendiamo queste due parole e portiamole nel centro del Cristo che è vicino al nostro cuore. Lasciamo che il Padre nostro vibri dentro di noi per percepire che Dio è un Dio presente. Padre nostro.
0: Der du bist im Himmel.
1: Che sei nei cieli.
0: Geheiligt ist
1: è santificato il tuo nome.
0: Ich
1: Posso chiarire. Il cielo è in noi. Il suo nome è in noi. Padre.
0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt durch wen?
1: Attraverso chi viene?
0: Kann es durch uns kommen?
1: Può venire attraverso di noi?
0: Dein Wille geschieht.
1: Sia fatta la tua volontà.
0: Geschieht sein Wille in unserem Dasein.
1: Viene fatta la sua volontà nella nostra vita.
0: Wie im Himmel,
1: come in cielo,
0: so auf Erden,
1: così in terra.
0: Warum?
1: Perché il cielo non è ancora sulla terra. Gesù ci ha insegnato la bontà e la misericordia. Come in cielo, così in terra.
0: Unser täglich Brot.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano. Dio è presente in noi. Egli dona oggi. Egli dona ogni giorno.
0: Und vergibst uns unsere Schuld.
1: E rimetti i nostri debiti. In questo c'è il suo grande amore. Se noi veniamo a Lui. Come noi rimettiamo i nostri debitori. In questo c'è un grande autoriconoscimento.

Tu ci guidi nella tentazione e ci liberi dal male.

poiché nostro è il regno e la forza e la magnificenza di eternità in eternità. Rimaniamo nel silenzio per riflettere su noi stessi. Perché proprio il Padre nostro ci accompagna quali figli e figlie di Dio all'Eterno, l'Eterno Padre, il cui Spirito è in noi.

Il Padre nostro ci trasmette forza per avere fiducia, forza per affidarci a Dio nostro Padre. Nel Padre nostro l'Eterno richiama i suoi figli e le sue figlie. Il Padre nostro, pregato in modo profondo e di cuore, ci dona forza per adagiarci in questo grande spirito, per ottenere da Lui la protezione e la libertà. Il grande spirito nel Padre nostro ci toglie la paura, ci mostra la via verso la libertà, la via verso la felicità, la via verso la pace interiore. E nel silenzio, che sono l'origine della nostra vera vita.

Cari amici, care ascoltatrici e cari ascoltatori che ci seguite alla radio e anche alla televisione. Prima di ascoltare un richiamo degli organi dato da Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera di Dio per la nostra epoca, desideriamo dire alcune parole introduttive. Come l'uomo ha un corpo fisico, ha anche un corpo di sostanza sottile. In questo corpo eterico ci sono 7 centri di forza situati lungo la colonna vertebrale. Essi vengono chiamati anche centri energetici o centri di coscienza, o rispettivamente anche centri rotanti della coscienza. Questi centri sono di sostanza sottile e quindi non sono materiali, e ognuno di essi corrisponde a una determinata caratteristica divina alla quale sono a loro volta collegati i rispettivi organi del corpo fisico. Nella zona del coccige è situato il centro dell'ordine. Sopra di esso, nella zona dell'osso sacro, si trova il centro della volontà e dopo di esso segue il centro di coscienza della sapienza, situato nella zona di passaggio tra le vertebre toraciche e quelle lombari. Il centro della serietà, chiamato anche centro del Cristo, si trova nella zona della schiena e quello della pazienza è situato vicino alla nuca. Il centro di coscienza dell'amore di Dio, che viene anche chiamato terzo occhio o occhio dell'anima, si trova al centro della fronte e il centro della misericordia è situato direttamente sotto la parte più alta del cranio nel cervello. Questi centri energetici immateriali fungono allo stesso tempo da centri di distribuzione dell'energia divina che fluisce e che scorre lungo la colonna vertebrale. Il richiamo degli organi favorisce lo sviluppo delle forze di autoguarigione. Se volete provare a seguire questo richiamo degli organi, fatelo ora insieme a noi. Dato che il richiamo degli organi che stiamo per ascoltare dura circa 50 minuti, è importante che vi prendiate del tempo, il tempo necessario, facendo in modo di poter restare tranquilli e di non essere disturbati. Sedetevi ben rilassati su una poltrona, oppure, se dovete restare a letto, sdraiatevi supini per poter ascoltare le parole in modo concentrato. Entrate nella calma del vostro interiore e lasciate che le parole che percepite possano agire dentro di voi. Nel seguente richiamo degli organi, Gabriele ha concentrato l'attenzione sui seguenti organi: reni, ureteri, intestino retto, intestino crasso, colonna vertebrale, con il midollo spinale, stomaco, fegato, cistifellea, milza, intestino tenue e pancreas nella zona del secondo e del terzo centro di coscienza, che sono i centri della volontà e della sapienza.

0: Nun mit dem zweiten und dritten Bewusstseinszentrum.
1: Cominciamo ora con il secondo e terzo centro di coscienza, volontà e sapienza.
0: Seele und Körper für den inneren Arzt und
1: Prepariamo l'anima e il corpo per il medico e guaritore interiore, per lo spirito del Cristo Dio in noi. Vi prego di seguire il testo con i vostri pensieri e di inviare con i pensieri queste parole agli organi. Rivolgiamo quindi i pensieri dentro di noi.
0: Wir werden uns bewusst, dass alles
1: diventiamo consapevoli che tutto è energia.
0: Jede Zelle unseres Körpers.
1: Ogni cellula del nostro corpo è un tono.
0: Und jedes Organ klingt.
1: E ogni organo ha un suo suono.
0: Der Klang der Organ.
1: Il suono degli organi è la somma di tutti i toni delle cellule.
0: Jeder Ton.
1: Ogni tono, ogni suono è vibrazione.
0: Wir sprechen die Zellen und Organe an.
1: Richiamiamo le cellule e gli organi e in questo modo eleviamo la vibrazione delle cellule, degli organi e del corpo. Così facendo, ci apriamo alla forza del Cristo Dio. Chi si trova sulla via di guarigione accompagna ora con i propri pensieri il seguente testo. Per questo parlo in prima persona, in modo che chi è sul percorso di guarigione possa riferire ogni parola del testo a se stesso e inviarla dentro di sé con i pensieri.
0: Nun beobachte ich meinen Atem.
1: Ora osservo il mio respiro, come viene e va.
0: Ich atme also ein.
1: Quindi inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Ein.
1: Inspiro ed espiro.
0: Dabei nehme ich etwas Abstand.
1: Con la respirazione mi allontano dai miei pensieri opprimenti e irrequieti, dalle paure, preoccupazioni, problemi e dal complesso della malattia. Prendendo distanza mi è più facile allontanarmi da ciò che ho riconosciuto come pensieri opprimenti, preoccupazioni, sofferenze, problemi, paure e dall'immagine di malattia, rimettendo tutto allo spirito del Cristo Dio.
0: Indem ich es dem Christus Gottesgeist übergebe. Ich mache mir bewusst.
1: Divengo consapevole che io sono il Tempio dello Spirito Santo e che le forze che aiutano e guariscono dimorano in me.
0: Was mir von der ersten bis zur zweiten.
1: Ciò di cui sono divenuto cosciente tra il primo e secondo richiamo degli organi, il mio comportamento errato, ciò che ho potuto riconoscere, ciò che è umano, ossia non divino, lo rimetto ancora una volta alla luce interiore, la fonte della vita, al Cristo Dio in me.
0: Dem Christus Gottesgeist in me.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte della vita, tutto ciò che ancora mi assilla. Ogni sensazione che mi opprime e le mie paure.

0: inneren Licht.
1: Rimetto alla luce interiore, la fonte interiore della vita, le preoccupazioni ancora presenti, le difficoltà e i problemi. Anche i pensieri di malattia e solitudine che ritornano continuamente. Li rimetto allo Spirito del Cristo Dio, la luce interiore in me.

0: Ancora una volta rivolgo a me stesso la domanda: ho già perdonato? E ho già chiesto perdono? Se voglio fare questi passi per liberare la mia anima, percorro dunque la via del pentimento sincero, sentito, della richiesta di perdono, del perdonare, del riparare, per quanto mi sia possibile. Mi ripropongo fermamente di non ripetere più cose simili e uguali, e ciò aiuta la mia anima a liberarsi. Nella mia vita subentrano fede, speranza e fiducia. Quello che riconosco di peccaminoso lo depongo e non lo ripeto più. Al posto di questo ricevo forze divine che sono salvezza, aiuto, guarigione. Osservando coscientemente il mio respiro, in me ora tutto diviene sempre più tranquillo e silenzioso. Ciò di cui mi sono pentito seriamente, quindi quello che non voglio più ripetere, si allontana da me. Pace e silenzio penetrano in me. Il mio respiro diviene tranquillo, profondo e armonioso. Respiro in modo tranquillo e profondo. Inspiro coscientemente ed espiro. Inspiro ed espiro. Inspiro ed espiro.
1: Mein Atem wird ruhiger.
0: Il mio respiro diviene più tranquillo perché i miei pensieri si allontanano. Percepisco che il respiro è vita. Dio è la vita. E Dio respira.

0: die ruhige stille und
1: grazie ad una respirazione tranquilla, silenziosa, profonda, sperimento fede, speranza e fiducia.
0: Tief aus dem Inneren,
1: dal profondo del mio interiore, dal mio tempio, fluiscono fiducia, speranza, ottimismo e fede.
0: Ich bin ruhig.
1: Sono completamente tranquillo, del tutto silenzioso. Il mio respiro scorre in modo profondo ed armonioso.

0: Hirnbündle
1: ora nel mio cervello raccolgo i pensieri di armonia e guarigione in un fascio di forza. Questo raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione lo invio ora al centro di coscienza della volontà, che si trova nella zona dell'osso sacro. A questo centro di coscienza della volontà sono collegati i seguenti organi:
0: Nieren,
1: reni,
0: neben Nieren,
1: ghiandole surrenali con gli ureteri,
0: der Dickdarm,
1: l'intestino crasso e l'intestino retto.
0: Mein Weckruf gilt den Nieren, neben Nieren und Harnlein.
1: Il mio richiamo si rivolge ai reni, alle ghiandole surrenali, con gli ureteri, all'intestino crasso e all'intestino retto.
0: Der kosmische Kraftstrahl,
1: il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione, si muove ora nel centro della volontà, nei reni, nelle ghiandole surrenali, nelle vie urinarie, nell'intestino crasso e nell'intestino retto. Il raggio cosmico di forza e di armonia e guarigione lo invio ora ai reni e alle vie urinarie.

0: nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.
1: In meinen Nieren und Harn.
0: Nei miei reni e nelle vie urinarie, guarisce il medico e guaritore interiore.

La corteccia renale si alleggerisce dai depositi di tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. La corteccia renale si alleggerisce dai depositi da tossine e metalli pesanti. Filtra il sangue in modo completo. Il midollo renale riassorbe le sostanze vitali necessarie. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. I calici renali si rilassano. L'urina defluisce in modo costante. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Ripeto. Tra il bacinetto renale e gli ureteri, il passaggio è libero. Depositi di tipo cristallino nei reni si sciolgono. L'urina rimane fluida. Infiammazioni latenti si ritirano. Vi prego di non dimenticare di accompagnare con i pensieri. Le ghiandole surrenali rilasciano gli ormoni nel sangue in modo regolare. Senza agitazione o frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia. Ripeto. Le ghiandole surrenali rilasciano i loro ormoni nel sangue in modo ritmico.
senza agitazione e frenesia. Reagiscono prontamente agli stimoli provenienti dai nervi e dall'ipofisi. Le ghiandole surrenali sono in armonia. La forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta agisce nei reni e nelle vie urinarie, portando armonia e guarigione. L'urina fluisce senza impedimenti verso la vescica. La forza del Cristo Dio che guarisce e aiuta agisce nei reni e nelle vie urinarie.

0: den kosmischen Kraft.
1: Ora invio il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione al mio intestino crasso e all'intestino retto.

0: e nell'intestino retto.
1: Heilende Kräfte,
0: forze guaritrici agiscono nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
1: Dickdarm und
0: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
1: Ruhig, aber zielgerecht.
0: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo, ma finalizzato.
1: Dickdarm und
0: intestino crasso e intestino retto sono rilassati.
1: Ruhig, aber zielgerecht.
0: Il loro contenuto si muove avanzando in modo tranquillo ma finalizzato.
1: Dickdarm und Mastdarm.
0: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
1: Dickdarm und Mastdarm.
0: L'intestino crasso e l'intestino retto sono concentrati sul loro compito di espulsione.
1: Ihre Funktion ist autonom.
0: La loro funzione è autonoma. Nessun influsso esterno li disturba.
1: Ihre Funktion ist
0: la loro funzione è autonoma.
1: Keine äußere Einwirkung.
0: Nessun influsso esterno li disturba.
1: Die wellenförmigen Einschnürungen.
0: Le anse naturali dell'intestino si susseguono in modo regolare.
1: Ich bejahe die heilende.
0: Affermo le forze guaritrici nell'intestino crasso e nell'intestino retto.
1: In Dickdarm und Mastdarm.
0: Nell'intestino crasso e nell'intestino retto guarisce la luce cosmica, la forza del Cristo Dio.

0: Gedanken.
1: Ora ritiro i miei pensieri dal centro di coscienza della volontà, dove i reni e le vie urinarie, l'intestino crasso e l'intestino retto si trovano nella luce guaritrice del Cristo.

0: Nel mio cervello raccolgo ancora una volta pensieri di armonia e guarigione in un raggio cosmico di forza. Dirigo questo raggio cosmico di forza al terzo centro di coscienza che si trova nella zona lombare, al centro della sapienza divina.
1: Über das dritte Bewusstseinszentrum.
0: Dal terzo centro di coscienza vengono riforniti di luce divina del Cristo Dio i seguenti organi.

0: colonna vertebrale, midollo spinale, stomaco, fegato, cistifellea, milza, appendice, pancreas e plesso solare. Il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione si muove nel terzo centro di coscienza, negli organi che sono collegati a questa fonte di forza. Da esso partono impulsi di risveglio alla colonna vertebrale, al midollo, allo stomaco, al fegato, alla cistifellea, alla milza, all'intestino tenue, al pancreas e al plesso solare.
1: Ich denke mit.
0: Accompagno in pensieri.
1: Fördernde, aufbauende.
0: Forze che attivano, rinforzano e guariscono. Agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. Forze che attivano, rinforzano e guariscono. Agiscono ora nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale, il fusto del mio corpo, si rilassa e porta volentieri il mio peso. La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica. Come in una spirale, i miei dischi invertebrali bilanciano tutti i pesi. La colonna vertebrale è ben diritta e nello stesso tempo elastica. Come in una spirale, i miei dischi intervertebrali bilanciano tutti i pesi.
1: Alles ist locker.
0: Tutto è snodato e flessibile. I muscoli lungo la colonna vertebrale sono elastici. I legamenti sono resistenti. Essi agiscono da entrambe le parti in modo uniforme e stabilizzano la colonna vertebrale. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e armonia. La colonna vertebrale, il midollo spinale e il plesso solare sono in pace e in armonia. Guariscono grazie alle forze guaritrici dello Spirito del Cristo Dio.

0: Ich denke mit.
1: Ora accompagno con il pensiero. Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo.
0: Krankheitsstoffe.
1: Sostanze e agenti patogeni si allontanano dal midollo.
0: Das Rückenmark.
1: Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi.
0: Das Rückenmark.
1: Il midollo spinale trasmette gli impulsi nervosi senza disturbi.
0: Die Kommunikation von Gehirn und Nerven.
1: La comunicazione dal cervello ai nervi fluisce in modo regolare.
0: Alle Strukturen sind in.
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Alle Strukturen sind.
1: Tutte le strutture sono intatte.
0: Der Christus Gottesgeist heilt.
1: Lo spirito del Cristo Dio guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale e nel plesso solare.
0: Das Sonnengeflecht ist offen gegenüber.
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Das Sonnengeflecht ist offen.
1: Il plesso solare è aperto a vibrazioni positive.
0: Es ist
1: è in armonia.
0: Es ist in Harmonie.
1: Esso è in armonia.
0: Der Christus Gottesgeist.
1: Lo spirito del Cristo Dio, la luce interiore, guarisce nella colonna vertebrale, nel midollo spinale,
0: im Sonnengeflecht,
1: nel plesso solare.
0: Den kosmischen Kraftstrahl von Harmonie.
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di armonia e guarigione verso i miei organi digestivi. Allo stomaco e all'intestino tenue.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco produce succhi gastrici sani e assimila il cibo in modo armonioso, secondo il mio ritmo fisico. Lo stomaco non accetta nulla che non sia in armonia. Non è costretto a mandar giù nulla per me.
0: Der Magen ist aufnahmebereit.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Der Magen ist auf.
1: Lo stomaco è pronto a ricevere
0: und beinhaltet die
1: e contiene la quantità di acidi necessaria per l'inizio della digestione.
0: Notwendig ist. Magen und Dünndarm.
1: Stomaco e intestino tenue guariscono nella luce dello Spirito del Cristo Dio.
0: In mir heilt
1: in me guarisce il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio.
0: Ich bejahe das
1: Affermo la salute del mio organo digestivo.

0: Affermo la salute del mio intestino tenue.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le componenti degli alimenti vengono scomposti e preparati in modo appropriato.
1: Ohne Gase oder
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.
1: Im dünndarm werden
0: nell'intestino tenue le varie componenti del cibo vengono scomposte e elaborate in modo appropriato.
1: Ohne Gase
0: si forma un impasto di qualità senza gas e fermentazioni.

0: L'Aimhaut.
1: La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. La mucosa intestinale assorbe tutte le sostanze preziose ed elimina scorie e sostanze minori secondarie. Nello stomaco e nell'intestino tenue guarisce la luce interiore dello Spirito del Cristo Dio. Ora invio il raggio di forza, di armonia e guarigione, la forza del Cristo Dio, al fegato, alla cistifeglia e alla milza. Accompagno con i miei pensieri. Il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. Ripeto, il fegato, il laboratorio del mio corpo, possiede tutte le sostanze, vitamine, enzimi e proteine di cui ha bisogno per lavorare in modo efficace. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo. La disintossicazione del corpo, in particolare della linfa, avviene in modo completo.

0: gute.
1: Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido.
0: Es wird eine gute.
1: Viene prodotto un liquido biliare di buona qualità, leggermente fluido.
0: Produziert. Die Leberzellen.
1: Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti. Le cellule del fegato si liberano da depositi di grasso, metalli pesanti e coloranti.
0: Zwischen Darm,
1: tra l'intestino e il fegato, nella vena porta, il flusso è libero.
0: Zwischen Darm,
1: tra l'intestino e il fegato, nella vena porta, il flusso è libero.
0: Alle Nahrungsbestandteile.
1: Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite.
0: Alle Nahrungsbestandteile.
1: Tutte le componenti del cibo vengono elaborate nel fegato e distribuite.
0: Und weitergeleitet. Ich bejahe.
1: Affermo le forze edificanti nel fegato, cistifiglia e nella milza.
0: La
1: milza lavora normalmente come organo di regolazione della formazione del sangue e delle difese immunitarie.
0: Leber,
1: fegato, cistifiglia e milza sono posti nella luce che riscalda e guarisce dello Spirito del Cristo Dio. Il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio, guarisce in me.
0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i miei pensieri. Cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue.
0: Gallenblase,
1: cistifiglia e vie biliari si rilassano. Il liquido biliare fluisce ora liberamente nell'intestino tenue.
0: Das Licht des Christus Gott.
1: La luce dello Spirito del Cristo Dio guarisce nel fegato, nella bile, nella milza e nel mio intestino tenue.

0: den kosmischen Kraftstrahl, den heiligen
1: Ora dirigo il raggio cosmico di forza, di guarigione del Cristo Dio verso il mio pancreas che si trova all'altezza dell'ombelico. Affermo che il pancreas è in armonia e si rinforza. Affermo la sua funzione sana.

0: Ich denke mit.
1: Accompagno con i pensieri.
0: Verdauungssäfte zur Aufschlüsselung.
1: I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue. I succhi gastrici per la scomposizione di tutti gli alimenti e componenti del cibo vengono prodotti secondo il bisogno e fluiscono liberamente nell'intestino tenue.
0: Die Bauchspeicheldrüse ist in
1: Harmonie. Il pancreas è in armonia. Si muove nel potenziale di forza, nel Cristo Dio.
0: Das Insulin.
1: L'insulina viene rilasciata nel sangue in modo preciso, corrispondente al tasso di glicemia. I succhi digestivi e l'insulina fluiscono liberamente secondo il bisogno.
0: Ich bejahe die Heilung.
1: Affermo le forze di guarigione e di vita nel pancreas.

0: Wenn wir in diese Welt blicken,
1: se guardiamo questo mondo, ci chiediamo, è questa la vita interiore? O non è invece una completa bramosia della vita materiale? La vita interiore è purezza, bellezza, sintonia, amore, libertà e unità. La vita interiore è lo spirito, è la sua forza, è la sua legge dell'amore che unisce tutti gli uomini, tutti gli esseri, la natura, gli animali, le piante, tutto l'infinito. Lo Spirito di Dio, lo Spirito di nostro Padre, afferma in ognuno di noi, in ogni uomo, la sua legge dell'amore, della libertà, della bellezza, dell'unità. Chi si allontana dalla legge di Dio, dell'amore, dell'unità e della libertà, si abbandona alla cosiddetta esistenza materiale, che non è però la vita, bensì, in ultima analisi, la morte spirituale.

0: wir in unsere Welt.
1: Se guardiamo nel nostro mondo, vediamo sempre più la morte spirituale. Il mondo si sta scardinando sempre più, ma non per via della legge della vita, bensì a causa degli uomini che aspirano soltanto a ciò che è materialistico, che credono che l'esistenza materiale sia tutto e la definiscono come la loro vita.

Sempre più persone diventano avide di guadagni. La corruzione è all'ordine del giorno. Odio, invidia, inimicizia, guerre, liti, assassinio e uccisione tra gli uomini nei confronti della Madre Terra e del mondo degli animali. Potremmo quindi dire: ma che razza di uomini?